0: Abbiamo detto?
1: Okay. Il link è il...
2: Non ci sono.
1: Il quinto.
2: A me interessa.
0: Dal 1000.
3: Devo mettere l'incoming.
0: Sì. Ok.
2: Vabbè, qua,
1: 1200 bestiali erano nella... Come si chiama? Della Trust. Un paio di Trust da 120 watt, ma secondo me erano pesantissimi. Di chi è? Ah, minghie. Mi create un'utenza su grande. C'è l'utero, fermi. È inutile che create un'utenza, poi dobbiamo fare i UID uguali tra i sistemi.
4: Io ho creato l'utero però senza UID configurato.
0: Appena si muove un altro.
1: Va bene.
0: Perché si chiude tutto senza...
1: Yeah.

www.radioclub.mp3 è su Topic. Questo comunque l'ho postato. Ma dai.

0: quando prima di tutto sono Mariano Ingegnere,
1: chi è questa
0: storia? Come scimpanzé del
1: mondo? Non conoscevo.
0: Ma è di Mascina, vero?
2: Palermo?
0: A Vallo. È di Mascina questo.
3: È l'unico posto di Poiacum che mi piace dei scimpanzé.
0: Il
3: pane.
0: No. Ah, il pane, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: secondo me dovrebbe provare.
1: Pazzesco, io sono entrato nel canale Siracusa ed è pieno di gente.
2: Rugby. Mia questa è.
3: Il 29 maggio il giorno della 29, con la quale sono andato in casa della centrale, caso secondo me ho registrato. Che interessante fargli questa doppia cosa, tipo davanti da Sicilia e dietro Gerusalemme, cioè sono tutto più valente. Un periodo di
1: no, ma noia, no. Perché che te ne fotte lo vedi di Luther? Poi lo facciamo, ti preoccupare.
4: Certo,
1: guarda lui di Luther, su di Luther, l'altro e mettilo qua.
3: Era
1: che ci vuole?
3: Era Ardieti, è stato gli altri, guarda.
1: Perché? Sì. Sì, chiude Luther agli altri.
3: No.
1: Succede effettivamente.
4: Non c'è un modo per riempirlo? Sì, levarli così dal confine.
1: Ah no, dove vengono questi uccelli qua così inesprimibili?
0: Forse da computer io.
1: Dov'è?
0: In via campo. Però no, non so se diciamo è così.
4: Però,
0: vabbè. È un bot,

0: Altro che te già guarda.
1: C'è la porta alla grande, c'è la sciata, c'è il piatto.
2: Che c'è?
3: È lei
2: dietro.
3: Perché non era una
2: persona minchiata. Certo, il cavo di rete dietro è staccato. L'ho staccato io.
0: Carpino col...
3: Ma perché è staccato? Volutamente staccato?
2: Perché mi andava così.
0: Qual è il suo segno?
1: Io posso staccare? Che disegni la Carlo Fernando?

0: già passata la fine io ho fatto la fine di delirio.
1: Ho visto, io c'ero, ho visto.
0: Che sorbo si è messo a delirare.
1: Quanto bellissimo.
2: Carlo, da già fare il Luigi Cosi, si sta prendendo la quando noi vengono in Italia, quella da roba, da come è andata la nostra.
3: Wow.
2: Io
3: lo
1: cano l'articolo nostro. Nostro?
3: Che articolo? Ah, sì, minchia.
4: Ah, questo qui è uno schema per un gioco.
0: Se lo faccio partire.
3: Cosa? Il delirio? Non so se parte.
0: Ci vuole il momento giusto.
3: Ci proviamo?
0: Sì,
3: però prima dobbiamo andare a rifarci piano piano, tipo.
0: Con la stagione che ho iniziato a fare.
4: Sei? No,
3: ti vedo, ah no, io ero su un altro.
2: Ma ti vedi, lo faccio a caso, sai cosa è, dove l'ho preso? Non c'è. Le edizioni quelli di Newton. C'è tipo cronologia universale. E parla dall'inizio della storia. Mi sento, ma te sai che cosa è stato? Sicuro?
1: Ho chiamato i rinforzi.
2: No, di tutto, tutta la storia. Bello, bello Slayer. C'è tutta la cosa, dentro poi c'è anche
1: Slayer. Farò un cut di Deadpool.

0: Stai qualcosa da me?
1: Madonna, guarda qua.
0: Cosa?
1: Cosa che ti stai fluddando?
2: Tanto dove io esco.
1: Sono bastati questi byte per fare copia
3: di
1: script.
3: Però un cazzo che vuole l'album, cosa vero? Stavo vendendo le
4: forze di
1: copia. Comunque il screen è il best.
5: Ma sicuramente è uscito da poco?
1: Eh sì.
0: Vedo che ho passato sul canale. L'inferno.
1: Ho fatto ex segmento, no, cazzo, depurando.
0: Praticamente.
4: Cazzo, vero.
3: Se ho fatto il sonde carne, non deve essere sicuro.
5: Se no, pensiamo che è
0: Donna
4: mia!
1: Che succa di tutto? Ma cos'è?
0: Non lo so!
4: Ma c'è le italiane?
0: Sento il male, oh mio Dio.
2: E poi guarda che ti rimora, aspetta. Ti verranno tanti che ancora te per il l'ho mandato tanto tempo fa.
4: Aspetta di Raul,
5: allora,
4: ma perché di vai qua con figlia verso le cose una volta di escono di
0: questo in due punti che si
1: non capito,
4: ma
1: è da lui
4: e gli faccio non si è più fatto vedere, tipo l'ho incontrato, l'ho visto oggi perché sono andato oggi a lavorare di Mario Russo, no?
1: Ma come finito di sentire una canzone, no? Vabbè,
4: di Italo,
1: ma che NP è questo qua? No, di quei nuovi?
0: No, un po',
1: ma poi sono sciolti. Infatti, ma questo è lui da solo?
0: No, no, è
1: quando sono ancora gli Smashing Pumpkins, sì, che
0: sono loro.
1: No, l'ultimo che lo faccio.
0: Non mi ricordo se è lui.

infatti me l'ha detto oggi, ma non so, sto qua a una decina di laurea, dico prima, quando prima la mia mente mi laureare.

0: quando sta facendo
1: storia? Ah, ma non è il giornale.
2: Italia, Italia.
3: Ma infatti,
2: guarda, dove che fate le frasi?
1: Cercano nuove tecniche.
2: Ma poi non ti ricordo che le prime acciaghe, le prime acciaghe di là.
3: Mario è quello con cui sono andato, non lo so.

Yo le voy a dar el

0: Ancora,
1: scusate, per continuare.
0: Vai a fare, mi sono allargato troppo.

0: Buttiamo codici, pezzi di codice.
1: Tanto porta indietro il naso di questa cosa. Questa mi sembra una buona idea. MT GNU
0: L1. Minchia, bello era.
1: Aspetta,
0: bello, bello.
2: Ah, voglio che mi
1: sì,
2: metterò
1: mi piace.
2: Che voi altri dischi io cazzo. Ah, mi sta toccando Matti.
0: Ah, sì, sì. Anch'io gli volevo parlare.
3: No. Avete notato che X-Chat se mandi una linea più lunga di un tot si chiude? Non so se crash oppure è una cosa che si chiude per sicura, cioè se lo fa lui automaticamente.
4: No, se me è un bug.
3: Ma dovrebbe
0: fare un bug.
4: Io a me lo fa, ma a me crasha che se scrivo una linea, cioè se alcune volte crash. Secondo me c'è qualche bug.
3: A me sono sotto una linea, a me sono
0: una linea più lunga.
5: Vabbè, se la vuoi, io ho trovato il porto.
2: Non mi piace questa discussione.
4: Io ho fatto quello con le io c'ho quello
2: di foglie di malva. No,
0: malva
4: sarà. Io uno tu c'ho uno
0: playa playa.
4: Non so dire.
3: Anche questo.
4: Se guardi si
6: chiude. Vabbè, io
4: ma tanto mi chiamerò mai una volta
6: al teatro. Era su Padre Puglisi.
0: Dimmi che lo devo parlare in talk.
6: Il fiore del dolore era il mio spettacolo. Si chiamava Bene, è uno spettacolo più brutto in assoluto che io ho fatto. C'è la possibilità di dirci la cosa, ma brutto.
4: Dove era il globo di un
1: altro?
4: C'è
5: 594 messaggi di posta elettronica. Le cose elettriche dovrebbero
6: essere.
5: Mi sei caso, tengo 594 messaggi.
0: No!
5: Tanto lo spazio ce l'hai avuto.
2: Sei un utente, hai il diritto di
5: ho il diritto di avere tutte le mail che voglio.
6: Ma io pure sono un utente, ma io non lo uso. Segna Fabio.
3: Ma sì, dai, passiamo serie al di opera.
0: Sì, sì.
5: Che cosa?
6: Che cosa? Non l'ho sentito, lo so come è.
4: Allora,
5: perché ci fate? Alla fine quelli da zero ci leviamo.
4: No, non
5: c'è fatto,
4: perché
5: c'è fatto
4: anch'io.
5: E poi da qua com'è che si usciva? Qual era il comando che
0: usciva
5: da qua?
0: Digli di chiamarmi in talk.
5: Perché sembra sempre più complicato di come sono in realtà.
0: Perfetto. Perché ora questa è la sua...
5: La sua... La sua...
6: Tu non ricordi com'era il tuo nome?
5: No, no, no, no.
3: Ma c'è una cosa che non
5: va bene. Mi ricordo, abbiamo già fatto questa cosa.
3: Ti ricordi?
0: No, non è che non ti ho sentito, non ho sentito quello che hai detto, capito?
5: Ho dato il sexy, l'ho lasciato su un bascio.
3: Bene, mi sono disconnesso. Giusto. No, ma sono poco serio, non posso copiare e incollare quello di prima.
4: Beh, vedi, mi sei
3: sì.
2: Ci parla con Marco?
3: Sì.

0: Che cos'è
1: ieri? Ma che cos'è ieri? Ah, prima la stringa più lunga di non so perché. Come dire, non so se crash oppure si chiude, che sicuramente tua, tipo per evitare che sto facendo buffero
0: nel flow. Basta.
2: Io sono italiano, cazzo, non posso parlare in inglese.
0: E ora dici
3: sopraffusso.
2: No, non si può dire.
1: Di non so che
0: ti registro.

just be

0: Si crepa.
1: NFT dollaro 1
2: N
1: è una cosa bla bla bla dollaro 1 tutto attaccato. Dollaro non è il primo parametro che tu gli passi.
2: Sì. Dollaro 1 è il secondo. E dollaro 0 è il nome del
3: zero,
1: il nome del è il primo parametro. Quindi tu gli metti dollaro
3: in SH.
2: Tutti e due.
1: Ma tu gli passi, ecco, tu gli passi.
2: Dollaro 1 è un nome di device.
1: Il device
2: esiste, lui fa
1: lo inbucchia praticamente.
2: Sì, sì, va bene. Adesso non la passi la spuma.
1: Allora siamo proprio al zero, quindi ora ti fermo a 600.000 domande.
2: Non ti preoccupare.
4: Ma che cazzo!
3: Sì, però prima te l'assaggio.
1: Cacapam!
3: Questo! È più efficace perché fa una ricerca. Cacapam! Sto froscio!

0: しいですけど、
1: ね、
0: それ
2: a dormire. Sei stanco.

0: trombare.
1: Tromba.
0: Cosa succede?
1: Di tromba.
0: Tromba di culo, sanità di corpo. Che sei disciutto. Stuccato.
1: Stasera solo urli, gruppi e scorretti su Radio Cybernet.
2: Io mi occupo un po'.
3: Abbiamo trovato forse la cosa spesso.
4: Ah sì?
3: DD uguale DD if my file conv uguale sync. Che c'è scritto to get everything on tape. Get è prendere.

0: a un certo punto DD ritornerà 0 byte in 0 byte out. Come lo controlliamo adesso?
1: La script
0: sarà un messaggio di errore?
2: Si può controllare.
0: Si può controllare.
3: Lo standard error? Non è uno standard error.
0: Standard error.
2: C'è il codice di errore, come tanti.
1: Un santo Dio. Incluso santo Dio.
3: Il codice
4: di terrore.

0: qua qua, basti il regno in mano a Exit Stato. Oh no, a comando qui c'è Exit 2.0, non faccio, eccetera.
1: Non deve ne, ok.
0: Io sono il conditional command.
1: Ok,
0: sì, conditional command for...

0: eccetera. Aspetta, sì, ma io faccio command end qualche cosa, il qualche cosa la segue solo per il command.
1: Questo sì.
0: Auto successo.
2: Sì, ma anche lesbismo omosessuale.
0: Però potrebbe. Aspetta, vediamo.
2: Cioè niente.
1: Aspetta, devo dire qualcosa.

0: punto interrogativo. Dollaro punto interrogativo.
1: Dollaro punto interrogativo. Ottenete l'ex status del comando precedentemente.
0: Mi va bene.
1: Quindi poi tu cosa fai?
0: If dollaro.
1: Esatto. Vedi, ex status. Fatti un eco questo di dollaro.
0: Certo.
1: Infatti, questo comando non esiste.
2: Fai quel tar e poi fai
1: dollaro non dio esistato.
0: Anche se questo comando esisteva e sbagliava qualcosa, c'era qualcosa di errato.
1: E perché
2: i per lesbian.
1: Quindi diciamo che poi per far uscire il vostro programma bene, non c'è niente.
0: Vabbè,
1: questo
0: non ci interessa, quindi poi per verificare.
1: Infatti qua dici il tuo se tu fai uscire il tuo scritto ex 1015, poi fai dalla scena un eco ex.
0: Ok, poi if parentesi quadra aperta.
1: Esatto, devi testare che meno è Q per dire è uguale.
0: Quindi
1: occhio però hai
0: siamo arrivati a un
1: mandato.

0: uguale 1.
1: Una smart state.

0: Bibbia tante volte finché un comando non andava vecchio in stato su diverso. Oppure while l'eccezione, infatti io volevo fare while l'eccezione è vero,
1: mettiamo
0: qui
2: while
0: oppure
2: funziona,
0: c'è anche tu while, basta, no, non c'è
2: dovile. Che figata i works. Voglio, ma dove si procura questo? Non ce l'abbiamo da un sacco di tempo. Un po' una rottura di palle, ma come questo non è piede dopo lui. Lesbismo omosessuale.

Il puppismo, la pupperia.

0: raggiungerà.
1: Mm-hmm.

0: da script.
1: Perché? Puoi usarle anche maiuscole.
0: Sì, no, era per un script.
2: Script
0: etichette.
2: Scrivi tu.

0: Dio. Nightlo è pazzesco.
1: Solo uno?
2: È bravo Nightlo, vero?
0: È in gamba, sì.
3: Crea anche la directory.
2: Come che il cazzo va a quelle età che hanno ad essere così?
0: Come, come?
2: All'età che hanno, non so come fanno ad essere così.
0: Ma perché tu l'età che hai?
2: Ma che cazzo fa?
0: Vabbè, però... Non è che programmi, no, tu programmi ne fai. Quello si fa.
1: Ma ovvio lo citerà così, no?
4: Sì, ma.
1: Come lo scriverà? Ma ci sarà sempre uno
4: se noi lo incrementiamo, poi no,
1: e incrementiamo,
4: ma prima di incrementarlo prendiamoci i valori di mettiamo in mente.
0: Il fatto è che Nightol è pure lui un malato di mente grave. Mi vede parlare con persone che mi rompono i coglioni e lui parte in query con questi. Ciao, sono stato mandato per quel fatto lì. Questi prego. Quel fatto di cui si stava parlando, non posso dirti di più. Dio mio.

Ha ha ha.

No, lasciali, lasciali.

0: tío, me pareció un sitio muy
1: segundo.
2: Presidente.
1: Oh, sono su cosa, mio
2: canale.
1: Ma comincia a vedere so. Io non vedo una sec. Mi vedo un passo e per vedere basta te ce ne vuole.
0: Questo è bravo, Cristo sa, più sbagliato di fare una cosa. E lo sta mascherando lo spacco.
1: No, no, è Worms. No, cioè, scrivi Worms sulla shell. I verbi che si pubblicano sulla shell, qualsiasi. Sembrano due verbi che portano e dimenticano.
2: Ce l'hai?
1: O poi tre.
0: Non ce l'ho.
1: Oh,
2: niente. Oh, merda.
1: Allora, vai, c'è anche.
0: Vabbè, vai, c'è.
3: Emergilo, troppo
2: emergilo,
3: è merda,
2: ma che...
3: No,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Sei un mobile lento, vatti a dormire, fatti 4 ore di sonno e poi ritorno. Ti consiglio pure di vederti questa serie di film. Nella guida, c'è scritto di serie di film. Io fare
1: un spettacolo.
2: Va bene, chiamiamo in qualche
3: modo. Abbiamo perso però quella del film di due
1: volte. Oh wow!
2: Thank you.

0: Io da poco ci andrò.
1: È vero?
0: Eh sì. Che stavo guardando che cazzo è successo.
1: Notizie ci sono nuove.
0: Niente, che hanno vinto la guerra sostanzialmente.
1: La guerra non si vince, non si può vincere la guerra. Non ci sono vincitori più forti.
2: E chi è che ha vinto la guerra?
0: Eh?
2: Chi è che ha vinto la guerra?
0: Gli Stati Uniti, che devono fare?
2: Ma già,
0: ma no, manca poco, sì, no.
2: Vabbè,
0: ho poco. Eh? Sono a Baghdad, devono fare.
1: Ma uno è crollato.
3: Ma come fa ancora a fare questo dono?
1: Che odore fa? No, non lo sento.
4: Volevo
1: non lo
4: sento.
3: No, un odore misto di plastica e colorato.
1: Dai, con le bimbe.
3: Sì, ma perché questo riesce a mantenersi?
0: Boh, è la gomma. È la gomma, è la gomma. Ho trovato sto posto.
1: L'hai trovato?
0: Sì.
3: Tu non ti assumendo, però ancora quasi fa questo odore.
1: No, però fa odore di quello d'alcol. No.
0: Sono 2
1: OF 2 OF

0: per la pece.
1: Ma non deve essere
2: per la pece. Io volevo
1: pensare
2: che ci auguro due a tutti, perché ci
3: Giorgio dice
2: no.

0: Martin non risponde ancora, vero?
1: Martin ci ho parlato prima, mi ha detto la stessa cosa che sappiamo. Bisogna fare file per file con uno script.
0: Dobbiamo pensare a questo. Nel momento in cui dobbiamo fare un ciclo presso Kenny, nel momento in cui arriva la fine del anno, si comincia a creare file di file. Dobbiamo fare un view sui file, appena il file di 0 byte si ferma e cancella il file.
2: No, quello di metà, Giovanna la massa.
3: Se ci sono due officini dovrebbe fare quello che
1: e beh certo,
0: non è elegante,
1: no, è questa mancanza di eleganza che è elegante invece, è un bel trucchetto.
0: Allora, a questo punto assumiamo la variabile non file.
1: Ok, si è deciso di cambiare musica.
2: No, io non posso
1: mettere. Davvero, ma io non posso mettere. Sto streamando. Quindi vaffanano. Attenzione, Cristo.
0: Non è grave al momento.
1: Che è successo?
0: Suolo con lei. Per la giovane mamma.
4: Come? Per portarmi via la sciocca.
0: Un po' di tempo. Devo dire lo speciale attraverso il lavoro.
5: Il bimbo che fa. Che è stato di lui.

0: si è svegliato. Si è svegliato. Il gruppo di continuità. Le cazzate gli arrivano e lui elabora.
1: Esatto, un gruppo di discontinuità.
2: Ma lo sai che a casa ci ha attaccato un bordello di cose?
1: Faccio uno spettacolo.
2: Venderlo, progettatore.
0: Mi chiede il computer su per 3 secondi, poi ti cagli di fare lo shutdown in 3 secondi.
2: Io a casa ho attaccato due computer, porchi SPN, router, hub, la cosa essenziale, va. Ma questa DSL sta acceso 20 minuti, ed è uno di quelli normali, due da mezz'ora della trassa. Vado pure fuori watt, perché là dice 500 watt.
0: Ma 500 watt, minchia, che è un sacco di cose.
2: Sì, 500 watt, via, PC. 8 per ampere.
0: Sì, sì. Un puppo di continuità, dice Nike. Luna e mezza.
3: Questo è lo... Scienziano, stai impazzendo a questa BI. Stai comandi.
4: Avevano ragione.
2: Aspetta, ma perché hai mettendo le BI?
4: Lui mi
5: ma voi che film è tutto?
3: Dov'è Donny con di palazzo?
5: Sai che mi dà l'assalto?
0: Domani sera, quando
4: dovrei fare? No, questo è
3: l'assalto. Fai lunedì mattina di qua?
4: Non lo so fare, che ci posso fare?
3: Lo abbiamo detto, Shining
4: non
3: ha risposto su film.
0: Anch'io.
4: Io lo so,
2: non se lo sa.
3: Io posso
4: fare tutto. Non lo so fare. Io uso.
0: Joser vi odia tutti.
2: Come vi odia?
1: Perché mi immaginavo un ruttone.
0: Oggi mi hanno detto in bocca al lupo e io crepa.
1: Veramente un bel saluto.
4: Buonanotte.
0: Crepa. Eh già.
5: Oggi sono bello.
2: Non lo so.
4: No, però
2: è uno che è entrato e si è creato l'utenza, sono bello. E questo. Ah si, sì, ha ruttato il
0: secondo. Sì, si è iniziato quello del P3.
2: Anche là l'abbiamo fatto, però abbiamo fatto una serie, no? Sono uscito.
0: E ditelo. Ma non mi ricordo.
2: Perché no, se no l'abbiamo fatto il giorno dopo avete messo questa cosa.
0: Ah, vabbè. Tra i tanti, allora. Sì, perché vale, tra i tanti sì. Che rotonda. Non vedi quanta gente è entrata?
2: Ero lì sopra gente mi realtà.
0: Ah, stavi, siete rotte di qua. Cazzo, il P3.
2: Sì, sì, lo sappiamo.
0: Ma già dopo abbiamo messo quella cosa.
1: Sì, lo sapevamo già da un mese di toppare. Io
0: purtroppo.
2: Porca
0: puttana. Penso che avete cambiato tutto. Un puppo di continuità. Un omosessuale che attacca la spina in bocca al lupo crepa. Minchia, mi sono già colato il coglione. Ciao ragazzi. Ciao.
2: Crepa! Tiratevi le porte, sì, creperemo prima o poi. Tiratevi tutte le porte,
3: no?
2: No?
3: Prima di uno, e poi fai babbo cappa,
4: e poi tutto di nuovo.
0: È giunta forse l'ora di scorreggiare sul microfono.
1: Minchia, quello prima te l'avevo detto. E anche considerato Alice andiamo un po' come sotto,
0: non mi hai capito come un testo.
2: No, non è che non ho capito, non ho capito quello che hai detto.
0: Tu non mi hai capito, perché io ho parlato chiaro.
2: Parlato chiaro, con la musica a 200 decibel.
4: Dopo aver provato Bisto, io comincio a pensare.
2: Col gruppo di continuità che fa.
0: Il gruppo di interia che fa?
4: Mi ha fatto vedere, io sto pensando di
2: Via.

0: che mi ha fatto vedere VI, sto pensando di passare a un
1: VI. No, VI è
0: bello. Coglioni, guai.
1: Ma VI è bello. Ma...
2: Allora, Avvocato Dolore 1 prende il primo campo, giusto?
1: Chiega voi. Ma che stai dicendo? Avvocato.
3: Auk.
0: Avvocato.
3: Oppure Auk.
0: Avvocato. Dolore 1 è perché VI
2: è figlia, dimmelo prima.
0: Avvocato è...
2: Avvocato.
4: Neanche lui ci riesce. Ma posso? No,
1: no, ma posso. Io deve essere posto di me. Ma io ti ricappa a me. Vero. Print
4: dollaro 1. E poi io. Vabbè, mi hanno
1: così. Come costruire oggetti interessanti. No, ecco. Piano, piano, piano.
4: Proteggiamo.
1: Una volta c'era una busta di chiodi lì dentro.
5: Vabbè, ma io mi sa che spingo.
1: Sì, stai crepando?
5: Domani hai 8 minuti.
1: A pompare?
4: No, tu non ti sveglierai mai domani.
2: Allora, cosa sta prendendo? Sta prendendo la lunghezza del file.
5: Io mi devo scrivere a te, mi sono fatto a buttare. Lo farò mai.
1: Non ho preparazione atletica, devo cominciare a correre. Io due settimane prima devo fare di corsa. Inizierò con 500 metri, immagino.
3: Ok, ho finito.
1: No. Penso che i primi 500 metri saranno così.
5: Giorgio, io ho fatto la navetta.
1: Eh? Non ho capito.
5: La navetta.
1: Cos'è la navetta?
5: La morte.
1: La morte.
5: Corri 5 metri, tocchi per terra e torni indietro. Allora. Corri 10 metri, tocchi per terra e torni indietro.
1: Sì.
5: Corri 15 metri, tocchi per terra e torni indietro. Corri 20 metri, tocchi per terra e corri indietro. Corri 50 metri, tocchi per terra e corri indietro. È un massimo della velocità.
1: Minchia, scatti della morte. La navetta, perché navetta?
0: Perfetto, però stiamo morendo a sessuale la notte.
2: Giallo, stai diventando non piacevole smanettare con te.
0: Forse è l'orario, o forse è proprio di visto.
2: Volete questa cosa? Una scritta per fare il backup di un altro senza farlo file per file.
0: Veramente perché? È uno script che esegue il DB finché non il file non hanno fatto.
4: Perché
0: tu
4: devi fare il DB per il file?
0: Sì, che è così che se
2: è chiaro deve fare per il file, perché sai che i file vuoti nel mezzo, i file non vuoti, cioè, i blocchi di suco nel mezzo.
0: Di divisione con file. Un file.
2: Una fattura. Già. Era proprio che avevamo subito tutto parli di Z di tutto. Vabbè. Va bene, fino a qua ad andare, al momento che il 2 uguale a 0 esce,
0: uscirà dopo il file. Ora incrementiamo 10, sicuramente.
2: E poi questo è il salto.
0: Ma cazzo, ma che cazzo devi prendere?
5: Non è vado, va.
0: Dipende dalla modalità.
1: Ma che cazzo è comparso come? Che cos'è Savanna? User skill resume. Oddio mio, cosa ha trovato?
3: Hai fatto tu?
1: Sì, è la mia entry su Savanna. Non me lo ricordavo più.
0: Più uguale.
1: Pazzesco. Resume Vax VMS Unix PDP 11 CPM list morte male temeling distruzione di universi 1100 before Christ buscemi cazzo archeologi suca minchia degli dei.
6: Mortal Kombat, Security Intrusion Un Detection.
5: No, come Security di Security Intrusion Un Detection.
6: Me ne botto.
5: Che bravo, che bravo.
6: Afghanistan Porno Magazine Overload.
5: Pisrobe Cosmic
6: X25 Good Knowledge maggiore di 10 anni. Ho messo roba che non serve a nessuno. Pazzesco. È venuto voi cercando su Caminchia degli Dei.
5: Ma è come prima pagina?
6: Sì, sì.
5: Minchia!
6: Su Caminchia degli Dei. Pazzesco. Oddio.
5: Minchia, me ne sto
6: dando. Cosa hai combinato, mi dice. Minchia, su un sito ufficiale di sviluppo software. Mortal Kombat.
5: Mortal Kombat.
6: Oddio. Madonna mia. Non me lo ricordavo più, cioè era proprio scomparsa sta cosa nella mia memoria.
5: Vabbè, non è cosa difficile.
6: Peterò.
5: Ok, amici, vi saluto.
6: Caca e suca non compare niente, come dicevo. Ma pazzesco.
2: C'è un modo per fare il diverso in asci?
6: No, no, sono pensato al modo di fare il diverso, sì, così. Devi sculettare.
2: No, perché potevamo mettere anche 7 milioni da 145.
0: Purché questa è una condizione non si è verificata.
2: Quella non funziona?
0: Quale?
2: Questa condizione qua.
0: Questa condizione qua. Deve
2: nel momento in cui è uguale a zero devo uscire.
0: Ma aspetta, aspetta. Perché nello abbasci, che cazzo di condizione.
2: Ah,
0: no, che cazzo. Per esempio, qua devi fare, anziché usare il diverso, usare meno
5: n.
0: Meno nq. Non te equivoco.
2: Per i binari,
5: aspetta un momento. Per i binari, non è interessante se io fare il
0: numerico.
5: E per i binari, vuol dire per i numeri, va, in generale.
0: In effetti è una stringa.
5: Ma
0: no, quella
5: è
0: il valore della stringa.
5: No, finirà mai. Aspetta.
2: Un loop infinito.
5: Aspetta che bello, va.
0: No, basta
2: un guanto. Allora, la seconda cosa, nastro la metto maiuscola. Nome delle variabili, la fanno maiuscola.
5: E la morte.
2: Allora, va bene, comunque era per una questione di
5: venite qua di giovani e detti.
6: Venite a me.
2: No, perché questa qua alla fine se è buona la pubblichiamo.
6: Esatto,
5: pubblicatelo su sta
0: un script di 4 righe.
5: Allora
0: non lo pubblicherei mai.
5: Cos'è, dovete fare il test
0: e tu che ne sai che non c'è. Cerchiamolo. Non l'abbiamo neanche cercato.
2: Le variabili.
5: Modo.
2: Maiuscole o minuscole?
0: Come ti vuoi?
2: Minuscole? Maiuscole
5: o ambiente. Allora.
2: È servita qualcosa del costo.
0: Maiuscola quella ambiente.
5: Sì. Sì, è meglio.
0: Okay.
5: È meglio. Arithmetic testing. Ecco di me.
2: Con le parentesi tonde.
5: No, aspetta. Ma tu
2: prende
5: no,
2: qua uguale.
0: Ma non per forza ci gioca l'aritmetica, no? Basta che.
2: No, vabbè,
5: no, meglio.
0: Ma no, abbiamo una stringa che è diversa da zero.
2: Ma effettivamente noi facciamo una VCAP e ci torna una stringa, non ci torna un valore numerico.
0: E con. Beh, non è. Cioè, insomma, dollaro I, insomma, poi alla fine.
5: Ma può fare diventare un valore numerico, con ballo.
2: Ma no, non interessa, non interessa che sia. Se
5: ma provate un ciclo di prova prima di cominciare a fare la VCAP, fatelo.
0: Sì,
5: lo faremo. Fatelo prima di.
0: Lo facciamo per vedere se esci. Poi dopo, poi
2: che fare?
0: Scriviamo while.
2: Ma che dici qua?
0: Prima devi mettere qua.
2: Prima devi mettere qua.
0: Se per esempio 0 non è 0, perché abbiamo due stringhe, che ne so.
2: Però vedi, vedi come è il problema? Qui non c'era 3. Però
0: uno non lo
2: vede, non lo sente. Tra virgolette, il doppiaggio ci si è fatto.
0: Ma neanche i funziona. Qua fermo, un'altra modalità.
2: Devi fidarti.
0: Sì, ho
2: perché questo bim non ti dice qua i.
0: Di nuovo.
2: Giornata.
0: Perché mi sposto? Devo rientrare in
2: questo rimetto. Devi M che la prima.
0: No.
2: E poi?
0: Esce.
2: Andiamo a esci da questo bim per favore.
0: Esco? Sì. Prima salvo, no?
2: Esco sto
0: qua. Esco di qua di qua.
2: E non vedi che sto a US, fai un US, fai un witch via. No, ho cambiato, l'ho messo su prima, non è più
0: Elvis. Which?
2: Mi vuoi che mi ho film.c? Ciao. No, via, via.
0: Sì.
2: Mi fai in Elvis, non è
0: vero. Eh sì, ma abbiamo dato un
2: film.
0: Allora, vediamo. Via, film.
2: Aspetta un momento, do il mio punto film importunto di Elvis. Guarda di computer. SCP, Chang, SSA.
6: Sì, sì, questo qua.
0: Sono uguale, basta un test.
6: Suka CP. Parlo, user at. Indirizzo IP qual è?
2: 191.
6: Ah, vero. Ah, che bello, aspetta.
2: Quindi, se invece non lo metti tra virgolette, 0 diverso da 1.
6: Ma la password di router non c'è. Ma sei sicuro?
2: Sì,
6: ho
2: sentito.
6: Ah, vabbè, ho scritto sbagliato io. Copiatevi
0: punto bim asterisco sulla vostra.
2: Va bene, mette in tre virgolette.
0: Ok, copiatevi, prendo però il punto bim asterisco sulla vostra. Questo chi era? Nirvana che.
2: Sì, sì.
0: Quindi.
2: Io ho router.
0: Ma io proviamo.
2: Forse non abbiamo l'accesso.
0: Ma forse mi vanno l'accesso.
2: Facciamo
0: una brutta.
2: No, vabbè, veloce tipo.
6: Forse siete degli uomini sega.
2: Tutto qua. E poi gli cambio per me. Io.
0: Vediamo un po' ora.
7: fare 2100 non puoi fare.
8: Sì, non puoi colori, no, no, aspetta.
7: Prova, prova con X10.
8: Vediamo 2102. Non mi ricordo se per caso no. Uno di questi era colorato. La prossima.
7: I colori li fanno diversi, sono diversi. Vediamo come va a fare
8: il anche con il C.
7: Vabbè, con X funzionava veramente.
2: Cioè, che se scrivevo poco devo concentrare. Ah no, no, ormai vedi il cursore.
7: Non lo so.
2: Va bene, allora, e così però esce dal ciclo.
8: Esce dal ciclo. E poi dovremmo cambiare, poi ci fermiamo, ci prendiamo noi a cancellare l'ultimo file. Perché andrebbe benissimo un let, quindi non uguale 1, RM, quattro, ma che cosa dici? È insicuro?
2: Non lo so se è insicuro.
8: Ma lo so bene.
2: Secondo voi è insicuro, perché lo parlo dentro?
8: Ma è insicura perché voglio dire, non, noi non abbiamo idea di cifra.
2: Di che numero, esatto, di che. Perché tra l'altro abbiamo fatto, siccome non sappiamo, alla fine abbiamo visto che DD torna sempre 0, anche se fai DD di un file di 0 byte, torna 0 come valore di uscita.
8: Ok? È stato sempre ok.
2: Allora abbiamo pensato, gli facciamo fare un DU. Glielo facciamo fare un ciclo di infinito, facciamo fare un ciclo paro di infinito.
8: Quando crea un file
2: nel momento in cui crea un file di 0 byte, lui deve uscire. Poi tende di fare un DU del file, APK, valore 1, quindi prende le
8: normale. Quindi quando è 0 deve uscire.
2: Quando è 0 deve uscire. No, cosa vogliamo fare? Deve uscire e cancellare l'ultimo file.
8: L'ultimo file come? L'ultimo file è, dato che è stato in più uguale 1, di meno uguale 1, allora.
7: Ah, perché per lui
8: no,
2: non deve tornare indietro, deve mantenersi quella I e
7: pensare. Scusa, ma I che cos'è? Mica la vede
8: no, I dollaro I e qua
2: non è.
7: Ah, la variabile
8: 1, 2, 3, 4, 5,
2: non deve tornare indietro più.
6: Bene, lo stream di questa sera finisce qui, grazie per averci ascoltato e a risentirci a martedì prossimo alle ore 22 come al solito su Radio Cybernet.
8: Poi che viene del 50

0: poveri.
1: Ok.
0: Non è che noi siamo
1: Linux Day 2006.
0: La gente pensa che noi facciamo
1: ci siamo.
0: Utilizziamo il sistema operativo.
1: Streamiamo così.
0: Utilizziamo per scopi normali, quindi non è un grande.
2: La prima.
0: Certo.
1: Bene. Prova. Passiamo un po' il microfono. Adesso vediamo un po' se riesco a mettere un po' di musica in sottofondo.
0: Guarda, io sono stato in questa cosa a casa vostra. Delle sedie, computer, portate quello che volete. Io lo devo accendere.
1: Vabbè, buon ascolto.
3: Unità speciali. Addestrati a operare dietro le linee nemiche, capaci di annientare forze 10 volte superiori, di vivere in condizioni di estremo disagio, abituati a non andare al gabinetto per giorni e giorni. Gioca alle unità speciali. Con tuta integrale, armamento completo e catetere d'emergenza, tutto sembrerà vero. È un prodotto Thanatos Multimedia.
4: La Super Sega.

Ah, ho emesso un feto spaventoso.

0: il nostro gruppo, diciamo il nostro movimento che abbiamo voluto chiamare Hackers Conference, è nato diversi anni fa con lo scopo, diciamo, di mettere insieme tutte queste persone con questa voglia comune di recuperare vecchi computer, vecchie schede elettroniche, farle funzionare in modi non consueti, insomma, e poi installare questo software Linux, creare queste grandi reti locali in cui appunto divertirci per poi navigare appunto le reti vere e proprie, quelle telematiche. Se, diciamo che ci siamo un po' ispirati a quei grandi gruppi hacker americani degli anni 50-60 del MIT, che costruivano appunto questi primi prototipi negli anni 70, ad esempio, come la Homebrew, oppure altri gruppi simili, insomma. E sono stati un po' la nostra fonte di ispirazione, un po' come gli inventori dell'Apple, che costruiscono questa macchina in un garage mettendo insieme pezzi di vecchi flipper. Per cui diciamo che il nostro spirito, lo spirito che ci ha mosso, è stato quello. Ci piace molto mettere insieme una rete di persone piuttosto che una rete di computer, intesa come appunto collaborazione tra chi ha le risorse e la conoscenza necessaria a mettere le mani su una data tecnologia, sia essa nuova oppure vecchia, preferibilmente vecchia ovviamente. Questo riguarda il software, riguarda i vecchi programmi, riguarda i tabulati, le schede perforate, ma anche i transistor, le valvole, quindi tutto ciò che ha, diciamo, un'anima elettronica che possa essere rivitalizzata con questo software che è Linux, che noi insomma adoriamo. Tutto questo ci porta in un certo senso a fare anche della controinformazione, il nostro diciamo contrapporsi a quello che è l'informazione massificata dei media è abbastanza evidente, basta guardare i telegiornali per rendersene conto, quello che si legge, quello che si vede in TV raramente rispecchia la realtà. Ecco che noi allora cerchiamo con queste tecnologie obsolete di mettere in rete quanti più materiali possibili. Il nostro scopo in realtà è proprio quello di aumentare l'entropia della rete, il caos nel sistema, e alla fine da questa entropia, da questo rumore digitale, estrarre quelle che sono le informazioni più utili a quelli che sono gli hacker, poi che usano queste informazioni in modo creativo, poi alla fine semplicemente per divertimento. Si tratta comunque di gruppi aperti, insomma, aperti per certi punti di vista, ma molto chiusi per altri, perché alla fine si riesce a capire subito qual è quella persona che può far bene per te. Però questo gruppo di pazzi maniaci della tecnologia hanno un po' un loro modo di parlare, di ragionare, hanno un loro linguaggio, dei codici, per cui è anche abbastanza evidente chi può farne parte e chi automaticamente ne viene escluso, magari non per colpa sua o per colpa del gruppo, per colpa di, insomma, di eventi che accadono un po' in tutte le comunità. Ci piace molto dire che la nostra vita reale si svolge nella rete, mentre quando ci immergiamo nel nostro corpo vero e proprio, spesso, diciamo, ci colleghiamo al mondo esterno, cose di questo genere. Una cosa su cui giochiamo molto, e molti di noi vanno spesso in autismo pesante su questa cosa, è una cosa sì che ci piace molto. Noi, grazie alla rete, abbiamo, diciamo, modificato un po' il nostro rapporto di percezione tra le persone, abbiamo eliminato la componente, diciamo, emotiva, fisica della persona, privilegiando logicamente quella intellettuale, ma non per questo rifiutiamo il contatto fisico. A volte facciamo delle bellissime scampagnate in cui portiamo tutto questo hardware e costruiamo questi mega calcolatori assolutamente inutili, però bellissimi.
1: L'uomo sfrutta solo il 10% delle proprie facoltà cerebrali.
2: Vieni subito da noi. Ti restituiremo il 90% del tuo cervello. Istituto di Obbedienza Animale.

0: Dio cane, Dio cane, Dio cane.
1: Che cazzo? Oh, sto già streamando, ho lanciato stream. Ubuntu,
2: Vabbè, lo scritto che hai fatto tu.
1: L'audio? No, il microfono.

allucinante. Allora, state ascoltando Radio Cybernet, sono le 18.15 UTC di giorno 12 settembre e quello che ascolterete è semplicemente sono io che sto ascoltando 16 giga di materiale di Radio Cybernet a caso per cercare di dargli una classificazione. Per esempio adesso ho trovato questa registrazione

0: insomma, se qualcuno sa che cazzo è sto brano e mo dice. Ma questa è proprio la devastazione più totale. Ah. Ma qual è? Vabbè, quindi questa roba la chiamiamo bo.mp3 e lo spostiamo di là. Poi vediamo che cazzo c'è qua. Ah, New Economy Bologna. Allora, su altri 6 New Economy Bologna, perfetto, gennaio 2001. Quindi questo vanno su altri, CD numero 6, New Economy Bologna. E queste sono le sezioni 26 e 27, sono quelle che mancano.
1: Che fai? Andiamo a mangiare.
2: Spostiamo.

0: No, non capisco perché sto cazzo di player non mi suona in WAV. E lo so io perché. Perché Debian merda, Dio cane di merda. Cioè non ci stanno i plugin, ma vaffanculo. No, qua c'è scritto WAV player. Perché WAV player mi dice enabled e poi però non me lo suona il WAV?
1: Ma XMMS, no?
0: XMMS.
2: Gli complicherebbe la vita per nulla, poiché il verso effettivo di Isue non è noto. Quello che abbiamo indicato.
0: Che cazzo è cosa?
3: .org/radio cybernet.
4: Ed eccoci qua. Sì, oscilla, bastardo, oscilla.
3: Radio Cybernet riprende le trasmissioni dal Tupò di Bologna.
0: Ah.
3: Sì, il Tupò, il posto dove siamo, il teatro polivalente occupato.
5: Ma se aggiungessimo una O?
3: Tupò?
5: Il topo.
3: Il topo.
5: Più facile.
3: Il tuo è altro O, praticamente.
5: Oppure...
4: Abbiamo subito un intervento di Mr. Coniglietto.
0: Che il coniglietto meccanico che c'è aperto. Fa cavalca, poi si ferma, fa così col naso e fa... Dicevo che era una creatura di sale, pazzesco così.
4: Questo coniglietto meccanico appoggiato al router Dixel che se lo sta trombando e emana questi suoni. È molto bello.
0: Io mi sono appunto con un chip, ma dove cazzo hai fatto? Ah. Quindi questa è una registrazione del 2001 al TPO di Bologna.
4: Ok, facciamo riportare il mister coniglietto.
0: Vediamo se trovo una foto online.
4: Sono cose che succedono.
0: No.
4: Vediamo se... E Jeremy ci risponde in quanto egli sta codando la nuova versione di Moog.
0: Va bene, questo lo portiamo avanti. Ah, minchia. Questa è la registrazione originale di quando poi ho fatto il jingle di Radio Silent.
4: Minchia! Radio Cybernet!
6: The personal identification number is incorrect.
4: Sono partito con questa cosa. Siamo negli studi di Radio Città, a Bologna. 103 MHz in FM, giusto?
7: 103.5.
4: In 3 secondi la storia di questa radio?
7: Radio Città 103 nasce nel 77 da... Nasce nel 77 dalla Nuova Sinistra e insieme a tutta una serie di radio gemelle è stata la protagonista delle lotte della fine degli anni 70 bolognesi. Purtroppo poi molte radio hanno più o meno subito lo stesso destino del movimento studentesco e non di quegli anni. Radio Città 103 è l'unica sopravvissuta da quegli anni e diciamo che continua ancora con l'idea di essere il cuneo dell'avanguardia.
0: Radio Calippa, questa trasmissione invece. No, però c'è questo.

0: Bravo, this is India. I am ready, over.
1: This is Bravo, standby.
2: Ah, questo è il periodo della guerra in Bosnia e si intercettavano queste robe qua. Sì, però loro si danno gli standby e si mandano questi messaggi qua. E credo che siano carabinieri o comunque forze, sì, forze italiane.
3: Wow, ok. Siamo di nuovo in collegamento sulla frequenza di 4.530 kHz in AM sulle bande laterali. Abbiamo captato questa strana trasmissione.
2: No, ho registrato dalla AM quella roba che sentivi.
3: Sono dei siti utili per
0: l'India.
3: Il sito che vi consiglio è www.shikli.com/radio/index.html.
0: Bravo, stand by, execute.
3: Execute.
2: Questo che non capisce che deve abbassare il volume perché sennò gli rientra il microfono.
0: Stand by, execute.

0: Ok, vediamo un po' che cazzo trovo qua. Quale inferno? Che stai a fa'?
1: Ma che cazzo mi deve essere caduto da qualche parte il pulsante di amministrazione che si è staccato? Che cazzo di macchina inutile!
0: Abbiamo con noi E-Flags che sta cercando di sistemare un IBM. Un ThinkPad 133?
1: No, un 166.
0: Un 166?
1: Oh wow!
0: Hai trovato il cavo alimentazione e il pulsante? Ah, molto bene, molto bene. Sì, non senti più, ma senti la mia voce, immagino.
1: Allora, perché c'è qualcuno che ascolta?
0: Ma sì, qualcuno, che poveraccio.
1: C'è ancora qualcuno che ascolta, sì, Radio Cyber. Ne importa.
0: Ah, ma qui ci stanno tutti i WAV, cioè qua dovrei veramente trasformare tutti sti cazzo di WAV. Allora, vediamo un po'.
2: Well, I'm not a crook.
0: Effetti sonori vecchi. Ma ci sono delle cose vecchissime. Vabbè, i cartoni animati me li posso pure risparmiare.

0: Allora, quindi materiale per puntata Radio Cyberne, cartoni MP3, la facciamo fuori perché comunque. Che c'è? Ah, minchia, le pubblicità queste qua le devi sentire. Queste pubblicità le ho fatte io rippandole dalla TV e modificandole. Ce ne sono alcune che sono venute bene, devo dire. Se si degnasse di caricarle, sto cazzo di...
1: Sì, pronto?
2: Mamma, tragedia! 1 milione di bollette e non sono mai stata in casa!
3: Sicuramente non hai Gigaset.
0: Sicuramente sei una testa di cazzo! Supporta!
4: Se ci fosse qualcosa di strano.
5: Caro, la mattina sei così.
6: Abbiamo chiesto ad Andrea Meneghin, campione
5: Caro, la mattina sei così.
6: Abbiamo chiesto ad Andrea Meneghin, campione della pallacanestro varese, perché ha scelto la nuova lavatrice Ignea. Ci ha risposto così.
7: Ed ora ci colleghiamo con Radio Rai.
0: Niente, GR Rai,
8: giornale radio.
9: Questa pubblicità ha un doppio senso.
10: Radio Cybernet presenta...
11: Passaporto?
9: Che cazzo vuoi, broccola?
11: Da dove arriva?
9: Se permette, sono cazzi miei.
11: Mi può aprire il bagaglio?
9: No, ma se vuole le apro la patta dei pantaloni, che c'ho una cosa grossa così.
11: Lo vedremo. Ehi, che profumo.
9: Certo, l'uccello non me lo lavo mai.
11: Questo lo sequestriamo.
9: Come lo sequestrate? E io come faccio?
0: Agghiacciante. Non lo so.
7: Boh. Acqua del Nardo vi invita a concedervi un po' di coccole.

0: andate a fare in culo.
1: Una partecipazione di
0: pasticceria di Dio Santo.
2: Negli episodi di stitichezza, più acqua e fibre nell'alimentazione, ha bisogno due bicchierini di amaro medicinale a base di rabarbaro e genziana e di boldo e casca,
1: che riattivano la motilità intestinale.
2: È un medicinale degli altri effetti, poi di illustrativo di danno sopralungato, consultare i medici se bisogna di assumerlo più frequenti 3-4 volte in mese.
3: Minchia, qua sono tutti WAV però.
4: Convertili.
3: Già.
4: Sono fotti te. Quanto ti occupa?
3: Tanta roba in via l'audio.
4: Bella sì, capiamo.

0: け。
1: Ne ne ya kat bir.
0: Ma ho due volte. Ma anche tre, dai. Perché al diciamo a greco mezzi. Il suo numero preferito è
2: pi greco mezzi.

che mi sono rotto i coglioni. I coglioni. Vabbè, a sto punto... Amen.

0: Va bene, mo qua noi siamo al Poetry Club, stiamo aspettando Morpheus e Graziano, e quindi dopodiché mangeremo una pizza del demonio, dopodiché ci saranno le uccisioni, voglio dire mega uccisioni lamparty con giochi tipo Call of Duty e cagate del genere, che ovviamente faremo su piattaforma Windows di merda, ma non ce ne frega un cazzo perché dobbiamo distruggere e uccidere, perché così va fatto.
1: Io odio IBM, insieme ad Apple e Sony. Grazie.
0: Da notare che sto usando un microfono Apple.
2: A 16 bit questi stronti, lo sai?
0: Che cosa dici?
2: A 16 bit di sensibilità, lo pubblicizzano
0: Ma
2: un
0: che bit? È un
2: casino.
0: microfono del cazzo.
2: Sì, ma se
0: Quando
2: la
0: mai?
2: menano,
0: Ma
2: se la
0: va,
2: menano. Ma credimi, se la menano,
0: Fanno
2: sono.
0: cazzate,
2: Lo
0: sono
2: so.
0: che dicono.
2: Però ti dico no, sei molto sensibile anche se registri a 16 bit, lo sai. Sono cacate.
0: Perché non se la fanno ficcare nel chakra? Il Cristo, The Osprey, il Cristo. Io chiamo
2: Osprey
0: Nico.
2: è il Cristo. Oh no!
0: Il mio telefono si è resettato. Oh, diamo una sistemata qua. No, perché non si capisce più un cazzo.
2: Sì, io stavo per accendere l'app perché sopra non ho
0: Fai, fai. Allora fai. Intanto io rinoco e basta.

0: Prego.
1: Svesto, vengo e ti scopo.
0: Ah, bene, scopation.
1: Ah, io ho Rinoco.
0: Ma vediamo dove cazzo sta Nico. Io invece sono un figlio di puttana, di cognome e di nome Fi.
1: Perché Nico, mi posso mettere i cavi seriali nella... La scatola dei seriali è questa, no? Poi ci sono solo i cambi a sesso. Sì, trans.
0: Ti serve questo? È Macintosh? No, questo è Vax. È vero, è Vax, però l'ha presa la mano.
1: Sì, ok. Dentro ha deciso che...
0: Noi siamo qua.
1: Che fai?
0: Sta ancora in giro?
1: Sta ancora lì?
0: Mica, gli spazi dove sono? Qua, fa buio già.
1: Va bene.
0: Ehi, Livio viene? Livio viene? Vedi, vedi, vedi. Ciao, dai. Ciao, ciao. Fra una mezz'oretta sono qua. Sistemiamo i cavi.
1: Vai, va.
0: Negro, un genere, no?
1: Hanno questo il cambio, è la seriale dei terminali digitali.

0: come tre stronze della
1: sì, sì. Quello a sei letti.
2: Ma che cazzo ti frega?
1: No, no, no, vaffanculo. Oh, senti, erano questi qua.
2: Sì, ma vogliamo l'occasione di vedere.
1: Corgi caminca,
2: corgi caminca.
1: Questo sembra un non fecal.
2: Che cazzo di cavo è? Vieni, mi cari. Magari avessimo roba Sperry Univac con i terminali di legno.
0: Fantastico, ne avevo visto uno. Univac, delle macchine enormi.
1: Vabbè.
0: Siamo negli anni 60 quasi, eh. E poi hanno cessato completamente la produzione o saranno anche loro? Spero.
1: Univac non lo so. Credo che siano poi falliti miseramente. Nella miseria, miserrima. Ah, il cavo console del RISC 6000.
0: Ah, molto bene.
2: Buttalo via, ti prego.
1: È un cazzo quadro.
2: Forse è l'OS, ma l'etichetta è rosicchiata.
1: La sperma.
2: La sperma? Ma perché non teniamo un simbolo che si legge la chat, scusa?
1: C'è, ci sarebbe X-Chat, che ha fatto... Guarda caso, l'ha fatto altro.
2: Guarda.
1: È installato Festival con i...
2: Ah, però non c'è il cazzo di supporto italiano da quello meglio.
1: No, legge un po' male. Cioè, no, in realtà lui ha messo le voci in italiano. Però l'ho fatto una sola volta, poi non ci ho capito il cazzo.
2: Come ha messo le voci in italiano?
1: Ha caricato i fonemi in italiano.
2: Che cazzo li ha trovati?
1: Dove ha trovati? L'università di non so del cazzo in Italia.
2: Ah, però è...
1: Sì,
2: è...
1: che sono, siccome tutti i fonemi del mondo sono liberi te li scarichi. Li devi mandargli il fax, iscriversi sì, e poi loro te li spediscono. Ma vaffanculo.
2: Vabbè, chi è che si mette lì a fare?
1: Infatti non lo fa nessuno.
2: Infatti vaffanculo.
1: Dovremmo veramente metterli online e vaffanculo.
2: No, a parte quello, chi è che si mette a scriverne liberi? Il cazzo.
1: Quali fonemi? Dov'è il cavo nero di questo qua?
2: Il cavo negro di quella cosa era per terra.
1: Sì. Quindi è completamente scomparso.
2: Si è annullato.
1: No, no, era qua. È nullo, nullo.
2: Sarà il mezzo di sera.
1: Completamente distrutto.
2: Scomparso.
1: Invece
0: c'è un portale di cavi di rete e di alimentazione.
2: Questo è un cavo ex di rete ormai sbloccato.
1: Allora, aspetta. Tutti devastati?
2: Questi sono quelli che hai tagliato.
1: Dove erano i cereali?
2: I grandi cereali sono
1: in bagno o di là?
2: Di là. Ma di là ha un nome o è di là?
0: Di là dove?
2: Di là là in basso.
1: Sì, erano al cesso in terra, mi ricordo.
2: Aspetta, capo,
1: incesso se odore di piscio e petrolio.
0: È fantastico. Questo router non è nulla, chiama router i coglioni. Hai visto i media che abbiamo?
1: Eh?
0: I media che abbiamo verso la torre scarica. C'è il jet e forse c'è stato un metano.
1: Cristo su caminchia. No, Crossed in the Shell no, però la colonna sonora di Apple Seed non è male.
0: No, questo non c'è.

0: lei la storia.
1: Cosa? È partito?
0: È partito, sì.
1: Ah, questa è quella buona.

0: costava una cosa tipo 5.000 dollari all'inizio.
1: E infatti doveva costare uno sfacelo.
0: Sì, sì, allora una macchina di merda, un 630.
1: Parlaci di questa macchina.
0: Una macchina meravigliosa.
1: E Flags.
0: È la nota macchina che prendeva fuoco, le batterie al litio erano quelle che prendevano fuoco, le hanno ritirate dalla produzione. Pare che la colpa però non fosse di Apple, ma di... Che cazzo è che
1: di chi cazzo faceva le batterie, immagino.
0: Non mi ricordo però chi te le facesse, se la Sony o qualcun altro. Non mi ricordo. Comunque si prendevano fuoco e le hanno ritirate. Adesso sono introvabili. E con le nickel metal duro non dura un cazzo. Infatti ha un'ora di autonomia, un'ora e mezza, due ore.
1: Beh, è già tanto, eh.
0: Sì, eh.
1: Bene. Dovrei in qualche modo intrattenervi. Porca Madonna, però sto porco dio di stream delle cose storiche di Radio Cyber continua a cadere, io mi sono rotto i coglioni. E cade perché da Papuasia non si riesce a tenere sullo stream. Perché è una spark di merda. E per giunta è un OpenBSD di merda. Quindi se già le cose sotto BSD non funzionano perché non compilano, per giunta è per Spark. Quindi ancora più inferno.
0: Ma chi è che crepa esattamente?
1: Vedi, è andato in palla completa.
0: Ma chi è?
1: L'Icecast.
0: Ah, l'Icecast.
1: L'Icecast a caso smerda.
0: Ma ha dato una qualche motivazione?
1: Questa merda qua.
0: Ma che cazzo di messaggio d'errore è?
1: In loop. Dio porco.
0: Vabbè.
1: Questo è il fallback. Quando... quando io non streamo live, entra il fallback.
0: Ah.
1: Una figata. E trasmette tutta la roba storica che c'è su Papuasia a caso, però. Purtroppo non ho potuto fare una playlist. Se no farei la playlist, come dire, 97, 98, 99. Uso Icecast perché non posso usare altro, perché Muse non compila su BSD e non compila su Spark.
0: Che cazzo gli manca per compilare?
1: No, non lo so, cose che Giallo mi l'ha provato a spiegarmi e non ci ho capito un cazzo, che riguardano il multithreading, il porco dio, le funzioni in assembly, ma vaffanculo di Occhiani.
0: Ah,
1: giusto, è Spark.
0: Ma le funzioni in assembly?
1: Non lo
0: vabbè,
1: so, no, questo forse
0: anche
1: no.
0: Le funzioni in assembly.
1: Questo forse
0: però.
1: No.
0: Ma... ma che cazzo di mio numero è questo?
1: E vabbè.

0: faccio vedere una cosa adesso. Aspetta. Allora, ho trovato una pagina web. Ecco qua. Ah no, l'ho trovata. Aspetta, perché prima di trovarla qua. Porco Dio. Vabbè, senti, quando la trovo te lo dico.
1: La droga.
0: Perché non ci sto a capire un cazzo. Oh, eccola qua. Allora, io ho trovato questa pagina web. Croata. Che quando me la caricasse, eh? Sì, lo so, non so a cosa è dovuto. Cioè?
1: La lampada scotta o la lampada di stanza?
0: Ah, le ombre sono le lampade?
1: Sì, sì.
0: Ok. Mednormia conferenza 2005 a Ruyan, in questo posto qua, elettronisti, programma giorno 11, giorno 12, giorno 16. Io sono nel programma di questo evento nel 2005 in Croazia. Capito? Ma sono veramente nell'elenco, perché poi, cioè, non è che c'è qualche errore, c'è The Very Net qui scritto, capito? Quindi io ho partecipato a questa cosa in Croazia e non me lo ricordo.
1: Ma chi è che si è spacciato per te?
0: non lo so. Comunque credo di aver capito che qua c'entra poi Jarvin, perché si parla di streaming. E quindi forse o dovevo andarci. Poi c'è uno speech che si chiama Faccia di Merda, per cui non so di chi sia. Jacopo Andreini, Faccia di Merda, musician, musicista che fa questa roba, vabbè. La domanda è che faccio, me lo spingo nel curriculum? Che ho fatto lo speech in Croazia? A sto punto direi di sì, porca madonna.

quei poteri PDF di merda. Se metto lo zoom al 200%, non è perché quando scelgo un'altra pagina voglio tornare al 100%.

parte del setup devo accendere il computer e prendo il premuto volume. Allora non fa il setup. Fa questo. Non viene questo.

0: Beh, a quanto pare io ci scrivo che sono stato invitato.
1: Nel curriculum.
0: Così nessuno può dire niente. Sono nel programma. Percepisco dei rumori anal provenire da quel computer.

0: 好了，怎么？Su tappa di che? Da dischetto? Ah, ce l'ha.
1: Sì, ce l'ha. È un disco su tappa, è solamente

0: Va bene. E adesso rassegna stampa. Che vuol dire? Andiamo sul sito della Repubblica e vediamo che cazzo succede. Allora, succede niente. Oh, Jobs lancia i film online ad alta qualità. E l'iPod si restringe? Ah. Cioè, per poco ti regalano un anello e sarà quello l'iPod, no? Solo che devi usare lo stuzzicadenti per... per schiacciare i tasti.
1: Che cazzo, avevano fatto Porco degli anelli con sopra il Java, ti ricordi? Che facevano, ci giravano cose assurde.
0: No, ma che serve?
1: Ma un inferno di tempo fa.
0: Non esiste.
1: Sì, sì, un inferno, quando avevano lanciato il Java. Roba Sun di secoli fa. Gli davano una qualche fiera, se non ricordo male. E elaboravano cose. Non ricordo a che cazzo servisse. Una cosa fondamentalmente inutile. Per fare i fichi come solo la Sansa fa.
0: Vaffanculo, porco Dio.
1: Vedi se non fai quello o quell'alimentatore. Gesù. Tutte che prendi 20 volte. Non è piacevole. Non faccio.

Il successo è dentro di te, ma tu non lo sai. Ordina oggi stesso il libro di Fredo il Manager, un ex comunista che ha brevettato il metodo scientifico per conquistare il successo e dominare le menti degli altri. Il successo è dentro di te. Te l'ho già detto. Il libro del comando è distribuito da IOA, Istituto di Obbedienza Animale. L'uomo moderno è pieno di problemi. Egli si chiede: come posso guadagnare di più? Come posso assicurarmi la fedeltà di mia moglie? Come posso aiutare i miei figli a crescere integri? Solo l'Istituto di Obbedienza Animale può dare una risposta a questi interrogativi. Se credi di essere apatico o sfortunato, c'è una terapia su misura per te. Telefona subito a questo numero, 700 38 811.

0: 仙，
1: 我过来认你，
2: 大仙女。
0: 哦，还给
3: 看谢谢你去。
1: 谢谢。
2: 那完了，那自己的自己。
4: Io voglio, ho la 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0: Dice, ma ti do un apparato nuovo, un bel FT 2000 in cambio, mandale a fanculo senza complimenti, proprio dritto dritto e non lo dare a nessuno, tienilo lì perché arrivi una bellezza proprio, veramente una meraviglia, una modulazione di una chiarezza unica proprio, veramente
1: la mia, no?
0: Chiara e belle che ascolto. Okay. Sì, è possibile anche quel discorso della statica, anche se in realtà poi l'antenna dovrebbe essere comunque in corto circuito e quindi scaricarla, però in realtà a volte se non c'è un balone non se lo può fare, perché il deposito in realtà è antenna aperta e quindi ma questo però si può ovviare facilmente, basta prendere un cacciavite e togliere il pocchettone, ovviamente spegnere l'apparato, togliere il pocchettone d'antenna e con un cacciavite o con un pezzo di filo mettere in corto la parte interna del PR di uscita dell'antenna con la filettatura e scarichi così la statica, la metti in corto tranquillamente. Che quello si può fare senza grossi problemi. Se poi invece c'è un balloon sull'antenna, allora non c'è problema, perché il balloon comunque è chiuso in corso e quindi te la scarica automaticamente a massa l'eventuale scarica. Va bene, Giordano, riprendi tu, prego.
1: Ok, papà, no, ma io ho tempo, non è che ho fretta, non vado di corsa come aveva alcune persone, la forma che si ritorna a fare tutta l'operazione. Buonasera a tutti quanti, adesso qui ascolto, poi risponderò a Giamba per quanto riguarda la chiesetta. Si ritorna avanti pure. Sì, ma sì, volevo dire una cosa se posso al Filippo.
2: Filippo?
1: Cosa succede? Beh, volevo dire, già, ma per me è un truffo, avete sentito, saluta a tutti adesso, fate scherzi, lassi e via dicendo.
2: No, lì bisogna
1: vedere, cioè io glielo ho già chiesto ieri
2: a Filippo, già l'abbiamo parlato di questa cosa,
1: e lui non mi ha saputo dire quante onde stazionarie c'ha,
2: e questo è il punto, secondo me lì c'ha le onde stazionarie all'infinito, a te, già, ma...
1: Sì, ma può essere, perché adesso però se c'ha le onde stazionarie al massimo, Luigi, adesso lui staccando l'antenna, scaricando le statiche dall'apparecchio e dall'antenna, mettendo la massa da qualche parte, dovrebbe ripartire normalmente. Naturalmente se le stazionarie sono tantissime, rifà l'accumulo. E praticamente succede così, a voi che succede. Va bene, 9 Filippo, ci sei ancora?
3: Ma 9 Filippo, io avete detto di andare a scaricare le statiche, lui sta facendo il conto circuito, ma che siete, non lo dico?
1: No, No, c'era la 9 Filippo prima, eh. Oltre alla 8 Filippo c'era la 9 Filippo Giordano.
4: Ho fatto questa operazione, è cambiato qualcosa?
3: No, è andato fino alla casa del 9.
1: Vedi? No, no, no, c'erano Filippo. Vedi, vedi Filippo che adesso esce bene?
4: Ah, va bene, ora così allora. Mannaggia la... Migliorate, è andata a posto oppure sta sempre un po' di casino ancora?
1: Oh, allora Filippo, tu appena incominciato a modulare andavi perfettamente bene, adesso rincomincia la stessa cosa, questo che vuol dire? Che c'hai veramente un... ha ragione Luigi allora, eh?
5: Cioè di l'idea c'è un ritorno di radiofrequenza pauroso.
6: Sicuramente, sicuramente. Filippo, ma che cos'hai per misurare il ROS?
4: C'ho il battimetro, ROS battimetro, uno strumentino qua. Che la contatore dove indica ROS e battimetro. Ecco, sì, modulando, anche se si mette in ampiezza modulata, in questo momento sono uno e due di onde stazionali.
6: Va bene così, non so, allora...
4: Quindi, le onde stazionali, ripeto, sono state dovute dai tre pezzi di filo che hanno fatto la discesa. E lì che poi ha fatto torbido. E quindi è successo il patatrasse che in quel momento l'alimentatore è tutto qua. Ma ora
6: è alimentato,
4: è normale, quindi, le onde stazionali non ce n'è. È vero che c'ho l'accordatore, ma voglio fare una prova, senza l'accordatore a mettere solamente il battimetro, se va bene per questa data, e vi dico quante sono le onde stazionali, riflettiate.
1: Comunque Filippo, prima che fai l'operazione, ma tu mentre moduli, la luce lì nello smitter dell'apparecchio rimane stabile, non è che si abbassa e si alza?
4: Ora, ora, ora, ora, ma sai, è minimo, impercettibile.
6: Radio frequenza. È l'alimentatore già va.
1: Ma, non lo so, c'è da guardare, bisogna andare in ordine nelle cose, Luigi, non si può dire frettolosamente l'alimentatore e l'antenna, bisogna prenderle in fila le cose, non c'è niente da fare, dai. E ripeto, anche come ho detto prima, se una valvola, tu ce l'hai il 140, no? Hai visto dove c'è le valvole dentro? Metti che le molle si sono un po' riscaldate, tengono meno poca pressione. L'alimentazione comunque non passa giusta a quel punto lì e può fare anche quel lavoretto lì. Avanti Papa, riprendi.
6: Avanti, anche tu, no, per me premetto che io quelle valvoline lì, che 12 anni vedi così da 20 amperi, io non li ho mai, li ho tirati via subito, mi davano tanti di quei grattacapi che era una cosa da fare, io l'alimento direttamente qua attraverso i dettagli, quei 50 amperi, capito? E non mi ha più dato problemi, infatti mi dava proprio quel tremolio della luce e anche la modulazione che era strappata. A te Papa.
7: Sì. Sono d'accordo con quello che dice Giambattista, che bisogna procedere con ordine a verificare le varie cose, però personalmente dico che la prima cosa sempre da verificare quando la radio non va bene è l'alimentazione, perché la massa più scagambrella, più scagazzo che facilmente si può danneggiare, perché basta appunto un fusibile che fa un falso contatto, un mostretto che si è ossidato, eccetera. Alla fine qua parliamo di tensioni basse, capito? Quindi facilmente si crea un po' di ossido e ti crea problemi di abbassamento di tensione, anche se l'alimentatore stesso va bene. Però magari all'interno dell'apparato, i fusibili, come diceva Luigi, eccetera, non lo sono completamente d'accordo. Quindi la prima cosa da verificare è proprio l'alimentazione, partendo dall'alimentatore, vedendo se la tensione che caccia è giusta, se la corrente di assorbimento dell'apparato è giusta, dopodiché si va dentro l'apparato e si comincia a vedere i fusibili, si vedono i percorsi, si mette magari anche qualche punto estero, si va a misurare la tensione nei vari punti dei vari settori dell'apparato, eccetera, eccetera. È la prima cosa da vedere, poi dopo si va a toccare il resto, no? Perché sennò se non si vede con ordine si fa soltanto casino. Avanti Giamba.
6: Ma un attimo, guarda, Filippo non ha la alimentatore dei picchi di amperi, addirittura che andava su a 40-50 amperi di assorbimento improvvisamente. Filippo, dammi conferma.
4: Sì, ma ora
6: sì.
4: È andata apposta quella situazione là. È andata apposta, infatti vedo che non va oltre 10 amperi di assorbimento. Massimo 10 amperi di assorbimento, capito? Quindi io penso che l'alimentazione sta a posto, le due fuggibili sono freschi, ho provato appunto a mettere la mano, sono freschi, mentre prima i viti che andavano molto, quando mettevo la mano di vicino erano caldi, ma sto parlando quando si è squermato, ecco ora, quindi non credo che l'alimentazione sia squermata, è qualcosa che è rimasto precedentemente nella

0: l'alimentazione. Una volta che l'alimentazione è a posto, si passa all'antenna, e che sia un rosmetro affidabile che dà il vero, ecco, voglio dire, se questo rosmetro, però se c'è la Filippo vuol dire che funziona questo rosmetro. E prima di arrivare a mettere le mani dentro l'orario bisogna accertarsi benissimo delle cose, altrimenti insomma si va così, non va bene. Avanti Giordano, a te.
1: Ok, lui si aspetta il tempo, non l'altro di Dio, è sempre tutto comprato, vediamo il stile di risposta, taglia, se non mi la dico, con questo qualcuno che esiste dal balcone, o sei ancora qua?
2: Sì, mi ero assentato un attimo per controllare le antenne, e tutto a posto. No, Giordano, sono qua, sì, stavo seguendo qua. L'amico Filippo che arrivava un po' più a basso, sembrava una motivazione che era un po' migliorata, tutto qua. Ma non lo so, dipende dall'alimentazione, dall'antenna, anche se voleva il basso segnale, ma l'antenna voleva il basso segnale, quindi l'antenna che c'è, il segnale della forza da lui, quando era che provocazione, quindi quello non c'entra questo di lui. E sai, un volatore che è specchiato, non lo so. E lui è un tecnico, fa subito quello, sarà il l'USB, USB e tutto si risolve. A meno che sia una stazione in bassa frequenza, non lo so, microfonico, non è una stazione intensa, non lo so, ci sono tante cose. Tante quelle cose, vabbè, comunque un tecnico bravo lo rimette a posto in 5 minuti. Se c'è gli strumenti andiamo qua ad acqua per creare gli oscillatori, se no devo vedere in 5 minuti, forse lo conosco.
1: Ma anche perché Papa Filippo è molto già fascista, lì li sto perdendo, perché lo paga più in questo ricordo. Sì, grazie, è stato che riusciamo ancora a sentirlo. Un saluto, come al posto.
3: Filippo in Catania segnale 9+15, 9+20 per te Papa, 9+20 per te Giamba e 9+10 o 15 per Filippo, eh? ma Giordano non ne parliamo, arriva che è una pompa, Giordano c'è una pompa, 9+25 e oltre. Insomma la propagazione è veramente lunga, No, ma lì dei picchi di assorbimento, come hai detto tu Filippo, hai capito che c'era la gente che sbatteva, a me succedeva, ti ricordi Gemba? Tu sì che sei uno di quelli che si ricorda, ti ricordi quando ti dicevo che avevo il Daiwa PS30 XM2, quello da 30 ampere, della Daiwa, l'alimentatore, mi dava dei grattacapi che guarda, sono andato avanti 10 anni con le mani nei capelli, ho preso da circa da 6 anni circa, un voltaggio da 40 ampere, guarda, è un violino, è una meraviglia, hai capito? E non mi dà più quei problemi lì, infatti avevo delle impennate dell'assorbimento, quindi io non vorrei che fosse anche l'alimentazione, che c'ha, perché cos'è che c'hai lì Filippo? C'hai un diamond, un diamond lì di alimentatore, quelli lì. Io non vorrei veramente che fosse l'alimentazione, hai capito che non è stabilizzata, che c'è qualcosa sull'alimentatore che non quadra. Se non fosse l'alimentatore e mi dici che sull'antenna hai 1 e 2, lì bisognerebbe capire bene i 3 spezzoni di filo. Il quale che antenna è quella lì? Ecco, se mi puoi rispondere ti dico cos'è un dipolo metro? Cos'è? Lunga, quanto è lunga? Ecco, è lunga com'è? 20 metri a te, Filippo?
4: No.

0: andarci, ci ho messo sopra e ci andarci ho messo dietro all'apparato. Quindi è un tiro unico di questa prima che non ha voluto essere molto.
1: Non sarà mica il microfono che è danneggiato. Scusa Filippo, non mi avevi detto che quel 140 lì l'hai tirato su a 300 watt? Il 140 sta andando in fumo, che cos'è quella storia lì? Ma c'è qualcosa? Sì, ma c'è qualcosa, insomma, io non riesco a capire lì cos'è che gli hanno fatto dentro qui. Non è mai stato toccato quel 140 lì, Filippo, lì? E dunque, se il dipolo non è, perché se è giusto, è perfetto, non hai onde stazionarie, hai detto tu, non hai onde stazionarie, però hai detto che sono alimentatore, come ti ha detto, da due finali, cos'è che hai? Cioè, da 25 ampere, cosa c'è per la 30? Cos'è la rapporto di 35 ampere, Filippo?
2: Filippo che non ha pagato la corrente,
1: ma ciao, Rossi!
0: Quel ponte a 4 strumento, quello che fa uscire l'atterraggio. L'atterraggio non si
1: chiama. Gambe, le sono uno gambe. Ma è l'alimentatore. È l'alimentatore. Niente, l'alimentatore. Basta abbassare la potenza, non vuole l'alimentatore che ha.
3: Oh signori, va che io vi vorrei salutare che devo andare a mangiare.
1: Ciao, ciao. Chi si sente andare a mangiare? Ah, buonasera.
3: Eh sì che ti devo ascoltare.
1: Ciao Felipe, quando tu prendi il turno prendo oro, prendo per benzina il tuo microfono e guai perché più parlo e che ormai aumento.
4: Però ma guarda anche a te Giordano, sembra che tu ci abbia il microfono in mezzo alle chiappe.
1: E uomini, d'accordo, si deve il panolino che gli dai la bella recata. Capo, buonasera.
4: Ciao Mario, a te.
1: Quando si può parlare con me. Buon Giordano, Allora, tutto bene e purtroppo ti passerò, diciamo, la frequenza operativa del comandante. Poi, per quanto riguarda il mio Filippo, io mi ritrovo. Ma io volevo salutare Gian Battista, qua. Per nome, il tecnico, e però lui ha un errore che... perché la massaggio dell'apparato della cavaleonte dell'amico sono un po' tu mi capisci Filippo l'otto per Filippo 9 lo conto come c'era per il campo stessa di cucina in presenza 3490 che possibile a te gamba.
3: Sì, 3490, confermo, c'ho il dipolo solo un braccio, ma tu punti l'antenna in questa direzione e sei immaginato.
2: grazie.
3: Andrò via solo con un braccio.
2: Va bene.
3: Ciao, ciao, ti saluto Giordano, salutando Filippo. Filippo 1 e Filippo 2, cioè voglio dire Filippo 8 e Filippo 9, saluto il Papa, saluto chiunque ascolta, ma me ne vado a mangiare perché qui alla fine mi fa lavare i piatti.
4: Hai detto, Casimì, hai detto che è l'ultimo che deve parlare.
5: Aspetta un attimo, devo salutare mio amico Robert.
4: Attenzione Robert, parire, ruote,
5: attenzione, attenzione, poi lo vedi, attenzione.
6: Oh gamba, se mi ascolti, 5.50, un attimo.
3: D'accordo, d'accordo.
2: Sto mangiando, guarda, tutti questi, ti saluto, gamba, tutti quanti, Luigi, Filippo, Otto, come si è? Il Papa e lui,
3: Scusa l'espressione, ma io prendo proprio
7: te, Gianfranco. No, no, no, no, e dovevo rispondere qui, no, no, e devo cambiare il microfono e... No, comunque non c'è problema. Bene, bene, bene. Ah, ieri sera Gianfranco c'era una... lì sulle solite frequenze giù. Era una meraviglia. Mamma mia, ci eravamo in 20-30 persone. Hai capito? A te, Gianfranco.
6: Luigi, mi senti così?
7: Un attimo. Questo che le sia venuti a capo. Aspetta un attimo. Un attimo, già. C'era parecchia gente, ma mi fa solo piacere.
4: Ho sentito tutti.
7: Specialmente la zona 9. E al Duccio e tutta la gente, capito, Gianfranco? Quella meravigliosa compagnia della zona 9. Dunque, allora, Filippo, sentiamo... Prova a modulare. Hai sui 20-30 aperti e sorbe, sei sicuro? Prova a guardare bene.
8: Paola, porta via.
7: Ma dove arriva? Fino a 30? Ma non è... Ma ti dà lo scatto però, eh? Ti arriva un punto, poi scatta.
8: Non ho capito, scusa.
7: Come fa, dico, a darti 30 aperti?
6: Punta 20, io pensavo che era 30 lì, invece sono 20-21 ampere.
7: Chi è che ha parlato?
6: Ho detto io, sono 20-21 ampere, Luigi.
4: Sei tu, Filippo?
6: No, ci sono più che sia, sono io.
7: Beh, vieni fuori da Dio. Gianfranco, diglielo anche tu.
9: Ma chi è Luigi che viene fuori da Dio? Chi è?
6: Sono io che tu non mi senti, sono io che vengo fuori da Dio. Gianfranco, non ho capito che cosa chiedevi. Luigi, fammi la moto perché Gianfranco arriva a basso.

0: Τον Ιωάννα Παναγί και αν έχει διάδοση.
1: Siccome l'M80 dietro te, Mario, c'ha l'M80, dai, come te che c'è l'M85, più o meno la stessa identica circuito preamplificato, solo che l'M80 bisogna abbassarlo dietro. E se non riesci a non è il cacciavite lì, il suo palco che tu non ce l'abbia, prova.

0: tutto falso sempre, questo è l'imbecille. Ah, aspetta che ti dico, come sto combinato? Perché?
1: Il trimidino che sta dentro all'MC80 è appena aperto, è una
0: cazzo indietro,
1: perché è già sapevo che per modulare bene bisogna tenerlo quasi chiuso. E io così ti sto modulando, ho abbassato anche il micicet.
0: Il processore, fai vedere. E così sto senza processore, cambia ancora qualcosa, Luigi.
2: Senza processore,
0: però non metti il processore. Ok, un attimo, agli amici.
2: Incredibile, sei zitto già, bravo. Senza processore non esce niente, non mi dico la modulazione. Con il processore.
0: Adesso sono senza processore con l'MP35.

l'India che avanza, che avanza dal vivo, live, on stage now, e stanno suonando dal vivo, eh?

0: Not bad.
1: Man, they must live
0: in the Siddharma Channel, c'è il solito santone che parla del Buddha. Andiamo avanti. Ma non so, potrei leggere qualcosa, perché qua commentare quello che c'è in TV non è che si capisce un cazzo, ma solo che non so che cazzo dirvi, non so che cazzo leggervi, che cazzo devo fare. Se avessi un libro qui vi leggerei qualcosa di Bukowski. Ah, ma io vi leggo qualcosa di Bukowski, perché ce l'ho sul sito. Vi leggo una citazione di un libro di Bukowski. Io vorrei capire che cazzo è che mi succhia la banda.
2: Io lo so.
0: Lo so cos'è che mi succa la banda. È questo cazzo di lettura della posta del Dio Madonna schifo e del Cristo in croce di sperma. Allora vi leggerò un passo tratto dal taccuino di un vecchio porco di Charles Bukowski. È un gran bellissimo libro. E poi una parte molto strana di questo libro, ma si capisce quel cazzo che dico? Mi si sente perlomeno? Allora, se non si capisce, io vi leggerò un brano tratto da Taccuino di un vecchio porco di Charlie Bukowski, libro che non ho, ma ho questa citazione, che merita molto, è un autore che dovreste tutti leggere. E va bene, a questo punto Questa citazione io non mi ricordo più in che punto era. Comunque, forse c'era una festa, era una situazione in cui c'era una festa e c'era un sacco di gente e lui era lì in questa festa. Nel frattempo mangio patatine e me ne fotto un po'. E inizia, insomma, diceva: faceva caldo lì dentro, mi avvicinai al piano e suonai il piano. Non sapevo suonare il piano, pescavo i tasti e basta. Qualcuno ballava sul letto. Poi guardai sotto il piano e vidi che una ragazza si era messa stesa sotto con il vestito sollevato fino ai fianchi. Suonai con una mano sola, allungai l'altra e rapinai un'emozione. Sarà stato per la brutta musica o sarà stato per la rapina, ma la ragazza si svegliò, si rimise in piedi. Quelli che ballavano sul letto tornarono a sedere, riuscii a raggiungere il letto e dormii per un quarto d'ora. Non dormivo da 2 giorni e 2 notti. Faceva caldo lì dentro, caldo. Quando mi svegliai, vomitai una tazza di caffè. Quando si riempì, fui costretto a centrare il letto. Qualcuno portò una pentola, giusto in tempo. Diedi di stomaco, acido, tutto acido. Mi alzai ed entrai in bagno. C'erano 2 tizi nudi. Uno di loro aveva della crema da barba e un pennello e insaponava palle e uccello all'altro. «Sentite, devo cagare», gli dissi. «Fai pure», disse il tizio insaponato, «non ti disturbiamo mica». Mi misi a sedere sul cesso. Il tizio col pennello disse a quello che stava insaponando: «Ho sentito dire che il Club 86 ha licenziato Simpson». E l'altro risponde: «KPFK», fece l'altro, «scarica più gente della Douglas Aircraft». Una parola sbagliata, una frase fuori linea rispetto alle loro concezioni su umanità, politica, arte e sei fritto. L'unico sicuro di non perdere il posto è Elliot Beans. Adesso vai avanti, disse il tizio col pennello. A far che? Agita l'uccello finché diventa duro. Sganciai uno stronzo enorme. Gesù, disse il tizio col pennello, anche se non aveva più il pennello, lo aveva buttato nel lavandino. Gesù cosa? Disse l'altro. Il tuo affare è una cappella grande come un mazzuolo. È per via di un incidente, ecco perché. Sarebbe piaciuto anche a me avere un incidente così. Ne sganciai un altro. Adesso vai avanti. A far che? Piegati indietro e fattelo scivolare tra le cosce. Così? Sì, e adesso? Abbassa la pancia, fallo scivolare avanti e indietro. Ecco, così, vedi? Non avrai più bisogno di nessuna donna. Oh, Harry, ma non è come la figa, ma che cosa vuoi farmi credere? Vuoi farmi credere un mucchio di stronzate? Hai solo bisogno di esercizio, vedrai, vedrai. Mi pulii il culo, tirai la catena e uscii. Andai al frigorifero e presi una lettina di birra. Presi due lettine di birra. Le aprii entrambe e attaccai la prima. Pensavo di essere morto a Hollywood. Mi misi a sedere di fronte a un tizio con in testa un casco di latta rossa e con una barba di mezzo metro. Era andato forte per un paio di notti, ma adesso le anfetamine non le aveva più. Non era ancora arrivata la fase del sonno, solo quella della depressione e dell'assenza. Big Jack, dissi. Bukowski, mi devi $40, disse Big Jack. Senti, Jack, ho idea di averti dato $20 ieri notte. Hai in mente proprio questa idea. Ricordi questo numero 20? Ma no che non ti ricordi, non è così, Bukowski, perché eri ubriaco. Insomma, c'è questa discussione con questo Big Jack, io la salto un attimino. E, insomma, si va un po' avanti. Avevo notato che parecchie persone andavano indietro una grande tenda. Qualcuno usciva dopo 10-20 minuti, qualcun altro non usciva più. Andava avanti così da 48 ore. Finii la seconda birra, mi alzai, tirai la tenda ed entrai. Era buio e pesto lì dentro, ma io annusai l'erba e il culo. Mi fermai per permettere agli occhi di abituarsi al buio. Larga presenza maschile. Leccavano buchi di culo. Strizzavano e succhiavano. Non era roba per me. Era una persona per bene io. Era una specie di palestra maschile alla fine degli esercizi alle parallele. Soffocavo. Un negro di pelle chiara mi si avvicinò. Ehi, ma tu sei Charles Bukowski, giusto? Giusto, dissi. Cazzo, ma è la cosa più fantastica della mia vita. Ho letto Crucifix in a Deathland. Per me dopo Verlaine ci sei tu. Verlaine, sì, Verlaine. Allungò una mano e me la piazzò sulle palle. Gli tolsi la mano. Cosa c'è, chiese? Non è il momento giusto, sto cercando un amico. Oh, mi dispiace. Continuai a guardare in giro, stavo per andarmene quando notai una donna appoggiata in un angolo lontano. Teneva le gambe aperte e sembrava piuttosto fatta. Avevo appena cominciato ad andar forte quando mi infilarono qualcosa tra le chiappe. Vidi le stelle. Oh, ma che cazzo vuoi? Allungai la mano e tirai fuori l'affare. Eccomi lì con l'affare di un uomo in mano. Cosa pensavi di fare, fratellino? Senti, amico, questo gioco, eccetera, eccetera. E vabbè, la storia continua e a un certo punto vaffanculo, porca madonna. Succedono delle puttanate. Penso che avrete capito il succo di questa storia meravigliosa che tutti i bambini dovrebbero leggere. E basta, mi sono anche un po' rotto le palle, sostanzialmente, di Cristo. Allora, a questo punto niente, e allora fanculo. La televisione mi ha rotto il cazzo, semplicemente. Dio mi schifa, e quindi amen. Ma vaffanculo. Vabbè, io interrompo qui la trasmissione perché un po' le palle, sapete com'è, ah, c'è una bella poesia di Bukowski che c'ho qua. Però questa è quella pasto.

ma porco Dio, ma se ho premuto spazio qui, Dio cane, ma me lo vuoi dare questo cazzo di spazio, porco Dio? Sto cercando in rete una poesia molto bella.

Ai, Gesù Cristo. Cristo di un Dio, ma...

qua. Siamo fottuti con le poesie, siamo fottuti.

0: giorni come rasoi, notti piene di ratti.
1: Ah.

Oh, eccolo qua, finalmente. Questa è bellissima. Già. Contemplo lo stesso paralume da 5 anni. Bella questa.

0: Pardon.
1: Questa è veramente bella. Questa è veramente bella. Porco Dio. Porco Dio. Si può dire porco Dio? Perché mi viene come un porco Dio. Come dire un orrore.

Jesús. Qua ci sono, c'è tutta una raccolta di stronzaggini del Dio cane che sto leggendo, però vabbè.

0: Va bene, io a questo punto mi serve la banda, devo interrompere lo stream. Interrompo! Interrompo questo orrorro! Buonanotte nell'anno Roosevelt! Amo! Amo a tutti!
1: È bello poter streamare al volo.

0: cho ở.
1: Strimmo e metto sulla webcam, così abbiamo amendue le cose. Perché mi dovete fare perdere tempo, porco Dio? Io sto facendo una roba, uno mi dice stream e prende, la mia professionalità prende il sopravvento. Già, essere professionisti. Maledetto che ha inventato il connettore USB, maledetto. Va bene, la cam è su, la webcam è su, quello che non mi ricordo, la URL. Bene, ecco la webcam.

c'è tutto ora, c'è l'immagine e c'è il video, manca solo l'anal.

Dio mio, cosa sto facendo? Dio mio, perché? Ok, se c'è una cosa che odio, sta merda del World Wrap, porco Dio.

praticamente qua è tutto smontato. Grazie Linux, grazie per tutti i problemi che mi dai, ma io dico perché io adesso devo smettere di lavorare con questo sistema operativo di merda. Io dico, chi cazzo me lo fa fare? Mi domando perché. Faccio assistenza su Windows. Nessuno mi rompe i coglioni. Allora, lui greppa e fa questa cosa qua. La postiamo. Se c'è l'uter vuol dire che il fetch mail rc che non serve un cazzo. L'ho fatto, me ne fotto. Mi metto più a fare lo script che a crearmi gli script già pronti, coglione. Bene, a questo punto asterisco barra punto fetch mail rc. Vediamo chi sono gli utenti che hanno il fetch mail rc. Ecco, Abdel cosa cazzo se ne fa? Questi qua li vado a togliere a mano. Li vado a guardare a mano. Abdel praticamente è morto, non se ne fa una minchia. Ah, infatti era uno dei primi. Air ci avrà i cazzi suoi, glielo lascio. Angelo ci avrà, Angelo che non è l'angelo di ora, ma è l'angelo di un tempo che fu. Bello andare nelle directory degli utenti e guardare i cazzi loro. Ah, che bello. E infatti, ah, pollava da Media Lab stesso, pollava a se stesso. Che bello trovare queste cose di un tempo. Io auro per prof. Auro. L'utenza dell'auro. Il suo fetch mail. Ah, c'è il post connect al bollettino, vabbè, questa va fangulo. Via. Questo utente qua non c'è quello di default. Via. Via. Poi va bene,

Okay. Corvo va bene. Facciamo metterci qui via. Strappa lo lasciamo. Mailman 1. The Mailman non ha mai fatto un capacche. Infatti è una troiata. Bene. Allora, non fanculo, sono cazzi suoi. Frisci.

guarda un po' la gente. Sì, vabbè, Tech Skin Ottavai Label, ma va fanculo e montami sto spacchio di dischetto, zio cane. Sucala.

Va bene. Allora, dopo ci siamo e l'abbiamo tolto. L'S.3.3. Mailman. I mailman avrebbero cancellati direttamente. Devo dire che non me ne frega un cazzo. Ok. Perfetto.

Ma come cazzo devo fare qua? Oddio mio. Dio mio. Come cazzo devo fare? E allora, vediamo il touch menu, il default. Come cazzo li faccio? Mi devo mettere questo davanti a tutti.

Sim. Sì. Io non posso lasciare qua. Sono nel mezzo della creazione dell'inferno. No, effettivamente no, però non posso lasciare. Ci becchiamo dopo? Ciao.

Ciao. Allora, cosa combini? Io sì. Sì. No. No, ero già andato via. Io prestissimo stamattina. Giusto le 6. Sì, sì. Sì. Brava. Perché sono venuto qua presto? Sì. Allora, Bau Bau. Cosa fai? Brava. Niente, sto studiando delle cose. Sono a media roba adesso davanti ai computerini. Sì. Cosa studio secondo te? Avanti. Dai, adesso fammi chiudere, ci sentiamo stasera. Sì, siamo stati. Poi niente, vanno bene le cose. Vanno meglio. Non lo so. Ciao, dai. Ciao. Va bene, poi non lo so. Ti ascolto, non lo so quando vengo, stasera, poi telefono. Stasera. Sì. Ciao Topina, ciao. Ciao.

0: Ehi, buonasera.
1: Ah, Madonna, mi è stato un video da. No, perché mi sono fatto una sudata, arriverai fino a qui.
0: Sto lavorando su una cosa qua per tutti gli utenti, facendo un inferno.
1: Per il MediaLab?
0: Sì. Non avremo più un fetch mail di tutti gli utenti, ma ogni utente avrà il suo.
1: Ah.
0: E quando entra si prende la posta. Se non entra per uno o due mesi, non c'è posta per lui. Appena fai il login, automaticamente gli viene scaricato. Perché abbiamo 300 utenti che fanno poll su, sulla macchina in auto, ci sono un sacco di bug.
1: C'è un bordello. Io so, è un bordello per te, però non lo
0: visto. No, un bordello per me adesso, sono tutta la giornata che sto facendo questa cosa. Tu come va?
1: Io bene, tranne che ora devo passare. Mi sono fatto prestare una trentina di dischi di rock del 60, del 70, senti. E mi vedo che c'è, sono 30 regimi, ne voglio copiare il CD. Sto passando il tempo
0: a campionarli e fare i campionarli
1: e fare i CD.
0: Ok.
1: Poi dico, madonna, tipo qualcuno mi tocca il tavolo, sente zuo, ricominciare la canzone.
0: Certo, è un casino.
1: La musica è bella. Musica storica veramente, cioè, c'è un disco del 60 dei. No, che cos'è? Del 68 dei Fleetwood Live, che è bello. Io non conosci Fleetwood.
0: Sì. Fleetwood Mac. Sì. Siamo in diretta, eh? Anche via radio.
1: Anche via radio.
0: Non so se qualcuno ci sta ascoltando.
1: Con il microfonino, quello ricavato da da. Si può dire, però.
0: Figurati. Allora. F8, se lo lancio. Bene, non ho fatto un cazzo. Lo so io perché.
1: I monitor funzionavano?
0: Alcuni sì.
1: Quanti ce ne erano rotti?
0: Finora ho trovati due.
1: Due.
0: Bene, ora sembra che stia funzionando. Allora, vediamo la home di Linus.fetch. Ci appartiene a Use.

0: Buono. A questo punto, teoricamente, tutti gli utenti dovrebbero avere il loro fetch mail. Ora devo fare un...
1: Praticamente...
0: Ah, ecco, no. Fai la stessa... Dopo il checkout devo fare un echo fetchmail meno d
2: per tutti gli utenti.
0: Quindi il checkout se ne va. Vabbè, fortunatamente lavora a blocchi, per cui è una minchiata alla fine.
2: Sì, beh, c'è di seduto e mette utenti 9.
0: Sì, con un grep, vari filtri, papangul, alla fine. Ecco, vado qua. Qua ci sono gli utenti che usano il fetch mail o check on no, allora
2: non ho messo invece nel cazzo.
0: Oh, diventa un echo virgolette fetch mail meno di 300 maggiore quello che diventerà home slash

0: Ok. Meno di 300. E 9. Più X. Profile, e c'è il suo fetch mail, e dentro l'utenza di Linux c'è il fetch mail del C. Perfetto. Ora teoricamente su meno Linux e poi X. Ah, perché permission denied? Punto profile l'avevo rotto, ma come è possibile? Certo,
1: intanto l'ho rotto.
0: Oh, santa Maria, perché non ce l'aveva e quindi l'ha creato. Quindi cioè gruppa devo ricambiare pure questi per C diventa punto profile. Poi 10. Facciamo un po' di luce. 10 e 10. Ora appartiene a lui.
1: Io non accetto il
0: mail anche. Quindi adesso su meno Linux X inchia. Porco Dio. Ci ho fatto tutta questa cosa per niente. Perché c'è il no connect. Dio cane. Come cazzo si fa?
1: Se il connect non è che ce la parte,
0: no.
1: Il fetch mail che non funziona, dice
0: no.

0: si realizzata tramite patch map. Con No Connect non gli puoi aprire la porta del patch map?
1: Sì, col No Connect si potesse modificare il corpo di No Connect che non si ricompila più.
2: Questo è fatto allora, non lo so.
1: No, perché è stato compilato con una versione di Eggs, hanno cambiato qualcosa nel kernel e sono successe delle puttanate. Madonna, ma perché? Perché? Ci vorrebbe i P-Tables.
2: Sì, poi è una bordellata, te lo bucano.
1: Madre mia.
2: Morte del primogenito.

0: un brutal. Cioè, se non vorresti fare tipo, perché le utenze libere, tipo l'Uter, metterci il no connect, per fare tipo tutte le utenze normali, farle filtrare con il table, vedere che si connettono.
1: Non c'è bisogno di tables, questo è il problema.
0: Sarebbe scaricare.
1: Bisognerebbe scaricarlo, installarlo, vedere se funziona con questo kernel, un po'
0: per...
1: Non lo so, non lo so, è un casino. No, io volevo vedere se...
0: È un casino, non penso più casino tutto il lavoro che ho fatto stamattina a prima ora.
1: Fai suidare il facciamo.

E ora vuole il fetch mailer C o un header root.

0: non c'è. Vabbè, diciamo che è tutto teoricamente pronto.
1: Tranne che diciamo che nessuno era per uscire mai.
0: No, le mail stanno funzionando col vecchio sistema.
1: Ah, ancora tu non l'hai attivato? Tutto.
0: Certo, tutto nuovo. C'è qua il dispatch mail enorme che ogni
1: utente
0: ogni due ore cicla.

0: posso fare?
1: Tu sai, mi sto per prendere io un posto, un hub 8 porte 35 euro. Hub 8 porte 35
0: hub
1: euro.
0: Hub switch.
1: Hub.
0: Non è molto.
1: È una fitta. Ora ne voglio 50. 30.000 euro in più. Che io non ho. Schine.
0: Dio mio, come risolvo questo problema?
2: Risolvo il problema del no connect.
0: Lui dovrebbe modificare il no connect.
1: Questo è il no connect, anche non lo puoi ricompilare, questo è il problema, giusto?

0: No, me estoy sacando su Sky con el pastillo porque el display
1: está
0: Che cazzo di minchia di terminale c'è?

0: Sì. No, no. Oh, grazie. Ciao. Non si può fare niente, capisci? Non si può fare niente. Come cazzo si compila lui? Con Eggs?
1: Eggs meno due. Oddio.

0: کنه.
1: Questi sono pointer without a cazzo, non me ne frega un cazzo. Ah, ma l'ho creato! Come cazzo può essere? No, il problema non sono... Minchia, che palle. Il problema non era questo. Death mode.

0: Non è che le castagne si attivano.
1: Quello lì.

0: はい。Page fault, perché il kernel va in page fault? Madonna mia,
1: questo è brutto.
0: Va bene, siamo
1: ancora peggio di prima.
0: Siamo
1: va in page fault.
0: È HTTPD. Che cazzo c'entra? Allora è il no connect che crea problemi.

0: male, abbiamo capito forse. Cioè ho capito una cosa che... HTTPD. Qual è il process? Stiamo volendo tutte cose. HTTPD. Dunque, io vado su Media Lab, vediamo un po'. Vedi? Caricato la pagina e mi va in...
1: Una sezione di manuale che vi spiega.
0: Adesso non sta dando di problemi. Va sempre a 45 perché stanno morendo tutti gli HTTP e li ha ricaricati. Infatti. Ma bisogna vedere se questo è comparso nel momento in cui ho rebuttato, tolto il no connect.
1: E è successo che quando tu l'hai tolto?
0: È andato in page fold.
1: Perché quando tu l'hai connesso, quando ti invio, si è dato tutto gli errori.

Quindi adesso invece ho fatto un video dell'avvertimento, quando si è attivato il movimento.

0: Buongiorno.
1: Attento che non c'è il piede succhiato al bordo. Buongiorno. Che hai portato di bello? Wow, non vedi.
2: Pipistrello
1: vorrei dire.
2: E questo?
1: Quello è un calcolatore elettronico.
2: Basta.
1: Pausa pranzo. Te l'avevo a casa io. È mio.
2: Niente è tuo. Sei incluso.
1: Minchia, mi sono appena reso conto che tutto il lavoro che ho fatto da stamattina fino adesso non serve assolutamente un cazzo.
3: È bellissimo.
2: Non c'è. Dietro, però ho pensato che ti demoralizzavo.
1: No, è perché c'è una cosa che non posso risolvere e che deve risolvere questo. E questo non c'è, e se c'è non funziona, è rotto, va aggiustato. Per cui comunque sono riuscito a fare quello che dovevo fare. In teoria è tutto pronto.
2: Ma la pasta e il pomodoro?
3: Quelli sono gli alimentari, cioè. Sono alimentari, il pomodoro non lo so.
1: Sono spostati perché non vorrei che vadano buttati.
3: Quanto me li puoi usare?
1: Ma la cucina di parlare, no?
3: Dal mio uso, se io. La cucina è...
1: Sì.
4: Tra poco qua, aspetta, sulla cucina.
1: Se no la spostiamo qua, eh? Deve rimanere la cucina. Deve.
3: Intendi, il problema è molto. Aspetta una sigla.
1: Cosa?
2: Sì. Un altro.
3: Io posso ripassare. Posso. Io di mio.
1: Dopo che
3: io mi batterò affinché
1: resti.
3: Sì. Perché qui c'è, non dire di andare a fare pitture, no. La cosa, però mi attivi pasta e collaggio la salsa quando si resta qua perché cambia un bordello di oltre. Ma io in questi giorni sono rimasto qua, poi ricattare pane, birre, acqua, mi sono speso un bordello di soldi.
2: Invece
3: tu
2: fai niente,
1: beh, prima si dice quella.
4: Se io me ne esco che mi compro tre pomodori, le panine sono di fisso, due pomodori in una fontana, li taglio, quelli spacco andrà a mettere in tre panini.
3: Sì, me ne esco così io per pranzo.
1: Ma tu sei un baracus. Era tutto smontato. No, ieri ho rimesso questi due, ma quello va pulito con una spia polvere che non abbiamo.
2: Ma non avevi detto che era meglio non farlo?
1: Non mi hai idea.
2: Quindi l'elettricità elettromagnetica in questo periodo dell'anno non credo.
1: Aprendolo ho cambiato idea perché dentro c'era una mucchetta di peli e di polvere.
2: Non l'hai provato.
1: Ora non l'ho riprovato, ma quando l'ho smontato funzionava, per cui.
2: Per cui
1: non ci sono problemi,
2: per cui
1: funziona.
2: Non ci sono
3: certezze, sì.
4: Dopo una mattinata che fa bene.
3: Mi ha fatto mattina di fare.
2: Ma certo,
1: un mio amico chiede se potrebbe prendere quella lampada che c'è sulle scale. O se vi serve. C'è una lampada lì all'ingresso. Passo dalle scale.
3: Non so se funziona.
4: Ma io penso che un amico di Dio si è procurato in un negozio, un 21, un 32 MB di RAM, un 3 CD, e a vista del giro sia quanto? 30 euro.
1: Pentium 1. Col monitor?
4: Non lo so.
2: Sì, Martin Gary?
1: Nessuna. No,
4: non di
1: non qua.
2: Perché?
1: Lì.
4: Anzi, se sei che ho sviluppato le foto di e cioè, tu guarda qui che cosa assurda. Cioè,
1: che foto di
4: una foto fatta.
2: Di chi è questa
1: niente, c'è
4: una foto fatta al concerto. Guarda,
1: c'è un'altra. Altra e per due.
4: Non so se c'è di fumo sciocco al concerto. Però adesso è solo fumo di sigarette.
1: Ma dov'è?
4: A Rossellini.
1: Minchia. E qui dove siete andati a dormire?
4: Qua eravamo al Captain, a vicino alle correnti. Guarda il cane che avevamo accanto. Dove è stato così? Mm. Adesso si fumi di essere qui. Dai, questo cagnolone qui, che bellino. Era troppo dolce. Cioè tu lo sai le mie giornate come passavano? A giocare con questo cane, gli mettevo il cibo sopra il naso. Lui mangiava, uno gli faceva così, gli mangiava ordine, gli facevo le finte con la mano. Questo cane, oh! Troppo bellino questo cane. Poi invece guarda quest'altra foto qui, mi guarda questo tizio qui in faccia. Aspetta. Però di guardare la luce per bene, guarderò in faccia attentamente. Lui quando suonava era sempre così. Tu non sei dal vivo del risalto. Io quel giorno mi sto prendendo una fotografia e vedo lui faccio che sta suonando e gli faccio una foto. Io si sa. È così. Sempre così, lui sentiva suonare così. Sempre.

0: ஆனால்
1: quindi il no connect di questo è diventato un generatore di instabilità.
2: Questo sole ci sta rompendo i coglioni.
3: Ah, come godo.
4: Che era questa rata?
1: Tengono. Sì, tengono.
4: Posso vedere questa foto? Posso anche accendere una sigaretta?
1: Se la trovi, sì.
5: Alleluia.
1: Mamma mia. Subito.
2: L'accendino ce l'ho.
1: Ho anche i fiammiferi di emergenza. Devi accendere le foto o...
0: Santo,
1: santo, santo.

0: interarticolato dopo la morte della tortura.
1: Prendendo quelle caterne.
2: Mamma mia.
0: Mamma mia. Mi guardavo stanza mentre sono in tambù.
1: No, lui quando sono in giro è sempre in quel modo. Lui diventa in un suo mondo.
0: Da un altro suo mondo,
2: Tables, Dio mio, no. Ma perché? Perché?
0: Ma questo è chi
2: è? Un buongiorno, è un buongiorno.
1: Io ho visto le correnti durante il colloquio. Sono buttando, chiedo, ma che è più tardi di un reato? Dove

A me? Grazie. La Bibbia è lì, eh? L'hai vista? La vista. La mia radiolina.

9 + 10 = 10.

0: Porco Dio, porco Dio, porco Dio, porco Dio e porco Dio.
1: Ma quasi partito a 22.
2: Vado.
1: Vai con la musica.
2: Benvenuti.

0: caso i volumi. E ora fischierà.
1: Bene,
2: bene.
1: Adesso andiamo a fare gli amministratori poco serio.
2: Esatto. Si sa vendicare.

0: Minchia, ma quello non è il film.
1: No, quello è un amico suo.
0: Si chiama Sick Boy e il film.
1: No, la foto. No, ce ne sono altre sicuramente.
0: Minchia, sono un coglione.
1: Sei un minchia. Bellissima sta chitarra.

Bene, direi benvenuti all'ascolto di Radio Cybernet. Come ogni martedì, a spaccarvi le palle con la X Night. E questa sera con musiche di Zappa.

puntata di questa sera che abbiamo deciso improvvisamente, non si sa per quale motivo, di dedicare alle guerre di religione. In perfetto stile Bush, Saddam, Osama, Afghanistan, Kabul, eccetera. Le guerre di religione anche nel mondo informatico sussistono e da esse traiamo nuova linfa . Vorrei una conferma se si sente bene e come si sente bene.

0: niente per il corso effettivamente. Ci, io sto facendo una cosa qua, ci scegli tu? Che non sappiamo nulla, cosa dici? Dobbiamo ancora organizzarlo. Penso di esistere sul corso fatto.
1: Vengono a chiedere informazioni negli orari più impensati, devo dire.
0: Neanche questo te lo so dire.
1: Però tra quant'è? Tra una settimana, due settimane, corso avanzato, boh. Dicono di sì.
2: Aspetta un momento.
1: In questo momento stanno avvenendo delle cose attorno alla X e noi ci avviciniamo a un scienziato il quale ci descriverà.
3: Stiamo installando il pacchetto.
1: Tanto per cambiare.
3: Sì, stiamo installando il pacchetto che dovrebbe fornirci le pagine di manuale. Perché attualmente ci manca NROF.
1: E quindi non può formattare le pagine.
3: Non può formattare le pagine. Vediamo un po' che succede quando premi.
0: Comunque spero nella serata.
1: E c'è la solo di chitarra, mi spiace.

0: Sam was just showing Scout flat top particular about
1: meglio, infatti.
2: E vediamo se riusciamo a organizzare un costo. 10 persone sono 600 euros.
1: Giustamente, vabbè.
2: Eroi, ti chiedo eroi. Al di là di questo.
1: Quello che stiamo ascoltando si chiama Bongo Fury ed è un album del 75. Vabbè, Frank Zappa e Captain Beefheart, siamo sempre alla AX Night e torniamo a vedere cosa succede nella zona AX. Cosa sta succedendo?
3: Pare stia installando il pacchetto
1: txtfmt.tfs.obj.
2: Man.
1: Praticamente i manuali. Montare il volume 1 su DevRMT 0.1. Ma il problema è la rete, scusa, i manuali per tirare su la rete al limite si cercano in rete.
2: Manif config possiamo
1: fare. Manif config, sì, effettivamente. Sì, ma dove andare a toccare, quali sono gli script di configurazione, queste cose qua?
3: Non sappiamo nulla. Ignoranza
2: durante il discorso è
1: i manuali,
2: ISS.
1: Ma com'è andata? Come, cioè, com'è venuto su praticamente? Com'è successo ciò?
2: È successo ciò che effettivamente il tape era il nostro baco bastardo.
1: Ma quindi adesso stiamo usando il tape nostro,
2: sì,
1: del Media Lab?
2: Il tape cercato da Asbest in data 23/2/2000.
1: Ah.
2: Che è ok. Funziona, abbiamo installato dal nastro originale.
1: E quindi il tape di Antonio ha dei problemi.
2: O si surriscalda, a un certo punto comincia a dare problemi di IO error.
1: Molto strano, è veramente molto strano. O forse è un tipo diverso, o sono perfettamente identici.
2: Due Thunderbird.
1: La stessa sigla, stessi codici.
2: Non ha dato particolari problemi nel riconoscimento, né tantomeno non si è scrupoliato se era uno o l'altro. Messo questo, non cambiato nulla, messo il nastro originale che pensavamo fosse fottuto invece.
1: Ah, guarda, sta andando avanti, eh.
2: Era...
1: La cosa bella di questa X è questa chiavetta di cui vi faccio sentire il rumore. No, non girerò, non preoccupatevi. Non girerò la chiave. Qui hanno tremato tutti e due. L'ho solo disinserita e inserita. Così. E così. È praticamente sembra una chiave d'accensione dell'automobile.
2: Con lo spinteroggio.
1: Le foto.
4: Oh, ma che bella questa chiave, dice. Servizio, ma servizio,
1: servizio normale, fallo tronviene a fare farsa. Com'è che non lo vuoi messo, scusa?
4: Non lo voglio messo in servizio, io lo voglio normale.
1: Ah, ed è già in normale, guarda.
4: Ma se faccio un ripristino che succede?
1: Un tasto ripristino.
4: Io non ho mai visto.
1: Penso che
4: ma è un tasto ripristino, è un tasto che quando si distrugge il sistema lui ripristina tutte cose.
1: Penso che loro due ti ripristinano il posteriore.
4: Quindi mi farebbe comodo una ripristinata di dietro.
1: Allora, vediamo un po' di cambiare musica zappiana. Che dici?
3: Che vuoi?
1: Porta avanti, no, porta avanti questo qua. E purtroppo abbiamo dei file unici. Non ho più, ma ci penso io, guarda. Stiamo cercando. Questo è bellissimo. Un po' di zappa per voi. As a straw fell out of a coat and cartwheeled into the gutter. So this was a drive-in restaurant in Hollywood. So this was a drive-in.

0: Va bene, beh, quest'album è finito, era Bongo Fury del 1975, ma a noi non ce ne fotte un cazzo. Pallotron, cosa stai facendo?
1: Che vuoi?
0: Cosa fai di bello?
1: Catto.
0: Ah, stai
1: facendo che cazzate che fanno tutti.
0: Che cosa mettiamo adesso? So, io andrei avanti con 1978, no, Does Humor Belong in Music, Broadway the Hardware è carino, però Does Humor Belong in Music è anche carino. Senti, fai tu.
1: Ma Zappa?
0: Sì, certo.
1: Va bene.
0: Metti questo, va, alla fine, metti questo. Metti. Già.

0: Regia. Il tema di questa sera è le guerre di religione. Ma secondo voi lettere accentate o lettera più apostrofo?
1: Oh, per un pizzico di campanilismo io direi lettere accentate.
0: No, perché... per quale motivo? Motivi? Come motivi questo?
1: In italiano esistono le lettere accentate, nella lingua italiana. Se dobbiamo invece considerare il livello net, il livello rete, effettivamente lettera più apostrofo è più portabile, diciamo così.
0: Ma poi arrivo io, appunto, povero ragazzo sfortunato, che leggo la posta su un Anewel VIP 7002 che non ha le lettere accentate. Come fare?
1: Leggi punti interrogativi, infatti. Meglio
0: leggo
1: usare,
0: stronzate.
1: Meglio usare.
2: Non puoi compilare qualche
3: io
2: programma?
3: Direi... No, qual è il problema? No, perché non riesci a leggere?
0: Perché sto usando un terminale che non ha le accentate, quindi qualsiasi Unicode, qualsiasi cazzo di mime type di ISO charset io possa avere, il mio terminale non ce l'ha comunque.
3: E che programma usi per leggere la posta?
0: Quello della macchina su cui mi collego.
3: Non puoi usare per il mio Mutt o qualcosa del genere?
0: E Mutt me le fa vedere le accentate se è configurato bene, ma se sono via terminale.
3: Ma so che Mutt puoi.
0: Prima la mette nell'ano.
3: So che Mutt lo puoi configurare per far passare il tuo testo attraverso un programma. Puoi usare Recode, per esempio, che converte tutte le lettere accentate in lettere più apostrofo.
0: Sì, come io me l'ho fatto sulla mia

0: Le lettere accentate, mi sa che finora ho risposto solo io.
1: Beh sì,
0: io propendo anche per le lettere accentate in fondo,
1: perché siete giovani, non avete vissuto la rete dei vecchi tempi quando le lettere accentate non le vedeva nessuno.
2: È probabile, molto probabile,
1: neanche Bill Gates vedeva le accentate.
0: Ma adesso noi abbiamo,
1: è vero come dice BBM, che le lettere accentate, cioè ormai abbiamo tutti gli strumenti per poter vedere tutto, però sui terminali no, tutto cui ha le accentate.
0: Lo standard ISO non qual è?
1: Non lo so se già prevede sti standard.
0: No, è un ISO 85591, lo dice il setup del terminale.
1: Che ci si entra con?
0: Control è il meno del tastierino numerico che...
1: Ah, e per uscire, che io l'ho dovuto spegnere per uscire una volta?
2: Lo stesso,
0: di
2: no?
0: La stessa
1: cosa. Ah, è Active, quello è il famoso Active.
0: Sì, è scritto piccolino.
1: Invece di scrivere cazzo di Active non potevano scrivere Control meno.
0: Da qualche parte c'è scritto
2: Active, esci.
0: Boh, da qualche parte
2: era su
1: gruppo caratteri PS2 asci.
2: Esatto, nel 120.
0: Esatto, nel BT100 era scritto qua, invece si vede che non si può cambiare.
1: Vabbè. Che state cercando di leggere?
2: No, stavo guardando così un po' questo manuale su...
1: Dai, mettete su sta rete. Ah, ma ancora sta andando?
0: Ancora sta leggendo il nastro 4 per sempre per le pagine di manuale. Ci vorrebbe un po'.
2: Io ho provato ad appare la rete, però mi dice che è un'operazione già in corso sul socket.
1: Sulla calza.
2: Sulla calza, esattamente. Sul socket.
1: Si sta mettendo le calze la X. Questa macchina che abbiamo chiamato ISS, perché?
2: Perché è grande, grossa, bianca e modulare soprattutto.
1: E c'ha tutti questi pezzi collegati da cavi e quindi sembra una stazione spaziale internazionale.
2: Così continuiamo sulla falsa riga dei satelliti e oggetti non identificati, volanti e rotanti.
1: Sì, fra poco passeremo agli UFO proprio.
2: Agli UFO, esatto.
1: Apriremo degli X-File sulle nostre macchine più assurde.
2: Avevamo pensato di chiamarla Thank you Donald Rumsfeld.
1: God bless Donald Rumsfeld.
2: È
1: una citazione da un fumetto meraviglioso di cui vi diamo la URL: www.elftor.com. Elftor.com è la chiave magica per andare a leggere questi fumetti fantastici. Andate, leggete, ridete tantissimo. Ma è un canadese che li scrive o no? Perché non me lo ricordo. Andiamo insieme a vedere Elftor.com. Mentre un utente a caso ci propone dei nomi per la X. Potevate chiamarlo Sterco. Sterco è un bel nome. Effettivamente sì, suona bene.
0: Ma non penso che qualcuno di noi ami IBM. Se non per, vabbè, sta facendo giocare la Popo Story, questo è vero.
3: Il computer non avrà futuro, non ci sarà mai un computer.

Ecco, siamo sul sito di Elftor, www.elftor.com, e la striscia numero 167, Elftor Save Face, è pazzesca, è troppo da ridere. A un certo punto spunta un urrà, God bless America, God bless Donald Rumsfeld, e c'è Donald Rumsfeld trasformato in paperino, ed è molto bella questa immagine, è una cosa molto divertente. La cosa che ci piace molto. A proposito delle altre radio in rete, proseguono le trasmissioni di Radio Bandita, che sta andando molto bene da quello che leggiamo. E devo dire che loro fanno le cose veramente serie, ed è molto bello, insomma, sta andando veramente bene. Io

Vi consiglierei veramente l'ascolto il lunedì sera, Radio Bandita, il link lo potete vedere direttamente da radio.autistici.org, se non ricordo male, radio.autistici.org, teoricamente dovremmo esserci anche noi lì, però non lo so, vado a vedere, non ho idea, vediamo se funziona.

Ah, non ci siamo, dovremmo bastonare Tronepal. Dov'è Tronepal? Non ci sta sentendo, forse sicuramente non c'è, anzi. Vediamo se esiste e se ha un limite.

0: vediamo un po' che succede.
1: Oh. Nulla, ci sto volendo vedere un filmato su...
0: No, ma vaffanculo allora. E qui? Applicazione dei software per la parte uso del prodotto. Ah, è un prodotto.
2: È un prodotto.
0: Prodotto algebrico? O prodotto...
2: L'installazione è riuscita per la parte share. Applicazione software per la parte USB.
0: File in fase di ripristino, file. Beh, a questo punto attendiamo.
2: Attendiamo.
0: O no, o spegniamo. Mettiamo la chiave in posizione di servizio. Servizio che fa?
2: Servizio fa il boot da nastro e cose del genere.
0: Oh, è arrivato. Oh, è arrivato quel mentecatto di Sclair.
1: Buonasera.
0: Ti connetterai, suppongo.
3: Aspetta, vediamo. Dando il boot
0: possibile. Il problema è dove?
2: Noi abbiamo
3: il
2: timore che ci sia
3: al 40 minuti. Tutto bene. Sta un po' stanco e distrutto, però.
0: Si sente effettivamente. Penso che lo sentano tutti.
3: Infatti, è giusto che
0: sei solo o vengono anche gli altri?
3: Ma Joser forse è più bravo.
0: Sperando che trovi aperto, insomma. Vabbè, al limite fa un colpo ai telefoni. Porco Dio, mi sto incrociando.

0: teoria, se tu prendi minchia, sì, solo che mi devi spostare tutte le cose che mi rompe il cazzo. Voilà. Vabbè, puoi metterti questo lo stesso. I sacri schemi del PDP 11.
1: Sì. Che forza.
0: Già.
2: Andiamo a vedere la X, vediamo cosa succede. Successo segue 188. F1 aiuto, F2 aggiornamento, F3 annullamento, F6 comando, F8 immagine, F9 shell, F10 uscita. Prima del completamento del comando possono apparire ulteriori informazioni. I file listati in questa lezione hanno passato la verifica di preinstallazione e saranno installati. Requisiti di qua di là, la dimensione del sistema di file. Che cazzo vuol dire la dimensione del sistema di file? È stata modificata.
3: Sistema di file uguale file system.
2: Il sistema di file. No, dai. Copyright notice, licensed material property of IBM, MIT, Adobe, Region University of California, papà, TNT, Donald Knuth, Iterative System Corporation, US Government Users Restricted Rights, Use Duplication of Data,
3: facciamo
2: uscita? Installazione riuscita per la parte share.
3: Beh.
2: Bene. Siamo al cancelletto. Mansuka? No, man è l'S. Impossibile aprire i S-Paz. Oh, che rottura di paglioni, di coglioni.
3: E come facciamo a sapere?
2: E che cos'è LPP Info Data Isbats?
4: Io analmente penetrato.
2: Che cazzo è? Affandio. Questo cavo è il male messo così.
1: È molto male.
2: Sì.
1: Vogliamo il cavo di là.
3: Che pacchetto corrisponde?
1: Non è importante.
2: Ma prendi un cavo lungo, che cazzo ne so. Passiamo a sentire. Quale? Il mio? Il mio è lungo un metro, che spacchio dice?
3: È corto così.
2: Ascoltatevi una solo di chitarra come si deve.

0: se ne stava fottendo i coglioni, immagino.
1: Però non il fuori.

Ada waktu. Eh, apa yo? Kalau kata mi jelas pada sana ya. Stavo a 650 e io ci vado, quindi il cavo è integro. Oddio, ho detto contro il tidio, cane. Allora, il cavo va bene.

0: Ok, io ho lanciato il ping della ISS ma non va.
1: Cos'è? Ancora
0: ma il config cosa dice? Vediamo un po'.
1: Il config dice running config x0.
2: Ma gliel'hai messo app?
1: Veramente no.
0: Mask è giusto.
1: No echo.
0: App broadcast running, no echo. Che non risponde ai ping?
1: Forse che non risponde.
0: ICMP? No, no, non sarebbe.
2: Scusa, stesso,
0: pinga tu da lì.
1: Da me stesso mi risponde.
0: Pinga tu fuori, no?
2: Non ha il gate, l'ho settato.
0: Pinga il 255, 192, 168, 2, 255, vediamo un po' chi risponde. Risponde la Sega. è una, come dire, un gergo tecnico. Ti vuoi presentare a chi ci ascolta?
3: Buonasera a tutti da Sky.
0: No, è un nostro ex corsista ormai, nonché frequentatore delle X-NIGT. Con un portatile, minchia, un Olivetti Ecos dell'anteguerra.
2: Ho inserito il tape 4?
0: Spettacolo.
1: Ho inserito che vuoi inserire il backup.
0: Ma io non so, ma siamo sicuri che la scheda di rete è una scheda di rete TCP/IP e non è una scheda di rete tipo rete IBM System 36 standard proprietario, tipo una, come si dice, una token ring?
1: No.
0: E stiamo cercando di far andare una token ring su una rete tradizionale?
2: L'anti-Smith ti dà le interfacce, ti dà un resoconto delle interfacce.
0: Ma Smith non permette di installare la rete? Cioè di configurare la scheda di rete anziché farlo a mano?
2: Quel problema che dicevo, chiede l'indirizzo IP in esadecimale.
1: Ma noi l'abbiamo messo, non...
0: 192 in esadecimale è...
2: Boh, pasto, però...
0: è qualcosa. 168 è qualcos'altro. 1 è 1, 2 è 2. Convertiteci 192.168.2.91, anzi .92 in esadecimale, grazie. E se vuoi fallo. Suppongo che sia la sì, o Upimrd.
4: Okay, here's what you do. Do we have any? Do we have a utensil for Donna Iwana?
5: Is there anything
4: that Donna Iwana can use to whip this for me?
0: Allora, ci sentiamo questo pezzo di batteria molto famoso che si chiama The Black Page di Zappa.
4: Keep the aisles clear, keep the aisles clear. You never know when there's going to be an emergency. Okay. The name of this song is The Black Page number 2. 1, 2, 3, 4.

0: ナイティング。
1: Stai imparando? Stai imparando? Stai imparando il nostro gergo. Io ancora non sono riuscito ad entrare in Tower, sbaglio.

0: Quindi non spamo, mi dispiace.
1: Sono un idiota.

还有多

0: diciamo che avete avuto un esempio di come suona la batteria, ed ecco Pallotron che doce. No. Qual è il problema di Sclair nel PHP?
1: Dai! Il silenzio!
0: Dai, come il silenzio? Il suo PHP è silenzioso!
1: Ma se non vedo quello che ha fatto!
0: Ah, se non lo vedi allora che specchio stai dicendo?
1: No, ho visto quello che aveva fatto!
0: Ah, aveva fatto!
1: Chi è che mi vuole? Chi è che
0: mi vuole? Ed ecco, leggo il chat tra Pallotron e Trunepal e rido. Salutiamo il Trunepal che si è messo in ascolto. E oggi mandiamo anche musica di Zappa. Abbiamo deciso di streamare a 24 kbps, mentre i nostri prodi e valorosi fanti stanno cercando di fascistizzare la X.
2: Ma lei rifugge.
0: Ma la X rifulge nella rossa ostinazione del non funzionamento. Forse?
3: N0, dovremmo instradare per in X0.
0: Che cos'è la N0?
3: N0 era,
2: ci sono queste due interfacce.
0: Interfacce di minchia.
2: Una,
0: abbattetele.
2: Una Ethernet standard e una Ethernet IEEE 802.3. Ma cerchiamo che cos'è.
3: Credo che è IEEE. Mi pare che
2: lo standard.
3: Comunque io vorrei togliere questa riga di.
0: Ma non si riesce a metterla in italiano questa X? Cioè in inglese, scusami. Export lang uguale
3: N
0: underscore EUS NUS, dico, com'è che diceva BBM? Io non lo ricordo più. Alla fine vedi queste cose, questi flame rimangono utili. N underscore US maiuscolo.
3: E maiuscolo?
0: Credo di sì. Lo dice in inglese adesso? Ma questo lo diceva già prima.
3: Ah sì?
0: Credo. Oh, ora si capisce in inglese.
2: Non c'è più il sistema di file.
0: Non c'è più il sistema di file, ma è file system, immagino. Non è meglio così?
2: Adesso gli interfacce di S, per cui non va.
0: Fervono i lavori qui. Fervono. Oh, Lobo saluta, forse se ne va. Lobo parte. Questa non è una bella cosa. Purtroppo questo ci dispiace assai. Ciao Lobo. Torna presto tra noi nel mondo Wired. E mi raccomando, facci sapere notizie di te, Lobo. Questi sono gli applausi per Lobo.
4: Alright. I want to tell you one more time. I want to thank you because I really appreciate that.
0: Perché sai cos'è questo, capito? Questo è l'audio del video che ti ho passato di Zappa.
5: Guarda nella tavola, non riesco a finire questo Telegram, non riesco a finire la tavola.
0: Non ho capito, scusami. No, Tower non risponde al ping. Telnettalo, vedi che ci arrivi e gliela succhi pure.
5: E noi che macchina lo vogliamo?
0: E io che spacchio ne so.
5: Usa questo qua.
0: La media. Ping a broadcast da media, vabbè, lo faccio io,
6: dai. Azon PHP, di default vado, vedi se dopo qualò, vedi? Se ne PHP passo 2.0, di quello di default, è off, e tu
0: è un gran trucco, eh?
6: Esatto, HTTP post va, oppure usa questi qua, post, repo, come dire me, capito, lo capito.
0: Allora vediamo un po' di capire il dilemma. Statistiche ping 0. Ah, vi siete messi su 1-1? 1-1.
6: Ma io non rispondo proprio.
0: Ma adesso a che punto siamo con root eccetera?
6: Root ci dà questo qua.
0: Nettat, va bene, nettat a un certo punto me ne foto di nettat.
6: Beh, perché il root non può come listare le cose, ma nettat va. Default gateway. Mm.
0: Default gateway, siamo sicuri che è giusto? Cioè.
2: Ma non l'ha messo, non l'ha messo, non è gateway. Non è
0: gateway. Pallotro, mi fa notare qualcosa.
7: Si capisce qual è?
6: Cosa? No, nulla. Io non capisco nulla. Cos'è la famiglia di protocolli 2 secondo voi?
0: Ti sei rimesso in italiano, cazzi tuoi.
6: No, non lo so.
0: Route 3 però, Route 3 non hanno tradotto autostrada albero per famiglia protocolli 6. Cioè mi traducono famiglia protocolli 6 però Route 3 me la lasciano così. Allora siete stronzi, eh. Protocol Family.
6: Ora è molto più
2: però leva perché non c'è la GDK.
0: Ma perché non cercate su Google AIX Network Configuration e vedete come si fa? Io l'ho fatto poc'anzi, però non sono andato a vedere il risultato della ricerca. Ma intanto io cerco. Cloning system, music system, backup tape, configure NIM. Esiste una roba che si chiama Tivoli Backup Manager, anzi Storage Manager. Un altro po' di musica per voi.
6: Non si capisce, capito? Ogni volta che si è capito, è un po' di più. Ma che vuol dire? Non è super.

0: Che spacchio ne so, io questo ho letto. Dice di usare Smith.
1: Quasi mi smischia.
0: No, quelle sono le seriali. Communications cos'è?
1: Dov'è Communications?
0: Ma non c'è Networks.
2: Qua, Communications invece.
0: Ethernet, vai, su Camilla.
1: Adapter.
0: Vai. Lista lì, vediamo un po' che cazzo c'è. ETH 0, ENT 0.
2: Ethernet.
0: Ok, available, va bene, ok.
1: Ok, ora non puoi... non posso fare nient'altro.
0: Perché ne so, esci?
1: F3 cancel. F6, F2. L'F parent meno C end A. Eseguiamo, ok.
2: Non è fottuto.
0: Torna indietro, torna al menu prima di prima.
1: Con cancel, chiaro, perché
0: se 10
1: è
0: Change show.
1: È l'unico che abbiamo. E allora abbiamo.
0: Ma qua c'è l'inferno.
1: E
0: gli offset, vabbè, queste sono stronzate, eh. Adatter connector BNC, va bene.
1: Offset. Bene, e l'indirizzo?
0: Va bene, queste sono stronzate, torna indietro. Ah,
1: trace l'internet adapter.
0: Boh, non lo so, però suona bene.
1: Trocciamo.
0: Si capisce un cazzo di quello che bisogna fare. No, torna su.
1: Error report.
0: Beh, vai di nuovo su change show.
1: E ritorniamo alle caratteristiche di poco fa. Abbiamo solo questo da scegliere. Location.
0: Allora, vai label. Transmit receive status block, adapter connector BNC. Allora, questo alternate non è abilitato, quindi non c'è. Ma scendi, vedi se ci sono altri campi.
1: F4
2: è list, vai su Ethernet adapter il primo.
1: List ci darà solo questo, visto che c'è solo questo qua, no?
2: Ah, okay. E su quello sotto, Ethernet High Performance.
1: Stessa cosa.
2: Su BNC.
0: Location sarà lo slot dove è messo?
1: Su BNC abbiamo la possibilità di dire BNC o
2: Dix? Dix ha il connettore proprietario che dicevi tu.
0: Ah, no. Proprietario quello strano.
2: Quello lungo tipo seriale.
0: Esci. Abilita l'alternate Ethernet address.
1: Oh! È successo qualcosa?
0: Sì.
1: Boh. No.
0: Vai.
1: Di nuovo.
0: Vai di nuovo qui.
1: Di nuovo ancora.
0: Quello dovrebbe essere abilitato. No.
1: Invece no.
0: Come si cambia?
1: Yes.
0: Ecco.
1: Alternate ethernet address. E follow.
2: Devi specificarlo.
0: Oh, è cambiata la musica. Che cosa hai messo su?
1: I Jetro Tool.
2: Okay. Se fai F4 listo cosa ti dà? Niente?
1: Penso di no. Read health information.
2: Devi, bisogna, 0x sicuro.
1: A 0 se non ricordo male era.
2: Ah?
1: A 0 era 192. Ora non ricordo più come.
2: Aspetta,
1: ah, quanto è? Ma vale 10. Aspetta. 10 per 16 facendo lo standard.
2: Marti mi ha detto PC 10 per Garnish, settare la base a 16 e ti dice
0: la conversione da, cioè il decimale gli faceva schifo a questi all'IBM.
1: Ah, PC 13 per 16 fa 3 per 16.
0: Fa troppo.
1: Troppo.
0: Io ho una calcolatrice di 20 anni fa, ci vale binario, sì. Però non ce l'ho qua. Il 192?
1: C0.
0: C0, poi 168?
1: A8.
0: A8.
1: Bene.
0: 02
1: 02
0: e poi 92 5C.
1: Vediamo, ma io 2 cos'era? Bene.
0: Perché questo è un method error? Che roba è?
1: The phone are not valid for the specified device.
0: E forse non li supporta, cioè non gliene fotte un Cristo. Allora non si configura qua evidentemente.
1: Torniamo indietro. Noi li stiamo, tutti gli Ethernet adapter sono solo
0: e c'è solo quello, sì.
1: Ma noi abbiamo visto che if config ET0 funziona.
0: ET0 sarà un'altra cosa.
1: Lo diceva dietro in list devices, vediamo dove. No, lì, proprio lì. List device si spiegava. Non questo, dovevo fare l'altro. Ora poi ci dà una dipendenza probabilmente.
0: Vabbè, ce la guardiamo. Scasi, BCP IT ho visto, sopra. Non ce l'ha il page down, vero?
1: No. Almeno poco.
0: Spazio?
1: La ripetizione automatica. Spazio? No. Page down? No, manco a parlarne. Ma no, torniamo indietro.
2: C'è anche, vi mostro le caratteristiche del device.
1: No, comunque, N0 standard Ethernet network interface. N0
0: è la high performance, l'an adapter, che non si sa cos'è.
1: È disponibile, invece quest'altro sono
0: defined. N0 l'avete defined però,
1: L'altro sono defined. ET0, questa qua, IEE.
0: Non è che altri connettori dove mettere.
1: Mi pare di no. Ma allora, HD1 eccetera sono defined, sono in uso. Allora vuol dire che ET0 è anche in uso. Defined vuol dire in uso, direi.
2: Dai, torna indietro.
1: Ah, vedi? Insomma, non proprio.
2: Sono quelle available.
1: Quindi è
0: zero. La macchina AX è ostica, veramente un casino.
2: Comunicava davvero 32 MB di RAM su ISS.
0: Ah, la ISS ha 32 MB di RAM, che quantità spaventosa.
2: Per un processore a 25 MHz.
0: Minchia, RISC per giunta. E non se ne può aggiungere? Snifferò. Ah, che bontà.
1: Usa delle normali SIM
0: e magari
1: due pin, credo. L'abbiamo smontato
0: con 35 milioni di parità, immagino. Con parità odd. Con il checksum odd. Con un chip segato proprietario.
2: Dobbiamo usare quella, la periferica disponibile, non quella definita, diciamo.
1: Quella disponibile.
2: Andiamo, torna un attimo nel menu precedente. Fai show collateral of defined soon.
0: Come si chiama questo programma che stiamo usando su AX?
2: Smit.
0: SMIT. Sierra Mike India Tango.
2: Enter, do. Do.
0: Vai.
2: Enter, do.
0: Do.
1: Oh.
0: Ma che cazzo sta a dire?
1: Che?
0: Oh, cosa?
1: Che?
2: Okay. Vedi.
0: Bus memory address, under bus memory, ma che modo me cazzo me ne fotte, ma non ha nessun indirizzo.
1: Enable
0: ti sbadiglio sulla schiena, ti dà fastidio.
1: Figurati.
0: Vai su quelli standard, infatti, vero, defined.
1: Quello che ho definito io.
0: Ok,
1: che
0: vediamo cosa dice. Internet address non dà niente, settaglielo.
2: Down per di più, current interface status.
0: Uppala, mettila a uppo.
1: Ma poco fa, qua non si può modificare nulla.
0: Come no? Ah, certo, e allora è quella che dobbiamo andare a modificare.
1: Quindi è down, ma se io dico non sarà down nel database, perché allora esco alla
0: database.
1: C'è un database all'interno, penso, no? Che dice
0: il
1: che
0: famoso NIS?
1: Non lo so, il config ET0 app dice. Quindi lui avrà due posti dove sono memorizzati. Smith avrà il suo database che contiene lo stato dell'interfaccia. Cioè,
0: ah, perché non l'hai configurata
1: con
0: Smith?
1: Non l'ho configurata con Smith, quindi forse
0: allora invece buttala giù e proviamo a configurarla con Smith. Che dici?
1: Proviamo.
0: Anche butta giù anche l'altra. butta giù tutto, vabbè, sei incazzato.
1: Compiti. L'altra era N0 down. Ok,
3: compiti.
1: Ricontrolliamo. N0. Tutto dice tranne che
3: è settato però.
1: È settato, ma è
3: dove la setta?
0: Ah, zero. Madonna mia, mi sono scrocchiato la schiena girandomi.
1: È settata, ma è
0: Tolona, mi sono scrocchiato e incrocchiato la schiena girandomi.
1: Ma gli indirizzi comunque io li avevo settati già.
0: Sì.
3: Ma da dove?
0: Sì, ma hai lo stesso indirizzo su due interfacce, questo già non è bene. No, perlomeno non mi piace.
2: Non penso sia di bene.
3: No, perché abbiamo provato.
0: Vogliamo resettare alla Windows e tornare allo stato iniziale.
3: Ma non sarebbe una cattiva idea.
1: Noi come faremmo? Poi attaccheremo il mondo.
0: Intanto Arcadian si sveglia e ci dice: era ora che restreamavi. Ma se streamiamo da mesi ogni martedì alle 22? Ma dove hai vissuto in tutti questi anni, Arcadian? Sono mesi che streamiamo ogni venerdì alle ore 22, quindi casomai era ora che tu ti mettessi in ascolto. Ora vorremmo lanciare un appello agli utenti che conoscono AX e che ci stanno ascoltando, come ad esempio Lone Star, di darci una mano a settare questa stracazzo di rete. E ci ha chiesto che versione di AX è
2: 3.2.5.
0: 3.2.5, quindi vetusta.
2: Abbastanza vetusta.
1: È l'ultima supportata, la massima supportabile.
0: È l'ultima supportata, diciamo, al massimo supportabile della macchina che abbiamo, che è un IBM RISC 6000
2: 320H.
0: Modello 320H.
2: Del 91 del 92.
0: È del 91 e o del 92.
1: E con 32 MB di RAM.
0: Ben 32 MB di memoria.
1: 4 mi pare, leggevo, vuole minimo 64 MB.
0: Questo non lo so. Vediamo se Lone Star, che ci chiama in query. Allora, Lone Star ci dice: su Caminchia, ti posso insegnare come si configura X. E quindi noi ringraziamo con un applauso. Grazie Lone Star. Che siccome ci sta ascoltando, immagino.
1: Aspetta che tu non lo
0: sentiamo. Ho detto venerdì? No, ho detto martedì, noi trasmettiamo ogni martedì alle 22. Che spacchio sta dicendo Atomic? Applaudi a sto cazzo! La risposta di Lone Star. Allora Lone Star, spiegaci come si fa. Vediamo un po' cosa ci dice per query. So neanche se qualcuno ci sta ascoltando. Beh, va bene, qualcuno ci sta ascoltando. Ah, ecco, allora, non si fa niente al di fuori di Smith. Smith è religione. Si configura tutto da Smith.
3: Ma dove?
0: E ora adesso ci dirà esso.
2: Ecco perché Martin diceva che AX è un sistema noioso. Perché fa tutto Smith, sostanzialmente.
0: Quindi probabilmente abbiamo tirato su interfaccia di rete e poi da Smith in realtà il sistema se ne è fottuto perché non ha visto Smith.
2: Questo Smith sarà uno importante.
0: Smith, sì, il signor Smith ha rotto i coglioni. Wow. Bene, Smith, adesso vediamo un po' cosa ci dice Lone Star. È in corso l'attivazione di Smith. Ok Lone Star, stiamo aspettando che ci dici cosa fare. E possibilmente farlo in italiano, perché abbiamo tutto in italiano qui. Allora, nel menu principale dovrebbe esserci un elenco di voci.
1: Sì, è vero, c'è un elenco di voci.
0: La 5 più o meno riguarda communications.
1: Allora, comunicazioni c'era. Applicazioni e servizi di comunicazione.
0: Applicazioni e servizi di comunicazioni, sì. Ah, c'hai cioè smetti in italiano e dillo prima. E cazzo, sono tre ore che diciamo applicazioni di comunicazione e servizi, vai.
1: Allora, già l'abbiamo provato. Ci dice: attualmente per questo elemento non sono disponibili ulteriori entrate di schermo Smith. Prima di poter accedere a questo elemento potrebbe essere necessario installare altro software.
0: Quindi probabilmente ci mancano dei pezzi. Che software dobbiamo installare, dato che abbiamo centinaia di nastri AX? Beh, quindi non ci fa. E calma, adesso vediamo un po'. E perché non installiamo tutti gli aggiornamenti? No, perché ci sta una vita.
1: Ci sta una vita e perché potrebbe... solo un gigabyte. Non è che
0: installare. Ah, quindi lui ci informa gioiosamente che non abbiamo installato il TCP. Ma scusa, ma se abbiamo ifconfig, abbiamo root, abbiamo ping, che cazzo di senso ha? Non è quello che è stato provato. No, prima avete stato i manuali.
3: No, non abbiamo installato i manuali. Però ifconfig c'è, root c'è.
0: E forse però mancano altri pezzi, evidentemente. Allora, ti posto quello che dovresti avere da un menu corretto. Vabbè, ci posto il menu corretto. A video. Però a sto punto bisogna installare il software.
1: Allora, vediamo se ci può guidare nel Smith.
0: Guidaci a installare allora. Installazione e manutenzione del software. Noi entriamo dentro.
1: Installare
0: e aggiornare il software. A questo punto entriamo dentro.
1: Installare e aggiornare il software selezionabile.
0: Selezionabile, così ce le selezioniamo? Beh, diciamo che in teoria dovrebbe essere...
1: Tutto il software sui supporti di installazione potremmo elencare.
0: Quindi vorrebbe leggere i nastri e vedere che c'è dentro? Madonna, ci sta un nanno.
1: Vediamo questo qui. Installare i prodotti software al più recente... livello disponibile. Che ci dice Lonestar?
0: Non lo so, io adesso vediamo cosa dice Lonestar.
3: La filmata da parte di Lonestar.
1: Perché non viene più?
0: Allora, dovrei avere il tape inserito, lui si legge il catalogo del tape e scegli. Però noi di tape ne abbiamo quanti?
1: Nove.
0: Ne abbiamo 9 di tape, porca puttana. Dobbiamo fare i DJ con i tape. Ora, dove staranno? Ovviamente sui tape non c'è scritto assolutamente niente, no?
2: Il
0: ma c'è almeno un numero progressivo?
1: C'è un numero progressivo e basta.
0: Mio Dio.
1: Allora, dobbiamo sapere che installare i prodotti software...
0: Probabilmente il primo, dice. Ma il primo...
1: Allora, installare i prodotti software al più recente livello disponibile...
0: E appunto, essere... quale dobbiamo fare come voce di installazione? Allora, ripeti la domanda per Lonestar.
1: Allora, abbiamo i prodotti software al più recente livello disponibile, i livelli di manutenzione, gli aggiornamenti, i sottosistemi, fra parentesi correzioni selettive, e installare da tutti i pacchetti software disponibili.
0: Allora, quale sarà la risposta giusta? Ora Lonestar andrà nel panico totale. Lonestar, perché non ci telefoni? Perché non mi chiami al cellulare? così ci sbrighiamo subito, cacchio. Fammi un colpo di telefono. E così intervieni anche in diretta. Vabbè, dai, per un minuto. Vabbè, limite. Probabilmente se ne sbatte. Il mio menu non mi corrisponde, dice. Beh, il suo sarà una X sicuramente nuovo. Rispetto a quello che abbiamo noi, insomma.
1: Andiamo a scegliere.
0: Io metterei dentro il primo nastro e si vede.
1: Ora, chiedegli il nastro. Noi diciamo elenco. E diciamo RMT0.1, altra unità nastro SCSI.
0: Ci piaceva così. Ma dov'è il nastro?
1: Beh, poi io. Software da installare. Chiediamo l'elenco. Credo che lui abbia un elenco.
0: Ah, lui ce l'ha già. E allora questa è una cosa buona.
1: Vediamo, però.
3: Però
1: 20 minuti. 20 minuti ancora non andava avanti.
0: Infatti lui ha diverso perché lui ha X4 che si installa da CD.
1: Noi abbiamo
3: AX325, supporta masterizzatori.
0: Che ne so, se lo sa lui.
3: Esatto.
0: È una domanda per Lonestar.
3: Esatto.
0: O per chi sa darci risposta in query.
3: Abbiamo un masterizzatore scarso. Non mai.
0: Ma volete mettere il masterizzatore sulla X?
3: Sì, no. per vedere, per leggere, ah, per leggere poi quello che posso usare.
0: Ho capito. Siete in ascolto di Radio Cybernet a X-Night, veramente su cosa? Comunque, se sono periferiche scasi e se CD Record si compila, lui pensa che possa essere supportato. Speriamo che esista un compilatore su questa macchina.
1: Sì, ma l'abbiamo su CD.
0: Come su CD? Non c'è sui nastri il compilatore?
1: Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Però ci hanno dato.
0: Bisognerebbe cominciare a vedere cosa c'è sui nastri.
3: Ci stiamo backupando tutti intanto.
1: Ah, proprio, si è finito il nostro... Qual è...
3: Il nostro 4 eravamo.
0: E quindi voi siete riusciti anche a scrivere un nuovo nastro e farglielo poi rileggere?
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: funziona?
3: Sì. Però qua il software installato è stato installato da un nastro di backup.
0: Questa è una cosa spettacolare.
1: Abbiamo un CD, Software Development Solution for AX version 3.2.
0: E siamo sicuri che qua dentro... Ah, quindi il 3.2 teoricamente legge i CD. System Development, COBOL, mica c'è pure il COBOL, c'è il Fortran, spettacolo, tu l'hai usato il Fortran, vero? Ammettilo, in
1: no,
0: fisica
1: non
0: si
1: non ancora,
0: usa.
1: Lo, si, lo userò, sì, lo so.
0: Mica, si usa ancora? Si usa o si studia e basta?
1: Si studia e si usa.
0: Sui VAX?
1: I VAX li abbiamo abbandonati da pochi mesi.
0: Niente, vabbè, non li fanno più. Ah, ma i VAX del centro di calcolo che cosa
1: non
0: ne fanno?
1: Non so che fine hanno fatto.
0: Non puoi chiedere?
1: Posso domandare.
4: Li hanno buttati.
0: Come hanno buttati? No, sta parlando di fisica, eh?
1: Fisica, non detto.
0: Come buttati? Non esiste buttati.
1: Buttati dove? In quale spazzatura?
3: In quale discarica? A scamminare in mezzo alle campane del treno.
0: Non credo che li abbiano buttati, perché sono inventariati, sono cose che non si buttano.
1: Bene. Montare il volume
4: era Boio quando
1: lo devo portare. Montare il volume.
0: E vengono da fisica?
1: Sì.
0: Ma poi il spacchio fa che non me li porta, no? Mesi che mi ha detto che me li doveva portare un paio.
4: Ma io gliel'ho richiesto e lui mi fa ormai finero.

0: Comunque dice che il compilatore dovrebbe esserci.
1: A tal proposito, se ti interessa lo script per fare il backup dei nastri.
0: Penso che lui se ne fotta dei nastri perché ha i CD-ROM. Lone Star se ne sbatte. Sta ancora creando l'elaborazione dei dati lì? L'elenco?
2: Mi ha dato un errore, mi ha detto di inserire il nastro 1. Ho inserito il nastro 1 e ho ricominciato.
0: Io vado a emettere frequenti getti di orina. Ce la fai a intrattenere il pubblico per un po' mentre io vado
3: no,
0: a emettere?
3: No, io non so intrattenere.
0: Dai!
3: No.
0: Che frocio che sei. Va bene, allora ascoltatevi questi mentecatti che urlano e suonano lo zufolo.
2: Sono sempre dietro d'altro.

Dobbiamo rispettare, hai

0: Allora, rieccoci qua. Rieccoci qua, davanti a questa X. Stiamo osservando il culo di Nirvana smutandato. Con le mutande azzeccate nel culo, come insegna Pallotron del resto. Le mutande azzeccate nel culo, come insegna Pallotron. Una famosa fotografia in cui compare anche un scienziato e anche Elibus.
1: Ah, quella Lakmi.
0: No, no, penso a casa boh di qualcuno. Allora? Ah, state ancora scorreggiando la lista?
1: Già abbiamo sbucciato tipo TCP/IP, non è installato.
0: Non è installato, quindi Lonestar ha veramente ragione, non è un mentecatto, mentitore e calunniatore. Abbiamo un po' di query, adesso leggerò le query.
2: Prendi questi
1: anni. Abbiamo anche DOS server, un DOS virus.
0: Ma un po' di roba buttatela su tanto.

0: Qui usiamo a canna, sì. Ma un bicchiere c'è? Questi due sono puliti, estratti stamattina da una busta. Per cui, per esempio, per me versala così mi si sgasa un po'. Dalle uno anche a lui. Perché noi siamo dei trogloditi e beviamo a canna sputazzando. Però... specialmente Pallotron.
1: Cosa?
0: Non sei un troglodita?
1: Qualcuno dice anche di più.
0: Ma parliamo di sport. A che punto è la vostra squadra? Che cosa è successo ultimamente per l'amatori Catania di rugby?
1: Niente, abbiamo vinto.
0: Siamo... Avete vinto che cosa?
1: Siamo matematicamente in Serie A.
0: Ah, quindi avete vinto il campionato.
1: Sì, teoricamente sì. Siamo...
0: Teoricamente, mentre nella pratica...
1: Matematicamente sì.
0: Ma raccontaci dei festeggiamenti della squadra di rugby.
1: No, vabbè, festeggiamenti. I festeggiamenti sono stati un paio di settimane fa.
0: Un paio di?
1: Abbiamo battuto la prima in classifica.
0: Ah.
1: Siamo stati a mangiare, niente particolare.
0: E niente farsa?
1: Farsa, vabbè, certo. Oh. Se vi racconto la trasferta, impazzite.
0: E racconta la trasferta.
1: Dovevamo andare a giocare a Napoli domenica. E appuntamento era per le 9:15 all'aeroporto. E allora praticamente sono andati là alle 9:15 e guarda caso c'era ritardo di 2 ore dell'aereo, no?
0: Minchia.
1: Noi dovevamo giocare alle 2. No, aspetta, noi dovevamo giocare alle 2:30 e ancora alle 12 eravamo a Catania.
0: Minchia.
1: Cioè questo cavallo in
0: giro. Dove?
1: A Napoli.
0: Minchia, Catania a Napoli.
1: Vabbè, sì. E allora siamo andati, siamo partiti alle 12.
0: Ma se teoricamente arrivavate in ritardo, la partita era vinta a tavolino per quelli là?
1: Sì, però c'è un margine di
0: ritardo possibile.
1: Di ritardo, sì. Comunque noi già avevamo chiamato loro, gli avevamo detto che eravamo in ritardo.
0: Beh, avrebbero aspettato.
1: Avremmo iniziato alle 3 anziché alle 2:30. Siamo andati a Napoli alle 2. Siamo scesi dall'aereo, ci ha preso la borsa. Siamo andati dentro il pullman e siamo partiti. E ci siamo cambiato il pullman. Minchia che risate, gente con la minchia di fuori poi, che faceva,
0: facevano... che avete gesticolato verso le persone sulla strada. Ballando con l'uccello di fuori.
1: No, beh, i culi.
0: Ah, quindi culi sparsi qua e là.
1: Sì.
0: Voi avete giocato, avete vinto.
1: Sì, siamo andati là, siamo arrivati verso le 3. Le 3 meno 5. Abbiamo fatto 5 minuti di riscaldamento e si è messo a giocare.
0: 5 minuti di riscaldamento, cioè un cazzo praticamente.
1: Siamo messi a giocare, partita di merda primo tempo, sotto di 2 metri.
0: Ah, quindi minchia, perdevate i 2 metri?
1: No, perdendo. Poi secondo tempo abbiamo rivoltato la partita, abbiamo vinto 42-14. Io mi sono fatto gran parte della partita.
0: I games, mettili! Minchia, i giochi! Metti i giochi! La parte fondamentale di un sistema Unix sono i giochi. E poi il ritorno, dicevamo?
1: Niente, il ritorno abbiamo... Il ritorno cosa? Dalla partita? Io mi sono uscito dal campo distrutto. Vi faccio l'elenco?
0: Se vuoi.
1: Una tacchettata nel naso.
0: Tacchettata!
1: Qua.
0: Porca puttana.
1: Non possono vedere, ma si vede. Loro non possono... Naso fracassato, una costola un pochettino inclinata, non posso respirare bene.
0: È un bello sport, devo dire, il bello sport. Il rugby, sì, non ha contatto fisico.
1: No, che cazzo dici? È uno sport di contatto. Però non c'è violenza.
0: Non c'è violenza, no, c'è solo massacro.
1: Ma che cazzo dici?
0: Beh, è bello, dai, comunque. Sì. Quindi siete in Serie A? Ma se vi sponsorizziamo, facciamo la sponsorizzazione Freaknet amatori Catania? Niente, non ve li diamo soldi, mettiamo il logo.
1: Ma facciamo, sgamo.
0: Ma siamo noi che sponsorizziamo Freaknet l'amatori, non l'amatori che sponsorizza noi. E quindi? No, allora facciamo il contrario, andiamo in giro noi con la maglietta dell'amatori. E ci date i soldi.
1: Penso sia una cosa difficile da quello che sai.
0: Nel senso che ti butti le magliette e ce le porti. Vabbè,
1: prossimamente gestionale.
0: Facciamo così, tu gli fai il sito all'amatori, cosa che stai già facendo. E loro ti fanno mettere il logo Freak sulla maglietta. Però si potrebbe fare volendo. No, ma non esiste, non ha senso. Cioè, spa che ce ne fosse. Che sarebbe bello.
1: Vabbè, ma
0: però se si potesse.
1: Non capisco.
2: facciamo?
0: Ma non ne accetta sponsor l'Amatori, no? Sponsor. Sì. Dici che non accettava sponsor. Sì, prima campavamo al di fuori degli sponsor istituzionali.
1: Prima campavamo solamente con i finanziamenti della regione. Ora invece, siccome la regione non va più, non dà più grandi finanziamenti,
0: quindi siete stati costretti a prendere sponsor. E gli sponsor chi sono?
1: Ma
0: locali o che per dire sponsor nazionali? Vabbè, forse adesso in Serie A cambierà qualcosa magari.
1: Ma non lo sappio, io non so niente di queste cose, non sono cose di cui mi occupo io, no?
0: Hai messo un'altra foto tua?
1: Gli sponsor sono cazzati.
0: Però ora, da neofita, voglio dire, uno sente parlare di rugby e parla di Amatori, Amatori Catania in tutta Italia, si levano il cappello.
1: Sì, ecco.
0: Altre squadre, voglio dire, se uno pensa a rugby, la prima squadra che gli viene in mente è l'Amatori Catania. Non so perché.
1: Catania?
0: No, in generale in Italia.
1: No, in Italia non
0: perché. Che cazzo ne conosce le altre squadre?
1: Minchia, ci sono squadre. Di volte da scavato, Bento Treviso.
0: E che spacchio le conosce?
1: Ma tu non li conosci?
0: Ma non le conosce nessuno.
1: Però no, c'è da dire che Amatori è stato 20 anni in Serie A, quindi si è conosciuto.
0: Quindi potrebbero arrivare gli sponsor e quindi i soldi, tonnellate di soldi, e quindi il vostro sport sarà mercificato. Voi comincerete ad assumere doping più di prima perché già siete dopatissimi.
1: No, non siamo dopati. Io no.
0: Lo spero. Okay,
1: nessuno.
0: Spero che siate dopatissimi.
1: Io spero di no.
0: Credo che non ne abbiate bisogno proprio. Ma non mi sembra uno sport che abbia bisogno non tanto di forza fisica bruta, quanto molto di tattica. Lì il doping non penso che serva molto.
1: Anche
0: la resistenza, immagino.
1: No, anche potenza.
0: Sì, ma te la fai con la preparazione
1: atletica. All'altro livello è anche potenza. Non puoi rompere per caso, non puoi andare oltre, capito? Devi andare oltre.
0: Nel senso che uno ti ferma e tu continui a camminare con quello appistato.
1: Sì. No, devi rompere il toccaggio.
0: Per liberarti,
1: sì,
0: proprio.
1: Sì. Non è così.
0: Come spacchiamo rompi il toccaggio? Con delle mosse particolari?
1: No, è un po' la potenza.
3: Prova così.
0: Ti devi stoccare una costola praticamente.
1: Che cazzo.
0: Gli devi piantare un tacchetto nel setto nasale. Ma sì, dai, spaccate tutto. Insomma, abbiamo fatto una piccola digressione sullo sport preferito al Freaknet Media Lab ormai.
1: Perché?
0: Perché no. Prima non lo cacavamo proprio il rugby, invece adesso mi sa che siamo tutti praticamente, non dico appassionati di rugby.
1: Perché cazzo
0: di però minchia, io mi sto seguendo partite appena le vedo sul satellite.
1: Sì.
0: Ma sto capendo un pacco di cose. C'è un botto di cose veramente.
1: Che partite hai visto?
0: E non me lo ricordo.
1: La partite di campionato italiano?
0: Sì, sì, ogni tanto le mandano su Rai Sports App. L'ultima del campionato, scusa, la vostra la potrebbero anche mandare. Serie B che va in Serie A, trasmetterla via satellite, porca buttana.
1: Forse l'anno prossimo con Teletna, così.
0: No, con Teletna.
1: Con Teletna.
0: Rai Sport.
1: No, Rai Sport, Serie A non credo.
0: Ma se le mandano?
1: Serie A no.
0: Che ho visto.
1: Top Ten.
0: Ah, Top Ten che spacchio è?
1: Top Ten è praticamente.
0: Un'altra cosa.
1: È il campionato di eccellenza. Sono 10 squadre professionistiche a 100
0: 10 migliori, diciamo.
1: Sì. Praticamente, quando tu, se tu vinci la Serie A, hai il diritto di andare a giocare nel top 10, no? Però per essere nel top 10 devi garantire un certo budget, avere tutti i contratti, i giocatori.
0: Ah, non ti basta essere il più forte.
1: No. Devi per andare là dentro
0: devi appavare.
1: No, non lo devi pagare, devi garantire tipo il livello perché il top 10 è fatto da Lega Italiana Rugby Elite, capito? È come tipo Lega Calcio.
0: Sono proci però.
1: Sì, è così ormai. Invece prima no. Praticamente devi garantire che il fatto è che nessuno ha
0: studiato. Devi garantire che avere i soldi e quindi che il collegamento che fai la Rai col satellite viene speso bene.
1: I diritti sportivi, tutte le tipo che ne so, le magliette in questo modo.
0: I sponsor grossi.
1: I sponsor grossi, persone allo stadio.
0: Il campo in un certo. Il campo che supporta.
1: Cosa che abbiamo? Il campo che non abbiamo.
0: Sì, il campo è spaventoso, immagino.
1: Sì, c'era,
0: se è quello che mi ricordo io. Lo vedevo da fuori. Ma è quello all'aeroporto praticamente. Ma non erano due o tre?
1: Sono due là. Il primo è Santa Megoletto numero uno, che praticamente era due tribune, una coperta e una no, di capienza massima 11.000 persone.
0: Minchia.
1: È il campo dell'altezza regolamentare, 100 metri per 70, area di metri nazionale di 22 metri, poi c'è il campetto 2. Il campo 2 invece è più piccolo.
0: Si gioca anche nei campi più piccoli?
1: Si gioca con le squadre minori, tipo giovani ragazzi quando si
0: vedono,
1: e altre squadre 6-1.
0: Santa pace, santa pace. Ma stai installando? Quindi, dei pacchetti di, sul TCP/IP e i games.
2: Games, programmazione, forse le pagine di manuale.
0: Ottimo direi, abbiamo anche parlato di sport.

0: Wala.
1: Pardon?
0: Ulo.
2: Allora, molte cose c'è scritto, è già installato nel sistema.
1: E quindi se ne sbatte.
3: Mm-hmm.
1: Minchia! La rassegna stampa di Radio Cybernet.
2: Che cazzo
1: vuoi? Che spacchio, metti un po' di musica.
2: Ma che è la
1: sigla
2: della rassegna stampa questa?
1: Rassegna stampa. Le notizie di oggi. Minchia, processo Imisir 11 anni a Previti. Ma quindi c'è stata la sentenza?
2: Quanto?
1: 11 anni. Persecuzione giudiziaria da parte sua, virus SARS, i bambini sono i più resistenti, grazie al cazzo, è la nostra, il nostro commento degli esperti. Un'altra strage in Iraq, gli USA ci siamo difesi. Rendere inutile il referendum articolo 18. Critica d'Italia di saneamento a rischio, non ci sono altre notizie. Grazie per aver ascoltato la rassegna stampa.
2: È finita la rassegna stampa.
1: Ah, c'era un'altra notizia, nel mondo succedono delle cose. È una notizia che ci viene consegnata in questo momento. Pare che nel mondo succedano delle cose. Avviene inoltre, capita inoltre che la gente crepi qua e là, sono cose che succedono e adesso basta.
2: Ma che te quando vai a fare la guerra? Come vai? Quando vai a fare la guerra? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai?

0: Non è molto vero di sì, però lei ha del senso, è una cosa, io non l'ho mai visto. Certo, io l'ho visto molte volte, ho visto un'altra roba che non vedo mai, però la vedi sia per forza di lei. Ma
1: spero solo che Tron Apple sia ancora in ascolto e che ascolti insieme a noi questo delirio. Ritorniamo a posizionarci in zona AX. Ci vorrebbe un radiomicrofono, puttana di Eva. Il nostro elettronico di fiducia ci guarda con aria assorta e affranta.
2: Un ricevitore per microfoni.
1: Ma ti dirò, un amico mio l'ha comprato dai cinesi, radiomicrofono, e funziona in modo spettacolare.
0: Poi si è devastato dopo,
1: cioè, bisogna vedere su che banda trasmette, su che frequenza, credo sui 400 MHz può essere, cioè spero sui 400 MHz. Se trasmette sulla FM, c'entra Radio Maria.
0: Ah?
1: Sì, microspie, queste cose qua. Quarzate?
0: Non quarzate, con il particolare di cose complicate. Io ho uno schema di un radiomicrofono con un transistor ALC.
1: Sì, sì. Colpitz, oscillatore Colpitz, qualcosa del genere. Ho fatto decine di microspie così, che poi usavo per trasmettere al massimo 300-400 metri. Per? Ah, per i finali, per i lineari, dici. Esatto. Lineari non ne ho mai avuti, mai costruiti effettivamente. FM? Interessante. Minchia. E cosa ci fai di bello? lo so, non è più tanto carino utilizzare l'FM. Non è simpatico. Invece quello che mi è sempre attizzato è le onde medie o le onde corte. Trasmettere su quelle bande lì. Perché vai molto lontano. Vabbè, io a casa c'ho un ricevitore notevole, poi alla fine quello CB, per cui dai 26 ai 32 copro in ascolto, ovviamente, perché l'unica banda consentita è la 40 canali AM.
2: Ma quando
1: le corde si va sotto, sì, c'ho le antenne enormi. Sì.
2: Ma di sera c'è provocazione, sì.
1: Come?
2: Di sera c'è provocazione.
1: Sì, lo so.
2: Il giorno non arriva.
1: Parlato molto bene con Ucraina ultimamente, con Londra e con la Spagna si parla abbastanza facilmente. Sì, sì. Molto. Catania ci vado tranquillo ormai. Messina anche.
2: Autostrada? Autostrada?
1: Cioè?
2: C'era la strada?
1: In che senso? No.
2: Qui.
1: Amplificatori proprio mai avuti. C'è scritto fine.
2: Non c'è scritto fine, ma non va avanti. Non si può scorrere, non succede niente.
1: Cosa vuol dire?
2: Che dobbiamo aspettare, penso. Oppure che si è bloccato.
1: Non penso che si sia bloccato, dai.
3: Non ha fede.
1: Non ha fede? Beh. È scettico.
2: Scetticissimo, diciamo che non ha pazienza. Sono stati eliminati tutti i martelli.
1: Comunque un bel radiomicrofono sarebbe una soluzione ottima, perché uno potrebbe andare in giro, streamare, ruttare abbondantemente. Ma dovrà procurarlo uno di quelli cinesi. Sì, mi sa proprio di sì. Sì, ci vuole un ricevitore apposta. c'ho uno scanner, si collega e diventa un casino. Lo scanner regoliamo un po' di là. Sì, ma tu hai un ricevitore o un trasmettitore, Nirva?
3: Ricevitore.
1: Ah, beh. Sì, ma quello lo attacchi e buonanotte. Il ricevitore scanner devi stare lì, sintonizzarlo, devi avere il cavetto. Alla fine va bene. Minchia, ma io ce l'ho il trasmettitore, ma sono un minchia. Sono un'anteprima della mia stessa minchia. Ho un interfono per moto. Per cui cuffia col microfono e l'antenna. Sui 140, sui 156 MHz, 158 MHz. Per cui potrei usare quello. Non lo so, è una scatola quadrata rettangolare grossa così, c'ha 4 canali e c'ha il c'ha lo squelch per cui quando c'ha il coso per cui quando parli si mette in trasmissione e quando non parli sta in silenzio.
2: Ci vorrebbe uno.
1: Per cui potrebbe essere un'idea da provare. Bisogna vedere quante pile consuma trasmettendo in continuazione. Però per la prossima volta mi sa che è un esperimento che faremo. Tanto penso sia pure omologato, voglio dire, una roba per le moto.
2: Certifica realtà e la fine.
1: Come?
2: Certifica realtà e la
1: fine. Perché è la fine? Zucchetti? Ma scusa, vuoi leggere Zucchetti? Aspetta che mi faccio certificare.
4: Sì, ti certifico.
1: Ah, vieni qua, certificami. Ma dov'è il Voyager?
3: Che fa, Emanuele?
2: Aspettiamo.
3: Ai. Ai.
2: Ai, ai, ai.
1: Che dice?
2: Non dice niente, non dice niente. Il nostro mi pare che non gira.
1: Cioè è male.
3: No, ci ho ricevuto tutti i messaggi possibili e immaginabili da tutte le daine tutti.
2: Non sento neanche il rumore di textine dell'ordine.

0: Oh, una notizia che ci viene da Atomic, che ci dice che a Catania praticamente il CNR ha realizzato una pila che genera corrente elettrica usando idrogeno e metanolo come combustibile per realizzare dispositivi microelettronici che si alimentano da soli.
1: ST Microelectronics è una che sta implementando nei telefonini.
0: Celle a combustibile in pratica. Dimensioni micrometriche.
1: Primo passo verso Matrix.
0: In questo modo si possono integrare a dispositivo della generazione della potenza e tutti i circuiti elettronici, logici e di controllo. C'è una microlavorazione che praticamente è coperta da due brevetti. Micro canali nel diametro di pochi micron che corrono sepolti qualche micron sotto la superficie di una fetta di silicio monocristallino, praticamente alla sabbia della playa, attraverso processi complessi processi fotolitografici elettrochimici, spiegano due spinellati qua dell'istituto di microelettronica. La parte di silicio sovrastante ciascun micro canale viene convertita in una struttura nanoporosa. Oh, come mi sento, una sensazione come di assorbimento. Il silicio poroso viene poi permeato, e qua non vi dico come, con cluster nanometrici di metalli catalizzatori, quali platino, palladio o rutenio. Noi sappiamo benissimo che il rutenio ce n'è in grande quantità qui al Midlab, che hanno la funzione di innescare le reazioni di ossido di riduzione per la produzione di corrente elettrica nella cella. Alla fine il silicio contenente i cluster catalizzatori è impregnato con una membrana polimerica per lo scambio protonico, molto semplice a dirsi e ancora più semplice a farsi in realtà. Basta una confezione di Vixinex, dello spray nasale, e poi una Bibbia. Le celle a combustibile sono degli oggetti in grado di produrre energia. Oh, che notizia interessante! La cella funziona. Fine. Gli ioni fluiscono. Questo, per essere più precisi, vi abbiamo dato questa notizia.
1: Non ci credo.
0: Ora, Atomic ha detto che questa cella durava 3 anni accesa. Noi invece questa notizia non la leggiamo. Quindi Atomic, a quanto pare, ha sparato minchiate. Sparasti minchiate, Atomic. La ciolla a combustibile. Il problema è che prima o poi si scaricherà, perché tutto ha una fine. Quindi sì, effettivamente, se la cella a combustibile viene integrata nel telefonino, praticamente non si ricarica più. Ecco Atomic che si incazza e dice, l'avevano detto su Radio DJ. Ma Radio DJ non è una radio seria, noi siamo una radio seria, vero Pallotron?
2: Che serissimo.
0: Pallotron è lo speaker più serio di Radio Cybernet, è Pallotron.
2: Ma lo speaker più muto di Radio Cybernet è Pallotron.
0: Appunto, questa è la serietà, starsi muti, perché forse è la cosa
2: la
0: migliore.
2: La serietà è muta.
0: La serietà muta, che ti contraddistingue.
2: Mi contraddistingue.
0: Il silenzio che dice tutto.
2: Il silenzio degli froci.
0: Il silenzio degli innocenti, stavo dicendo. E invece mi hai prevenuto con questa triste realtà.
2: Sono prevenuto.
0: Abbiamo anche il Voyager in ascolto. Ha compilato e ha installato XMMS e finalmente anche il Voyager. Erano anni che non ci sentiva. E allora facciamo un piccolo riepilogo per Voyager. Questa è l'ennesima trasmissione della IX Night dagli studi del Freaknet Media Lab di Catania. IX Night vuol dire ogni martedì dalle 22 in poi a oltranza finché non si crepa. Un pugno di pazzi malati si sbatte su una macchina IBM AX RISC 6000 per installare appunto AX e fare delle cose.
3: Una macchina X.
0: No, sta lavorando sul nastro, non ci sbattere.
3: Non sbattere.
0: No. Si sta sbattendo.
3: No,
0: sta leggendo il nastro, dai. Ma guarda, ha dato delle cose. Completa. Applicazione in software, leggi pure tu.
2: La concorrenza dell'auto.
4: 58 in 18 minuti.
3: significa che possiamo salutare e andare a dormire.
4: No. Come?
5: 21 su 158 in 18 minuti vuol dire che possiamo andare a dormire.
2: Mancano 3 secoli alla fine del processo.
4: Dai, non è possibile. Cioè, vado a prendere l'ascia che c'è di là.
2: No, io penso che
4: piantiamo sulla X e ci dedichiamo a qualcosa di più fruttuoso.
1: Ma
4: questo
1: no.
4: Ma evidentemente è da fare.
3: Eventualmente voglio romperlo.
2: 20, 21, più Mariano, più Taschetta, più
4: non dovresti.
2: Banana più C, minchia.
4: Ah, voi vi urlate questa roba?
1: Sì.
4: E non vi pigliano per il culo l'altra squadra?
2: No, perché non capisco. Perché è la crittografia applicata al rugby.
4: E usano le stesse cose, evidentemente, le altre
2: squadre. Tecniche steganografiche.
4: O no? Le altre squadre usano sistemi simili.
2: Altre chiamate. Tipo da noi non lo posso dire perché la concorrenza potrebbe essere all'ascolto.
4: Già. Però vedi, uno tutta schietta con banana, non si capisce che cazzo.
2: Man in the middle.
4: Man in rarere.
2: In rarere.
4: Il man in rarere, cioè di dietro. Oh mamma mia. Quindi niente, c'è solo da aspettare per questa X.
2: Aspettare.
4: Come fai? Spengo la luce. Tu intanto apri i nastri così per sport.
2: Stiamo facendo i vari. No, stiamo facendo i backup di tutti i nastri adesso.
3: Leggo anch'io.
2: Nel
3: si potrebbe tutto andare al palco delle X comunale.
4: Io non lo so il testo.
2: Sì.
4: Il parco della X comunale.
2: Mamma, guarda!
4: Stallo anch'io, no, tu no.
2: Non lo toccare perché.
3: Puoi partire con
4: Potrebbe muovere.
2: Come? Come col nastro 6?
3: Nirvana, puoi iniziare il backup del nastro 6?
4: Nirvana. Inizia il backup del nastro 6.
3: E segui il nostro scriptino.
4: Scler, cosa stai facendo di bello?
2: Finalmente passa le variabili questo froscio di un PHP.
4: La tua pagina web in PHP dice: porco Dio, crocifisso in croce, suga. Complimenti per le prove, devo dire.
2: Che bordello.
3: Abbiamo uno che scriveva programmi gestionari con i nomi delle variabili.
4: Ma tu l'hai visto sto programma?
3: No.
4: Ma è su Media Lab.
3: Sì.
4: Già. Te lo faccio vedere, va. Magazza, ah, ecco, dati, programmi, TD Magazza, oh, eccolo qua.
2: Aspetta, if su camminghi è uguale a essere scritto nel culo, uguale nel culo meno uno, che cazzo dici? If substring des 1 1 uguale fottite ne uguale 1 crust uguale 0.
4: Sì, sì, è tutto così sto programma.
2: Do while con gli ancello uguale 1 go top. If substring des 1 1 go bottom. If no,
4: qui è sick nell'archivio. Questi qua nel clip non me lo ricordo. If su capallo uguale 1 spacca via. If su capallo uguale 1 if coglionazzo maggiore di ult puttana 1 lercio 0 tricazzo 1 coglioncello 0 su capallo 0 spacca virli 0
2: e puttana uguale 0
4: if lercio uguale 1 go coglionazzo if nel culo uguale 1 puttana uguale 1 else puttana uguale 0 tricazzo uguale 0.
2: Ma se che cazzo cos'è?
4: Tricazzo sto cazzo uguale 1 go coglionazzo do while sto cazzo uguale 1 pene uguale 1
2: sono
4: tutti i semafori poi do while per cazzo uguale in case pressione del tasto coglionazzo coglionazzo meno 1 if nel culo uguale 1 IVA, ecco, l'IVA è rimasta IVA. Perché veramente non ci capivo un cazzo di questo programma. Go coglionazzo.
2: Ma ragazzi, non dico tu questo cosa.
4: Sì, sì. E il clip era fatto così. Non aveva sta minchia uguale. Tu vai sta minchia uguale 1. Cazzazzo. Sta minchia. If su camicia. L'archivio è vuoto. Bottana, c'è anche bottana quale una. cazzato quella space di 2.
2: Aspetta, aspetta, sei proprio sicuro? Sì, no,
4: cazzo uguale 1, pelo di minchia uguale space 30, pelo di culo uguale 0, crigno uguale rec number, trovato uguale 0, castro uguale 1, inculato uguale 1, go inculato, 2 il castro uguale 1.
2: Ma scusa, ma tu come hai fatto?
4: Inculato uguale inculato più uno.
2: Ma io immagino che prima la gabbia aveva un nome decente.
4: In inculato uguale crigno, no no.
2: No,
4: l'ho scritto così.
2: Ma sei malato.
4: Castro inculato, go inculato. Oddio mio. Io ho deciso che lo pubblicherò su web. 1987.
2: Vai, radio e software.
4: Mio fratello e io. Mio fratello ha approvato logicamente questo tipo di programmazione. Quindi Diana invece c'ha pezzi che manco mi ricordo più. Commenti tipo, ma qui non dovrebbe esserci data 3, boh, cose che funzionano per i cazzi suoi.
6: Questo è basic.
4: Mm-hmm. Sì, questo è quick basic.
1: Purtroppo non c'è un cazzo, non c'è.
4: Mamma mia.
2: La musica mai.
4: La musica si è stoppata.
1: L'eco dei loop.
4: Commenti tipo, quanto sono coglione.
2: Ok, metteremo qualcosa di altamente... come si dice?
4: Che cos'è?
7: La porta da uomo negro! Che ne pensa di tutto quello che sta succedendo qua?
8: Ah, io non penso niente!
7: A me pare che qua stavano sul Niuri!
8: Gli anghi
7: sul Niuri!
8: Gli anghi mi parano, compare!
7: Se stanno portando a tutta barata, se stanno portando.
8: E ci voglio solo...

0: Un nudo che ci diritti davvero. Meglio può fare, può sempre che tutto il suo soffio se puttano che sta qua.
1: E come se puttano?
0: Diamo 40 anni che mangiano.
1: E come non mangiano?
0: E ora scappano.
1: Scappano.
0: Tutto male che stanno scappando.
1: C'ho il suo vecchio
0: che sta fanno.
1: E come se ci scappa tutto.
0: Scappano che stanno a posare magari i soldi di interesse.
1: E come?
0: Perché io figlia vera.
1: Magari
0: io. Sì, figlia vera.
1: Magari

0: un maino galaro per intero.
1: Non c'è cazzo, non c'è cazzo. Non c'è cazzo, non c'è cazzo. Non c'è cazzo, non c'è cazzo. Non c'è cazzo, non c'è cazzo. Non c'è cazzo, non c'è cazzo. Non c'è cazzo, non c'è cazzo. Non c'è cazzo, non c'è cazzo. Non c'è cazzo, non c'è cazzo. Non c'è cazzo, non c'è cazzo. Non c'è cazzo, non c'è cazzo. Non c'è cazzo, non c'è cazzo. Non c'è cazzo, non c'è cazzo. Non c'è cazzo, non c'è cazzo. Non c'è cazzo, non c'è cazzo. Non c'è cazzo, non c'è cazzo. Non c'è cazzo, non c'è cazzo. Non c'è cazzo, non c'è cazzo. Non c'è cazzo, non c'è cazzo. Non c'è cazzo, non c'è cazzo. Non c'è cazzo, non c'è cazz

0: Cosa che nel taglio del Mitterrand con un sacco di tempo.
1: Il 99. Ma i problemi a cancellare per il più tempo. Gli errori di battitura di un bagno perché dai terminali il demo non funzionava. Fanno qui la volta, hai per caso problemi a cancellare gli errori di battitura? Se hai finalmente rotta i coglioni, le tette, ogni errore di battitura. Se hai le tette, palle, e pensi di essere capace di farle da sola, solo, questo problema leggi qua. Questo non lo bisogna fare.

0: abbiamo un sacco di... ho trovato un elenco di nomi di satelliti.
1: Oh, tipo Cosmo,
0: non abbiamo nessuna macchina Cosmo. Dong Fang Hong, satellite cinese. Dynamics Explorer, Eco, EcoStar, Leo, Electro, ma non è EcoStar. Explorer, Flip Sarcom, Fuji.

0: diversi modi. Fa una diverse cose?
1: Praticamente, quando se tu fai questo esempio vai qua.
2: Vediamo un po'. Parlaci di questo programma, Multiget.
3: Sì, su questa pagina, per esempio, no? E ti vuoi scaricare tutte queste minchia di cose. Come fai?
2: Beh, lancio un buget e me le scarico, in ricorsivo.
3: Sì, ma ti scarica tutto. E il link non ti scarica. Se tu se non sono in alcune di queste cose, come fai?
2: Se voglio solo scaricare alcune cose, come faccio?
3: Non puoi.
2: Non posso.
3: Mozilla non lo fa.
2: Mozilla non lo fa.
3: Nessun altro browser di internet lo fa.
4: Una volta mi stavo affogando magari.
2: E invece?
3: E invece mi stavo scrivendo un programma
2: che si chiama
3: Multiget.
2: E come funziona?
3: Ancora
2: dovrebbe funzionare. E come dovrebbe funzionare?
3: No, sto facendo.
2: Hai scritto l'interfaccia grafica?
3: No. Sto scrivendo se le funzioni. È scritto in C.
2: Beh, giusto.
3: Sto scrivendo se le funzioni. Però le funzioni.
2: Perché non l'hai scritto in Java?
3: Perché Java merda. Comunque. Sto scrivendo piano piano, adesso sto facendo ho fatto la funzione.
2: Sì, ma come farebbe a
3: scrivere? Guardate così, tu gli dici una URL. Ok?
2: Lui ti dà tutti i link.
3: Si la pagina, si fa il passing della pagina, si cerca tutti i tag href, i tag A.
2: Sì, per il download.
3: Per il download, e ti visualizza un menu.
2: E poi?
3: Tu ti scegli quello che vuoi.
2: Ah, con un menu, li tagli, e poi tieni ok.
3: E lui lancia un thread per ogni scaricamento.
2: Quindi lo scarica tutto in parallelo, infatti.
3: Però ancora non l'ho fatto. Lo devo fare.
2: Minchia, la sucalora. Perché non la chiami sucalora?
3: Potrei anche chiamarla sucalora per la Sicilian Special Edition. O the name sucalora.
2: Esatto. Come?
3: O the name cussus.
2: Beh, mi sembra buono.
3: Meglio della GTK.
2: Perché
3: veramente bello veloce,
2: poi casomai le GTK gli aggiungi dopo.
3: Comunque stavo facendo qua questa cosa. Sapete, si descrive questa funzione, ci sono stato 6 ore. Una funzione di minchia.
2: Beh, è buono così direi, dai.
3: La suca minchia.
5: Vabbè, di questo qua, però,
6: Nel salone si giocava a card appoggiato al bench perché Giorgio sorseggiava un punk, una cisca. Un prospetto è bellissimo. Che storia è?
2: È una storia fantastica.
7: Ehi Job, brutto figlio di put, mi hanno detto che fai il default con chi? La mia ragazza. Output di qui e non mi rompere le label. Else ti unpack il Q. Response Job alle quali non fare il buffer.
6: Ti pare il modem di parlarmi? Disse Blank. Mettiamo la close in Sinclair. E non fare il phase. No, interrupt job.
2: Dove sei?
7: Dio mio, fantastico. Aveva fatto l'accounting senza Lost. Ci display per te. In vano tentarono di rename la standby su un package abbastanza soft, la lasciarono con delle abend, ma ormai la sua sorte era sign off. Chiamarono allora il padre Priority, che la until con l'olio sand. Ma prima di memory risolta, Job disse con un file di voice, con un file di voice: caro amico, questa è la end of file, sì Fortran. Era sincom stare con te, dammi un ultimo batch. Job acconsentì la basic. Appena terminal key, expired branch al COBOL di Job, diventando hardware senza possibilità di restart. E la sua anima ascendi al chill. Il delete non payroll, mormorò Lost scrolling la testa. Fuori tirava un vento flag, il disk della luna si era retrai fra le nuvole. Poi si incamminarono con passo floppy, le mani in task, lasciandosi alle spalle il saloon e la bella Kimos. Intanto inizia a piovere e si separarono alla search di un recovery per la notte. La storage di Kay è finita. Se retorna a Dust City, ricordate record di visitare la tomba di Keeper, depending un mazzo di overflow.
5: Ma chi ha scritto questa
7: storia? Non lo so, è abbastanza vecchia questa storia. Madonna, che storia pazzesca. Non me la ricordavo più. Vediamo se c'è qualche traccia in rete. Eccola qua. Mezzogiorno di firewall.
5: Megabyte lo conosco.
8: Ce ne sono tante allora. Ultimo batch. Mezzogiorno.
7: Sì, è quella. Cos'è? Ah sì, vai, vai! Io,

0: È possibile svolgere più facilmente tutte le operazioni che si facevano con il DOS, risparmiando moltissimo tempo. Allo scopo di verificare questa informazione, sono state effettuate prove comparate su computer con installato DOS e computer con installato Windows. Operazione 1, selezionare una cartella, DOS, cd/doc/settembre/testi/tesi, Enter. Windows, aprire risorse computer, aprire C, cercare tra 65.983 file e altre icone la cartella DOC, aprire DOC, cercare la cartella settembre, che è l'ultima, aprire settembre, cercare tra le molte icone la cartella tesi, aprire testi, ma in che direttori sono? Fanculo, troppe finestre aperte, chiudere le risorse del computer, chiudere C, chiudere DOC, riaprire testi che hai chiuso per sbaglio, cercare tra le molte icone la cartella tesi, cercare di nuovo la cartella tesi perché il doppio clic ha fatto cilecca e l'hai rinominata per sbaglio. Rinominare tesi, aprire tesi, chiudere settembre, chiudere testi che hai confuso con tesi. Riprovare perché non si è chiuso. Errore nel modulo F8A2E3D codice 7A alla linea 235.
1: Ma cos'è sto link?
0: Chiudere Explorer, bloccato. Premere il tasto di reset, accendere il computer, ricominciare dall'inizio. Opzione 2, eliminare una cartella. DOS del 3 C, due punti, barra temp. Windows, aprire Explorer risorse, visualizza, barra di Explorer, cartelle, clic col destro, elimina. Sei sicuro di voler eliminare la cartella temp? Sì. No, sul serio, vuoi eliminare la cartella temp? Sì. Posso parlare con i tuoi genitori prima? No. Vuoi confermare manualmente l'eliminazione di ognuno dei 65.536 file? Si consiglia di premere sì. No. Impossibile eliminare fuck off 2.tmp. File in uso da Explorer. Chiudere Explorer sì. L'applicazione non risponde, potrebbe essere occupata. Terminare comunque sì. Ripristinare Active Desktop. Premere qui per ripristinare Active Desktop. Ripristinare impostazioni Active Desktop sì. E ora è possibile spegnere il computer. Beh, insomma, continua così con lavorare su un testo. DOS edit testo.txt. Windows start programmi accessori blocco note file apri testo.txt. File troppo esteso, utilizzare WordPad? Sì, WordPad non è installato, il file sarà aperto con Word.

0: Cioè, un programma che lo fa,
1: lui sì, si c'è un pendino, una cosa
0: così. Poi
2: e poi è in attesa di stampa.
0: Il computer.
2: Dossi, Dossi premere on off.
0: Devo stare on off. Me lo dai sto link, me lo dai?
2: Il link da cui sto leggendo queste simpatiche storielle è members.xon.vigile.it/giangi con la Y. Comunque lo sto postando. Io l'ho posto un po' sui canali, su Più Etna, su Kernel Piva, fanculo, non so chi. Chi lo vuole questo link, se lo vada a leggere, insomma. Vaffanculo a un certo punto, mi sono rotto il cazzo. Allora, passiamo pure qua, che non so ancora chi ci sta ascoltando. Su Kernel P l'ho posto pure. E su Tazor da Nomade pure, anche se sicuramente.
0: IBM. Il mouse in francese si chiama, come si dice, in spagnolo raton, in tedesco mouse. E solo noi italiani invece di chiamarlo topo lo chiamiamo mouse in inglese. Gli americani dell'IBM non lo sapevano e hanno tradotto un po' troppo letteralmente un loro manuale di istruzioni.
2: Esatto, io l'avevo un manuale così.
0: Io credo del modem avevo.
2: Le palle dei topi sono oggi disponibili come parte di ricambio. Se il vostro topo ha difficoltà a funzionare correttamente o funziona a scatti, è possibile che abbia bisogno di una palla di ricambio.
0: Delicata natura della procedura di sostituzione delle palle. Essendo consigliabile che essa sia eseguita da personale esterno.
2: Le palle dei topi americani sono normalmente più grandi e più dure. Vabbè, qua l'hanno esagerata. Però la cosa del topo e della palla, io ce l'avevo su pulire la palla del topo. Veramente pazzesco.
0: L'arrivo della Genesi, versetti da 1 a 20. All'inizio Dio creò il bit e il byte. Da questi creò la parola.
1: Wow, che spacchiera di vita.
0: E ci furono 2 byte in una parola in un dato sistema e Dio separò l'1 dallo 0 e vide che era cosa buona.
2: Madonna, ho trovato una cosa che è la verità. C'è qualche ingegnere qui? Ci sei? Vabbè, sì, ma tu lo sai, tu sei. Essere un ingegnere in questi anni è così alla moda che chiunque vuole diventarlo. Allora, se incontrate qualcuno che secondo voi sta solo facendosi passare per ingegnere senza esserlo, potete sottoporgli questo test per distinguere la verità. Entrate in una stanza e vi accorgete che un quadro è appeso storto. Cosa fate? Lo raddrizzate? Ignorate il problema? Oppure utilizzate un sistema CAD per progettare una cornice autoraddrizzante ad energia solare impiegando 6 mesi e dichiarando continuamente ad alta voce che l'inventore del chiodo era un cretino?
0: Aspetta, la risposta apparentemente corretta era C, ma un vero ingegnere non potrà che rispondere dipende, oppure rifiutarsi di trattare il problema dicendo con tono altezzoso è un problema di marketing. Attitudini sociali.
2: Aspetta, la moda... Aspetta,
3: no, questo... I codici sorgenti di Windows 95, questo lo vorrebbe...
2: Codici?
3: Sorgenti di Windows 95.
2: Sì, sì, questo lo, me lo ricordo.
3: Bush e Berlusconi si incontrano e si saluta. Ciao Be, ciao Bu, e Vin, Bo.
2: Allora, continuiamo la nostra ricerca di stronzate. Non capisco cosa c'è. Ezechiele 25:17. Non capisco cosa c'entra. Sì, che tra l'altro è leggermente diverso dalla versione originale della Bibbia che noi abbiamo qui. Fabrizio De Antrax. Bocca di talebano.
0: I promessi sporchi.
2: I computer non sono a prova di idiota.
3: Sometimes.

0: sta considerando di cambiare il comando press NKey in press return key a causa delle continue chiamate che chiedono poesia il tasto any.
1: Senta, welcome still not crashing. Qua è il Santi? Aspetta 5 secondi.
2: Montare il volume 2.
1: Oh, monta il volume 2 del backup.
3: Minchia.
2: Sicuro?
1: Sì.
2: Sicuro.
1: Cerca.
2: Allora, fai un control F1 verso 2 per vedere se lo scritto.
0: Messaggi di errore Unix.
1: Sì. Non ascoltare Unix.
2: Ma li stai scrivendo nel frattempo, no? Vabbè,
1: non li sto scrivendo, no, continuiamoci.
2: Ciao
3: Kaganesh. Ganesh.freaknet.org adesso si chiama Kaganesh. La potremmo rinominare, io ci sto, eh.
4: Il comando è shit down.
3: Shit down. Rename subito. Oddio mio. Shit down. È bellissimo. Devo fare un alias subito.
2: Shit down ci vorrebbe anche solo.
1: Poi c'è acqua nel frigo.
4: No, ci sono birre.
1: No, c'è acqua.
3: Ci vorrebbe un suono.
4: Anche
2: X,
4: abbiamo X Windows
2: nei pacchetti nel nastro, cioè se ci sarà ci chiedono un desktop environment
1: davvero punto ponti view no punto ponti
3: tipo non, perché non mi funziona?
2: Ben 32 megabyte di RAM, un processore a 25 MHz, siamo attenti.
3: Minchia, adesso il full duplex non mi funziona più.
1: Come no?
3: Non funziona.
1: Perché?
3: Io che spazio ne so. Forse perché ho lanciato Muse prima di suonare. Ma non lo capirò mai.
2: Ieri ti funzionava il full duplex.
3: I film, un elenco di film. Belle e Sebastien. Batman e Trombin.
0: Del 00 detto la spia che mi chiamava.
3: Dottor Jekyll e Clister Hyde.
1: Quindi solamente 7-8 ci vuole, ma non si può arrivare. Come si lo crea?

Quale link fisico è attaccato?

0: anche nello script compare scienziato.
1: Quello che fa
2: mi ho
1: detto gli appartiene.
2: Sto a dire una cosa. E chi mi dà?
1: Tra i governanti.
0: Guarda che
1: quanti perfetti inutili buffoni. Questo paese è devastato dal dolore.
0: Addirittura si parla anche del VCPIP.
1: Ma non è
0: che resta la tua. No, è il COVID,
1: mi dispiace.
0: No, ma c'è il sistema, c'è il COVID, la tutta, però.
1: Quei corpi in
0: testa, c'è la sensazione.
1: Con
0: non è che... Non è che interessa dell'ABM, non fatto. Perché così c'è una semplice speciale. Lui ce l'aveva quella originale.
2: Poi però,
0: il CD.
1: Non cambia.
0: Da quella cartacea è andata...
2: Non è che è troppo.
0: Ma più che altro c'è un sistema proprietario.
1: Cambierà. Forse cambierà.
2: Speriamo che prima o poi lo possiamo
1: leggere.
3: Dove viene
1: che
3: te ne
1: sono? Degli stati e quelli dei giorni. Nel banco affonda lo stivale dei mangiati.

Non mi ha fermato l'attivo, posso fare qualcosa in...

Ah, sí. Yo digo, ¿verdad?

Seguilo, no, non da me, seguilo tu, se no ti perdi la sorpresa.

0: Buonasera Masturbo. Si finculi. Sua figa è in casa. No, è andata al tabaccazzo a comprare le sigarette.
1: È un file che noi
0: non si sicuramente ne approfitta per prendere un bocchino. E a che ora la posso trombare? Ma per le tette, le sette e mezzo, va bene, chi avrò più tardi?
1: Non so se questo non si fa. Suppongo che a questo punto. Sì, ma non ci sarà tutto, perché poi sarà probabilmente il continuatore del capitolo. In ogni. Che so, il drive. Una cosa qualsiasi.
0: Minchia, questa è pazzesca!
2: Il re del mondo.
0: Madonna, quante che non la sentivo. Sei tu che hai la discografia completa.

报什么报什么。

0: sappiamo a che punto siamo con la X. A che punto siamo con la X?
1: Siamo al...
2: Installa.
1: 45 su 150, c'è stato un'ora e 6 minuti.
0: 45 su 150.
2: Terzo.
1: Estrapoliamo.
3: Questa notte inserirai nastri, sei contento?
0: Ah, perché devo mettere nastri.
3: Vabbè,
0: e che sta da fa?
1: Ogni ora per controllare.
0: Cosa sta da fa per campà? Tralala.

0: forse era Kafka?
1: Prima.org
2: del nostro server in Austria.
1: Sì, ci va. Dopo questo ho detto.

Dzielaliśmy się, żeby te 3 osoby, które

0: strano, anch'io ho lo stesso suono.
1: Che cosa?
0: Vedelo.freakness.org, non lo so. Però mi dà lo stesso indirizzo IP se faccio del destro.
1: Dipende. Scusa, cosa intende voi per My System? Creazione, controllo, immagine da
2: pezzo. MKFS,
1: creazione.
2: FSG
3: d'alfa. E non il controllo del punto
2: di vista. FSG d'alfa. Che cazzo le cose? Sinceramente non lo so. Sicuramente il costo non ha documentazione, se non delle cose che noi vorremmo preparare di qualche modo, e che io sinceramente preparerei. Password D. Password D, sì. Ma chiede quella vecchia e poi entri.
1: Cambia la password di che cosa?
2: La sua.
1: Dove?
2: Della shell, sì.
0: Iscari? Ascinchiato. Discoli.

Dicendo quanto

Registrazione.

0: problema sempre, capito?
1: Dico
0: sempre
1: quello, perché quello lo puoi fare con gli effetti, non è un problema, cioè,
0: come distorsione mia incascata la nota di

0: Strizzatissimi.
1: Come faccio vedere?
0: Strizzati da un culturista.

0: dobbiamo puntare grande ventolone
1: incommensurabile una quantità incommensurabile di pesci.
2: Perché
1: Paolo non ha scritto, minchia la grafica della morte, no. Male come cane capovolto punto cute punto on fatto da me. Hai mai visto il loro sito?
2: No?
1: Quello fatto così? Cane capovolto.chius.org, vacci, vacci. Non so neanche se esiste ancora. Punto chius.
2: Sarebbe arrivato.
3: No, non sto scherzando, lo sai.

0: canción, ¿no?
1: No, l'hanno cambiato. L'hanno effettivamente cambiato.
0: Ok, l'abbiamo visto.
1: No, no, volevo farti vedere le cose che fa dalle lavoro, a parte le cose che hai sentito tu.
0: Capisci tutto?
1: Perché sicuramente a te volevo
0: farti
1: vedere. Ma se sei un sucato.

0: fatto col fuoco. Ma io deve fatti vedere
1: che non sono. Tira il Smirno.

0: tutto il ricordo. Tu i tuoi corti con un corpo di monta, che programma?
1: Io li monto con videoregistratori sfasciati dalla telecamera, oppure li muovo in campo. Quelli ultimi li ha montati Grizzly montando in digitale, con Windows.
0: Non esiste,
1: non ce n'è. Non c'è nient'altro da fare.
0: Pronto a 2000 e del genere.
1: Non lo fanno più quando
0: fare. Ma no, non hanno cambiato qui nei cinerei, Vabbè, noi facciamo combinare questa foto.
2: Bravo, infatti.
3: Però bene, dai, non è chiaro, si è molto quello che si sta
0: male. Bene, a tuo uomo, no?
3: Sì.
0: Da sera, stanno domani.
3: No, la prova, che è bello, però.
0: Ok, domani dopo.
1: Cerchiamo Sigur Rossi.
2: Ma crea anche andare a Rossi, direi.
1: Sigur Rossi, Froci. È comparso un link.
0: Ma è bene che
2: e poi il
3: Ma sai se il Silkfield riesce a vedere le pagine HTML con la pagina HTML?
0: Le vede, le performa.
1: Cerchiamo scienziato di Google.
0: Toglie tag e le vede come.
4: E c'è chi paga quando sponda una cosa, hai visto?
0: Ah, lascia una tag, no, normalmente lo
1: faccio.
4: Home SSI.org
1: Validator!
4: Sì, GPG Validator.
0: No, io ci sono, esisto solo.
1: Perché la Validator si è distribuita e finito pure su irsi.org.
4: No, l'ho mandato io a irsi.org, mi hanno provato, hanno messo nel gruppo di iscritti.
1: Minchia.
4: Poi
1: sì, messaggi
4: getting.vice.org.
1: Gnosi,
4: dine.org.
1: Gneorg.
4: Tutto è anche meeting fasci, fascisteri e amicizie, un dread.
1: Io su Savanna delle cose orrende.
4: Benvenuti nel sito Giro di vite segnali dalle città invisibili.
1: Io su Savanna ho delle cose orrende come profilo utente.
4: Ah, lo so.
1: Che non mi ricordavo di aver messo. View skills resume. Il mio curriculum. Morte male, temeli, distruzione di universo. 1100 before life, buscemi, casa del succa, minchia degli dei.
2: Morto.
1: Afghanistan porno magazine overload.
4: E poi alla fine founder of.
1: Sì, no, sì, alla fine poi peace, love, cosmic wisdom.
4: Io invece su Savanna c'ho.
1: Madonna mia. Ah, poi gli ho messo X25, una cosa che non c'entra un cazzo proprio.
4: Io
1: sono stato. Di tutti gli altri skill me ne sono fottuto.
2: X25 è una cosa che ha a che fare con
1: è la regna. Sì, immagino che lo supporti. Porca puttana.
4: Io sono stavano invece ci ho messo.
1: Ma
2: domanda, scusate, la mia ignoranza, eh?
4: La domanda è un po' solo tu, guarda, per esempio io stiamo scrivendo le cose.
3: Particolare informazione per la mia sotto.
0: Io ho un
4: software di stata. Questo qua è per il software
0: sotto sotto.
2: Quale sotto?
3: L'ultimo sotto.
0: Ci toccano più CBS,
4: non è solo CBS, è un portale per

0: Tyrannosaurus Rex. Però dipende anche quello ufficiale in un mondo.
1: Non ognuno
0: dire che ancora non è un programma, poi se corrisponde agli requisiti
1: e requisiti per la sofia in Brasile,
0: sì, è bello, quindi è un portalone, no? Fatto in PHP. C'è anche dentro Savanna, c'è anche Savanna stesso come progetto, no?
1: Certo,
0: capito?
2: Mio commentino sul CVS. Ma non capisco un cazzo di CVS, devo informarmi sulle modalità di utilizzo di questa rivoluzionaria tecnologia CVS che permette a tante mani di farsi la stessa sega senza interferire.
0: Ma ho visto questa cosa.
2: Aspetta, meglio così, se qualcuno mi spiega come si mette la digital signal dentro Mutt, mi fa un piacere grosso così, che potrei gonfiarmici un coglione e farci i disegni col pennarello.
3: Oh, io ciao. Spesso che rideva.
2: Ma dove? Da
3: sì.
2: Com'è?
3: Sto a posto.
2: Senza portatile?
3: Eh sì, l'ho lasciato a casa.
0: Aspetta, scendi.
2: Ma sì, dai, per ogni minchiata tiriamo su una mailing list. Stavo rispondendo a Jaromi.
0: Aspetta, scendi.
2: Il copiletto. Una mano davanti e una nel copiletto. A bottoni di pantalone sta prendendo il copiletto.
0: Ma come fido queste mail? Dio che mi sentavo un po' più. Chi era tangente? Non ci non so.
2: Ero letteralmente impazzito. Madonna. Ho capito leggendo che dovevo rispondere.
4: A metà.
2: Sì, praticamente lui ha scritto cose che
0: io non capivo un cazzo.
2: E allora gli ho risposto con cose che non ho capito. Perdonami, ci ha chiesto la domanda di starro, cioè starro i botticoni, li apro per tirar fuori il tabacco. Tolgo il tabacco rimasto, uno stesso in carteggio e il naufragagarne dolce in questa merda. Packing che impacchetta 8-5 bit di carattere, il packaging, noi creiamo di... Oh, ma di che? E svuoto le sigarette. Le wavelet di quattro dimensioni implementate da per Tarkin, nuovo code video sperimentale di qui di là non si vede da cipina. Una volta mi sono fatto un pipotto di Strum Spinal Cap di merda che era figa, Tarkin era turco. Io i turchi non è che mi stanno simpatici. Rilascino prima Oshalan e poi se ne parla.
4: Una cosa del
2: sì, del delirio. A Maastricht sul triciclo. Code Cloffio, oppure Loss. Pure un code Cloffio e giù risate.
4: Abbiamo
2: tu passa alla console e poi esci alto e fa più fico ancora quanto passare in più con la protesi fa. Se usi un LCP vai sicuro, mezzo da sbarco on style. Una salva di fede. Payload Gay Pride, il Gayload.
4: Quindi sei sicuro che il nastro è originale in BN.
2: Dove vai? Vado a fare un copiletto. Ah, ma quello non è tanto normale, il copiletto. Che senso? Un mollato un copiletto. Madonna che delirio. Delirio proprio.
4: Puoi backuppare.
0: Però su Atari. Che fa? Dove
2: è il poema della Quickam è
0: fatto. Dove è questo qua?
4: Che
0: vuol dire boga in inglese? Ah, ma tu hai capito? Ha neato un po'.
4: No, è un culo.
0: Non devi dire che ricordo. Non doveva disturbarsi, ma no, nessun disturbo. Ah, ma in effetti avrei un disturbo. Mi sto distruggendo la verità.
2: Come lo ricordavo.
0: Quasi quasi prendo sto logo e guardi come il sito. Momenti di pazzia.
2: Questi dovreste leggere, ero in Germania, non so se l'hai letto mai questo.
3: Ma non ho mai letto questo.
2: Morto. Dovevo tirare su un sistema per fare lo streaming in diretta di uno spettacolo teatrale, no?
0: No, voglio dire come dire.
2: E dovevamo streamare roba da Mac e far vedere le animazioni AVI embedded dentro Opera, quindi un inferno. e però il ragazzo con cui lavoravo aveva delle animazioni in quick time. Qualcuno mi disse che il quick time era supportato dentro Opera usando plugger, cose così. Allora gli utils non compilano, oh, guarda, c'è il quick time per Linux, proviamolo. Ok, compilano col cazzo. Manca questa versione A, guarda, su carne pesca c'è questa versione.
5: Carne pesca.
2: Poi mi dice stronzo, ti manca questa libreria, ti manca il quick time, ti manca pure FFmpeg, download for inferno. Io scarico da letti, alle 19:12 staccano tutta la luce e fa un FSCK della Madonna. E io e Isa andiamo a mangiare pure la pizza dopo. Alla fine scarico tutto, 60 mega di roba, compilo libretien not found, la compilo, make install, not found, ricompilo, guardi per me, si faccio il reboot alla Windows, impazzisco, mi alzo, vado, piscio, bevo succo di mela, libretien
5: not found,
2: io Isa si ride, ma io dentro sto marcendo del male dell'inferno. Allora fanculo, cancello tutto, di nuovo download, un altro, ci ritorno dopo, perché devo averlo via, calma, lady config. Mancava le leggi config alla fine. Liberty e found finalmente, to di dietro, altri cazzi, liquid time not installed, la cancello, cade la linea mentre provo a scaricarla, ricollego, mi si perde il sito, Google non trova niente di quick time for Linux. Ah, ecco, andò, è su SourceForge, la forza del sorgio, la forza di sto cazzo, che su SourceForge non si trova mai un cazzo. Infatti premo search e mi dice no matches found for quick time, cioè Dio cane, loro lo sviluppano, loro sono la OSDN open source dell'open network e porco di Dio, no match found.
5: No match found.
2: Trovo un altro link cercando con Deja News, passano altre due ore, il link è questo e ovviamente non funziona, clicchi sul file e carica la stessa pagina. Mignotto con la urla, salgo in un livello, trova, configure, make. E poi il quick time for Linux mi dà questo errore. Assembler message. Operand given does match any counter to the instruction. Porco Dio, mi viene da piangere e da ridere insieme. Google, ricerca di merdos operands don't match any fucking known shit instruction. Scopro che devo aggiornare le binutils. E vai così, un altro pacchetto da scaricare e installare. Allora cerco le binuri. Google dice Red Hat. Io dico FTP New World. Entro e non mi fa entrare. Anonymous FTP che non funziona. Cerco il pacchetto binutils TGZ e binutils 211 TGZ. Secondo quel minchione di Google non esiste in tutta internet. Niente. Rivelazione, slackware.org. Vado lì. Che succede su slackware.org? Semplice. Premo package. Premo slackware version card. Pacchetto DL. Dico browser e lui mi manda qua. Binutis, questa qua. Includo. No, clicco su package. C'è scritto package, quindi vorrei averlo sto cazzo di package. Cade la linea. Rifaccio. Clicco su package e il link all'FTP è sbagliato. Allora prende e prova a entrare su FTP slackware.org. Pub slackware current ed è vuota. Torna Slackware 8, Slackware, download, finalmente get Binutis e non mi rompere il cazzo, scarica, cade la linea. Le Binutis erano enormi, eh? Mi riconnetto, papa authentication fail.
6: Questo per 3-4 volte.
2: Poi, finalmente, rientro in internet, vado su FTP Slackware e cosa mi risponde il figlio di Troia? Mi dice, sorry, this server does not have connection. Ma vaffanculo, cioè ne sentivo la mancanza di sta stronzata. Mi hanno stracciato il cazzo. Alla fine strada del minuti, vediamo se sfascio tutto, package minuti, se mi dà un altro errore, l'ICSO6, la versione di libcd. Rimango in silenzio, taccio, non ho parole. Non ho la Slackware 7.1, devo discaricare le vecchie binutils, eliminare quelle che ho installato, installare le vecchie, scaricare i sorgenti delle nuove, compilare e installare le nuove se tramite le vecchie. Pazzesco, tutto pazzesco, sono distrutto. 4 ore di download to be continued. Abbiamo finito alle 6 del mattino di fare il rombo. Madonna.
6: Poi ti sei iscritto a questo log? Proprio.
2: L'ho scritto mentre lavoravo, perché a un certo punto ho detto devo tenere traccia di tutta questa roba.
5: Anche mi sta di costo. E poi,
2: che malattia. Ma sveglia male con Temelin. Niente, ha svegliato alle.
6: Alle X. Ora.
2: Alle 6:28 del mattino. Sveglia male, Satriani.
5: Satriani hai messo?
2: 7:30 AM, musica male, provenienza chiesa di San Paolo male, megafoni male, musica sacra male. 7:35, bestemmio male, mi alzo male, accendo Temelin male, metto CD Satriani male, volume più 5 male, i vetri tremano male, fa male.
0: No, 25 gradi. No, dove decidi? Olivetti.
7: Come si ricorda con l'ISO?
8: Olivetti. Ah, io l'ho finita l'ISO. Ultimamente.
0: Un multia di sarda.
8: Minchia, se mi serve una multia. Come no? Perché?
0: Non si accendono un po'. No,
6: questo
0: da red.
6: Posso fare un attimo una ISO su...
0: fare fatto. Chi sta al figlio domani? Perché
8: sì, sì, sì, sì.
6: Un mega pacchetto di extra.
8: Domani ci andiamo assieme se vuoi.
0: Mattino pomeriggio.
8: Ma di chi è?
0: Boio, università di fisica.
7: Sono una parte.
8: Ma con chi stai parlando?
0: Boio,
8: ma studia fisica lui?
0: No, suo padre però è docente dell'università di fisica. Sua madre è docente dell'università di fisica. Tutta la settima generazione è
8: docente. Certo. Ma perché non mi ci puoi parlare con i suoi, scusa? Così mettiamo un aggancio diretto.
0: Entra su culo.
8: No, vabbè, insomma, poi si vede.
2: Metto mani su un Olivetti LSX 5030. Sta di là all'ingresso e mia mamma ogni volta mi scassa i maroni. Ma quando è che butti qui a questa roba?
0: È un server, mamma. Capirai.
2: Mi piego a 90. Smonto, rimonto. Ora 15 volte ero, sono morto. Sono morto. E ora sono nel vento. E ora di dietro faccio vento.
8: Sì, sì.
7: Vuoi leggere l'ISO? No,
2: ma devo 15 vite e stato l'alimentatore che è morto.
7: Non c'è più quello che rompe il coglione della pagina. Non credo. Non c'è più quello.
2: No, quello lo rompe. No, no, registrato.
7: No, ieri con una...
0: Ieri con una... Non è sempre stato così in bel principio. Wow.
6: La capo di centrale si è invece creato con una ISO, non so,
7: eh sì, però... Sì, ma
2: miliardi di chili di metallo.
7: Non è che si mette l'ordine visuale, eccetera, eccetera.
8: No, come facciamo per la multia?
0: Domani non può.
6: Anche no, ieri ho comandato con...
0: Però parlavamo di questo, ti giuro.
6: Ah, parlo, c'eri tu ieri con Luciani, parlavamo di DD che non fa la ISO.
8: DD fa la ISO, l'ho anche montato in Lumbex.

0: amplificatori di violenza.
1: Che te lo no, intendi?
0: Quando ho costruito Temelin. Mi sono ricostruito l'amplificatore audio solo per combattere la musica sacra.
2: Mi sembra che
0: il
2: file file
0: pazzesco.
3: No, no, devo creare una.
2: Non lo so, provo, non lo so.
3: È così, devo creare una ISO.
2: Ah, sì, certo, ISO, giusto, certo.
0: E volevo fare il pannello di lava, ma non so dove farmelo fare.
4: Vai sul letto.
0: Ci vuole qualcuno che lavori la lava, ma non ho trovato nessuno che deve essere meno di almeno mezzo centimetro di questo.
4: Perché sono
1: ho bisogno
0: no,
1: ho bisogno deve dare referenziale.
0: Ah, amico, questo quando Ciupi non cagava. Che scena assurda.
3: Sì, è dopo la sacrata.
0: C'è Bibbia. Ah, sì. Una mia risposta seria sulla Bibbia. Ah, tutta la storia sulla... Questi sono altri messaggi invece di altri. Cos'è PIN? Fammi vedere PIN. Sicuramente mi ha fatto un po' di... In alto la mia banda.
3: No, è l'extra CD, che cosa?
2: No, la distribuzione che c'è, Slack.
3: Qua o su Slack? Slack o di Slack? Magari
5: c'è il gioco da Slack per noi. Ah, c'è il CD della Mandrake 1.
3: Ho provato già.
5: Infatti.
3: Ho visto il tuo posto, infatti ho provato subito.
2: E va bene.
0: È il pezzo storico veramente.
2: Disc Drake non è
5: Disc Drake, non c'è il pacchetto,
3: mi sa che è proprietario,
0: quello dello stronzo,
5: è proprietario,
0: geniale,
5: te li metti con me,
3: quale è sicuro,
5: mette la merda.
0: Minchia, vero,
5: io ce ne vado,
2: bisogna trovarlo, cerchiamo, dai.
1: Giovanni Devo
0: aspetta, per avere il culo di un messaggio che quella già
3: serve dei sono. E poi sono uscito. Ma invece impazzendo con
0: un leggi porno punto di
3: devo anche in lista. Per quel cazzo di
5: pizza. Ma adesso c'è un piatto.
2: No, sono messo prevenuto.
0: Salma, eravamo su un canale
3: impazzente
0: dove facevano queste domande qua, no, le ragazzine le qua.
3: Per cui sono cazzi acidi,
5: c'è l'RPM
2: la scatola deve essenziale, non potete usare.
3: No,
0: ma non
3: lo sapevano mai,
0: che
3: sai quella che riconosce
0: tutto, non
3: è
0: niente
3: da sui tappa e ti raccattere.
0: I messaggi
3: che
0: ti do
3: con
0: la pelle.
3: Ah, sì,
0: scusa, perché
3: ci sono i driver per la cosa. Per il
0: sole.
3: Ho una scheda
0: di live. Ciao, sono Enzo,
3: amico mio. Senti, mi faccio delle fisi. Sviluppa il suo socket sia di chiave.
0: È stato merda sulla faccia di chiave. Sia
3: buttato.
0: Ma di che sia loro, giusto tutto questo.
3: A parte che la distrazione si pianta, e nelle dici modo stupido crea un macchinario.
0: Ciao.
3: Per cui si parte
0: un macchinario bellissimo.
3: Binario,
0: infatti, mentre io non scarico la testa in culo per cercarmi lo stupido.
3: Con la scheda si carica il modulo.
0: Io ero lì che non sapevo con la taglia, ho tirato un coglione.
3: Il fabbro è chiaro, cos'è che mi dava sì. Un errore che esatto.
0: Ciao, sono carino, quanto di niente configuravo un server
3: estremo. No, dici
0: no, per cambiare. Io non ne credo che quello di testa all'interno del mio.
3: Non c'è modo di andare in BIOS perché la BIOS viene gestita da un programmino via software.
0: È rimasto lì a calcinare, così mi sono detta, han vedi sto joystick nel cazzo. Si era
2: fatto che se era nella
0: che
2: è successo anche a me,
0: però ho cambiato, sai che non c'è
2: bello,
0: ma che io non c'è bello, uno su è sull'atte del merda, uno su di è compatibile su una macchina a tardi finiti.
3: Allora non si faccia, se la vogliamo cambiare, ma quando lo cambiamo non lo vogliamo cambiare.

0: mentre estraevo
1: delle radici quadrate per distrarmi, è entrato in nirvana in carriola e ho detto robbi, sono qui dalla sindrome di Steven Johnson.
2: Abbiamo disegnato la birra cronica
1: con la matrice
0: io voglio fare la pure slackware,
3: esatto,
0: togliendo Emacs e mettendo i sorgenti del kernel.
4: Ma che è questa cosa?
3: Che cosa?
0: Eh? Ah, cos'è? Flame? Ah sì, ma era un flame doveva essere.
3: Forse per la scheda forse quando si vuole una
2: circostanza.
3: Perché Shining è paranoico a livello mondiale, cioè, solo per chi andrà a fare il corso.
5: Sì, sì. Abbiate cura della sua paranoia.
3: Esatto. Io paranoia. Miglio paranoia.
1: Vabbè, però la tua parte però.
3: Tanto.
1: E vai, vai.
3: Che ne so?
1: Le 1:30.
3: C'è la Dano che è una versione così che funziona.
5: Demo?
3: No, è come già, è tipo una versione
6: con l'ormone che
7: io ho una idea di
3: ICP-5
7: anche l'avvio,
6: la mattina con
7: le 4 ore tu
6: ma
7: casomai ci mettiamo per supportarli.
3: No, penso che questo sarà stato $20
6: più lo lascio in
3: video di là
8: ciao
7: Nastrus Sender Bollente.
8: E vabbè, normale. Che sul deposito Aristano 796 MB.
7: Incomincio a combattere a X.
8: Faccio un unico target.
7: No, fai un target set per ogni. No. Allora, quello faccio io da secchi, Così mi sveglio un attimino.
8: Se mi scasso quel cazzo, però vabbè.
7: Cosa?
8: Mi scasso quel cazzo.
7: A farne un.
8: No, mi dai, questo lo possiamo.
7: Questo non lo puoi eliminare, sì.
8: Siamo su.
7: Sì, ma perché ci sono, quanto guarda c'è il nastro 1 e il nastro 9 dentro la directory? No, dentro la X325. Nastro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il nastro 1, il nastro 9 c'è.
8: TAR.
7: È il vecchio sistema. Dovremmo rinominare tutti. Vabbè, è la stessa cosa. Prima, ora lo chiamiamo blocco 1, blocco 2, anche nastro 1 ci pare la stessa cosa. No, già nastro 1 abbiamo fatto il blocco. Sì, il nostro nome era la vecchia versione dello script, poi mi sono venuto il pallino di cambiare il nome del. Ci vorrebbe un for i in asterisco. MV, aspetta, vediamo, MV I, dollaro I in block non ci siamo, non ci siamo. Vabbè, potremmo anche cercare di fare un alc
8: a diretti.
7: Sì. Guarda, quanti sono? 101, basta fare 101 volte MV blockar.
8: Lo sai perché anche con la VK.
7: No, dobbiamo togliere semplicemente le prime tot lettere, il backup e poi le ultime. Voglio rinominare backup 1.tar in blocco 1, blocco 2, blocco 10, blocco 11, blocco 12, blocco 19, blocco 2, blocco.
8: Ah, grep, backup. C'è un modo per sostituire. Aspetta.
3: Sostituire nome di file?
7: Sì.
3: Eccomi qua.
8: Oh, prego.
7: Grazie, rinominerci questi 101 file.
3: Motivo?
8: E due
3: aggiungere gli zeri?
7: No.
3: Tipo backup 1 diventare 01, 02 in modo che sono in ordine alfabetico.
7: Questa sarebbe anche una cosa da fare nel nostro script. È che noi abbiamo fatto il primo script, li chiamavamo in questa maniera, poi li abbiamo chiamati blocco 1, blocco 10, eccetera. Ora TapeRestore non funzionerebbe con questi nomi di file. Perché va a cercare blocco 1, blocco 2.
8: Backup 1 dovrebbe diventare blocco 1.
7: Esatto, backup 1 dovrebbe dire backup 1.tar dovrebbe dire blocco 1.
3: Io di solito faccio un ls-1 maggiore un file, poi entro con Joe, mi copio i nomi dei file
7: in un'altra
3: colonna, poi gli sbatto tipo uno slash davanti ai file, poi sostituisco lo slash mv eccetera. Poi cambio nell'altra colonna il nome. Quello che deve diventare,
7: con
3: faccio
7: un cercare
3: che praticamente diventa tutto lo script che fa le tue istruzioni e poi poi traccheggi.
7: Non dovrebbe essere niente,
3: sì, un piccolo bordello, no.
7: Invece per esempio CapCut mi pare che tagliava pezzettini
9: cut
7: sì, tagliava poteva togliere i primi tot caratteri e pigliare
9: no, dentro un file però
10: cut dal nome del file dici
7: sì.
10: Cut colpi di cut e send e oak
8: e greca quattro file abbiamo finito.
10: Pensione, allora manca poco.
7: Appena finiamo vado a dormire. Non vuoi neanche vedere il risultato.
8: Lo streaming è ancora in attivo?
10: Sì, stiamo sempre streamando.
8: Underscore attivo. Questo è da pensare. Comunque abbiamo il backup completo di della X.
7: Tutti i nomi NAS.
10: Le complete backup.
8: Comincio a fare lo script.
10: Vabbè, lo dovete fare ora lo script. Non penso che sia il caso.
7: No, sono 9.
10: Di fare uno script a quest'ora. C'è gente che ci è rimasta. Potrei girare la chiave in posizione di servizio.
7: In fondo non sappiamo se
8: al 157esimo file sarebbe meglio.
7: Vabbè, oggi non c'è.
9: Per bestemmiare più agevolmente.
7: Non c'è. Non è detto, può anche essere che stiamo questa cosa. Smith, rete, tutto tu.
10: Gli elenchi telefonici in the house.
9: Zorzons.
7: Se non ricordo male, dovrebbe funzionare così.
10: Pagine canale.
7: FZ. Nome del file. Directory.
9: Ma c'è, ma questi computer
7: la J
9: cosa ci manca?
7: J è per bzip 2 sì. Vuoi usare con bzip?
9: No,
10: quali computer?
9: Tutti questi
7: compatti
10: tutto praticamente, molti sono case vuoti e altri sono pezzi pezzi.
7: Che processore ha Ganesh?
10: Quello nella busta è di un corsista.
8: RX
10: 156 dovremmo installarci lì
7: allora per combattere la 150 mega ce ne vuoi
8: Fresh sì. Non vuol dire su come andare un OpenBSD, non c'è? Sì, ci sarà ben presto, non so quale.
10: OpenBSD.
8: Oh, quello portato codesto.
10: Abbiamo un NetBSD se ti interessa, che è la
9: cosa. Sì, fatto.
8: Abbiamo codesto.
9: Se non hai proprio vedere un'installazione di OpenBSD fatta così da
8: un Pentium 133.
10: Bene, per montarlo e.
9: Ma la disco c'è.
10: Lo recuperiamo la
8: sì, addirittura che la disco scarsa.
10: Ne abbiamo alcuni da 170 mega, mettendone due. Insieme
9: installi la OpenBSD in 170 mega allora che ne ho
10: capito
8: perché servirà qua
10: servirà per fare il firewall dici
9: ma il firewall l'altro
8: questa c'era in
9: giravamo con pallo che vorrei se tu un computer ATX lo spegni il kernel cioè lo spegni vai il shutdown il kernel non ti ha funzionato fino a quando non prendi
10: sì, abbiamo scoperto da poco
9: e è sicurezza 200%
10: esatto. Il kernel, cioè tu tiri su il kernel, fai il boot, il kernel parte, dopodiché ti imposti le regole del firewall con un kernel possibilmente monolitico, poi fai lo shutdown. Il kernel rimane funzionante perché abbiamo scoperto, Martin poi ha visto le istruzioni del kernel, non fa lo halt del processore, non lo fa più, è commentata quella parte.
8: Ma
10: per cui lui fa system halted, stacca tutti i file system, si ferma tutti i processi, però il kernel continua a girare. Quindi tiene le regole del firewall e quindi funziona da firewall, è una macchina in shutdown praticamente intoccabile.
8: È un firewall hardware proprio.
10: Ma io lo farei così il firewall.
8: Concordo.
10: L'unico modo per ributtarla da remoto potrebbe essere HPing, come si chiama RICMP, che è una patch che ha scritto Knife, un nostro amico, che è una patch per il kernel. Quando tu pinghi con un certo pattern, il kernel si ributta.
8: Devo vedere però se la stessa cosa funge su OpenBSD.
10: Ah certo, RCMP sicuramente no.
8: No,
10: se, se funge il discorso di fare lo shutdown.
9: Vabbè, ma caso non vuole OpenBSD, con GUD.
10: Vabbè, ma.
9: Tanto spenta più sicuro di quello che spento, ti assicuro che non c'è niente.
10: In realtà non è proprio spento.
7: E vabbè, ma non con un APX, con
9: non
7: un
9: puoi.
7: Con AP appunto.
10: Non è solo perché come sì, il kernel si ferma, però se tu riuscissi a dare un'istruzione al kernel per cui riprende il file system e riparte, come fai a mandare in backup roba il problema?
9: Si fa tutto quando il boot. Ma più che altro chi prova a fare queste cose dovrebbe sapere che il computer è spento.
10: Non risponderebbe. No, risponderebbe i ping.
8: Risponderebbe i ping?
10: Sì, sì. Macchina in shutdown risponde i ping.
9: ovviamente questo qua come fare
10: solo per esempio Ishtar, vabbè, ma Ishtar è un caso particolare perché ha la scheda di rete che ti tiene in memoria non so che cosa, risponde ai ping anche quando il kernel va in kernel panic. Cioè lui ping, però in realtà la macchina non sta facendo un cazzo proprio. Ma non lo so, una tricom, una, sì, una tricom strast.
11: Crust.
10: Boh. Bastarda, sì. Non, non ricordo bene questa cosa.
11: Dai cazzo, ti mandano 4 file e stai stressando la minchia, muovi, bastardo.
9: Ma qual è il problema di questo Twitch? Questo?
11: Sì, che è molto probabilmente per alcuni settaggi, come ad esempio una porta di uplink, che non ha uplink.
9: Cioè, non puoi mettere...
11: Cioè, al momento è un app, non è uno switch. Cioè, è uno switch, però non ha un uplink. Okay. Per settare una porta con uplink ci vuole una password.
9: Che bello.
11: Se non c'è. Sta già registrando?
9: Sì, sì. Infatti, no, no, invece di control che ho dovuto con il C.
11: Non è vero.
9: Sì, sì, è vero.
11: Non lo
9: vedo. Qui. Allora ho già fatto 48 mega, comunque è lentino. Forse ci vorrebbe meno tempo a passare via rete qua, a combattere e a ripassare via rete là.
11: È probabile. Devo fare contro C.
9: Non so, 150 mega è a 10 mega, ho visto.
11: Sì.
9: Un mega al secondo ci potrebbe arrivare.
11: Quindi 15 secondi a trasferirlo, in teoria.
9: No, 150 secondi, quindi 2 minuti e mezzo. Un minuto e mezzo per trasferirlo, tarro in pochi secondi perché è a 700 MHz, altri 2 minuti per trasferirlo, non lo so. Se
12: scrivi prima, poi c'è il candelabro, 5 minuti ci sta a fare...
9: Aspetti, un minuto e mezzo, un minuto. 2 minuti e mezzo, 2 minuti e mezzo, cioè sono 5 minuti, certo.
12: Tempo di esecuzione di scrivere le cose, ci va bene.
11: Tempo macchina.
9: Io la macchina non l'ho preparata.
11: Ah,
9: ci sono 35 giga di per fare il tuo, che cazzo,
10: quella per l'installazione nostra.
9: Devo comprare una dischetta di queste dimensioni.
11: Devo comprare una dischetta da 100 giga.
9: Il padre già dice che farò 150 giga.
10: Mi pare che c'è una 80
9: giga a 100
11: euro. No, perché su
9: 100 euro.
11: No.
9: Mi pare che dovesse. Forse 105 euro. Proprio Felix, guardate che sta diventando di già persino.
10: Sì, sì, vero, lo conosco, sì. Però diamo un'occhiata, ti
11: ricordo. Il col 3 insomma lo fa così. Con 10 di adesso. Cosa di madre? Lo screen test. Anche sembra la cascata, non me la fa così. A me mi pare.
9: Ma io perché per cambio c'è il schifo e il quadro messo di piccolo.
11: Quello che è più risultato è diventato più.
9: Poi la fortuna è che ho uno schermo del genere, tu la potresti non dire che ci sono tanto da dire che non lo so, non lo fa.
11: No.
9: Ma non è lo schermo, non può. Cioè, la differenza tra me e tuo non esiste. Perché le soluzioni sono quelle. 1224, 1200. Cioè, io vedo. Ti caratteri più grande.
11: Sì.
9: Invece mi è andato perché i giochi sono fermi. Mi sono scaricato e installato un gioco che è spettacolare.
11: Metal, tuo cazzo è volto, stai?
9: No, per Linux.
11: Esiste.
10: Davvero?
11: Sì, sì, sì.
10: Lo credevi, mi dice.
9: Questo qua è un gioco che è veramente, c'è della qualità.
10: Scusa?
9: Vabbè, anche da qua. Questo è veloce, il problema è che la macchina, guidarla, è più emozionante per stringere la macchina del garage. Grafica spettacolare, ma è ubicato, in tutto l'ho combinato.
10: Ma che cos'è?
9: Ho fatto per il 4. No, giochi per Linux. Cioè la grafica è cacchio, cioè
10: carino. Guidare a me? Come si guida?
9: Sì, su c'è fare a farla spostare.
11: È come funzione, proprio.
9: Schede grafica?
10: Ma nel senso che è chiantato?
9: È chiantatori. Schede grafica hai?
11: Ma
9: la cosa?
11: A diminuire la risoluzione?
9: È un pochino lenta la schede grafica.
10: Ma come si fa che si controlla?
13: Trident.
9: Ah, sì, ci siamo arrivati. No, no, è la
13: S3, no, no. Intel.
9: No, quindi sono fortuna di S.
11: Ah, diciamo.
13: AT. Nvidia.
11: Radio.
9: SIS 16.
13: Ah, sì. Non c'è l'accelerazione 3B sul portale.
9: Sì, con il kernel 2.4.3, sì.
11: 2.4.30.
9: Che dico 4.3.
13: Cioè dal 2.4.3 in poi.
9: Sì.
11: Ma quindi con l'ultimo 2.4.20, certo.
9: Sì, ma che palle.
11: Ma non vuoi diminuire un pochino la risoluzione?
9: Ma chi? Ho fatto il anche pensato a flag. Poi mi divertivo troppo quella di Linux Sit a spaccarci un po' la vicenda. Bella,
11: è un bello uguale.
13: No, no, no, no, ma dove vai il supporto 3D magari per la Matrix Free o qualcosa del genere?
11: Allora,
13: non sono mai riuscito ad averlo in un'università.
9: Ma CL, sì, la pencella ci ha messo.
11: No, quindi anche l'X.
9: Sì, c'è l'OAD e c'è l'X. No, X. X
11: viene con l'X. Per punto è rimasto 2.
9: Sì.
11: Però la directory nostro 1 la cancelliamo. No,
9: sbaglio.
11: No,
13: no, si viene in
11: quanto ci sono i tar.
10: Però fermo.
9: Sì, sì.
10: Ma scusa, dargli una dimensione più piccola.
9: E fai quando lo ci sistema. Questo
11: lo fa. Il comando come disperato.
10: Ma
9: fa comunque per dire io c'è quei due.
10: Sì, quei due è spettacolo.
9: Un real tournament, uscite il CD di un real tournament per Bianchi.
11: Bianchi. Sì.
9: Un real tournament, ah, è un mostro di ciò. Però se sia l'ultimo NC mi stressa anche a provare a configurarlo.
11: Redasco Caster Wolfenstein. Che è spettacolare.
9: Ma dici a te bene.
10: Ma perché? Si fa con Linux?
11: Sì, c'è la versione porting per Linux.
9: Vediamo se c'è da tenere fra i pacchetti.
11: Vedete il porting ufficiale?
9: Non ce l'ho.
11: Il suco.
9: Ah, di si vede a te tranquillo, diciamo.
11: Ma cosa?
9: Red Arm e tuo Castle.
11: Ah, io se mi portate non l'ho manco provato, però 8 mega già. 8 mega di schedari.
13: Ed è una?
9: Vabbè, è inutile, ci
11: no, è una.
13: Perché nessuno ce l'ha? Ha un ATI Radeon?
11: Sì, magari Dio. Un ATI Regi 128.
13: Comunque infatti l'unica scheda quando l'avevo il backup è quella Regi 128, ecco, nel 450 con la Regi 128 i giochi andavano 3-4 volte più veloci che sul trasportabile con Atom XP 2000. Sul vecchio KD2 450, e la Regi 128 i giochi andavano un sacco di volte, 5 volte più sotto Linux, un sacco di volte più veloce con la trasportabile, che pure ha una 3500, perché devo fare la scheda video beta con il trasportabile, devo fare il driver beta perché
10: sì?
13: Non ha una Radeon 7000 veramente come dicevo prima di già
11: le dimensioni
13: sì.
10: Qualcuno mi chiama e gli ho calato il palo.
13: Intanto questo, perché il nastro 1 è 55, il nastro 2 è combattato 49, Diu meno H, nastro 1 è 118 mega, quindi va bene. È probabile che sia effettivamente così. È da 70 a 49. Ma il nastro 2 è solo 70 mega, eh? Boh, rimuoviamo i.
11: Prima di rimuoverli. Vediamo di riuscire a fare un unico backup su un nastro di 8 mm.
13: 8 mm. Ah, come dicevano con le FAC.
11: Giustamente se ce l'abbiamo.
13: Non abbiamo un nastro. Vabbè, comunque noi abbiamo i targi 0, possiamo rimuovere le directory.
11: I targi 0 sono.
13: Sicuri, boh. Che devo fare? Li devo scombattare? Li devo riscombattare per vedere se sono buoni.
11: No, in teoria no.
13: Dovrebbero contenere tutto, sì. Il comando non mi ha mai fallito in modo di dire. RM nastro 1 meno R.
10: Vediamo chi è questo Sukamiglia di Miss Will del telefono.
11: Su Linux Pro, questo cosa dire tanto questo
9: Convinto tutti le cose che uno è convinto che la cosa è delitto, comincia a espandersi come l'animale, quindi era tutto il mondo che sta del gioco con Linux, capito? Senza sapere che cosa ha fra le mani, tanto per dire io pure questo tipo. E quindi beh, c'è l'inferno.
11: Io mi ragionavo scontare mai, era ammirabile, non si è rivista, leggo, comincio a leggere, ed era un confronto tra che se è nuovo. 3 anni fa, io devo gli occhi di luci che lo pensavo quello che era, io era quel giorno
9: buonanotte. Vabbè, ma tu il primo di Deus Pro l'hai letto il primo numero?
11: Ce l'ho letto, sì, il tutorial
9: di Fidel. No, ma a parte questo qua è stato perché arrivo alle recensioni. Allora, pare che sta parlando di Windows, preciso. Allora, c'è il suo bravo programmino con lo scatolino, il costo, quanto ti costa comprarlo, comparazione fra desktop, il voto.
11: Io, l'unica cosa che, cioè, se alla fine si vuole per Linux, soppianti Windows dal punto di vista consumer. Per l'utente, esatto, cioè per chi
9: cazzo lo vuole usare lo usa.
11: Ma
14: a me importa che succede invece indipendente, perché così i produttori di hardware ci fanno tutti quanti i driver.
9: Ma in genere io so che il mondo Linux non vuole.
10: Ma come è finito la?
11: Sta richiesto il nostro uno, starà finendo.
14: È vero, l'idea di fare i driver binari, questo non va bene.
9: Per Linux. Ma c'è una cosa.
14: Ma dipende dai sorgenti.
9: Ma c'era Alan Corsi, non avevo che l'hai visto, l'ho detto. Ma me l'hai incazzato, perché siccome questi driver non erano rilasciati da lui, non erano fatti da lui, comunque non da popolo centro. Allora tipo diceva, io perché devo fare il tecnico non pagato dell'NVIDIA, perché questi driver crashano e creano problemi, poi non arriva le mail a me. Quindi tu addirittura l'hai incazzato perché non rischiano questi driver.
11: Questo ha ragione.
14: Questo è vero.
11: Questo sì, si dovrebbero rivolgere a...
9: Ma comunque va, io vedo che volendo ci fa un sacco di programmatori, cioè quasi tutto è supportato, perché lo vado a cercare la carta che non mi coglione.
14: Se c'è uno, non lo so, ci hanno fatto un minchia pieno.
9: E comunque gira bene, cioè io qua volendo faccio girare su questo qua, lo metto sul doppio schermo, che ho un flash sul doppio schermo.
11: Non mai riuscito a fare un romato. Tu lo c'è anche l'MGA extra
14: del kernel.
11: Sì, sono riuscito perché avevo lì la versione X3 che è quella col pacchetto. Un RPM o scegliere il modo che funziona. Funziona, è supportato da.
9: Comunque la Matrix in genere non deve.
11: Se devono rilasciare il suo tool. Vabbè, un DF-Hardware.
14: Ho rimosso il nastro. C'è il nastro 3 targizio di 77 mega da 100 mega, ma poco molto RM F-H. Ora abbiamo via via andiamo
9: ma come
11: no? Non sono due CD della strada,
14: facciamo il e cancella poi fare l'originale magari, perché questa è una cosa
9: molto volutile.
11: Appena saranno i figli
9: ci sono, ma se io prendo una cosa mi faccio la viso
14: sì metto dietro a scoppiare
9: Cioè io non ci ho pensato, se io mi faccio un se io mi scarico tutto alle riserve del TTP dove c'è queste, io posso fare installazione via internet, non fa via internet, e allora non posso così, non mi sono
11: scaricato,
9: non trovare il vostro vedere.
11: Scarica il PM comunque.
9: contro e dici dove risparmiare un po' di soldi per tutte le scuole a cui l'ho chiesto. E una cosa che ho risposto di
11: su Linux Valley c'era un archivio
10: foto
11: forse dicono su che cosa mai cosa nel Parlamento Europeo parlano del perché non conviene passare al Linux. Quindi software nel territorio italiano perderebbero a dire quindi
9: il territorio italiano per la
10: anzi a anal rendere dietro rendere
11: a cagane shittar
10: shittar
11: ci peccato ishtar
10: ishidi shit down
9: si
10: sì. E sono idiota fondamentalmente mi piacciono quei tu con la U accentata uguale ecco io perché sulla tartina di casa scrivo sempre tu come hanno fatto ma porca puttana questo come si chiamava fordos.com no c'era una shell che usavo con il fordos si chiamava tutte queste cose qua potevi ridefinire
9: sostanzialmente
10: di
9: che
10: cosa
9: il dos non si stava a dire.
10: Era buono per quello che si doveva fare, però ormai è superato. No, non esisteva. C'era anche Unix, ma non aveva niente a che fare.
9: Unix è proprietario come vostro.
10: Unix? Penso di sì, della AT&T, della Bell. Però sì, ma è nato come proprietario.
11: I vecchi Play University.
10: I vecchi Linux è nato da una versione di Minix che è stata modificata. Minix era
9: non prendete Linux volendo adesso
10: in realtà il sistema si chiama New Linux
9: infatti quindi prendendo di
10: Linux poi non ho fatto un cazzo se non il care ho fatto un culo così ha fatto il compilatore C
11: sicuramente
10: fatto vabbè a parte
11: che si è sbattuto a fare
10: nel masterizzatore
11: supporto hardware
10: fieri
9: qual è il
10: beh sì
11: nel momento in cui dovesse nascere Kurt
10: panzone fottuto di merda continua a codare quella canzone a creare e a scrivere ora
11: ma qual è la
9: differenza? Dicono che era stavo preso coglioni lo dico
10: era Bologna con noi
9: ma sì, ma è Stelman un buon programma
10: Max è una stronzata adesso vabbè un pezzo che non ci ascolta più nemmeno commenti atroci abbiamo tre ascoltatori Emax ormai è superato proprio è un sistema operativo mi si è camuffato da editor mostro 20, cioè devo aprirmi un programma da 20 mega per scrivere un file di testo ma siamo sì c'è la morte che non ti serve sapete l'ISP ma che minchia te ne fai devi scrivere un file di testo non devi scrivere
11: 158
10: che palle ma rotte
11: è danneggiata
10: sì
11: riscaldato
10: ma che stai dicendo
11: slash dev rmt01 la superficie del supporto per tutti no non sto vedendo che è la script backup
10: no non è poi lui ha la ventola di suo
11: su pagana
10: scalda sai
11: underground il nastro
10: scalda cambiamo le palle dei topi
11: tra URD e
10: esiste non sappiamo neanche quale sarà la differenza sicuramente peggio sarà enorme
11: posso rifare MAX se meno colpisce
10: certo. Sicuramente no non lo so saprei
9: ma il 2.4.6
10: è il 2.0 che cosa?
9: No, guarda
10: vediamo il momento c'è stato da che
9: la
10: vado a
9: 2.2.2.4 e 2.4.2.6
11: è esponenziale ormai diventa più esponenziale
9: vabbè però qua la modifica questo qua da notte
10: vabbè è che stanno diventando troppo grossi le macchine vecchie non funzionano più
11: poi l'ho scoperti da poco poi tipo oggi volevo provare una scala mancava il modulo tulip
9: compilo il meno possibile compilo e pochissime altre cose e poi tutto il resto di carico al modo spero non succedono queste cose di solito tanto si carica automaticamente il modulo al modello
11: è uscito su installazioni visto c'è stato Slackware o un'app
9: ma non si possono fare le cose complicate no puoi aprire OpenOffice senza dover modificare una cosa un poco più complicata
13: devi perdere.
15: Infatti, quando devi fare il centro porto,
13: e poi, sì, e poi appena dico ti sfascia tutto. E a quel punto poi decidi di passare a un'altra distribuzione.
10: Parlate della Mandrake.
13: La mia prima distribuzione Linux è stata Mandrake. Le prime cose che ho di andare un po' più in profondità a smanettare, ho rovinato e sono passato.
15: Io ho voluto provare la sull'acqua. Era troppo pulito, capito? Invece là era c'erai tutto quando sei le. Però almeno tipo dicevo lo devo fare funzionare io, può funzionare. Però gestione
13: pari questo io su Debian.
10: Beh dai, per funzionare. No. Il Barbari funziona.
13: Puoi anche rimuovere.
10: Se lo sai scrivere, ma un po' strano, ma funziona.
11: Il package c'era un bordello.
10: Io avevo un programma, cioè il configure con un prefix, poi il mail ho deciso di installare, facevo il pacchetto da GZ ed era una bella cosa, devo dire. Non sempre dito Shining, che è molto bello e fa
11: è script che risolvesse le dipendenze di JPG.
10: Ma per risolvere le dipendenze devi avere un database dense.
13: A quel punto poi hai tutti i problemi
10: senza toccare il pacchetto, voglio dire .txt lo colleghi, quando prendi il pacchetto lo estrai, lo verifichi in base a un database.
13: Beh, come fanno tutte le distribuzioni,
10: ci vorrebbe niente a farlo.
15: Vabbè, potrebbe fare che intende quelli della Slack, insomma, se posso farlo fare con un importato
13: quello della Slack,
15: quello.
13: Pazzo, perché solo è pazzo, il problema è questo, mi sa
11: la potenza della comunità dove sta? Dove non arriva il simbolo, non arriva la comunità.
15: Vabbè, ma vedo comunque secondo me il asfalto è fondato un po' bruttato. Cioè la 1.0 l'ho trovato, faccio cagare, cioè l'ho spendato sul portato. Cioè non mi è piaciuto un po' da lei. Sì, io sempre provavo faccio.
11: Io ho bruciato il mio computer per provare. Ho provato anche la red flag, quella cinese.
15: Vabbè, io ho provato il tuo.
10: Esiste?
11: Sì. Tu hai sentito il red flag?
10: Ma com'è?
11: Bandiera rossa. No, non lo so. L'ho installato, ho visto che era assurdo, mi installava di default i caratteri in cinese.
10: Veramente?
11: Sì. Forse ce l'ho il CD, ce l'ho ancora sicuramente.
10: Lo devi dare, che lo diamo a nonno Rick.
13: Perché il cinese?
10: Perché sua figlia studia cinese. È appena tornata da Pechino, tra l'altro, di gran corsa, cioè, per cioè, la TARS. E parla cinese, per cui gli serviva sia di poterlo scrivere sul computer,
11: anche perché c'è un programmino per scrivere gli ideogrammi,
10: e possibilmente che non fosse Windows, diciamo.
11: Vabbè.
15: Io pure ho assaggiato un sacco con Linux, connettiva
11: Espresso,
15: Yellow Dog, questa anche su x86. Poi
11: io l'ho
15: fatto
11: su X86.
15: Sì, certo.
11: Ah, sì. Ah,
15: su Mac va,
11: diciamo. Ma hai provato, forse dovrei prendere su Macintosh al volo. Ho la possibilità di prendere 2-3 Macintosh e portarli qua.
15: Io ho un Apple 2, però ci penso che si può fare un caso con Apple 2.
10: Portalo.
11: Portalo.
15: Il problema è che non è proprio mio, è il mio di amicizia. Però ci gioco, che giochi migliori.
10: A me i giochi servirebbero effettivamente.
15: È solo quello che ci può fare. Il Red penso che ci può mandare.
10: Terminale. Puoi usarlo come terminale. Apple 2 normale o cose? Apple 2 GS, queste cose qua.
15: Questo è un Apple 2 GS. C'è il mouse, fa un tasto sopra.
10: E allora è un Apple 2 GS. Interesserebbe.
15: Ma c'è, non c'è scadere, non c'è niente.
10: Non mi interessa. Mi interessa lo stesso, come pezzo storico, è interessantissimo. Io sono un fanatico degli Apple.
15: Apple TV11 non batterà mai più.
10: Devo mettere mani su quella scheda.
11: Devi sostituire proprio il.
10: Devo cambiare un po' di componenti, mi sa.
15: Ma cosa si può fare al registro? Cosa ci possiamo fare al TV11?
10: Beh. Un pugno di cazzate, come detto.
11: Sarebbe bello installarci Star Wars sul TV11.
15: È vero, quei pazzi non facevano più di Star Wars, voglio
11: Star Wars è stato creato su TV11.
10: Sì.
15: L'ho sentito tanto.
13: Il gioco quello
11: bellissimo, è iniziato che era un pianeta con un'astronave, poi è arrivato il tizio e ha scritto la regola per l'attrazione gravitazionale, per cui l'astronave girava in maniera ellittica attorno al pianeta.
16: poi è arrivato quello e lui sì, ha fatto lo sparo, poi il boost, sì, poi il... Sì, poi una versione tipo...
14: Abbiamo
16: estrema, graficamente estrema.

0: Ma di più dici che verrà donato, non c'è di altro.
1: Arrivò.
2: Una clinica.
1: Una clinica?
0: Sì, già. Penso per il mondo sia un ottavo questa cosa.
2: No, no.
1: Il mondo comune.
0: Per il mondo comune.
2: Il mondo è un pezzo di storia.
0: Intanto sono multi, lo vado a prendere, non so che è il cazzo di un multi, però...
1: Cos'è un?
0: Multi.
2: Prendilo, quello veramente può essere interessante.
1: Cos'è un multi?
2: Un multi è una macchina della digital. Un alfa, praticamente.
1: Minchia.
2: Sì, oddio, sono scarse come macchine. Però...
1: Però è una bella SGI.
2: Una Indigo.
1: Per un po' di grafica di quella agita.
2: Così indago su come entrare in una Indigo, induco pacchetti ad andare dove dico.
1: Indigo
2: scritto col sangue viai tu con pico.
0: Che bella poesia.
1: In the house già sballo dove mi ha collato il primo landino con stars water.
0: Cosa fai? Verifichi. Tu non c'è neanche scritto, vedi, come computer, cosa ci manca?
2: Qualcuno che li monta.
0: Bravo, montavo, guarda, mi si secco non per niente.
2: Sì, ma non ora. Io fra poco me ne vado a dormire. Devi scaraventare fuori.
0: La FG grossa.
2: Lunedì, martedì, quando siete qua, insomma, quando
1: non
2: siamo qua.
0: Questo non fa niente.
1: Ma cosa che vorresti montare?
0: Cosa?
1: Guarda, ci ho provato anch'io. Ci messi male, poi andare a fare i sei voti sul tetto, ho detto vabbè, va a fare.
2: Vedi quella bestemmia, porco Dionisio. L'ho scritta io esattamente dove ho sbattuto la testa per la 24esima volta. Non potevo più.
1: Guarda, allora ti dico, le cose che si dovrebbero fare sono le seguenti. Non dare macchina per questo e per creazione file. B. Sistemare Catania 1 mettendo gli hard disk scarsi e facendo un attimino di
2: pompinamento.
1: Esattamente. Catania 1 non si sa che cos'ha.
2: È una macchina vecchia, a volte si blocca. Un vecchio kernel e si blocca. E il controller scarsi è vecchio pure lui. Per cui quando trova per penso che il problema sia hardware.
0: Allora.
2: A un certo punto trova errori in lettura sul disco e si blocca in kernel panic, non dovrebbe.
1: Però
2: succede.
1: In mezzo lì
2: è da reinstallare fondamentalmente.
1: Un controller scasi lo dovremmo trovare.
2: Io credo di sì.
0: Sì.
2: Abbiamo un pugno di hard disk IDE da 70 o anche da 80, l'hanno messo insieme un sistema per controllare. Comunque prendiamo una macchina vecchia e va sistemata, se vogliamo.
3: Sì,
2: se no la smontiamo e la sgrindelliamo e ne facciamo un'altra cosa.
0: Ma gli hanno riscaldato il professore che c'è?
2: Ma c'è quella che diceva lui, che sembra carina.
1: Cosa?
2: Tanto gentile e tanto onesta pare. Quella
1: là. Ah, un Pentium, sì.
0: Ma mi serve poi macchine per fare qualcosa in più specifico?
2: Beh, per esempio il firewall.
0: E poi?
1: Il DNS.
2: Ma una macchina apposita per il DNS, potremmo farlo fare alla Spark. Potremmo mettere sul DNS su un FBSD.
0: Vabbè, ma che no?
2: Una volta, vedi, una volta noi ce la studiamo questa cosa con Martin, perché una volta al Media Lab noi avevamo decentrato tutti i servizi, per cui l'FTP era vostro, in un certo senso, l'FTP era vostro, che il DNS era Catania 1. Apache e la pagina web stavano su Apollo qualche cazzo ne so, stavano su Media Lab alla fine perché erano lì. Insomma, ogni macchina aveva i suoi servizi utili. Samba era gestito da un'altra macchina, per esempio, che aveva una macchina Windows in una stanza dell'aula. Però poi abbiamo pensato che se va giù la rete, vanno giù anche i servizi, in un certo senso. E allora centriamo tutto su Media Lab, che è il server che sta connesso a internet. E sappiamo che comunque se va giù Media Lab tutta la rete diventa inusabile e quindi non ha senso che i servizi siano su altre macchine, senza fare un cazzo. se va giù Catania 1 non ce ne fotte un cazzo, perché il DNS è Media Lab, il web è Media Lab, l'FTP è Media Lab. Questo abbiamo accentrato,
1: si potrebbe decentrare e clusterizzare.
2: Decentrare diventa una rottura di coglioni da questo punto di vista, che se io mi inciampo nel cavo nero il DNS va, per dire,
1: clustering oppure DNS diventa Media Lab,
2: DNS secondario Media Lab. Facemmo così anche, però poi non si aggiornavano le zone, c'erano casini, mamma mia. Che palle di me.
0: Ma il firewall non è la stessa cosa, no? Cioè se il firewall si stacca, stacca tutta la rete. O certo, comunque mi dà da bruttare.
2: Sì, però guadagniamo in sicurezza.
1: Ma poi veramente Media Lab ha sistemi di rete. Gestisce, fa da gateway a tre sottorreti e gestisce un carico immane di pacchetti.
2: Neanche tanti, tanti.
1: Tu consiglio.
2: Ma lo gestisce tranquillo.
1: Tutti quelli che ci sono qua. Tutti quelli di sotto, tutti quelli.
0: Vabbè, ma di sotto che
1: è con questo intendevo, ad esempio, segmento BNC, segmento BNC dovrebbe avere il suo gateway collegato piramidalmente.
0: Certo, più che altro non avendo forse avendo BNC.
1: Era come diceva questo, un problema di ARP.
2: Di?
1: ARP, può essere.
2: Non
1: lo so, se c'è qualche problema sta lì.
2: Ora o in futuro quando ci sarà il
1: paio? No, ora.
2: No, ma ora in realtà non ce ne sono più problemi. In realtà prima la rete funzionava in un modo stranissimo che piaceva molto a Martin, non si capiva come, ma praticamente c'era un loop, la rete era chiusa al loop, cosa che non si potrebbe fare, in realtà si poteva fare perché sotto c'è uno switch. Cioè da qua scendeva attraverso il BNC, dal BNC andava sullo switch e dallo switch risaliva a Media. Questo vuol dire che quando si interrompeva una delle due connessioni la rete era comunque raggiungibile, o ci arrivava da una parte o ci arrivava dall'altra. Certo, e questo era uno spettacolo.
1: Certo.
2: Minchia veramente, e non abbiamo ben capito come funzionava sta cosa, però funzionava, perché dicevano minchia raggiungo, boh, ma il cavo è staccato, come è possibile? Ah, ma ci passa di là. Però attacco questo e stacco quello, ah minchia raggiungo un po', sto passando di qua, come è possibile?
1: Wi-Fi non lo sapevamo.
2: Ma
0: sai che sarebbe bello qua mettere un bel po' di macchine tipo proprio di testa,
2: ma avremo bisogno di spazio in realtà.
0: Vabbè, ma spazio le macchine come tengo il torno da dietro,
2: ma come ci lavori?
0: Ma lavori come dello hardware?
2: Anche tutto hardware, sempre
0: una volta ci
2: servono. Tu dici la notte una volta la lasci lì e ci del netti. Questo lo possiamo fare, possiamo mettere anche in cesso.
0: Infatti. E certo, se tu ci fai la macchina BSD, la macchina.
2: Effettivamente potremmo anche fare spazio in questo modo. Perché dobbiamo tenere le spark lì? Che non fanno un cazzo? Vabbè, il monitor è bello effettivamente. Quale macchine potremmo decentrare? Attualmente non ne abbiamo macchine decentrabili. Però MIR potremmo fare come terminale in cesso.
0: Sì, certo,
2: minchia, noi a Laura avevamo il terminale in cesso. Accanto al water.
1: Spettacolo.
2: C'era il tavolinetto con la tastiera. Ed era MIR, se non mi ricordo male.
1: La pace dei sensi nel cesso.
2: Sì, vai a cacare, intanto si rimane sì, collegato, base, puoi sì, navigare. Che spettacolo. Invece di portarti il giornale, esatto, ti colleghi sul sito della Repubblica. Ma ha finito?
3: Mi pare che manchi poi una sola, sto aspettando che. Pensavo che stesse così il giornale.
2: Oh oh. Vuole ancora nastri?
3: Il nastro 3. Premo invio per continuare.
1: Che temperatura ha?
2: 1000 gradi. Comunque quando andate via lasciate aperta la porta, perché qua si moriva l'altro giorno quando siamo entrati. Quando sono entrato lunedì.
1: Di caldo.
2: Stamattina cioè.
1: No. Però di oggi domani dovesse piovere.
2: No, Totine non entra l'acqua di qua. Già provato.
0: Ma il vecchio video laboratorio cosa fa?
2: In che senso?
0: Cioè il video laboratorio è quello là.
2: No, il vecchio video sta lavorando ancora.

0: Bir ön dinamakya kusur patenleri yapar, bir tane de var. Ne sağır bu? Bu?
1: Ne var bu?
2: Parası parkın önce de para ebbe.
0: Nasıl bu?
2: Net BSD. Spark 5. Però una sola scheda di rete, no, non può.
0: Anap gradabile.
2: Come
0: Anap gradabile.
2: Inculabile.
0: Ma no, io penso che il pendi cucinare vale al più ben.
2: Come?
1: Deve fare quello che voglio.
0: Pendi cucinare Dragon con BSD devi settare solamente.
2: Come la Mufdo alla Kermit. Anzi no, Negral, scusa. Si chiamava negral.mufdo.net, era il nostro firewall e avevamo la sottorete 6.6.6.x che era il piano di sopra e 9.9.9.x che era il piano di sotto,
1: perché
2: e la 192.168.1 di la Midland, così per fare due reti diverse.
1: E 6 e 9 perché?
2: Perché sulla 6 c'erano i servizi, c'era Radio Cybernet, l'FTP, le macchine di chi
1: doveva andare poi in 56K.
2: Sì.
1: E poi c'era la Radio Cybernet con 56K.
2: Sì, come la faccio io da casa mia, sì. No, con un 33.6. Funzionava.
1: Cioè, anzi, qua di 6.640 siete felicissimi.
2: Sì, ma io streamo sempre a 16K bit al secondo. Oggi ho streamato a 24, più, però è uguale.
1: Può avere più utenti.
2: No, che c'entra, noi ci appoggiamo comunque a un server esterno.
1: Ah,
2: che ascoltano allora, da me.
1: In quella là lo fa il test.
2: Posso streamare con un modem qualunque.
1: Cioè,
2: ci appoggiamo a papuasia.org, che è il link dove ci si ascolta praticamente.
0: Ma ho visto che c'è l'hack meeting che già c'è un tuo intervento su Radio Cybernet, o Radio Cybernet in Eternum durante l'hack meeting.
2: Avevo proposto, ho proposto questo workshop.
0: Mi sa che è stato accettato.
2: Sì, sì, lo immagino.
1: Ma il tuo visto se lo sappiamo quando era, quindi.
2: Non mi ricordo. 678?
0: Sì, mi pare di sì.
1: Ma voi partite prima per tipo innovazione, installazione, installazione?
2: No, non lo so. Questo non te lo so dire.
0: Ma partiamo.
1: Io ci vado. Lo so, lo so.
2: Ti dà CD?
0: Montato?
2: Sì. No, perché stavo masterizzando, non l'ho montato. Vai, vai. Escilo.
3: Comando non riuscito. Se è andato sì, se è andato no, comando lo stato io a tenere parlato. E seguono 4.618 file di log, righe di log. E non mi leggerò tutte.
2: Ma no, leggile tutte.
3: Allora, Vosex 2.0.
2: Ok, basta.
3: Usciamo allora.
0: Dai, subito facciamo un if-config, trrr, vediamo che cosa succede.
3: No,
0: come no?
3: Troppo tu. If-config, non scherziamo.
0: Hai ragione,
3: Smith.
1: Smith, dici lo storiano.
2: Smith. Minchia, se è in rete mi faccio una sega sulla X.
3: Configurazione minima e attivazione.
2: Vai, vai. Santa Maria,
3: facciamo la IP0, quella IEEE802.
2: Vai, vai.
0: Perché non è internet standard?
3: Non lo so, mi
0: nome host
2: ISS,
0: no?
2: Decimale con punto.
3: Perfetto.
2: Oh. Punto 2, punto 92?
0: Sì.
2: Maschera di Ether 192, 168.
0: No, 255, 255.
2: 255. La net mask,
0: ma
2: qual è?
0: La mask è 255
2: della Flora, 255, questo è il broadcast, coglione.
0: E il sonno.
2: Interfaccia di Ether T0. Server non in server.
1: In server, server no.
2: Non c'è. Se vuoi glielo do, però. Non aspetta, te lo devo dare.
1: Del server no.
2: Ah, del name server.
0: 212, 116, 112, 112.
2: 212 112
0: 112 dei carabinieri. Non dominio freaknet.org. Ma non vorrei che il nome dominio dell'indirizzo del server.
2: No, è il search freaknet.org.
3: Gateway
2: 112.168 2 1 segue. Ma viene ci inizia adesso sì.
3: Inizia adesso.
2: No,

0: offrono di invio che penso che non mi sentì invece
1: F4
0: va bene, ora
1: no problema,
0: rifacciamo.
1: Non c'è stata il PCBP su caminchia della Befana,
0: su caminchia della Befana, su caminchia della Befana, vuol dire ok,
1: non è attivo comunque.
2: Io mi preparo al pingone, il pingone.
1: Sì.

0: Beh? Io ho lanciato il ping comunque.
1: Perché IE 802.3, gli Ethernet standard, c'era scritto grande così. Su cui dividere il buco, perché è la stessa cosa, no? Siamo sicuri che io.
0: Perché semmai la disabilitiamo. Perché... Mi piaceva IE 802.3.
1: IEEE. Che poi I Tropoli dico il tricoli. Where you come from? I Tropoli. Hi, Fabio, hai cibo. Allora, aspetta, c'è tanto di quell'albero qui, possiamo montare non un clustering di 200 computer. Aspetta, il problema è verificare se tutto l'hardware che c'è è se tu ti accogli, se lo vogliamo fare.
0: Allora, IE 802.3 qui dice che è Ethernet.
2: Ah, e c'era Ethernet standard e Ethernet IE.
1: È davanti?
2: Sì, sì, modificato.
0: Ma non pingona
1: che dice, aspetta che un caro amico non è attiva.
2: Che non è
1: il
2: passaggio che è
1: creato, non è il TCP IP demo,
2: avviato, i net avviato.
1: Addirittura, quindi c'è anche internet.
3: Ma che prova TCP?
0: Pinga? Ping niente.
2: Log è stato avviato.
3: Comunque ormai l'Ajax è andato a
0: tutto. Non mi dice no root to host, come può essere?
2: Ah, allora.
1: Come no root to host?
3: E fanno la media.
0: Io sono su media da. Ulteriore
2: configurazione. Nome host, main status. Se non c'è configurate cliente. Ma insomma, per un momento non ci interessa, credo. Abbiamo detto 92?
1: Sì.
2: Da te stesso si figura. Non si fa mai.
1: 2-1?
2: 2-2? 2-1?
1: Sì.
2: 2-2 chi era?
1: Nessuno.
2: Chi sapeva? No, non vinca.
3: Ma è rotto.
2: No. Cioè, però non è...
0: Forse non è l'interfaccia giusta allora,
2: Forse non è l'interfaccia giusta. Commit.
0: Buttala giù.
2: La funziona. Dov'è la comunicazione? Qui.
3: Interfaccia.
0: IE 802.3.
2: E io questo.
0: E devi tenere una disabilitarla. Reimpostare F5. F5?
2: No, reimpostare significa come prima. Aspetta l'annullamento torna indietro. Proviamo così.
3: Avresti qualche pizzero slow?
2: No. Bisogna fare tutto da questo
3: momento.
2: Ok, adesso sì. Inizia adesso a non avere nulla, no?
1: Allora, io per 10 minuti posso arrivare.
2: Sì.
1: Ma dai, questo è il mio primo di avere.
2: No,
1: niente,
2: adesso no.
1: Va bene, è che tu lo di fare questa cosa.
2: No, uguale. Allora non si può disconfigurare. Non si può
1: mai
2: minima attivazione. Questo
1: l'abbiamo
2: fatto. Però
1: ti mi faccio via SNE a salire e ti presterò.
2: Esatto.
1: Entrambi. Ok, John Seth. Ma di che tutto?
2: 92?
0: Sì.
1: 255.
2: L'ha visto già. Gateway l'ha visto già. GPU 1000C. E se adesso sì.

0: 去的阶段。
1: Mm?
0: Non è che è tipo NetBSD che non risponde al feed.
1: Aspetta, spostati un attimo che devo vedere. Ah, ma ancora non è fermo?
2: Mm-hmm.
1: No.

0: macchinetta col VNC già configurata, è sicuro che è emozionante provarlo a testo di questo qui, vero? Così potremmo sapere meglio il cavo se qualche altra cosa da qualche parte, o se non è configurato bene,
1: non ha scegliato il VNC
0: ed è connesso per il caso.
2: Errore di metodo.
0: Impossibile seguire la perché l'unità specificata è occupata. Giustamente c'è l'altro, anche da John, ma come si dice finita?
3: Però di gran palle del porco di Dio.
2: Si è resta l'AX da zero,
3: no? No. Porco Dio di AX, mi ha rotto i coglioni.
1: Sicuramente si rebutta.
4: Se riavvia appunto.
0: No, sicuramente Smith avrà configurato qualcosa che parte tutto
3: certo. Da solo, certo. Niente, esci da qua, vedere.
0: Vai di nuovo.
1: Configurazione di nuova configurazione.
3: Cos'è quell'ulteriore configurazione?
1: L'interfaccia di rete.
3: L'interfaccia di rete. Selezionare l'interfaccia di rete,
1: elencare
3: tutto, aggiungere, modificare, modificare, eliminare un'interfaccia di rete. Non vuole che eliminassi il software che poi dobbiamo andare a
1: controllare.
3: Andiamo
1: a elencare tutte le programmi di controllo.
3: Qual era quella che hai installato per prima? La
0: IT0
3: e prova.
0: Via. Modificato, ma non abbiamo modificato il mondo, non si può disabilitare.
1: No, mai perché? Perché ha fatto anche un altro connettore.
3: No, ma è già su VNC.
1: Infatti.
3: Questi sono minchia. Io volevo vedere. Questo discorso qua è possibile. Ah, per cancellare i dati di configurazione esistenti usare il menu di ulteriore wow.
2: Sì, ma porca madonna.

0: yo no estoy yo ni necesidad de
1: eso.
2: Fumo, te dije fumo. Solamente lo fumo.
0: Sí, me de coñones.
3: Clic, clic.
2: De parte.
1: ¿Cómo puede estar esperando que hace?
0: ¿Dónde está el acceso spento?
1: Mi nombre.
0: Ah, sí, me acceso.
1: Era un tal parte. Che, cosa?
0: Che, acceso, Daniel? Non va spento.
2: Non ha nessuna luce, l'unica luce è la sedia dietro, infatti il link è fisico che dice, fisicamente esiste.
0: E ho un link.
1: E ancora si dovrebbe accendere qualche spia della lista.
2: No, non sono scollegato, non sono scollegato.
0: Ganes.

0: ず
1: basta, decido che si eliminerà l'interfaccia di me. Ha finito? Oh, non la dà più. Però guarda, la NZ adesso mi ha visto tutte le cose. Mi vede tutto quello che c'era.
0: Ecco qua.
2: Yes.
0: Yeah.
1: Non dà più errore.
0: Ho dato subito l'errore.
1: Ripartiti i demoni, vabbè, si slotti è partito perché non è partito perché già c'era pinga, signori, pinga,
3: sì!
1: Pinga e pinga
0: lo facciamo triplo, scienziato, ho detto ci possiamo abbracciare finalmente, ce l'abbiamo fatta.
1: Signori, Telnet ISS.
0: Dopo tre non è forse attivo il...
1: Non risponde un cazzo.
0: Beh, dobbiamo se non è attivo il demone.
1: Tirate su qualunque demone, che questa macchina va bucata.
4: Mica, cominciamo a trovare gli esploit sul rischio 6.000.
1: Bisogna provare queste cose, non abbiamo le macchine apposta.
2: Servizi di rete sempre.
1: Accesso remoto. Altri servizi disponibili?
2: Niente, si sposta, credit, name,
1: remoto. Vabbè, non ci serve un cazzo.
2: Accesso remoto.
1: Posta qui, no, è per il login.
2: Ma chissà che altro, per il login.
1: Il sottoserver cos'è?
2: Elencare tutti i sottoserver.
1: Fiscale tangente.
2: Telnet c'è.
1: C'è, come sarà? Ma è attivo?
4: È attivo?
1: Screen TCP2 way to
3: room. Fagli uno scambi.
1: Ah, ma bisogna vedere se è attivo il processo, il TNT.
2: Aggiungere.
1: Presentare la CED e fare un PSX.
2: No, modificare e mostrare le caratteristiche di sottoserver e dire tutti. Su termine c'è, sì.
1: Ok. Telnet CCP.
2: No wait.
1: No.
2: Non utente, no root, non
1: penso. Cos'è Izio? Serv? Izio.
4: Ah.
1: Serv? Izio. Non c'è altro, nessuno.
2: Ma utente, non utente, un
1: premio
2: mi sembra il caso, no?
1: Premio
2: è
1: effettivo. Vediamo che è effettivo. Comunque neanche nel login funziona, eh?
0: Siamo ancora in streaming.
1: Cioè
0: che un telnet di...
1: Però il telnet ISS mi dice connect to ISS. E lui risponde. Forse sta cercando il DNS e fra 3 minuti lui mi farà entrare. Perché gli manca hosts. Quindi gli andiamo a togliere il DNS.
0: Tanto non dovrà uscire su internet con la macchina, effettivamente.
3: Perché no?
1: Perché qualcuno ci può telnettare e poi rimbalzare fuori.
3: Esatto. Certo.
1: Questo non escono le macchine. Vabbè, normalmente comunque c'è il firewall che non la può uscire.
0: Ah, però c'è tutto, infatti, non si tratta della regola di firewall, per cui col cazzo che esce.
3: Perché non mi pinga da questo computer direttamente a quello? Devo andare su MediaLab.
1: Sinceramente non lo so.
0: Perché, scusa?
3: Non riesco a entrare nella rete.
0: No, perché è quella di firewalling, per cui tipo non ti permette il ping. sistema sotto le due.
1: Vai con l'N-Map. Schiantiamo con un N-Map direttamente. Togli il DNS, dai, non serve a un cazzo.
2: Risoluzione no.
1: Madonna di porte aperte. C'è pure un CVS. CVSP server, non so cosa sia.
0: Ma sei entrato?
1: No, ho fatto un map. C'è il ChargeN, ecco, vabbè, ci sono un sacco di cose che possono fare denaro service, SMTP, time, c'è la porta time. Ma anche qua ci sta il discorso del... Avete tolto il DNS?
0: Stiamo lavando.
2: Sì. Dovrebbe essere pronto. Per entrare tutti i server nomi non è presente un'immissione del main card. Ok, l'ho tolto.
1: Però non parte qua.
0: Ma tu sei su Media Lab o su Gemini?
1: Media Lab. Fate un telnet in locale.
2: Ci dovrebbe essere il telnet di attivo, no? Non credo.
1: Sì,
2: deve essere in NTP che non risveglia quando risolvi. Il locale?
0: Lo cost. No, ti andrebbe per ingresso un botto o due.
2: Il carattere collegato, il carattere di uscita è tende linea.
1: È fermo anche te?
2: Sì, sì.
1: Vabbè, control parentesi.
2: Control parentesi.
1: Quello che ti dice lì.
2: Control parentesi. Est parentesi.
1: No, col control. Molto interessante.
3: Questa qua che versione c'è di AX?
0: 325.
3: Stai
0: cercando l'exploit.
3: Vulnerabilità. Vulnerabilità. Entriamo in modo.
0: È giusto.
3: Entriamo prima.
0: È giusto, capito? Così la proteggiamo.
3: Se no non c'è un cazzo, è impossibile, è così sicuro.
0: Eh sì.
2: Manco io mi tingo.
3: È troppo sicuro.
2: No, non era così. Allora, nell'altro modo. Cioè, come avete fatto?
0: Così.
2: Ah. Pensavo che volevo provare se funzionava anche in quel modo.
1: Ah, ma è uscito proprio.
0: Un attimo.
1: Non l'hai visto.
3: Già l'ho trovato, infatti.
0: poi non è scomparso il tablet.
1: Prende solo se stesso.
0: Ah, media la tua.
1: Ah, vede media.
0: Come? La risposta è lui.

0: potrà toccare a mano, no? Almeno lui. Ma aggiungi per lo meno meglio. Ecco qua.
1: Possiamo combinare facci in questo evento, poi trovare il modo di superare la domanda. Nel manuale ci sarà scritto.

0: c'era una roba che mi diceva l'ordine in cui dovevo andare a cercare gli occhi, però non è così qua. Che prima di guardare i nostri e poi guardare gli NS, al contrario, prima lui cercava gli NS e poi guardava gli occhi.
1: Una variabile.

0: Yeah.
1: Non è che perché il terminale è completamente diverso con il terminale tecnico, funziona.
2: Il P3 come si esce e il P3 è uscita. Ora mi dà la prova.
0: Assurdo, cioè.
2: Era quello, no?
0: Che cosa?
2: Era default.com.
0: Cioè assurdo.
2: Vedeva il file, quindi cercava un DNS inesistente perché non era vuoto.
0: Cioè, ma la cosa assurda è che aggiungi
3: bastardo X, bastardo,
0: aggiungi il file a mano, un cazzo,
3: eccola X che risponde.
0: Scusa, come può essere che con tutta
3: spammo quella... su tutti i canali.
0: Ah, aspetta, come può essere che
4: ma risponde di Telnet la connessione da... a me non me lo fa cazzo. 192, 168, 2 92.
0: Non c'è scoperto perché
4: squa. Sì, ci sono. Ce ne sono due.
0: Per che servizi?
3: Vediamo una mail su staff.
4: C'è l'utenza looter.
0: No, non c'è nessun utente, tante cose le creiamo.
2: Ma sì. Ma
4: c'è uno per info di.
0: No, non c'è. Veramente.
2: No,
4: aggiungo
2: un utente.
4: No, mi aggiungo io. Ok. Quindi
2: il VD
4: è
2: basato.
0: E le correzioni?
4: Le patch non lo so, se no mi serve le cose dei BM.
0: Eh beh, è importante la patch.
4: Ma è un errore comunque. Fai un ruta. Vediamo come cammina questo macchina.
2: Stavo facendo un account io.
4: No, degli account.
3: No, evitate di fare account perché poi mettiamo le user ID e il group ID per quanto possibile uguali a Media Lab. In modo da.
2: Vabbè, tanto
3: cioè, più account facciamo, più rendiamo complicato il lavoro di Marti. Quindi l'idea è di fare solo looter.
2: Solo looter.
0: UID e JIT di looter sono 100.
4: Parola d'ordine di looter.
0: No, non esiste looter.
4: Vabbè, non è
2: gruppo primario usa.
0: Aspetta, il di utente te lo dico su. È 100 looter, no?
3: Non lo so.
2: Insieme di gruppi, in effetti è vero.
4: 1001.
0: 100?
4: Sì.
0: 100 il G.
2: Lead.
0: Il G.
2: E il lead?
0: 1001.
2: Il lead è tuo, immagino. Gruppo primario user.
0: Quello dobbiamo creare il gruppo primo.
2: Già, è
4: lead. Se lo mettiamo il gruppo user si cambia la password della solita.
0: Eh?
4: Se lo mettiamo il gruppo user. Se si fa un altro sottogruppo, se ci sono la password della nostra cambiata.
2: Vero, invece non
4: si
2: può cambiare il gruppo.
0: No, assolutamente la puoi cambiare la password.
4: Ma fai un gruppo che non è permesso di eseguire password di.
0: Certo.
4: E poi
0: ripetono. No.
4: Penso sul Midlab abbia sia fatto così.
0: No.
4: No,
0: no.
2: Vabbè, ce lo crea da solo. Programma iniziale che come si eseguire? La shell. Un altro utente essere singolo a questo utente. L'utente può eseguire R login?
0: No.
2: No.
0: Il login disabilitiamo il router, no?
3: Fagli fare il cazzo che gli fai, però. Tanto non può uscire perché c'è il firewall. Scusa, saltare di macchina in macchina almeno nella rete interna faglielo fare.
0: Cioè, mi spacca la X e io poi ammazzo il primo router che mi capita sotto mano.
3: No, e invece no, perché in questo momento, visto che abbiamo la rete, l'ideale sarebbe se c'è spazio fare un backup. E come lo facciamo il backup? Bisognerebbe shippare l'hard disk della X, fare un disk dump dell'hard disk SCSI e salvarlo. E rischiare di sminchiare tutto. Poi rimettere l'hard disk sulla macchina X e pregare che riparta. Darsi fuoco, sì. Darsi del fuoco come dei bonzi.
4: Fatto.
2: Vediamo. Ok.
3: cercando bug del
4: no,
3: risk.
4: Già l'abbiamo trovato.
3: Già trovati? Sono bug grossi?
4: Log remoto root explode.
3: Da remoto proprio.
4: Però l'info D non lo so se è aperto.
3: L'info D no, non è aperto.
0: Vuoi loggare come
4: lui? E non mi ha fatto entrare.
0: Che password hai messo?
2: Aspetta che non glielo metto.
4: È stato immesso un nome login o una parola d'ordine non valido. Ma anche in italiano stanno scrivendo questi coglioni.
0: Prova adesso. Looter looter. Parola d'ordine.
4: No. Cambiare la parola d'ordine.
0: Come?
4: Io non la voglio cambiare.
2: Tu cambia
4: la. Ah, sarà del primo accesso.
3: Il fondino non c'è, però c'è un fottio di porte aperte.
4: Welcome to
3: X. Fammi vedere questa X, va da dentro.
2: Eccoci qua.
0: Niente, vabbè, io sto tornando a casa e mi telnetto istantaneamente su.
4: Ultimo collegamento non riuscito a
0: seguire Smith.
3: Come tutte le sessioni di login sono impegnate?
0: Quante sessioni di login?
3: Bisogna aprire le PTY. Le PTS, le PT quel cazzo che sono.
2: Smith. Aspetta,
4: Vabbè, se vuoi esco ti cazzo in voi più.
3: No, sicuro, mi sono entrato come
2: Ruth.
3: Allora
2: per
3: me.
0: Programmi di
3: ma no, carino, non c'è un cazzo nel password. Di
2: mostrare le caratteristiche di un PT.
3: C'è proprio un cazzo.
2: Numero di collegamenti simbolici, sfide.
3: Niente male.
4: Root, demon, min, si, sun, work, west. Ma west lo potremmo anche levare. No body, LPD per root.
0: Ma cosa hai fatto?
3: No, west non si leva.
0: E te l'ha dato?
4: E beh, non è che ci sono le poste.
2: Certo, qua abbiamo le shadow. Netch security shadow. Non netch security password difficile.
4: Che palle questa cosa in italiano. Non ci vuole mettere in inglese. PTSZ.
0: No, PTS. Accesso remoto. Ma
4: non è servizi di rete server. Forse c'è anche un local root, sai?
0: No, no.
3: Allora, i games sono Fortune, Crafts, Fish, Backrooms, sai, il Backgammon, Mu, che suppongo sia un...
4: Ma dove l'hai visto questi games? Madonna, su Bin c'è lo stick. A VK c'è, non ci posso credere. Mail, non c'è posta per l'utero.
3: Tic tac toc.
2: Charge di
0: quasi il tennis.
4: Non c'è alcuna definizione terminfo per eterno. Forse il terminale non è eterno.
0: Cosa?
4: Il terminale è eterno.
0: No,
4: il
2: terminale è
0: IBM
2: 32. No, il terminale è il tuo. No.
0: 2100.
4: E dovrei fare export termo in uguale 2100.
0: Lo devi fare prima di fare il terminal.
2: No.
0: No, dopo il terminal.
2: Deve essere lui a sapere.
0: L'argomento della riga di comandi del servizio.
2: Niente, no,
0: devo
2: fare anche qua. Pardon. Tutte queste cose aperte potremmo chiuderle. Cos'è?
3: Poi ci si pensa a chiudere le porte, dai.
2: Ok,
3: una cosa per volta. Va studiata bene come macchina.
2: Non l'utente root, che tu dire? 7 4. No. Non l'utente root.
0: Ah, forse è una potente comunque viene lancio del programma.
2: Il programma è
0: il kit.
2: Non so
0: ma non ti sei riuscito a connettere spesso?
3: Sì, sono dentro come root. Ah, vabbè, ora sono fuori.
0: Anche tu sei dentro?
4: Sì, ma non come root.
0: No, vabbè, quello perché ti aveva dato prima al massimo di connessioni.
4: Forse è un looter alla volta. Ma il net esatto come servizio attivo non è niente.
0: No, è C.net. Mi sembra quasi quasi una Slack.
2: È il C.net.
4: Dice usare configurare RC del BSD, i dati contenuti
0: del database
4: OVM, il file del PC per
0: decidere
4: caricare il faccio
2: corrispondente. Io non toccare niente, per sicurezza, poi se vuoi toccare qualcosa.
4: Ma che editor ci sono?
2: Eh?
4: Che editor ci sono? Di AI.
3: Saluto un amico che se ne sta andando. Ciao, a presto.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Tutto bene?
2: Che c'è?
5: Niente, ora che doveva fare?
2: Niente, lasciatelo
5: dormire.
2: Affinché
0: esiste.
2: Affinché continui la sua esistenza. E diciamo, direi, io la chiave. Lo taglierei.
5: No, addirittura credo che bloccato si può usare, no,
2: diciamo, di perdere. È unica la chiave?
5: È unica, certo. Insomma, si deve smontare. Sì. Ma non si può smontare in posizione normale.
2: Non si può aprire?
5: Non si può aprire.
0: Cosa non si può aprire?
5: Non si può aprire il case.
2: In posizione
5: normale, certo.
0: Schiavetto.
5: Dai, min bloccato funziona?
2: Sì,
5: funziona funziona al terminale. Allora cos'è che è bloccato?
2: Il case?
5: Non so, il case è bloccato anche in normale, se non è fatto male. Bloccato credo che non possa, che non funziona neanche il ripristino. Potrei provare.
2: Meglio documentarsi prima piuttosto che sfasciare un po' il sistema per rifare tutto.
5: No, se non si sfascia
0: il sistema non c'è caso.
2: Se si sfascia nel disk
5: è vero.
0: Basta anche il tardo,
2: è molto bello, devo dire.
4: Il tutto mi piace.
2: Io ho dato l'annuncio in lista, ho fatto banner vittoria dall'interno della X.
4: E allora da martedì prossimo che fa? Io proporrei una costruzione di tutti quanti questi computer ammadassati che ci
2: ma
4: sono.
2: In realtà martedì prossimo bisognerebbe, beh, penso che loro due continueranno a studiare sulla X. Però sì, si potrebbe costruire in massa tutti quanti i computer.
5: Posizione
2: fare lo shippabile da lì.
0: Io ho detto
2: accumulare e svuotare i case di merda, tirare fuori l'utilizzabile e montare delle macchine. Sai qual è il grosso problema? Che noi non abbiamo monitor, abbiamo pochissimi monitor,
0: abbiamo
2: forse quello funziona.
0: Due monitor, regolarmente è cosa che serve.
2: Monitor bugia.
0: Allora, perché lo usi con un terminale di assistarti,
2: sì, però fare macchine ci può essere anche utile per navigare, per esempio.
0: Ma là sotto ci sono 15 watt, 8 watt, 15 watt.
2: 8 ci sono. Però vedi, sotto per gli utenti ce n'è solo una ed è un po' una stronzata. Però vabbè, intanto montiamo macchine, effettivamente le mettiamo in rete. Servono le schede rete. Insomma, vediamo quello che c'è. C'è Skylab che sarebbe da mettere in rete, c'è Mir che meriterebbe di essere messo in rete. Quello è stato il nostro primo computer.
0: Si spegne da qui.
2: Quello lo vorrei avere in cesso.
5: È vero, in posizione secure il reset non funziona, l'avevo letto da qualche parte.
0: Sicuro è bloccato.
5: Sicuro è bloccato. Questo è quello del bull.
0: Allora mettiamo in secure.
2: Sai che facciamo con la chiave? Adesso piantiamo un chiodo e la mettiamo al muro. Appendiamo la chiave AX.
5: Inoltre in bloccato non si può fare il boot.
3: Dove la prendiamo?
5: Qua.
3: Ci arrivate, sì?
5: Sì.
3: Scommettiamo che non ci entra nel buco.
4: Certo. Sì. Cazzo. Al contrario, questo vuol dire che non si
3: conta. No, ci vuole
0: il debugger.
3: Con debugger tagliamo la testa.
5: Allora,
0: il debugger. Ho
3: messo che si riesca. E infatti non si riesce.
5: È vero che non si può fare il case, però l'hanno visto
3: il porco di un elemento. Mi sono quasi rotto la vita per fare questa cosa.
0: Mi stai tagliando l'uccello.

0: E voilà.
1: Lo ricordate?
2: Sì.
1: E io ci appenderei anche
2: tantissimo, tantissimo senso.
3: Lui ha visto che l'artista è fuori, si mette nel bottone bloccato.
1: La chiave del quadro elettrico. Ok?
2: Ehi, disc.
1: La chiave di questo quadro elettrico.
2: Appenderei pure qua.
4: Ma se l'Alex a questo punto ti dovrà
2: innanzitutto dovremmo chiudere la pista.
5: Sì, sì.
2: Chiudere tutte le
0: quando cose. Ora?
2: No, no, poi. No, no, certo, la pista si poteva mettere internamente era.
1: Interno non funziona.
2: Sì, ovviamente.
5: Tu e Caretta l'hai provato col test.
2: No, ci no. Poi ci sono, mi sono scoraggiato dai troppi buchi che c'erano.
5: 80 pin.
2: 80 pin.
0: Quindi a provarlo tutto, vabbè, ma la gran parte sono a massa, in teoria.
2: Però non so quale. Vabbè, basta la scaricare.
1: Ma no, vedi qua dentro, no?
2: Mi pare no.
5: Ah, beh. Dovrebbe esserci no. La luce da cento.
1: Terminale lo possiamo spegnere.
5: Il problema è che questi terminali si possono utilizzare in altre cose. Si possono utilizzare.
1: Ah, ma la ventola ce l'ha, ma non riusciamo a metterlo un attimo solo dentro, così perlomeno non scalda.
5: No, sai qual è il fatto? Va a massa. Bisogna montarlo bene tutto, perché quando questo lo incasti e rimetti il case non sono più artisti che va a massa. Va in alto.
2: Dobbiamo montarlo alla
5: propria. Esatto.
1: Montiamolo bene.
2: Bisogna spegnerlo.
1: Ci spegniamo. Che ne pensi? O lo fai domani? Lo fai domani se passi qua. Sai perché? Perché scalda, sai l'artista. Senza ventilazione potremmo mettere sopra un perlomeno questo.
5: No, vabbè, dai, possiamo provare a metterglielo in case, dai.
1: Voglio fare un po' di trascinamento aria.
5: Potremmo metterlo in case.
1: Facciamo lo shutdown.
3: Shit, no.
5: Però poi facciamo il
2: dobbiamo creare l'Alex
5: con Smith,
3: ma tu dovrà fare
1: il test, certo. No, ma come si fa qua? Alt non c'è, vero?
5: Come c'è anche Alt? Veramente?
2: Sì.
5: Immagini
1: dice
5: altro fa
1: questo,
5: bloccati. No. Sì, allora ti dice.
3: No, no.
5: Allora
3: ho bloccato il tutto.
1: Meno H now?
5: Yeah.
1: All style. Programma spegnimento. Effettuare il logo off ora. Arresto completato. Attendo. Andiamo la chiave. Sembra un tipo la busta con i codici,
2: le due chiavi
5: di
1: mettiteli all'interno delle mucose anali, mettili qua se vuoi. Non comodi,
4: ma c'è un modo per liberare questa scrivania,
1: questa
4: se si accende l'aria bella.
5: Ma allora guarda, quel monitor lì si può levare. Perché la media lap 3 si può accedere la stessa. I terminali da questo punto possiamo come li possiamo utilizzare? Abbiamo tower a 250.000.
1: I terminali, quali terminali?
5: Uno e due.
1: Ah sì, e uno diventerà console. L'altro potremmo tirare un cavo e metterlo. Tirare il cavo bianco e metterlo nel cesso.
4: Tanto volendo a me basta che fa un c'è il client SSH per qualcosa tipo il tower.
1: Tower. Ma se sei terminale non ti serve. Ah, tu dici perché vai su
5: Intel sul micro. Potrebbe provare a ricompilare. Ma parentesi noi l'abbiamo installato a C5, no?
2: Non l'abbiamo ancora provato.
1: Adesso completato dovrebbe essere possibile spegnerlo.
2: Se io faccio ripristino non funziona.
1: Vengo? Posso? bisogna spegnere il disco.
5: Però lo dovremmo montare con crismi.
1: Ma adesso uno crismi. È veramente così complicato? Cosa c'è in questo disco?
5: Nulla.
1: Ma bisogna montare anche la disco sulla staffa.
2: No, poi una volta che ci siamo lo chiudiamo.
1: Ok, ce ne partiamo.
2: Che vi dice il mio mezzo?
1: Cacciavite e Rosa Croce?
5: Se vuoi anche il gusto di Nani qua, non è che ci siamo proprio così tanto.
2: Quando
1: lo per tower, però serve quando va via la luce, il tower vuole fare il system check. Converrebbe tenerlo terminato. Nessuno da fare. Questo è comodo. Se ci apre per esempio un netwatch. Un DCP dump, qua c'è lo schermo grosso,
5: vedi? Ma il DCP dump è una
1: ricordina, questo. Punto, c'è lo schermo grande.
5: Ma è proprio
1: per dire, insomma. Con il voce carino, poi fa scena, se vuoi fare.
2: Lateralmente forse.
1: Non mettetele.
2: No, non giriamo di più così di qua laterale.
1: Bene.
5: Lo spezziamo.
2: Però potrebbe coincidere con questo. Piccola anche questa. Ma che cosa vuoi?

0: Ce ne accorgiamo perché quando parte
1: andate, gliele mettiamo due sole, così una croce.

0: Francisco, ¿cómo está dentro del proceso de San Petronio?
1: C'era un concerto, sono io a casa.
0: Dovrebbe tenere.
2: Non sappiamo se non funziona il cavo, se non funziona il controllo, la parte interna del controllo. Non sappiamo.
0: Anche okay, no, non si deve attivare.
2: Problema, allora? Il
0: problema.
2: Si deve attivare. Si deve non fare per esempio. Quindi due viti so.
1: Nelle vite in modo da mettere le
2: cose un altro qui va

0: Allora, qua lo uccide, aspetta. Prenderà?
1: No, no, no.

0: Allora, per interrompere questo stream aspettiamo la fine del montaggio con...
1: Perché no, non so dove c'è un altro 120?
0: No, così, non so, BBM è un vecchio adoratore di AX.
1: Se dicessi noi a metterci 6 settimane oppure una prassi.
2: Bravi, non sappiamo niente.
1: Non è questo.

是一个问题啊。

0: Perché non mi chiedo, sono prezzi da?
1: Prezzi da?

0: Beh, qual è il problema?
1: Nessun problema.
0: Nessuno?
1: Al momento nessuno.
0: Si è accesa?
1: No, no, no.

0: complesso.
1: È un bordello,
0: è un bordello perché non siamo nel tecnici PM.
1: Ma perché vuole essere tecnici PM per parlare di questa cosa lì?
0: Che considera che è per 10 anni fa. Ma al di là di questo, è stato un bordello, ma
1: è veramente... Ma l'hanno complicato per lo che è. E tanto il fatto di mettere sinistra, è un po' di meno.
0: Cioè, ti leva il divertimento.
2: PBM dice: beati voi che avete i nastri, vuoi provarci da floppy? Lui l'ha fatto, ha installato la floppy, lui amministrava macchine X.
0: Con quanti floppy?
2: Boh.
3: Ogni nastro devi considerare circa un centinaio di floppy.
0: Ma se vuole le fisso dei nastri, gliele possiamo dare.
4: Ormai.
0: Certo, commettiamo un reato, violiamo il diritto d'autore.
4: No, il PM è sicuramente
0: terribile. Se ci fa causa, ci deve. Spaghettinettato. Direi che... non fa questo contatto.
2: Allora, di parte?
0: Questo gli volevo aggiungere un attimo il CD ROM così al volo.
2: Al volo?
0: No, no, me ne devo scappare io. No, un amico mio sotto casa che mi aspetta.
4: L'aria c'è la succa ora davanti, passa sull'artista e lo

0: importante es que el trabajo esté seguro.
1: No va a ser seguro.
2: Reparto sicurezza.
0: Perché mi vuoi dare contro la fine?
3: Ma per fare cosa?
0: Niente, per terminare con la fine devi dare contro la
1: fine. Io ne...
0: Sì, tranquillo. Forse perché sono passato in normale troppo tardi.
2: Non che sei.
0: È che era partito in bloccato, che non fai il boot. In bloccato non fai il boot da niente.
2: Ah.
0: E poi ho girato dopo un messaggio qua. Quindi dovresti niente da fare.
1: Lui dice che la X4.1 su questa macchina ci dovrebbe girare.
0: Sì, ora formattiamo. Ma perché no? Si abbiamo fare la abbiamo altri disti. Ma quanta RAM, di quanta RAM ha bisogno? Noi abbiamo 32 mega, pare.
2: L'altra volta 23, 29.
1: 4.1 sicuro. Perché dice che l'ha installato su una 3.20, non una 3.20 alta.
0: No. Buono. Noi avevamo il CD della 4.1.
1: Quella ne aveva 16, una sofferenza. Sì.
4: Dobbiamo andare un sistema che lo appesantisce molto,
0: non è mai
2: che siamo tanto conveniente. Ma cosa ne lascia fare? Cosa è
0: il case? Ma cosa conviene questo case?
2: Ma non basta.
1: Qual è il problema?
0: Cosa va a massa? Non trova la disk, non fa il boot. Ma che ne so, in un servizio, in un servizio che c'è
1: stato qualcosa. Non sta trovando l'hard disk?
0: Non sta trovando l'hard disk almeno. Non sta facendo il boot. Spengere, spengere.
2: Prendere
0: e riaprire e mettiamoci foglie di carta e cose per non far fare un altro. Non sta funzionando.
4: Come fai a farcela ancora?
1: Niente, lasciarlo aperto allora.
2: No.
1: Che cazzo di Cristo Dio porco,
2: di trovare la combinazione giusta di quindi.
0: No, non è che è più alto o più basso,
1: non è che è un problema di viti corte o lunghe che vanno a toccare la scheda e la disk.
2: No, che fanno oppure anche il sistema stesso.
0: La disk è leggermente
1: separata. Prova senza queste viti.
0: Il disco è separato dal... c'ha un mio...
1: fai porco!
2: Questo amico mio sotto a casa mia, a freddo e a zero.
0: Per quanto tempo?
4: Non ti rifugiano con gli amici.
2: Un amico mio sotto a casa mia, da Milano, quindi non ci può trovare. Però io il martedì non vedo nessuno, nemmeno mia mamma, la mia zia, niente. Non è il resto del mondo. O la X9.
1: Lui lo sa?
2: Sì.
1: Ne è consapevole?
2: Sì.
1: Però nonostante ciò prova.
2: No, per sapere dove sono.

0: siguiente.
1: Yeah, some of the balance.

0: están dando antes. Chulo, yo espero que usted lo tenga. Sí, sí, sí, no, tú sabes.
1: Seguramente pastéis.
2: Hombre, che comunque siccome non si sta cercando, sta cercando il...
1: E io lo accendo.
0: Può accendere anche...
2: Bisogna accendere prima dell'attivazione del...
1: Certo, non ho mai avuto problemi di accensione dopo.
0: È vero, però
1: era questo un IPN.
0: Era quello, ok.
1: L'ho visto?
0: Sì, l'ho visto, sta facendo.
1: Perché stavo facendo ancora lo scan del bus. Cui immagino che
2: non trovo la terminazione, secondo me
1: la terminazione in realtà è passiva, dovrebbe trovare,
2: dovrebbe trovare, ma è passiva, funziona, è passiva, non è passiva,
1: è l'IBM,
2: no, diventa l'IBM come montato,
0: no,
2: di
0: è collegato in parallelo,
2: è collegato in parallelo, quindi cioè, entra da qui, c'è il capo flat, entra nel tape, arriva
0: in parallelo, ci sono le terminazioni,
1: allora questo niente
0: dovrebbe funzionare. Se invece cos'altro l'impedenza del tape,
2: no, nell'IPL ti va a cercare questa periferica che prima ha. Sì, sì. Ma io penso che si può montare con case, basta solamente essere accorti.
1: Tu dici?
2: Ma sì, perché sempre vedi l'altro
0: ne hai fatto un grosso down.
2: Sì, questo sicuramente, l'altro ad esempio è questo, non vorrei che lo isolasse.
1: Questo facendo il
2: butto.
1: Scusami,
0: un monte di modo pulito c'è che è minato, ma come? Non dicevo di avere dei pezzi,
1: non mi tocca nulla teoricamente.
0: Se ci fosse questo mondo, non si chiama fare.
1: Andare sotto o sotto?
0: Potrei anche mandarlo shutdown.
1: Sì, così, no, no, piano piano. Così funziona, giusto? E l'altra è entrata? Stai lavorando?
3: Ma di qua non tocca, si vede già io.
1: Come?
3: Non tocca.
0: Mando lo shutdown allora.
1: No, no. E continuando a lavorare?
3: Sì, sì.
1: Lavora, lavora.
3: Continua a funzionare. Ah, sì, d'accordo. Sì.
1: Lavora?
3: Sì, continua a andare. Anche da qui.
1: Stai lavorando?
3: Sì, da letto.
2: È chiuso.
1: Basta.
3: Corpo di grazia.
1: Basta. Dovremmo proprio essere pignoli.
0: Ma tu?
1: Ora è proprio chiuso.
3: Dobbiamo
1: mettere una vite?
3: Facciamo le cose grosse.
2: Qua non ce l'abbiamo.
1: Sono
3: 10
1: però
3: no, non lo dico,
0: lo trovo lì IMFP 241.000 kilobyte sono 240 megabyte,
2: non lo so, di processo.
0: Allora noi abbiamo diverse partizioni da 4 mega, una da 240 megabyte, partizioni
1: storta questa vite, Dio porco.
2: Avevo detto mettila qua e qua.
0: Minchia.
1: Leo.
2: Signori.
0: C'è un sistema di
2: comunicazione.
0: Signori.
2: Una buona.
0: A martedì prossimo, ok?
2: Vabbè, non vediamoci prima.
0: Ma non penso.
2: No.
0: Domani?
2: Ma domani che siamo
0: mercoledì?
2: Mercoledì non ci sono. Tu come fai domani? Io domani?
1: Sì.
2: Io come detto. Midnight.
1: Dita house. a vaffanculo al dio porco in media pista di merda. Continuando a lavorare tu, Luco?
3: Continuo a fare
2: ciao ragazzi,
3: ciao,
2: sono Floris.
1: Ciao.
3: E io pure vado via, sono le 4.
1: Grazie. Al lavoro? Lavori ancora?
2: Io
3: sono all'orto. Sono le 4, non può essere. Chi che dice che sono le 4? Non comunque le 4 non è, sono 10.
1: Sono le 3.49. Puttana di Eva.
2: Infatti, va,
1: andate, andate, dai, qua ci penso io.
2: Ciao, no, no, no. Ci puoi capire.
1: Ciao. Ho rimesso la vite, per cui. Ok.
3: Va bene. Buonanotte allora.
1: Non hai portato niente con te?
3: No, davvero ho portato niente, sì.
1: Neanche giubbottico?
3: No, proprio se l'ho perso. No, l'ho lasciato in macchina.
1: Buonanotte allora. Buonanotte. Tiratevi le porte. Minchia, sono troppo contento.
3: Certo, no, dai, abbiamo tutto.
1: Vestia
3: anche?
1: No, no, qua adesso ci sono. Ma se chiudete tutte le porte sotto. Anzi,

signori, la X-Night questa notte si conclude qua. Grazie per averci ascoltato e a risentirci a martedì prossimo con nuove entusiasmanti avventure su Radio Cybernet. Buonanotte.

0: Diventare più potenti dormendo. Un sogno antico che è già realtà. Prova anche tu gratuitamente U-Matic 9, la macchina ideata negli Stati Uniti. U-Matic 9 è distribuita in Italia da IOA, Istituto di Obbedienza Animale.
1: Ci sta un bordello di tempo a caricarci di gelato sintetico. Come?

Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali, villaggi di profughi, bombe a frammentazione e soprattutto petrolio, tanto petrolio. Petrolio è attuale, Petrolio è un gioco Ecstasy International.

0: Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una storia esemplare, seconda parte.
1: Quindi a cavallo fino alla fibra ottica, e questa è la parte identificata come multiple access. La figura credo sia esplicativa, tre workstation collegate attraverso un unico canale. Il protocollo prevede che una workstation, prima di iniziare il trasferimento dei propri dati, ascolti tra virgolette il cavo per identificare se vi è in atto un'altra trasmissione, se qualche altra stazione sta trasmettendo i dati, e in questo caso si blocca, attende un lasso temporale per fare e ripete il procedimento. Se invece la rete è libera, va avanti e indietro di dati. Questa è la parte carry and send.
2: Cosa succede se due workstation, due o più workstation, iniziano quasi contemporaneamente
1: il proprio invio dei dati? È normale che i dati andranno a collidere tra di loro nel mezzo, in pratica si avrà una perdita totale dei nostri dati. In questo caso vi saranno dei segnali di ritorno, di rumore, interpretati dal controller della scheda di rete, questa è la parte del collision detector, quindi le workstation bloccheranno la loro trasmissione, tenderanno un tempo casuale e ripeteranno il procedimento fino a che si arriverà ad avere l'asse temporale distinto in modo da permettere alle workstation di trasmettere i propri dati. Il perché due workstation o più di due possono iniziare il trasferimento dei dati in lasso temporale vicini o quasi contemporanei è dovuto a varie cause, comunque riconducibili tutti a dei ritardi di propagazione dei segnali nel cavo che inducono una workstation a pensare di avere strada libera, quindi di poter inviare i propri dati.
2: Questa è quella che rientra in una sorta di politica identificata con il termine best effort, ovvero chi affida i dati alla sorte.
1: Perché? Perché il protocollo a questo livello trattativo non prevede nessuna verifica di avvenuta ricezione del messaggio. Quindi io che invio dei dati, la workstation che invia dei dati, non ha certezza che questi ultimi siano arrivati al destinatario e soprattutto, cosa importante, che siano arrivati solo ed esclusivamente al destinatario prestabilito. Questo è un punto che andremo a focalizzare
2: tra poco. Parlavamo prima di tutta la serie di applicativi software che
1: gira normalmente nei svariati sistemi operativi, presente nelle più svariate topologie di rete, applicativi che si basano sullo stack TCP/IP. È ovvio, come dicevo prima, che queste devono essere trasportate in un certo senso, quindi caricate all'interno di Ethernet e viaggiare da un cavo all'altro. Come è noto, in breve, lungi da me fare un seminario sul funzionamento di TCP/IP, magari più in là, sì. Il TCP spezza i dati, se necessario, in unità di 64 kilobyte, si può arrivare anche fino a 1500 byte, e li inoltra come singoli datagrammi IP. IP si colloca a livello rete del modello OSI che osservavamo prima. Qui avviene quello che in breve viene chiamato incapsulamento del datagram IP all'interno del frame Ethernet. Quindi, come vediamo,
3: attimino che...
4: Come ingrandire?
3: Sì.
4: Tipo 150?
3: Si vede un po' meglio. Ma insomma... Vabbè, dicevo.
2: Bisogna incapsulare quindi il datagramma di P contenente ovviamente la, il datagramma di P è stato spezzettato dalla nostra unità TCP all'interno di, del frame e per essere inoltrato. All'inizio troviamo due campi di 6 byte che sono l'indirizzo di destinazione e di sorgente, che vi spiegherò in breve tra 2 minuti, è un campo, il frame type, che contiene un numero che identifica se il pacchetto è IP o altro. Nel caso di IP abbiamo il numero 0 per 0800. Successivamente nel campo vengono caricati, viene caricato tutto il preambolo IP, viene aggiunto un CRC Ethernet, il tutto viene
3: inviato e in parole povere il formato del frame finale sarà questo:
2: un header Ethernet, header IP, TCP header, i dati che stiamo inviando, parte del contenuto della vostra mail, conversazione in chat, login di FTP, password di FTP e il CRC, il controllo di errore relativo al frame Ethernet.
3: Come è noto, ogni workstation collegata ad una LAN possiede almeno una scheda di rete,
2: una network interface card che solitamente si trova nei libri. Ogni scheda di rete possiede un indirizzo univoco memorizzato dalla casa produttrice, espresso in esadecimale di 48 bit, che prende il nome di MacAdress, dove per Mac si intende media access control, cioè accesso al mezzo fisico.
3: Fondamentale è che questo MacAdress di 48 bit non ha nulla a che vedere
2: con l'indirizzamento IP di 32 bit, la maschera tipica 192.168.0.1. Sono indirizzamenti di tipo differente perché comunque si collocano strati così differenti. Quindi, come visto prima, a causa del fatto che i dati vengono inviati in broadcast, quindi in un unico canale condiviso, per unico canale condiviso voglio dire che i dati potenzialmente giungono a tutte le stazioni collegate alla rete. Quindi abbiamo bisogno di due. Ogni stazione ha bisogno di due procedimenti iniziali. Il primo, riuscire a capire se quei dati che sta leggendo dal canale sono indirizzati al proprio indirizzo fisico e quindi prenderli e processarli, o ignorarli, scartarli, farli passare perché è indirizzati a un altro canale. Due, abbiamo bisogno di un metodo per mappare gli indirizzi MacAdress di 48 bit con l'indirizzamento IP di 32 bit. Questo secondo passo avviene attraverso uno dei protocolli più diffusi, ART, ovvero Address Resolution Protocol, che vi illustrerò in breve. La slide dice infatti che ogni invio e ogni ricezione in una LAN viene basata esclusivamente sul MacAdress, ovvero una stazione prima di inviare i dati a un'altra ha necessità di conoscere non solo l'indirizzo IP di 32 bit, ma specialmente l'indirizzo fisico MacAdress di 48 bit. Questo è importante perché il controller della nostra scheda di rete non è in grado di interpretare un indirizzo a 32 bit tipico del protocollo IP. Address Resolution Protocol Quindi,
3: in un banale esempio di inoltro traffico, in una topologia a stella con in mezzo un hub,
2: in cui ogni macchina ha un indirizzamento IP 32, di 32 bit, 192, 168, 01, 2, 3 e 4, è un relativo MAC address della scheda, un IO. Si pensa che, cioè, teoricamente al mondo non dovrebbero esistere due schede di rete con lo stesso MAC address, teoricamente. Se qualcuno utilizzerà troverà due uguali, forse sapete. Quello che succede con un protocollo ARP è semplicemente questo: una stazione che deve spedire dei dati, ad esempio, alla stazione con l'indirizzamento 192.168.0.4, ha bisogno di conoscere l'indirizzamento MAC address della relativa stazione. ARP funziona in questo modo: si invia in broadcast, quindi specificando con l'indirizzo di destinazione la mappa di broadcast, che è un posto da parte di più. In modo che il messaggio venga ricevuto da tutte le workstation. Ogni workstation, in pratica il messaggio ARP contiene in poche parole una domanda, ovvero quale macchina della rete possiede l'indirizzo IP 192.168.0.4. Ogni macchina che riceve questo messaggio ARP fa i suoi controlli, vede se effettivamente l'indirizzo IP corrisponde con quello assegnato. Se non è così, semplicemente il pacchetto viene ignorato, questa è la politica di Ethernet. I dati non sono per me, li ignoro, arriveranno a qualcun altro, prima o poi, se non arrivano niente, ti riferiscono. Se invece il mapping è andato a buon fine, la macchina formatta una risposta app dove si identifica come come il possessore dell'indirizzo MAC address. E quindi il trasferimento dei dati può andare a buon fine. L'altro punto chiave è che ogni macchina deve andare a comprendere se i dati che sta osservando transitare sul mezzo appartengono, cioè sono destinati alla propria interfaccia di rete oppure sono da scartare. Quindi abbiamo un primo step di filtraggio, chiamiamolo, identifichiamolo come filtraggio hardware, in cui alla ricezione del nostro frame Ethernet contenente, come abbiamo visto prima, i incapsulati e i due campi che contengono il MAC address di destinazione e il MAC address di partenza, ogni macchina andrà ad osservare il campo di destinazione. I filtraggi vengono basati su maschere di indirizzamento che vengono identificate in queste quattro: unitas, ovvero quando il MAC address è proprio quello nostro, quindi il pacchetto nostro può essere processato. Broadcast, come detto prima, è un pacchetto destinato a tutti, quindi io faccio parte della rete, io lo processo. Ad esempio un pacchetto ARP che può costruire un multicast funziona un po' come un broadcast, solo che è ristretto a un sottogruppo della rete. Alcune macchine possono iscriversi a dei gruppi che vengono identificati con un indirizzamento particolare, ovvero il primo bit di livello più alto dell'indirizzamento è stato avuto. Se la macchina ha questo tipo di indirizzamento, accetta i dati, altrimenti fa parte di un altro gruppo e lo scarta. O il multicast, in pratica, si accettano tutti i messaggi indirizzati ai gruppi, anche, e quindi io lo processerò anche se non faccio parte del gruppo specificato.
3: Quello che succede in breve alla ricezione, per andare poi a comprendere un po' a quali caratteristiche peculiari possiamo andare a ricercare dei punti deboli riguardo la sicurezza e la privacy dei dati, è questo. In pratica la ricezione viene estrapolato leader Ethernet, un controllo rapido su CRC per identificare se il frame è corretto oppure no, se non è corretto si scatta velocemente. Successivamente il controllo sul MAC address,
1: per andare a vedere che tipo di indirizzamento abbiamo, unicast, rotocast, multicast o all multicast. Il frame
3: dal controller della scheda di rete verrà accettato solo in 4 casi,
1: 3 dei quali l'abbiamo già visto. L'ultimo è proprio quello che provoca alcuni problemi, ovvero la così nota modalità promiscua. Un controller di una scheda di rete può essere settata da un individuo con permessi di superutente nel nostro sistema in modalità promiscua. Per questo cosa intende? In pratica non fa altro che stendere qualunque forma di filtraggio dei dati da parte del controller della scheda. Quindi questo porterà ad accettare qualunque frame con qualunque indirizzamento, quindi accettare dati che non sono indirizzati al nome, una mail non indirizzata al nome, una conversazione in chat non per noi, e così qualunque altra cosa, qualunque altro applicativo TCP e IP può essere intercettato e quindi letto potenzialmente da qualcun altro, anche dal vostro collega che sta seduto accanto a voi.
3: Passato questo step, quindi accettato il frame in una delle 4 evenienze, se non viene passato questo, cioè se non viene riconosciuto in uno dei primi 3, supponendo che una controller funzioni in modalità standard, quindi non sia in modalità promiscua. Per modalità standard si intende una scheda di rete che accetta indirizzamenti di tipi unicast, protocast e multicast. Il pacchetto viene identificato che tipo di pacchetto viene trasportato all'interno del frame Ethernet, quindi se è il nostro IP o è un pacchetto ARP. Questo viene controllando quel numeretto che abbiamo visto prima. Un attimo, mi sono perso nelle slide, sono andato troppo avanti. Sì.
1: Quindi identificato il tipo di pacchetto, viene subito fatto un successivo step di controllo, questa volta basato su IP, sull'indirizzamento IP di 32 bit. E a questo punto qua poi il pacchetto avviene in macchina, tra l'indirizzo IP di 32 bit e il MAC address, viene controllato, cioè effettivamente io possiedo il diritto IP di 32 bit e quindi il pacchetto è per me, oppure è chiaramente da scartare. Dopo questo punto il pacchetto viene passato agli stati superiori, ad esempio TCP, che provvede al riassemblamento, alla ritrasmissione, a tutte le caratteristiche che vogliamo del TCP, che comunque oggi non andremo
3: ad analizzare. Quindi punto chiave della nostra discussione di oggi è
1: la mancanza assoluta di codifica dei dati in un invio, in un trasferimento di dati all'interno di una LAN basata su un protocollo Ethernet CSMA/CP. I dati arrivano, come detto prima, a tutti.
3: Se la scheda di rete opera in modalità standard,
1: effettuerà i controlli del dato, scatterà i dati che non sono indirizzati all'indirizzo della scheda di rete, quindi una mail inviata a un'altra persona non sarà ricevuta e processata da noi. Ma, come abbiamo visto prima, la nota
3: nell'ambiente modalità promiscua porta a un fenomeno noto come SNIFF.
1: Per sniffare cosa si intende? Si intende un applicativo che si basa sempre su TCP IP, che ha la possibilità di attivare la modalità promiscua in una scheda di rete e quindi acquisire interamente tutto il traffico in transito sulla nostra rete.
3: Vediamo un po' cosa e dove si può andare a
1: pescare le informazioni che possiamo catalogare come sensibili. SMTP vendono la presentazione. SMTP è il protocollo che utilizziamo per identificarci, per accedere alla nostra cartella postale e postale. La password che inseriamo anch'essa è di agilità, quindi un possibile intruso alla nostra rete con intenti maligni può appropriarsi della nostra password e leggere le nostre mail, accedere alla nostra cartella postale. Si può osservare il traffico web che facciamo, quindi può venire facilmente a conoscenza le nostre abitudini, i siti che ci piace guardare, il POP uguale,
3: IMAP funziona come POP, l'ultimo protocollo viene utilizzato per il newsgroup. Comunque, in sostanza, qualunque credenziale, qualunque login, qualunque password, email, qualunque traffico circoli, uno sniffer è in grado di acquisirla e farla propria. E come vedremo, a volte è difficile identificare un attaccante all'interno della propria rete. Quindi il più delle volte questi procedimenti rimangono nascosti. Vicino di fine mia potrebbe essere un po' più malizioso, un pochino più, tra virgolette, manettone. E quindi sotto la faccia del braccio, invece potrebbe acquisire tutto il vostro traffico, le vostre mail. Ethernet, passiamo poi subito alla definizione di branch, supporta tre diverse topologie di rete. La prima e la più semplice è quella di avere due macchine, un cavo di rete crossato, due schede di rete. Amen. Abbiamo finito. L'altra è al bus,
1: ovvero workstation collegata e tracciata tutti sullo stesso cavo, le giunzioni qui dei cavi coassiali, le vecchie cablaggi,
3: un esempio. È la topologia ormai più in uso in questi giorni, è quella a stella, comunque un cablaggio 10 base T, in cui le macchine vengono concentrate in un dispositivo di interconnessione, un hub, uno switch o un router, caso si esca su internet.

Introduciamo l'hub, visto che l'abbiamo anche qua, quindi breve introduzione all'hub, poi facciamo vedere un po' di esempi, se abbiamo anche un'introduzione all'hub. Un hub è un dispositivo fisico, non ha nessuna pretesa di sicurezza né di controllo delle frame, funziona semplicemente ed esclusivamente da difensore. Adesso arrivo i dati, è l'unica inoltre semplicemente su tutte le porte. Qualcuno lo identifica come una colunga, come un ripetitore, si attaccano gli spinotti e io riceverò traffico. Ovviamente lavora a livello fisico, quindi lavora, cioè semplicemente non fa altro che copiare ed inoltrare il traffico di bit puro, senza prevedere nessun controllo. In una topologia come questa che abbiamo qua nel Tau, tutte queste tre macchine fanno parte dello stesso segmento di rete. Il segmento si intende una porzione di rete. E la tipica collocazione di un hub è in reti cosiddette shared, in cui in pratica le risorse sono equamente condivise, quindi si condivide il bene e il male. Picco di traffico alto da parte di qualche workstation porterà a dei disservizi in altre workstation per mancanza di banda, alto numero di possibilità di connessione, perché più macchine si ha in una rete, più è possibile

0: L'unica nota positiva in un altro è, lavorando a livello fisico, non prevedendo nessun controllo, noi possiamo staccare e attaccare i finocchi in qualunque momento. Arrivo con un portatile, attacco, sarò collegato alla rete, finisco di lavorare, attacco il filo, stop. Nulla è successo, soltanto una porta in più dove inviare l'acqua.
1: La trasmissione in caso di uno sniffer, dove lo sniffer è presente, dove c'è il diavoletto.
0: I dati, ad esempio, supponiamo che la macchina in picco abbia dei dati da inviare alla macchina, al vostro sniffer. I dati verranno inviati in rosa. Lo sniffer, lavorando in un altro misto, prenderà i dati, non effettuerà più traccio altro, quindi leggerà anche la mente. L'host C invece, lavorando in modalità standard, effettuerà il filtraggio, comprenderà che i dati non sono indirizzati alla tua master ed inoltrerà. L'host D prende ignaro la mail, la legge, sicuro di non essere schiavo, e succede qua la filtrata, tendremo ora
1: a vedere. Proviamo con una mail. No, la manda Valbo. Aspetta che qua io stavo greppando come un pazzo prima. Aspetta.
2: Il fond?
1: Sì, il fond è andato morto.
2: Bella che fai l'imitaggio.
1: Sì, vero? Bisogna aumentare il carattere, no?
2: Con il control.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Mettilo huge, eh.
1: L'ho messo huge. Allora. Questo è un semplice codice, nulla di pretenzioso, meno molto elaborato, che non fa altro che grabbare, ovvero acquisire, leggere tutto il traffico TCP in transito. Può essere settato per ricevere traffico Telnet, HTTP, IRC, web, SSH, oppure per settarlo running su una porta diversa in cui magari abbiamo un servizio che abbiamo abilitato. Supponiamo di attivarlo per leggere le mail che il nostro caro Valbo invierà, convinto che
0: aspetto soltanto aspetto mi darà mail. Noi siamo messi nel mail. Se tutto funziona dovremmo ricevere anche noi mail e contenuto della mail.
1: Io credo che questo font messo così grosso sta creando dei problemi. Io penso proprio di sì.
2: È tutto chiaro, come potete ben vedere. È passato in chiaro.
1: Sì, sì. È Valbo che ha utilizzato un algoritmo di codifica particolare. Gli viene spontaneo, quindi.
2: Scrivi italiano.
3: Com'è?
2: Scrivi in italiano.
1: Oppure hai imparato qualche nuova lingua? So ciò.
0: Oh, va bene. Bene, che si legge.
2: Io lo leggo.
0: Ovvero, caro Spesso, sono Valbo, volevo parlarti di quella situazione molto delicata di cui vorrei che nessuno sappia niente. In merito alla ricetta del frittelle, preferirei lasciare segreto l'ingrediente
2: Taurus
0: al 10%. Comunque ne parleremo di presenza, grazie di vederci, tuo Valbo.
2: Reintesa.
3: Sì, sì.
0: Come?
3: C'era un errore nel testo, reintesa.
0: Ah. In questo caso la mia macchina lavora così. Ho attivato la modalità promiscua nella mia scheda di rete, quindi la mia scheda di rete non effettua il filtraggio dei dati. Sono dati che vengono utilizzati a me, ma io li utilizzo così. Così anche in presenza di più macchine.
3: Nel frattempo loro possono leggere nella tua macchina.
0: Come, mi scusi?
3: Nella tua macchina possono leggere la tua. Poi proiettare con la sua.
0: Per leggere nella mia macchina. O hanno un account nella macchina, e quindi sì, relativamente ai permessi dell'account possono.
3: Così come la macchina
0: se anche nelle altre macchine è attivo uno switch, lo stesso contenuto verrà preso sia da me che da altri. Ma se sono soltanto io che ho attivo uno sniffer, sarò soltanto io che riuscirò a prendere. Come?
3: No.
0: Non apre
3: il
0: porto. No,
3: non legge tutto il traffico.
2: Lo sniffer ascolta
0: qua. Lui non fa sniffer, uno sniffer lavora in modalità passiva. Cioè riceve
3: tutto quello che fa.
0: Esatto, legge soltanto, invece di filtrato, lo fa forte. Sì, non ti parla di aprire porte a livello TCP, di aprire TCP, è un discorso, come dicevo prima, che si colloca nello stato data lì.
3: È un porto mescolino e tutto quello che c'è.
0: Come?
3: È un porto mescolino e tutto quello che passa da vedere.
1: Un'altra prova. Possiamo settarlo IRC, sì. Io non ce l'ho, aspetta. Oppure sì, ce l'avevo. No. Non
2: io sono dentro. Anche tu non ci bisogna che entri. Immagino. No, vabbè, siamo noi due, basta.
1: Va bene.
2: Ma se vuoi entrare sì, è meglio che fai vedere il nostro discorso.
1: Ah, certo.
2: Poi magari chiudi il sacco e ritenuto lì per tutto quanto.
1: Sì.
2: Non anche in quel, sì, in DCC non c'è più quantità, non c'è più di partita un po'. Niente,
1: socio, qua io non posso, perché è un po' grande.
2: Maxi, aspetta.
1: No, è un po' grande qua. La ragione, scusa.
2: Andiamo in...
1: Il canale è sempre Freaknet, no?
2: Vabbè, andiamo in un guio.
1: Sì, sì, sì. Ecco.
0: Spero che si veda, no?
3: No.
0: No?
2: Metti lo sfondo bianco, magari. Tra poco si vedrà. Cosa si usa questo?
0: Vabbè, qua stiamo
1: Va bene,
0: questo è un ciao per personaggi a svesto con Pulina, parlano in canale, quindi anche io sono in canale, quindi leggo Pulino. Se Valvoline e Asbesto entrano in qui, io teoricamente non dovrei più leggere nulla.
1: Entrate in qui. Aspetta. Io sono pronto. Voi potete entrare in qui.
0: Esatto. Sì, questo è lo sniffer progettato per lavorare. Per vedere chi è il C. Loro sono in qui, infatti si legge. Vabbè, comunque c'è l'immigrazione del messaggio privato, print MSG, ovvero stanno parlando in qui e io sto beccando il programma, ovvero così non ci legge nessuno. Perfetto, allora eccomi, cosa devi dirmi di così segreto? Tutti quei, va bene, vabbè, comunque è una conversazione che teoricamente io non dovrei leggere perché è una query privata, te lo dico due, ma se è per
1: il nostro classico amico Sniffer, ho la possibilità, ci fa questo regalo. Vabbè, ora interrompiamo.
2: Vediamo come arriva il calcio in culo. No, no. Interrotto.
1: Sì, sì. Non è un'implementazione perfetta, è un codice d'esempio. Però sì, c'è. Ora farò vedere un po' il codice e lo commenteremo. Sì, sì, sì, sì. FTP. Con SSH, dici? Aspetta, prima facciamo vedere FTP. Ora facciamo un classico esempio di FTP.
2: Dove? Da me?
0: Carico il pezzo di tra FTP in un'altra macchina da rete. Vado ad esempio a un utente su una macchina, io per svezzo, no? Ho settato un sniffer per ricevere il traffico sulla porta 21.
2: Un pezzo di FTP.
0: E dovrò ricevere sia la login che la password con la quale si offre. E quindi anche comunque qualunque comando danno alla shell e il traffico in generale. Questo esempio che vi ho proposto per chi immaginava non si deve essere

0: watch. In modo silenzioso e passivo, o la barca, i valvolini, e quindi quando voglio entro nella sua cartella, nella sua scena, faccio quello che voglio. Se sono intelligente, sto.
1: Tra l'altro si vedono anche gli errori di digitazione.
0: Sì, sì, tutto. Cioè, si perde il messaggio qui, ha riprovato di nuovo l'ingresso.
2: Come?
3: Io clicco i messaggi.
2: Certo, c'è l'equip dei messaggi, infatti questa è una prova che faremo subito con SSA.
1: Di tutto perché qualunque, cioè gli applicativi che stiamo andando ad analizzare che si basano sullo stack TCP/IP non prevedono così tutto il dato.
2: La password si è vista là. Password, watch, user, valve, password.
3: Perché sostanzialmente passa indietro.
0: No, certamente,
2: questo è un caso di SSTP,
0: potrebbe essere una password della
1: SNE. Proviamo con SSH per fare la prova contraria e vedere che il traffico invece passa codificato e comunque riusciamo ad acquisire traffico perché lo vediamo, perché non viene filtrato dal controllo della schiena di rete, però non è che traffico è in chiaro, quindi ci facciamo ben po'. Socio.
3: È l'unico modo per evitare che non finisce ci legga le cose.
2: Sì, diciamo che il metodo più utilizzato per tra virgolette piangere con quando, come vedremo più in là, identificare un'interfaccia di rete in modalità promiscua non è cosa semplicissima, specialmente se colui che ha preso possesso del nostro sistema è un attaccante veramente motivato e non qualcuno che lo fa per diretto gioco. Quindi in quel caso si allarga un tratto, che se mi snippi ok, ma ti becchi traffico modificato. Poco da fare. Comunque lo vedremo poi tra un po'. Voi siete pronti?
1: SSH.
2: Stiamo cercando di beccare il traffico SSH. Come vedete, c'è cioè passa, però è criptato. Non leggiamo nulla. Esatto, passa un bel po' di traffico. Cosa abbiamo fatto tutte le prove? Ah, il web. Sì, ho. Sì, sì. HTTP e il break.
0: Ho messo una pagina web, però ci riprovo. Vogliamo che internamente provino a collegarsi a un sito, per esempio. Anche qua il traffico verso il web è preso, ho l'indirizzo 192.168.0.1 che è la macchina, però carta internet, il www.yahoo.com e niente, il tipo di protocollo utilizzato, il client in questo caso Links utilizzato, deve essere Mozilla, Explorer, Netscape,
2: qualunque. Beh, vediamo un po' il codice. Questo, come dicevo prima, è molto semplice, non ha nessuna pretesa né di
1: al massimo ho messo Google là.
2: Sì, sì, ho messo al massimo. Si legge, no, vero?
0: Lo so, però l'abbiamo messo al massimo in fondo.
2: Comunque, vabbè, cercherò di essere

0: che siamo riusciti a fare.
1: Comunque, quello che succede per abilitare una schermata di un dato misto è semplicemente aprire una porta chiamando socket, nella specificare FINET, e andare a mettere come protocollo ET underscore PON. Con questo tipo di protocollo in pratica si ordina al controllo della schermata di rete di accettare tutto il traffico in entrata. So che non si legge bene, però credete,
0: c'è scritto questo. Successivamente, dopo aver abilitato, dopo aver ordinato alla scheda di rete di prendere tutto il traffico in entrata, si va a settare il flag
1: attraverso una chiamata IOCTL, IFF underscore promise, ovvero modalità promise. Invece di promis posso andare a cambiare da broadcast a multicast, in questo caso l'ho fatta apposta per l'esempio. A questo punto qua il controllo della nostra scheda di rete funziona in modalità promis. Abbiamo soltanto da
0: implementare un paio di righe in modo da effettuare quei controlli che abbiamo visto all'inizio, ovvero
1: il check del CRC, spostarsi all'interno del campo in cui contenuto è trasportato da Ethernet e analizzare il contenuto dei dati memorizzati.
0: Come?
1: Sì, soltanto un mese avuto la possibilità di attivare questa modalità. Questa è una
0: limitazione, chiamiamola, non lo so. Comunque, ok, quello che in pratica a questo punto facciamo,
1: una volta che siamo in grado di beccarci tutto un traffico, un ciclo continuo con una chiamata a RIP sulla nostra torre, in modo da prendere tutto ciò che passa nel cavo, spostarci su IP e controllarlo. Abbiamo uno switch IP protocol per controllo, cosa sta là dentro, vediamo, facciamo il caso che si tratta di un pacchetto di TCP, lo facciamo nostro e lo mandiamo a una successiva procedura, ovvero il TCP PAC,
0: che non fa altro che
1: controllare se la porta di destinazione è quella che noi abbiamo portato, IRC 367 in questo caso, mail 25, TCP 21, va a controllare se il pacchetto contiene dati con il flag da push per cavo 1. Questo punto qua è da riconoscere. Non ci vuole altro che prenderli
0: e mandarli di stampa. Mi dispiace che non riusciate a leggere bene,
1: però comunque nel CD c'è tutto, il codice è commentato alla perfezione. Se comunque posso esservi d'aiuto,
0: sono a disposizione. Bene. Torniamo alle slide.
1: Non so, volete che mi fermo una pausa? Magari un caffè? Non so.
2: Giusto 5 minuti.
1: Giusto 5 minuti.
0: Ora se ne vanno lì. Socio, come sta andando?
3: Socio, bene, vedi che l'argomento.
0: Guarda,
3: io so che la cosa è da carina.
4: stupendo.
5: Al solito, no?
0: Permette sempre un brodo, un po' di scuola, un po' di normale, capito?
4: Thank you.
0: Posso? Va bene, uccidi. Allora, ci spostiamo ora su un'altra topologia, ovvero quella con uno più switch presenti. Prima di introdurre il discorso di switch, dobbiamo fare un breve accenno al discorso del bridge. Comunque, le sostanziali differenze tra un dispositivo hardware totalmente passivo, riceve poco, è uno switch, è che innanzitutto non lavora a livello fisico come il precedente hardware, ma lavora a livello hardware. Quindi in pratica semplifica tra virgolette un po' il lavoro, perché lavorando a livello dati effettua un'analisi del frame prima di inviare i dati. Il bridge è, come vedremo dopo, lo switch, trovano collocazione nelle cosiddette reti segmentate, dove per segmento di rete si intende un filone unico di rete. Ad esempio molte aziende hanno la necessità di separare il traffico di reti diverse, ad esempio l'università è normale che abbia l'intenzione di separare il traffico della LAN di ingegneria da quello di medicina, perché ovviamente non hanno nulla a che fare con loro. Quindi abbiamo una separazione fisica delle reti, quindi per separazione fisica delle reti si intende separazione del traffico. Una rete passa un determinato tipo di traffico indirizzato verso determinati massimi di indirizzo, nell'altro ne passerà tutt'altro. Questo porta a dei vantaggi, ovviamente, vantaggi di maggiore capacità di banda, perché se in un unico troncone a me passa soltanto del traffico che posso andare a classificare come utile, perché comunque sarà indirizzata una delle workstation presenti in quel caso, vado a ridurre la possibilità di collisione, vado a ridurre quindi perdita di tempo, possibilità di perdita di dati, e un po' le cose
1: aumento di banda. Questa è la topologia base di una rete segmentata. Abbiamo due tromboni con indirizzamento diverso, 1.100.x e la LAN 2.200.x. Ingegneria 35. In mezzo ci sta un bridge che nella sua forma più base ha due schede di rete collegate ai due tromboni. Viene implementato anche, non so, un bridge base.
0: Quello che succede è questo.
1: Forse dovevo salire un po',
0: un attimino. Quando una workstation della LAN 1 ha dei dati da inviare a una workstation della LAN 2, i dati vengono inviati verso il bridge. Il bridge internamente ha una tabella dei buffer in cui sono memorizzati dei MAC address relativi alle schede di rete presenti nei due canali. Analizza il frame header, come abbiamo visto in precedenza, andando ad analizzare il MAC address di destinazione, fa i controlli del caso per andare ad identificare in quale dei due tromboni deve inoculare il traffico, trovato lo inoculo verso quel lato specifico e non verso l'altro. Quindi abbiamo una netta separazione, differenza tra un altro e un bridge.
1: È ovvio che all'inizio dell'installazione le tabelle saranno nuove, quindi il metodo con il quale un bridge va a prendere atto dei mercati, dei segmenti della rete, avviene con le richieste anche che abbiamo visto all'inizio, ovvero un messaggio destinato a un mercato sconosciuto, intendo non presente nella propria rete, verrà inoltrato in broadcast su tutti i segmenti tranne quello da cui proviene. In questo modo le macchine risponderanno alle richieste app e a mano il bridge prenderà atto delle varie collocazioni. Viene anche associato un valore temporale, un timestamp, in modo da cancellare le interfacce che per un motivo o per l'altro non ricevono dati, ad esempio un vaso, un filo staccato, qualcos'altro.
0: Da qui al discorso di switch. Il switch è quello che viene detto un per port bridge, ovvero un bridge con un più porte. A differenza del bridge è un dispositivo hardware. Questo ci dà la possibilità di una maggiore velocità di operazione, perché i controlli non vengono effettuati da un applicativo software, ma vengono effettuati da un chip interno. Lo switch ha anche la possibilità di mappare un numero maggiore di corrispondenze MAC address, linee ed output. Ha un sistema operativo proprietario con il quale l'amministratore di rete può interagire attraverso protocolli come Telnet, ad esempio. Lo switch possiede... Vi sono tre metodi per esaminare i frame e quindi decidere gli stradamenti. Ogni switch ne usa uno di questi. Il primo, store and forward, prevede che lo switch abbia dei buffer, quindi una memoria in cui il pacchetto all'arrivo viene memorizzato. Viene controllato rapidamente il CRC per identificare e scartare in maniera rapida frame corrotti. Nel caso il CRC vada a buon fine,
1: il controllo del MAC address, quindi il controllo del tabella per identificare l'interfaccia d'output e quindi l'inoltro verso il segmento identificato.
0: Il secondo, utilizzato dalla maggior parte degli switch di
1: fascia bassa, è cut through, ovvero non si possiede nessuna forma di buffer. Non viene analizzato il frame alla ricerca di errori, semplicemente viene analizzato il MAC address, comparato con le tabelle e inoltrato. È ovvio che questo metodo ci porta a una maggiore velocità, perché a differenza del primo, che comunque carica in memoria i dati, quindi può portare a dei rallentamenti in caso di alto traffico, questo prevede un'analisi veloce e che però purtroppo porta anche a inoltrare dei pacchetti corrotti, perché ovviamente non viene effettuato controllo.
0: L'ultimo è una modifica del precedente, in cui si prevede un'analisi dei primi 64 byte
1: dei leader Ethernet. Il perché è perché da statistiche la maggior parte degli errori avviene all'interno di queste 64 byte. Quindi controllandoli si presume che almeno il 90% dei pacchetti corrotti possa essere identificato e scartato. Quello che viene dopo è storico. Controllo del mercato, mapping nelle tabelle interne e inoltro.
0: I vantaggi ovviamente l'abbiamo visti prima, i primi due, beh, maggiore minore traffico spurio, minor lavoro anche della singola macchina, perché non dovrà processare tutto ciò che passa, ma soltanto comunque traffico direzionato verso una workstation presente nel proprio segmento, quindi anche il controller stesso, la scheda di rete, lavora meno. Come dicevo prima, lo sniffer ha, almeno quelli di fascia alta, un sistema operativo proprietario in cui c'è la possibilità di analizzare il traffico, ovvero è attivata una modalità di sniffer nello switch. Questo però è un lato positivo, perché a differenza di quello che si può pensare all'analisi del traffico della propria rete da parte di un amministratore oculato, ha degli ottimi riscontri a livello diagnostico. Come vedremo più in là, ha anche dei riscontri per identificare, per rilevare una interfaccia sniffer nella propria rete. Quello che fa in pratica un fan port è reindirizzare tutto il traffico attraverso su quella porta e analizzarlo. Uno sniffer, ci si telnetta dentro, password, si affaccia sul traffico. Come si colloca in una topologia segmentata il discorso di sniffer? È ovvio che lo sniffer, non lavorando in Broadcast, quindi non copiando semplicemente il traffico su tutte le porte presenti, è ovvio che non è immediato. Se l'attaccante non è motivato all'interno di una topologia segmentata, avrà poco da fare. Fino a poco tempo fa si pensava che in presenza di switch era impossibile sniffare traffico. Questo perché si partiva da un presupposto errato, ovvero che lo switch fosse stato concepito come dispositivo per la sicurezza dei dati in una rete. Nulla di più sbagliato. È stato concepito per tutt'altre ragioni che abbiamo visto prima, la segmentazione e la separazione del traffico su vari segmenti, che poi intrinsecamente abbia anche delle caratteristiche che rendano difficile lo sniffer, questo è un bene, ma non è il target principale di chi ha progettato questo dispositivo. Una delle tecniche storiche per sniffare all'interno di una rete switchata si basa sul protocollo ARP di cui abbiamo parlato precedentemente.
1: Come abbiamo accennato prima, quando un osso, supponiamo l'osso A, ha dei dati da inviare per l'osso C e lo switch non ha caricato nelle tabelle interne il MAC address di destinazione, invierà in broadcast su tutti i segmenti tranne quello in entrata una richiesta A. La richiesta ARP viene inviata in broadcast, quindi anche il nostro OSB con lo sniffer attivo ha la possibilità di riceverla. Ricevendola ha la possibilità di formattare un pacchetto ARP fake. Per fake si intende che si identifica come il possessore dell'indirizzo MAC address, del MAC address richiesto dallo switch. E quindi è normale che il traffico che invece era direzionato all'host C andrà anche all'host B. Questa è una delle tecniche.
0: Altra tecnica riguarda la molto simile concettualmente la presenza in una rete di due interfacce di rete con lo stesso meccanismo.
1: Se io riesco a entrare in possesso del MAC address del portatile di Marco sotto Linux, facile, utilizzando il comando di config, che ha un elenco delle interfacce di rete presenti nel sistema, magari
0: faccio vedere if config.
1: Si vedrà ben poco, comunque in alto si vede eto 0, ovvero la prima interfaccia di rete, o una sola scheda in questo caso, in cui è presente nella prima linea a destra il MAC address della scheda. Sotto abbiamo l'indirizzamento IP di 32.192.168.0.1, la maschera di broadcast e poi le modalità con la quale sta funzionando. E i modelli standard perché ho spento lo sniffer, quindi broadcast e multicast. Quindi attraverso un comando del genere posso entrare
0: in possesso del MAC address, lo posso modificare. Quindi nella rete vi saranno due macchine con lo stesso MAC address e in certi casi questo non creerà problemi.
1: Il traffico in pratica verrà inoltrato su due interfacce. Ci sarà un doppione nella nostra rete.
0: Ovviamente deve essere un doppione
1: collocato nello stesso segmento di rete che stiamo andando ad analizzare. Ovvio che se si trova in un altro segmento avrà altri indirizzamenti, altre maschere. Traffico, a meno che lo sniffer perda le proprie proprietà e inizia a lavorare come hub, che è possibile in caso di attacco MAC flooding. Abbiamo visto che lo switch ha un sistema operativo, ha dei buffer dove carica la rete dei macchine, e ovvio che tutto ciò ha una dimensione limitata di memoria, quindi con una spero nota tecnica d'attacco flooding, ovvero invio a IOTA di messaggi in questo caso MAC, se richieste l'invio verso una destinazione, alcuni switch diventano instabili funzionano come altri inoltre un broadcast, quindi in questo caso lo sniffer diventa banale come abbiamo visto prima. Un altro è purtroppo comune è l'utilizzo attraverso la span port, ovvero la porta presente nella maggior parte degli switch attraverso il quale l'amministratore, si presume soltanto lui, possa analizzare al fine diagnostico il traffico da preferire.
0: Avendo un sistema operativo proprietario, qui ci si può accedere ad un protocollo, per esempio come Tenet, è normale che questo possa essere aggirato. Il tutto magari viene semplificato dal fatto che molti amministratori lasciano le loro password settate di default come erano nello switch, o magari alcuni per negligenza suppongono che la loro login e la password sia soltanto un invio, una pressione del tasto minimo. Quindi in questi casi cioè non si può fare nulla. È più che altro negligenza che debolezze interne del sistema, però che porta ovviamente a un caso di crisi, perdita di privacy e purtroppo situazione che abbiamo analizzato prima. È normale che
1: il target di ogni amministratore di rete o di chiunque altro è quello di andare ad identificare uno sniffer o più di uno presenti nella propria rete. Qui si presenta l'annoso problema: è più veloce l'amministratore o l'attaccante? L'attaccante è realmente motivato, è preparato, oppure sta semplicemente giocando e provando? È normale che un attaccante realmente motivato, che riesca ad impossessarsi dei privilegi di root del sistema, prima cosa che va a fare è modificare comandi basilari come per esempio if config, comandi come ls per l'installer, comandi come netstat per evitare di far comparire un proprio applicativo. È normale che andando, prima abbiamo visto che attraverso if config, si vede ancora, osserviamo le modalità in cui sta funzionando la nostra scheda, ovvero broadcast check, app, cioè funzionante questa app, broadcast running, ovvero sta effettuando il traggio, e multicast. Se io attivo lo sniffer,
0: TCP grab per esempio, vabbè, su SSH, un secondino, no, non ve la dico, esatto, come indovinato? Esatto, con lo sniffer attivato e un if config abbiamo che la modalità cambia, ovvero spunta promiscua.
1: È ovvio che se un attaccante prende accendo broadcast running promiscuo, è ovvio che se un attaccante prende possesso dei privilegi di root andando a modificare la vita, comandi come if config, in modo che anche se abbiamo uno sniffer attivo non compaia la rete.
0: Qui è il solito discorso: chi è più veloce avrà la meglio.
4: Io sono già entrato.
0: Tu sei già entrato, sì. Sì, infatti qua crebba fa. Il
1: trucco alla base delle varie tecniche per rivelare una modalità promiscua è obbligare lo sniffer a rispondere, ovvero una modalità promiscua lavora in passivo, ovvero riceve dati, si sta nascosto, fa finta che tutto vada come deve andare. Quindi utilizzando protocolli che prevedono una risposta dall'altro host, come per esempio il ping, posso tra virgolette stuzzicare il sistema operativo sul quale agisce uno sniffer a rispondermi quando invece non doveva farlo, quindi in pratica esponendosi. Luci dell'albero, perché l'ho inserito? Perché a volte, a secondo del grado di paranoia interna dell'amministratore, se si osserva un traffico, magari in momenti particolari in cui si presume che non ci sia, non è nulla di scientifico, è magari qualcosa che si sente di dentro, magari può essere soltanto una casualità, però può portare a quel campanellino d'allarme che può portarci ad utilizzare qualcuno degli esempi che andremo a vedere.
0: Non prendetelo come oro colato, ve l'ho detto. Il primo, come dicevo prima, prevede
1: l'utilizzo di un protocollo che prevede la risposta da parte di un altro host. Stiamo facendo, supponiamo che utilizziamo il PIN. Come detto prima, ogni interfaccia di rete ha un meccanismo. Io da un host invio un pacchetto PIN modificato, ovvero indirizzo IP, inserisco l'indirizzo IP della macchina che sospetto essere in modalità connessa. Come indirizzo MAC inserisco un MAC address non presente in nessuna delle schede della mia. Quindi lo invio, ogni interfaccia operante in modalità standard ovviamente scatta questo pacchetto perché non trova il mapping tra il mercato e il PIP. La modalità promiscua invece ci casca. Accettando il frame, quindi bypassando la parte di filtraggio hardware e processando il pacchetto, il sistema operativo assumerà che è indirizzato al proprio mercato e risponderà per un po'. In questo caso si è esposto e ho scoperto dove sta girando lo sniffer, mi apro la postazione e prendo il provvedimento.
0: Questo però è una tecnica ormai in disuso, perché
1: sì, perché la maggior parte degli sniffer evoluti hanno un sistema di filtraggio virtuale dei PIN in modo da non cadere in questi canelli. L'ho citato in or di prova.
0: Scusa.
1: La seconda tecnica si basa sulle richieste di risoluzione di DNS. È normale che andremo un po' veloce perché siamo un po' fuori con i tempi. Una interfaccia di rete in modalità promiscua, accettando tutto il traffico, provvederà a maggiori richieste di risoluzione DNS perché becca tutto il traffico, quindi cercherà di risolvere tutti gli indirizzi. Quindi una tecnica è osservare quale macchina fa più richieste di risoluzione di DNS. Anche questa tecnica non è da prendere come oro colato, perché potrebbe essere un caso di alto traffico generato da un host, ma in certi casi può essere utile.
0: Ovviamente uno
1: dei metodi utilizzati è forse quello più comune, è quello di monitorare le richieste ARP. La tecnica che sta alla base di tutto il procedimento per trovare, scovare gli sniffer sta nel riuscire ad inviare un pacchetto che normalmente da una scheda in modalità normale venga filtrato a livello hardware, quindi non venga passato al che è nel sistema operativo, ma che in modalità promiscua, bypassi lo step del filtraggio hardware e venga processato dal processo, dal sistema operativo. Nel caso di un invio hardware, questo è come funziona il termine di Linux. In modalità standard vengono accettati soltanto i tre tipi di indirizzamento, ovvero l'indirizzamento unicast per indirizzare all'indirizzo, broadcast e multicast, e ovviamente processati da quello che ho chiamato filtraggio software, ovvero la parte del kernel che identifica ma si occupa di mappare il mercato e stati qui, riconoscere il punto e andare avanti. Nel caso di una modalità promiscua, ovviamente la parte viene bypassata tutto passo, però viene processato tutto tranne in un solo caso, quando la richiesta hardware non è indirizzata alla mappa. Quindi anche in modalità promiscua abbiamo questo blocco. Il trucco dove sta? Sta per esempio nell'inviare una richiesta app modificata come prima abbiamo visto per l'invio ping, che contiene un indirizzo, ad esempio di tipo multicast però non presente in lista, oppure soltanto con il bit del gruppo settato, che comunque viene accettato dal controller della scheda di rete e viene processato quando invece non dovrebbe in modalità standard, e quindi ricevo in pratica una risposta ARP dalla macchina che, come nel caso del ping, si espone e ho identificato la stazione. Un altro metodo, vabbè, quello della latenza, ovvero uno sniffer presente nella propria rete induce dei ritardi perché acquisisce anche lui del traffico, quindi sostanzialmente in momenti di alto traffico vi sarà un aumento dei tempi di consegna. Anche qua il tutto sta all'oculatezza dell'amministratore e al suo livello di paranoia. C'è poco da fare. Altri metodi sono, filtraggio IP o port security, ovvero bloccare lo sniffer e obbligarlo a lavorare soltanto con un MAC address assegnato per ogni segmento, in modo da evitare attacchi come la presenza di macchine con uguali MAC address o flooding di MAC address. SMB e come telnet vengono utilizzati per accedere al sistema operativo dello sniffer e quindi utilizzare lo spam port, ad esempio di prima, a volte in fare un video leggi tutto il traffico. Il TDR veniva usato ai tempi dei cablaggi con le spine a vampiro, in pratica una sorta di sonar, veniva inviato un segnale particolare sul cavo e dall'analisi dei grafici di risposta si identificava la scheda. Successivo target, ovviamente, se non si riesce a trovare lo sniffer o non si hanno le capacità per farlo, bisogna in un certo senso prendere dei provvedimenti, anche qua basati da sempre il grado di paranoia che si ha. Se si pensa che i propri dati possono essere pubblici, allora ok, meglio alzarsi la mattina per la finestra e dire tutto a poco. Altrimenti si prendono alcuni provvedimenti. Ad esempio una oculata topologia della rete può portare alla sostituzione degli hub con degli switch che quantomeno introducono un livello di difficoltà andando a scoraggiare attaccanti non realmente motivati.
0: Crittografia. Accenno brevemente perché tanto nel CD, per chi non avesse seguito l'interessante seminario tenuto da Vanco, SSH, abbiamo visto prima, in pratica qualunque comando FTP viene canalato in un tunnel crittografico, come abbiamo visto prima, si sniffa ma non si vede nulla. SSL uguale, quando si fanno le transazioni web, visti i carte di credito, fare il blocchetto, stiamo utilizzando SSL. BGP o GPG per le mail, firme. Discorsi noti e che sono stati ampiamente trattati da Valve. Ovviamente non tutto è cattivo. Vi sono state delle
1: implementazioni utili. Il primo è Network Associated Sniffer Pro, dal quale è nato proprio il termine Sniffer, uno dei primi applicativi nati per acquisire e analizzare il traffico, la ricerca di statistiche, di condizioni, di indirizzi web, maggiormente di stati, insomma una cosa a fine diagnostico, da cui però purtroppo hanno tratto il termine, che viene identificato sempre con qualcosa di poco utile.
0: Network monitor, presente nel sistema operativo NT, network monitor utile perché monitora anche parte del traffico Microsoft,
1: come per esempio le richieste PC della Microsoft, che non sono il codice non è pubblico. E poi il TCP dump, codice libero, www.tcpdump.org, è entrato di diritto in tutti i sistemi Unix Live. È un libro, prevede l'analisi di pacchetti di insomma UDP e tutto, e ovviamente viene utilizzato, viene messo nelle istruzioni non per invogliare a rubare il passo da vicino, ma soltanto per avere una cognizione della propria connessione internet, del numero di connessioni. Insomma, qualcosina
0: di carino, di cui invito a vedere il codice sorgente perché è veramente molto interessante. Vabbè, qua un po' di bibliografia. Link utili, in primis freaknet.org,
1: qui potete trovare le informazioni, i documenti, i sorgenti dei workshop tenuti fino ad ora, e anche le varie sezioni. Per chi avesse delle domande, curiosità, qui presenta a Sveglia, comunque altri membri dello staff che possono.
0: Vorrei le team, il gruppo di ricerca con cui convalgo, col quale ho il piacere ogni giorno di lavorare e confrontarmi. Anche qui troverete la documentazione e comunque lavori ed informazioni relativi a reti, sicurezza e privacy dei dati, detta così in due parole, perdonatemi. Vabbè, io ho terminato, ho concluso, spero di essere stato chiaro.
4: No, prima deve parlare anche lui. Beh, parlate.
0: All'asta.
4: Allora io volevo soltanto dirvi una cosa, ne avevamo parlato prima con Gabriele, c'era un'idea, cioè già ci si sta lavorando, di fare un workshop un po' avanzato riguardo kernel di sistemi Unix, quindi roba un po' più avanzata riguardo la programmazione di kernel, moduli, insomma tutto quello che riguarda la parte bassa dei sistemi Unix. Comunque troverete tutte le informazioni sul sito di freaknet.org o sul nostro. Magari in quella data vi faremo anche avere delle copie nuovamente rifatte dei vecchi workshop. Poi un'altra cosa mi aveva chiesto dei ragazzi per riguardo Windows.

0: Windamp più Politecnico, trovate sicuramente la pagina. Sono dei ragazzi, tra l'altro anche disponibili, mi è capitato più volte di collaborare con loro e di scriverli, e rispondono tranquillamente, quindi se avete dei dubbi possono aiutarvi. Grazie dell'attenzione, ragazzi.
1: Grazie.
2: Poi c'è andata.
1: Ma sto ciclismo masterizzato, no?
3: Sì. Ma tu avevi parlato del discorso della, del cambio del McAdress nel caso di Twitch.
4: La differenza con il
3: classico, come si fa a cambiarlo
0: per con il CP dump?
4: No, CP.
0: La differenza con cosa?
3: Via software,
4: con lo SNIF e TCP
3: cambiati le carte.
0: Più o meno
4: i TTRAC sono simili.
0: No, il TTRAC lavora in modo diverso, più di altro analizza soltanto certe cose che tu imposti in fase di configurazione.
4: Cioè, non è uno sniffer più limitativo.
0: Non funziona a livello di sniffer, IP traffic funziona come monitoring di traffico che arriva su quella scheda. Okay. È leggermente diverso, è come se utilizzi IP table con modalità log. Capito? Sì. È leggermente diverso il concetto, però più o meno sì, si potrebbe utilizzare.
3: Grazie.
0: Niente.
5: No, io di solito ma poi Miruno tanto piacere. È andato come l'acqua, cioè c'è gente che un'altra volta è rimasta senza, cioè ce n'ho altri due e uno l'ho dovuto mandare a fattura perché c'era uno del Lupio di Catania che già la volta scorsa
0: ma niente, però sono finiti nuovamente i cibi,
5: tesoro, ho fatto una cosa,
0: ne hai 5
5: se lo sapevo li portavo. Quindi è stato uguale, è stato perfetto, complimenti veramente, è stato bellissimo, semplice, non noioso.
3: Io non volevo fare un trattato,
5: ma non noioso, progressivo, assolutamente, assolutamente. Noi come media lab adesso dovremmo pagare il traffico.
1: Ah, il traffico non è stato portato.
5: E quando si rifarà il contratto, anche noi.
1: Ma perché loro la PSL la pagano?
5: Telecom ha fatto questo scherzetto. No, perché nelle condizioni di contratto, tanto è vero che sono in causa. Nelle condizioni di contratto
1: non c'era più.
5: Non esiste. Se non fai una placca,
1: effettivamente esiste quello per
3: alzo il batterio.
5: Ma
1: è quello periodico.
5: Quante volte? Grazie.
1: Dico, non c'è sia quello a traffico sia quello periodico.
5: La puttanata è stata che loro l'avevano presa come flat e questi stronzi invece hanno richiesto il traffico. Per cui ora, infatti, questa ragazza che ci ha dato sottoscrizione adesso è il presidente del Comune. Infatti, ora li facciamo il culo.
1: Pronto?
5: Sì.
1: Ah, Claudio, ciao. Stasera praticamente sto uscendo con una ragazza secondo me. Sì. Ma tu hai già presentato? Sì, a me c'è qualsiasi giorno, va bene. Purtroppo ieri me lo sono dimenticato, cioè era da una settimana che me l'ho prenotato questo seminario. solo per me l'ho dimenticato anche oggi.

0: collega di ritardo. E poi ho preso un po' di rilassamento. Ok, ciao, ciao.
1: Socio!
2: John Howard. Sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard. Se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della nave dei dannati, John Howard, un prodotto Ecstasy International.
3: Federico, che cosa stai facendo?
4: Sto scavando una buca.
3: Federico, come riconosci chi sta male?
4: Da una casa sporca, abiti dimessi, da un'automobile vecchia, da una moglie brutta. Federico ha capito. Federico sa che il principio dinamico dell'esistenza è guadagnare.
1: parte. Nel senso, sotto segreto e altre cose. Molto bene, per quanto riguarda apparecchiature, FT990 in questo momento, con MC85 della Kenwood, quindi utilizzando un microfono Kenwood e un apparecchio della IESO. Bene, ok. Queste attualmente le condizioni, si potrebbe cambiare, ma non vale la pena. Mediamente qui su. Ok, Roberto, di nuovo per te, avanti, ti ascolto, questa è la via.
5: Attenzione break, attenzione Venezia, break.
6: Oh, porco Dio, non mi sentono.
5: O non mi sentono o mi ignorano perché non sono un radioamatore di merda.
6: Cazzo nel culo, però non mi senti?
1: Sì, no, beh, se è un malum rapporto 1-1 va benissimo, non c'è problema, cioè praticamente simmetrizza, però cioè, il problema sussiste nel fatto che con il malum 1-1 hai un'impedenza in uscita dal malum che è i 50 ohm, è naturalmente sbilanciato, e dall'altra parte ti ritrovi in 50 ohm bilanciati, ma l'impedenza è l'impedenza diciamo canonica dell'antenna di un quadro elementi più o meno dovrebbe essere intorno ai 25-30 ohm, quindi secondo me dovresti cambiare tipo di alimentazione e alimentarla con uno sub, quindi usare un gamma match, quindi usare il classico condensatore da poter fare in tubo. E non so se hai presente come è costruito un gamma match, Roberto, a te.
5: Menolo. Sensibilità dell'antenna, così mi taglio via gli stronzi dal Brasile. Attenzione break, attenzione Venezia break.
1: Centrale, il cavo centrale

0: massa, tio.
1: Sentiamo se c'è niente.

Sí, ahí, el chelito, le pueden dar su corazón.

0: terreno di plastica con un supportino comunque che sia isolato, distanziato dal braccio 5 cm, cioè deve correre parallelo a 5 cm. Allora il supporto vicino al centro, vicinissimo al centro, e in plastica, isolato, ok? Perfetto, naturalmente distanziato parallelamente 5 cm dal braccio di destra. Ok. Adesso andiamo sempre sul tubicino e a una qualsiasi distanza ci mettiamo un braccetto metallico che va da
1: Esattamente, un cazzo, io devo smontare l'apparato perché mi succede una cosa strana. Non mi funzionano due tasti per cambiare lo shift. Questa cosa mi dà fastidio, mi dà estremamente fastidio, devo dire. Quindi devo aprire l'apparato e vedere che cazzo ha. Che gran palle.

0: Che palle, Dio cane.
1: Today's children.

0: Salmon! Salmon!
1: Guardi, personalmente io contro gli omosessuali non ho niente di personale contro, cioè per me sono uguali a tutti gli altri e basta che insomma non vanno in giro da fastidio, non so io, ma che comunque il mondo è sempre girato in un altro modo adesso, c'è anche da dire, cioè se tu capì la tolleranza, mica la tolleranza, ma anche per il momento anche a me è di vedere in giro tutti gli invertiti, non è che mi fa piacere.
2: Ecco, io volevo, scusate, volevo fare un intervento anch'io, io sono uno studente dell'Università Artistica di Cosenza. Volevo dire che lo stereotipo che diciamo che tutti i media continuano a dare di noi ragazzi meridionali qui, soprattutto di provincia di Cosenza, è assolutamente falso, perché noi abbiamo ad esempio un bellissimo cineforum che abbiamo fatto qui sul cinema.
0: Porco Gesù bastardo!
2: Tutta un'altra serie di iniziative che non è che perché vengono dal sud sono una realtà particolare, ma sono volute proprio perché noi giovani, ci sono molti anche stylist, alcuni che fanno il design, e abbiamo appunto una forte realtà qui in Meridione. Io invece volevo fare il parrucchiere. Volevo un negozio di tagliando ai capelli.

pezzo sulla pena di morte l'avevamo fatto noi prima, seriamente, col condannato vero, mica Mangoni, questa roba. Va bene. Niente, su Comedy Generation.

Beh, sento il pezzo migliore. Pagano.

Thank you.

better without.

0: eu só pra ganhar dinheiro.
1: Il vero problema è che devo cacare, fondamentalmente. Per cui... beh, staccherò. A dopo. Vado a cacare!
2: Firewire non lo trovo, perché è ultima generazione.
3: No, la generazione la sta
2: facendo. Diciamo che questo è un occhiale e questo è un altro occhiale.
3: Quindi muori tu al ritorno. Sei pronto?
1: Sì, io sono pronto da morire. Cybernet all'Actung Palermo. Che bello. No, non voglio turbare la quiete.
3: Curva, ma
1: e la disciplina.
3: Ordine. Prego.
1: No,
3: lui non deve.
1: Deve, ma da lì va benissimo.
3: Ah, ok.
4: Dunque, nell'ambito della nell'ambito della conferenza, nella controconferenza, controconferenza sul clima compatto, sul clima informatico. Abbiamo organizzato questo incontro con qualche studente del StrictNet di Catania. Il StrictNet è un po', diciamo, anche stato il nostro modello per l'ACLAB di Palermo, nel senso che mi ricordo che abbiamo fatto parecchi pellegrinaggi a Catania, sia per prendere qualche macchina, sia per incontrarci con loro. E oggi abbiamo qui appunto Alberto, che è un componente, è leader macro. Insomma, mi piacerebbe che Alberto facesse, partendo dall'esperienza del StrictNet, se vuole, insomma, una un
5: po' la parola anche
4: l'esperienza di Hacklab, di Hacklab d'Italia, insomma, è quella che la sua conoscenza è comunque molto ampia, e un po' anche, siccome il pubblico è abbastanza anche eterogeneo, non sarebbe male un po' discutere cosa sia l'attivismo, cosa sia l'hacker, perché
3: discutere anche noi
4: perché anche stasera c'è un po' di confusione tra concetti che insomma dovrebbero essere distinti, tipo hacker o cracker, insomma anche stasera è stato un po' di confusione tra la conferenza, quindi io lei la parlo a lui.
1: Mi sento guardato in faccia, ma sono senza occhiali, mi ci sono resti. Noi abbiamo iniziato anni fa come un club di appassionati, fondamentalmente, un po' come avete iniziato voi qua, credo. Quindi accumulando macchine dentro una stanza, ospiti di un centro sociale, e solo dopo un po' ci siamo detti che potevamo aprire i nostri servizi al pubblico, cioè dare la posta elettronica, via modem, dare la possibilità alle persone di connettersi, e così poi abbiamo fatto negli anni. Abbiamo creato questa rete di computer, abbiamo messo appunto in rete con Linux e per molti anni con la linea telefonica davamo a chi voleva un account, la posta elettronica, la possibilità di usare la macchina, e così abbiamo collezionato un bel po' di utenti, diciamo. Abbiamo collezionato macchine, hardware, tutta roba vecchia recuperata. E poi insomma così è andata così la storia. L'idea originale

0: partendo da come è fatto dentro fino a poi usare un minimo di Linux. E corsi un po' più avanzati per chi invece il computer lo conosce molto bene, sistemi ben precisi di programmazione, di sicurezza, eccetera.
1: Minchia, addirittura.
0: No,
1: ho un cinto.
2: È un direzionale questo.
0: E basta.
1: E niente, praticamente anche noi faremo i corsi da partire dal giorno 7, lunedì sera alle 21, il mercoledì pomeriggio, cioè comunque tutti gli ecco vengono in giro di informatica di base.
3: Sarà un corso assolutamente aperto a chiunque, perché ti partirà, come dice lui, da cosa c'è dentro il computer. Sarà questo è un hard disk, questo è un mouse. A che cosa servono?
0: Per arrivare in Italia. Noi anche il materiale così corto, papiro con tutte le cose dei corsi dentro. Un latex per cui in post-it in tutti i formati di Microsoft Word, per cui comunque se servono questi materiali ci rivediamo,
1: certo.
0: Voi avete già qualcosa di voi,
3: stiamo scrivendo qualche cosa, ma ancora
0: rippate.
1: Beh, comunque devo sottolineo che il corso non è un corso difficile, perché è sotto alla fine è, cioè se una persona non sa usare il computer o non sa usare con Windows, lo sa usare male con Windows, lo sa usare bene con Windows, cioè reinizia da capo con Linux, è molto meglio, cioè alla fine non è difficile, basta metterci, sì. E prende molto di più che Windows, perché comunque è un sistema operativo...
4: Che è una cuffia?
1: No. Comunque è un sistema operativo, diciamo, appunto più dinamico, e poi si basa appunto su un'ottica del software open source. Aspetta, posso parlare solo io, potete anche intervenire e interrompermi per esempio.
3: Lo scopo del corso sarebbe quello, una volta finito, di avere la possibilità per chiunque di installare e utilizzare Linux. Cioè, il problema è che molto spesso si parla di queste cose in termini astratti, cioè nel senso che molta gente forse si parla di Linux non lo conosce. In realtà non necessita di grossissime conoscenze, non necessita neanche di grossissimo impegno, basta un minimo di passione. Questa azione che fondamentalmente poi era ripagata con veramente la comprensione di come funziona il computer, cioè anche la possibilità di capire come funziona, perché un sistema di questo genere di fatto è lì, cioè la limitazione alle tue possibilità della studenza delle tue capacità e non alle limitazioni di posto numero. Cioè spesso quando si usa Windows il risultato si fa qualcosa come click e poi si incrociano le dita sperando che vada tutto bene. Ecco, invece il concetto fondamentale, che poi è un po' il concetto fondamentale dell'etica hacker, penso che esiste, è quello di entrare dentro le cose, di avere la curiosità e di avere la possibilità di accedere alle informazioni. In questo senso è un'etica che si contrappone a quella che si discute però a parte delle mani, in cui invece si tende al controllo del sistema informatico, al controllo delle persone indirettamente. Quello che volevo sottolineare prima è che anche stamattina alla conferenza si è parlato di hacker come chi viola i sistemi altrui, come chi fa danno per il piacere di farlo, per un ritorno economico, insomma, per motivi suoi. In realtà l'hacker è fondamentalmente un curioso, cioè uno che ha necessità di conoscere, ha il piacere della conoscenza, e io aggiungerei anche il piacere della condivisione della conoscenza. Ed ecco perché insomma più o meno abbiamo dato vita all'Ecla, perché stiamo messo fare che stia partendo, per il piacere di condividere con altri quello che fondamentalmente quello che si sa.
1: Tra l'altro, se qualcuno di voi vuole contribuire, c'ha qualche pezzo di computer.
3: Ma anche vuole venire.
1: O vuole venire, cioè non è per niente un club privato, cioè la stanza è aperta generalmente tipo dalle 17:30 in poi. Cioè se qualcuno viene a parlare, cioè noi siamo disponibili, quindi. Anzi lo facciamo per questo, se no ce lo facciamo a casa nostra, cioè mi sembra abbastanza chiaro. E poi Sergio, tu vuoi dire qualcosa per esempio? Allora devi dire qualcosa. Comunque dico, siamo qui perché in questi giorni, cioè c'è il cyber, che è proprio questo vertice che viene tenuto a Palazzo dei Normanni. Niente, abbiamo spiegato già, c'è stato oggi un intervento a lettere con un ragazzo di statewatch.org su cos'è esattamente il cybercrime. cosa stanno tentando di regolamentare, eccetera. L'incontro di oggi è più mirato, cioè, all'attivismo digitale, cioè cos'è esattamente l'attivismo digitale e perché qualcuno vuole perseguirlo. La va ricordato che è un attivismo su un piano politico pratico, cioè la manifestazione, eccetera. Esistono delle pratiche che possono essere portate all'interno di un sistema maggiore, cioè anche di un sistema informatico.

0: pratico. Ci sono pratiche di disobbedienza civile elettronica, esiste il NetStrike. Il NetStrike è una sorta di corteo telematico dove tutti gli utenti si riuniscono visitando un sito contemporaneamente. Allora, questa praticamente forma una sorta di negazione di servizio, cioè tutti guardando contemporaneamente questo sito non fanno altro che sottrarre banda al sito, e così un sito viene rallentato fino a farlo diventare irraggiungibile. E questa è una pratica che viene utilizzata molto, è stata utilizzata in determinati casi per farti appunto vedere, cioè ci sono per esempio le tute arancioni che hanno utilizzato questa cosa, ma non prendo parte in merito e niente. Però comunque amo essere interrotto e che qualcuno parli, cioè io non voglio per niente parlare, anche voi dovete parlare, quindi parlate. Sì, cioè siamo qua a cerchio, non siamo qua, non, cioè stamattina non mi è piaciuto per niente per esempio. Però, tu cosa vuoi dire? Tu, prego.
1: Non è sicuramente il contenuto per... Allora, però, in patologia delle patologie il controllo del sistema è in che modo è collegato al controllo della persona oggi?
2: Allora, in pratica in questa convenzione, che sarà sfruttata a Budapest e che si discuterà, che si sta discutendo per ora, è il... si fa più in pratica che tutte le informazioni che tu dai al tuo fornitore di servizi, cioè chi ti permette di connetterti alla rete, siano di fatto disponibili al salone, lo ritiene necessario, senza il tuo consenso, senza che ovviamente tu sia informato, di questo fatto. In pratica loro è obbligatorio per il tuo fornitore di servizi mantenere queste informazioni tue personali, informazioni che vengono fuori quando tu colleghi, tipo le servito quando sono collegato, quasi digitato, una cosa di questo genere. L'autorità in qualsiasi momento può ottenere queste informazioni, contenere la tua fornitore di servizi e poterla anche da me, cioè nel senso sequestrarla direttamente dalla macchina. Quando tu sequestri la macchina, tu sei obbligato a fornire tutte le informazioni che sono necessarie per accedere ai dati della macchina. Se tu ad esempio utilizzassi un file system cifrato, ovvero nascondessi tutte le informazioni che tu hai dal disco, è il caso a fornire la metà di decifrare il contenuto del disco. Se non lo fai, stai commettendo automaticamente un reato. Quindi di fatto questo serve per minare l'utilizzo di questo tipo di software. Le informazioni che tu dai sono molteplici. Possono andare dal tuo indirizzo, se tu l'hai dato, quindi se ti sei connesso a internet, hai dato anche la tua data di nascita, cose di questo genere.
0: O almeno dovresti darmi.
3: Cioè,
0: in realtà,
3: sì.
0: Cioè, è obbligatorio per lei di fornire dati di
2: contatto con il tuo provider, non è dato il nome che c'è.
3: Io ho tutte le connessioni, la connessione che faccio con il dischetto.
2: Però hai dato di
0: quello. Però loro richiedono dei dati di
2: contatto.
0: Ma il codice fiscale lo richiede
3: solamente. Ma non mi ha fatto che io
2: posso fare. Sì, cioè,
4: io lo so più specificamente, quindi va bene che non farai
3: con. No, io so un pochettino, so che non di questo. Però a livello proprio di fare la connessione, da quell'ora non c'è più bisogno di dare nessuno.
2: Sì, ma anche se tu ti connetti al
0: telefono. No, diciamo, se tu devi registrare un account. No, ma diciamo, se tu devi registrare un account per collegarti a internet, loro vogliono comunque dei dati su quale registrare l'account. Cioè, se tu ti vuoi collegare al libero, libero vuole il tuo nome, dove andare,
3: la
0: vita,
3: dove andare. È il nickname provvisorio.
0: Bene, puoi consigliarlo agli altri, allora, perché
3: è un per chi fa... Si prende oggettivamente una sensazione normale che ti chiedono un nome di dati.
0: No, più che altro il fatto è che questi dati passano in chiaro, cioè c'è anche da sostenere questo. Sì, va bene, però il numero di telefono della casa di tua madre corrisponde a casa di tua madre in una determinata via, in una determinata città.
4: Oppure
0: non molto. Una scheda clonata?
2: Sì, dovrebbe essere bello.
0: Una scheda clonata di cosa? Ma noi stiamo parlando di internet.
2: Sì, devo collegarti
4: con un cellulare.
0: Con una scheda.
4: Dici di collegarti con un cellulare con una scheda clonata.
0: Non è un problema perché il cellulare ha l'email.
4: Perché rischi di far pagare un poveraccio.
0: Sì, a parte questo che fai per seguire un altro, comunque non eticamente giusto.
4: Dipende.
0: E poi comunque tipo ogni cellulare ha un numero identificativo, cioè c'è l'email, non è che se cambi la scheda risolvi il problema.
3: connessione normale anche di, del computer.
0: Siete dei figli, sì.
3: Oltre a quello tuo,
0: sì. Cioè l'IPICO risponde.
2: Sì, l'IPICO identifica unicamente.
0: Sì, infatti, cioè l'IPICO corrisponde a un provider con determinati dati e ore, cioè i log comunque vengono salvati. Quindi non ci vuole molto a fare 2 più 2, il problema è proprio questo.
4: Diciamo che il discorso poi è il comportamento, cioè se devi fare una cosa con la linea, non la figura con il tuo computer. Se ne fai un spike a caso, fai quello che devi fare, se ne vai. Già l'università è diversa. Devi
0: cioè,
4: essere studente, devi entrare come lobby, a meno che non trovi un terminale per
3: presenza. Non abbiamo fatto niente di fatto la
4: legale. Non neanche noi.
3: Cioè, tranne che sono a tirare qualche... Okay.
0: Vabbè, non importa. Ma non è neanche illegale, non è neanche illegale. No, ma non è illegale farlo, ci cioè sono cose che si possono vendere in terra.
5: Una cosa che invece non è molto chiara sono le pene previste da questi crimini identificati come tali.
2: No, queste sono lasciate prima di
4: no, le cose sono
5: chiare. Ma se poi.
4: No, le cose, le pene sono chiarissime, non sono
2: più. La legge contro esiste dal 95.
5: Le pene previste dai crimini individuati come tali dalla Convenzione Europea.
4: Vabbè, sono i crimini informatici neanche nemmeno.
0: Sì, infatti, alla fine sono vengono trattati come crimini informatici.
4: La Convenzione è comunque una convenzione internazionale, quindi
2: sì, poi
4: ogni Stato si adegua alla propria normativa. Non possono mettere le pene comuni per tutti gli Stati.
0: No, anche perché infatti è appunto una regola, cioè bisogna leggere questa regola per...
4: Sostanzialmente qualsiasi trattato internazionale deve essere acquisito dalla legislazione di un paese, quindi alla fine si va a sovrapporre a qualcosa di genere in un paese, oppure si deve fare qualche cosa per acquisire il trattato, comunque sempre all'interno del paese.
5: Sì, sì, ovvio, dico, però siccome comunque sono... Cioè, come il trattato vale per tutti i paesi che lo sottoscrivono, tutti riconoscono quei crimini come tali, cioè per una persona che commette quel crimine addirittura in un altro paese, ci cioè, dovrebbe essere, secondo me, un minimo di uniformità di pene anche nei paesi per quei crimini.
4: Ma che ci dovrebbe essere?
0: Forse è meglio che non ci sia.
5: Mi rendo conto, potrebbe essere saperlo.
4: Considera che ci sono reati che negli studi possono prevedere la pena di morte, che invece...
0: Qui non prevediamo.
4: Quindi...
0: Beh, sono comunque normative alle quali bisogna adeguarsi. Cioè, comunque le pene vengono scelte da un singolo stato.
5: Pratiche di attivismo digitale per
0: la struttura
5: tecnologica.
4: Come? Scusa? No, è introducendo che senso attivismo digitale?
2: Attivismo.
0: Beh, più che altro è introducendo delle realtà. Cioè, a livello di attivismo digitale in Italia sono presenti diverse realtà. Esiste ECN, se vogliamo parlare di attivismo politico, che è un portale che raccoglie un portale che raccoglie siti di vari centri sociali oppure radio libere, eccetera, comunque controinformazione a tutti i livelli. Esiste Indie Media, che è un media indipendente che a livello internazionale non fa altro che fare appunto informazione su delle determinate fatti che non vengono esposti, oppure approfondimenti, eccetera. Poi esistono appunto gli Hacklab, che sono una realtà fisica, portata anche su internet, che spesso cioè, sui siti di Hacklab sono disponibili documentazione, eccetera. E poi esistono diverse altre realtà, perché comunque un po' di documentazione in giro si trova. Cioè ognuno che si vuole fare un sito lo fa. In Italia esiste per esempio autistici.org, che è una sorta di provider alternativo, che praticamente sono dei ragazzi che hanno deciso di farsi questo provider e danno dei servizi, due email, eccetera, però con un certo grado di sicurezza, cioè ti danno un'email crittografata, cioè che viaggia su determinati canali sicuri, e comunque non è gestita da un provider, ma piuttosto da ragazzi, meno male, di centri sociali, di altri, e comunque non ti chiedono i dati personali, eccetera. Poi se vuoi continuare tu sarebbe anche me, io stavo solo introducendo. No, ma continua.
4: Mi vengono in mente i next strike, la pratica più comune per
0: manifestare
4: in rete. Praticamente, solo che stanno cominciando a rompere i coglioni, cioè fare un next strike non è reato, però ti rompono le palle lo stesso.
3: Next strike è quello di occupare la
0: banda
3: di
0: uomo. Sì, next
4: strike ti metti d'accordo con 10.000 amici
0: e tutti
4: insieme si può fare, e tutti insieme in una stessa ora ti
0: visita del sito, cioè con Internet Explorer.
4: Tutto
0: insieme. Come contro
2: c'è un strike?
0: No, non c'è un strike, è stato proposto, ma
4: guarda, poi il strike più bello a cui ho assistito è quello perché gli il nuovo credo contro la Fineco,
0: bellissimo,
4: perché l'ha pubblicizzato per 2 settimane. La Fineco cosa ha fatto? Prevedendo il strike ha staccato il sito, quindi hanno ottenuto lo scopo, hanno chiuso il sito senza fare assolutamente nulla.
0: Sì,
4: semplicemente
0: pratiche...
4: con l'informazione, no? Annunciando questo strike, loro preventivamente hanno staccato il sito per 2 giorni, quindi il sito è stato irraggiungibile per 2 giorni.
0: Altri
5: ogni caso,
0: altri sono
5: fatti da
0: soli,
5: quindi non ancora di iniziare.
4: Eh?
1: Senza
5: dover
1: prendere
4: il
1: progetto.
4: Sì, sì.
5: Neanche di energia stare via a fare i soldi.
4: Esatto.
5: Però pur non essendo reale
4: il
5: NetStrike.
4: Come?
3: Perché non, cioè, visto che...
0: No, il NetStrike comunque a livello internazionale, cioè, non è la persona di Palermo che lo fa, sono tutti che lo fanno
3: anche a Palermo.
0: Perché non è stato fatto in questa occasione? Perché non si è avuto il tempo di organizzarlo. Perché noi personalmente ci siamo occupati di organizzare altro, a livello nazionale o internazionale non l'hanno organizzato, quindi mentre noi siamo qui a parlare potevano farlo, magari lo stanno anche facendo e non lo sappiamo, cioè
5: potrebbe
0: darsi.
1: Ad esempio, scusa, questo summit che c'è attualmente in corso non arriva in videoconferenza, probabilmente in qualche altro posto?
0: Sui G8, cioè in generale su questi summit, stanno vedendo le organizzazioni internazionali tipo ONU, FAO, eccetera, di digitalizzare il tutto, anche perché comunque loro vorrebbero evitare che nei prossimi anni, tipo per un G8, si crei la situazione che ci sia stata a Genova, eccetera. Cioè, sì, lo so, però... cioè
1: naturalmente per questo mi sembra più di protesti che fai di viaggio.
0: Sì, ma infatti, possibile, ma infatti fra qualche anno...
1: Però non penso che abbia nemmeno una funzione pratica, perché poi sono tutti diversi.
0: Sì, infatti, ma fra qualche anno...
4: Fra qualche anno... che la funzione pratica in realtà sia prendere per il culo la gente.
0: Sì, infatti, perché comunque loro...
4: E poi il fatto che c'è un
0: già prende,
4: ma non ci
1: si
4: stanno approfittando.
1: Assembleare di...
0: Ma non ho parlato
1: di una cosa che vuole apparire come
0: è più il teatro davanti ai giornalisti che altro.
5: Esatto,
0: cioè...
5: Non so, è una forma di repressione contro vari tipi di libertà che attraverso internet
1: hanno
5: un'altra via di sfogo e non hanno nessuna reale funzione contro il terrorismo che dicono.
4: Poi se uno, io mi sono letto un po' di notizie prima di venire qua per far finta di prepararmi. Quello che viene fuori dalle notizie, almeno che io spesso mi colleziono quando leggo di crimini informatici, è che il 98% di persone che beccano sono ragazzini minorenni.
2: Sì.
4: Quindi questi grandi terroristi io non li vedo.
0: Sì,
4: e che per esempio, se vogliamo prendere la pedofilia, il 90% adesso non mi ricordo, ma ho un articolo di Famiglia Cristiana, cioè di cui parlavo prima, pare che insomma la stragrande maggioranza dei casi di pedofilia vengono all'interno della famiglia, quindi internet non c'è assolutamente una
1: domanda. La pedofilia è uno sponsor da ricco.
0: Oh! Tocca a te intervenire.
4: È portato il salvatore?
6: Per esempio ieri c'è stata una intervista al TG regionale. Ieri c'è stata un'intervista al TG regionale della Sicilia e c'era un giudice che si occupa di crimini informatici che si chiama Ilard. E diceva praticamente praticamente la giornalista gli chiedeva il titolo di questa cyberconferenza e il giudice ha risposto, gli ha fatto un esempio dicendo che oggi i terroristi sono in grado di connettersi. Non lo so sinceramente, però potenzialmente dice questo giudice che i terroristi sono in grado di questo dito durante il TGR potenzialmente che i terroristi sono in grado di connettersi con i sistemi del controllo spazio aereo e fare dirottare gli aerei e farli scontrare. Cioè questo è un film che ho visto di Italia 1, tipo un film di B-Movie, che l'ho visto 2 settimane di Italia 1,
4: ma tipo per lui
6: parlava del
1: il messaggio che manda la torre di controllo all'aereo è un messaggio analogico, cioè tramite radio.
6: sì, da
3: invece si tratta di apparecchiature elettroniche che non cioè
0: in realtà le apparecchiature informatiche,
3: quindi non puoi accedere cioè, sull'aereo o non puoi accedere sull'aereo.
0: No, il fatto è un altro, è che tutto ormai va su internet, quindi
6: ma il problema fondamentale è che quello dice queste cose fondamentalmente vuole far passare alla gente tipo che noi non dobbiamo fare più un cazzo col computer perché ci sono i terroristi che Dio so che vengono a scontare, cioè cazzate madornali. È vero che il presidente è possibile, amica, ma di qua ratificare che ti serve solo un computer se tu dentro c'è un programma per fare hacking e ti arresta
5: anche se ce l'hai
0: per fare hacking, cioè sono programmi di rete, sono programmi di rete,
2: programmi di disabili da tutto,
0: sono programmi nelle distribuzioni di
5: Linux per fare hacking e non fare
0: infatti non esiste un programma per fare hacking. Sì, sono programmi di rete, poi utilizzate in computer altro.
6: Clicca, clicca. C'è pure la cosa.
2: No, no, che cosa? C'è il suo intervento.
6: No, c'è pure la cosa.
2: Ah, non è una donna.
6: No, è un uomo.
5: Ma chi?
2: Il là.
5: È una cosa maschile, una donna.
2: Poi uno si dovrebbe chiedere come fa a essere sicuro un aereo se
6: con guarda che si chiama la via sull'aereo per mettere in prima.
3: Hanno stesso nato,
6: non si può dire però.
0: Vabbè, non ci interessa fare le
6: no,
5: comunque la cosa più preoccupante è l'assoluta non specificazione di quali siano in realtà questi crimini da perseguire e gli strumenti, soprattutto la cosa più grave che davanti a Sergio è il fatto che l'oggetto del crimine non è l'atto in sé ma lo strumento che si usa per compiere, o che potenzialmente si potrebbe usare per compiere.
0: Più che altro loro intanto fanno le regole, creano un fantoccio di un nemico qualsiasi che potrebbe aggirarsi e poi le applicano a ognuno di noi, perché poi alla fine noi siamo parte del movimento.
5: Però se sento il netstrike ci troviamo non è un reato, sì,
0: vabbè.
5: Però dal netstrike sono abbastanza non sono considerati indagati anche se il netstrike non è un reato, senza polemica scusa.
2: Sì, vabbè, poi voglio dire, secondo me come sono condotti i netstrike non sarebbe anche un po' più di furbizia perché si attacchi 47 NMAP da una linea da una linea a 100 gigabit è logico che si rompa i coglioni. Se veramente riesce a coinvolgere un milione di persone che usano Netscape non penso che possano fare niente in quel caso.
0: No, anche perché cioè sarebbe paradossale che penalizzerebbero, cioè che penalizzassero questo, perché è assurdo. Cioè comunque un browser ce l'ha chiunque, è nel diritto di tutti vedere un sito che è pubblicato per questo. Coyote, che ci racconti?
2: No, fammi capire che stiamo parlando.
0: Stiamo parlando di attivismo digitale oggi come dici.
2: Tu cadi a fagiolo.
0: Tu cadi a fagiolo.
2: Non
0: no, non c'è nessuna aspettativa, però basta che non parli di quello che parlerai domani pomeriggio.
5: Che faccio?
0: Ecco, vuoi parlare di autistici? Che non parli di autistici un po'.
5: Bravo, raccontaci autistici.
2: Cioè, nel senso, volevo capire un attimo come non pensi ora perché pensavo di guardare il mondo dei tele o quest'altra cosa.
5: No,
0: no, già abbiamo visto,
2: è già stato penalizzato e sono molto contento di questa cosa. Ho paura di questa
0: cosa.
2: Io ho suggerito che non c'entra.
0: Ma infatti è stata boicottata dal massimo sistema.
2: No, non lo so, cioè oggi c'è la conferenza, oggi ha ragionato di queste cose un po', cioè quella congestione, e però si è fatto, cioè si è parlato di troppe cose tutte insieme, cioè nel senso che si mettono insieme spesso i livelli è anche difficile capire, magari domani anche qui bisognerebbe un attimo capire se andiamo su una parte più tecnica di come magari ci si può difendere rispetto a tutta una serie di invasioni rispetto alla nostra privacy o quando si utilizza comunque la rete. E quello magari potrebbe decidere di fare domani. Questo però va capito un attimo, nel senso se domani decidiamo sì appunto concentrarsi sull'utilizzo, magari anche a che decidere insieme magari che livello tecnico tenere domani o rispetto a oggi, cioè perché potremmo per esempio dividere, magari oggi appunto tiriamo una chiacchierata così,
0: sì, però noi dovremmo parte tecnica.
2: Magari domani più tecnica e anche lì però bisogna capire domani che livello tenere, più tecnico cosa vuol dire, nel senso spiegare in generale su questa però magari riusciremo dopo. Rispetto poi magari alla storia, io non so cosa è stato detto, cioè di cosa stiamo parlando qui, però cioè magari
4: cioè non so, ormai
0: beh, abbiamo parlato un po' del net strike, degli ECLAP, delle pratiche di attivismo digitale, eccetera.
2: Non so, una cosa che cioè, evidentemente sicuramente è stata, no, si è parlato cioè, al minimo di quello che è la storia di Last Meeting. In parallelo a tutto questo, siccome anche in questi giorni si sta arrivando a Cybercrime, una delle tante cose che sono nate e che si sta provando a portare avanti sono effettivamente come concretizzare quelli che sono gli sforzi per difendere la privacy in rete come nel lungo della strada. Su questo sono nati parecchi progetti differenti, sia quindi per tutto quanto riguarda il controllo sociale, sia che sia sociale nel senso economico e scala, sia per quanto riguarda quello che è nella rete. Magari oggi, cioè, boh, possiamo vedere un attimo, siccome boh, io come parecchi altra gente che lavora in questo ambiente qua, lavoriamo sia su quello che sono effettivamente gli strumenti che possiamo fornire, possiamo costruire per difendersi, rispetto a quando sei per strada, sia quando magari lavori nella rete. Possiamo magari un po' dividere le cose, nel senso magari oggi come si parlava effettivamente dell'attivismo digitale in senso ampio, anche solo così citare uno dei progetti che magari abbiamo messo in piedi insieme a questa comunità che comunque lavora in queste cose, che è il Cyber Team Vendita Fisica, in cui magari qualcuno abbia sentito nominare o magari no, che comunque che è uno dei progetti che diciamo da un paio d'anni sta provando a fare comunque convergere tutta una serie di esigenze rispetto a servizi che hai bisogno, comunque garanzie di quando ti utilizzi la rete, nel senso che ti approcci a accendere il computer e inizi a utilizzarlo. Fai una serie di cose, cioè hai necessità varie, nel senso magari c'è una serie di persone che hanno competenze superiori o perché ci passano almeno 2 ore e stanno davanti al computer, quindi c'è una certa tendenza a utilizzare quello strumento, quindi hanno consapevolezza perché non hai tutte tante ore, quindi non ci sei tanta sia magari chi invece semplicemente si approccia alla posta, perché la posta è lì alla fine della cosa di tutti, perché ormai è un dato di fatto, e quindi cioè, cercare in qualche modo di dare degli strumenti un po' a tutti rispetto a questi tipi di problemi, cioè a chi compagno in qualche modo, comunque chi cerca in qualche modo di costruire intorno a sé delle relazioni che non sono esclusivamente commerciali, come trasporre questa propria attività, che è quella poi esterna e sociale, anche rispetto alla rete. Rispetto a questo abbiamo messo in piedi un server è un computer che offre una serie di servizi. Originariamente i primi server messi quantomeno a disposizione del movimento, comunque sono famosi, eccetera, oltre a vari progetti, vabbè, c'è ICN, www.icn.org, sono nella rete, dove dentro sostanzialmente sono state ospitate dal 94 in poi praticamente la maggior parte dei progetti di spazi sociali o autogestione all'interno sul livello nazionale. Dopo un po' di anni la rete in qualche modo ha fatto i passaggi in avanti, o comunque ha fatto i passaggi, per cui l'approccio dell'utente alla rete non è esclusivamente guardare il sito web, ma è anche una fase di servizi, quindi non hai più solo la necessità di guardare il sito web dello spazio sociale, ma di tutta una serie di progetti, comunque di iniziative che sono legate di per sé stessa alla rete, cioè che non è che hanno un'esistenza anche se c'è male che l'hanno, però non è esclusivamente quello. Esistono quindi una serie di progetti che sono, che magari poi se ne parlo un attimo, rispetto alla diffusione musicale, a tutta una serie di passaggi, per cui la rete diventa uno strumento di altro, quindi non solo più la pacinetta web, la pubblicità del giornalismo, che vabbè è un'estensione utile quanto vuoi, dipende quanto sbattimento c'è da farci, ma anche qualcos'altro, cioè proprio valorizzare il verso dello strumento in quanto tale, cioè comunque cercare di capire cosa, dove effettivamente può essere utile, dove invece può avere dei problemi o quali sono i problemi. Per far questo, vabbè, sostanzialmente ho iniziato a fare una serie di cose banali, nel senso dal punto di vista di immaginare, nel senso offriamo gratis delle mail, lo fanno tutti, in teoria, cioè più o meno, sempre se uno concetta il concetto di gratis che è quello commerciale. In realtà la parola gratis è un po' deturnata ultimamente, cioè difficilmente quando si viene scritto gratis si pensa a un concetto fuori dal commercio, in realtà gratis è semplicemente l'operazione commerciale, secondo me. Quello che uno prova a fare in realtà è cercare di stare fuori da qualunque paradigma commerciale, perché tendenzialmente non per tempo, cioè quando provi a solo a discutere all'interno quei discorsi lì, no? Per tendenza, insomma, possiamo scoprire le cose che bisognerebbe dire e si lascia fare, di quella roba lì non ci occupiamo, e quindi iniziamo, che ne so, a dare delle mail. Un servizio che magari è un po' diverso, nel senso che non c'è pubblicità, non vendi delle persone, cosa che mai fanno per più o meno tutti più o meno informalmente. E in parallelo a questo un'altra serie di caratteristiche che alle mail, come tutte le altre cose magari per le nostre, e riguardano pesantemente quello che stiamo parlando in questi giorni, quello che parlano con le persone che parlano, cioè, ovvero quello che è i diritti digitali rispetto alla privacy, rispetto poi a quello che sono gli attrezzini informatici, ovvero un'attenzione particolare ai dati che manteniamo, chiamati ovvio, con tutte le registrazioni di connessione di quando le persone controllano la mail e tutti i dati e i contenuti stessi delle mail, ovvero la mail che proviamo a offrire, o comunque il tentativo è, cioè la differenza, diciamo, che esiste tra Yahoo eccetera, principalmente su queste cose, è che loro per legge, anche se in realtà la legge è ancora definitiva, comunque per abitudine registrano i tuoi passaggi, cioè quando ti colleghi, dove sei collegato, in una forma abbastanza schematica, che sono a disposizione di chiunque dal punto di vista della magistratura lo richiede. Quindi se ti connetti a controllare la posta, si sa che a quell'ora, quel giorno, in quel momento ti è arrivata la posta. Se poi ci sono delle indagini particolari, è abbastanza semplice di avere anche i dati stessi della mail, cioè il contenuto, eccetera, cioè, soltanto dei passaggi che in qualche modo non sono ancora legalmente ratificati in Italia, cioè non è ancora, anche se questa convenzione sta modificando un po' lo stato di cose, obbligatorio ottenere i dati di tutti, cioè ovvero uno schema di nickname, ovvero la persona che te lo chiede, che ti chiede la presenza, quindi Coyote che oggi l'inventa, appunto, e il nome fisico della persona. Non è obbligatorio tenere le corrispondenze univoche. Quindi io posso offrire una mail senza dover sapere per forza chi è la persona. E non ho nemmeno l'obbligo di tenere le registrazioni della persona, di quando si è collegato, quando ha controllato la posta l'ultima volta, tutte queste cose. Tutti i provider normalmente questo fanno, perché per gestione interna. La legge su questo non è molto chiara e vedremo un po' come è successo che al nostro server siano stati chiesti dall'autorità giudiziaria i dati di alcuni account particolari. Avevo un pass dove abbiamo il computer, ho scritto la gente, per favore consegnare i dati delle ultime connessioni, del diritto di posta, eccetera. Sono operazioni normalmente che non sono supportate da una ricerca, cioè è un approccio della magistratura abbastanza così informale, cioè te lo chiedono, se sei un provider commerciale le ripassano così, senza però avere un mandato magari di acquisizione dati. La sostanza è che noi il computer ancora ce l'abbiamo, perché non avevamo i dati, quindi c'è ancora lo stato di uso.
7: No, infatti io da quello che so anche per provider commerciali molto grossi è successa la stessa cosa. Con fax della magistratura, eccetera, oppure con telefonate dirette a cui hanno risposto: no, non ce li abbiamo. Esatto. Li abbiamo già cancellati, oppure li abbiamo persi perché è partito il disco che teneva i log, cioè ci sono cose che tecnicamente accadono, non vedo come possa essere possibile affidarsi a queste cose. Poi tecnicamente comunque ci sono un sacco di contromisure possibili.
2: Esatto.
7: Che se ti colleghi al provider e poi ti apri un tunnel su un'altra macchina e la usi per uscire, cioè. Provider vede una connessione da cui passa un traffico cristato e buonanotte. Fine. Cioè, alla fine potranno uscire, secondo me, un mare di leggi per cercare di fermare queste cose, ma la tecnica poi va avanti.
8: Ma
7: sono abbastanza ottimista da questo punto di vista.
8: C'è una commercializzazione, una software ormai molto più ramificata. Io ho amici che non sono assolutamente neanche per me particolari esperti di Red, che però hanno questi programmini per poter entrare in grande scambio. Che sono questi funzioni di programmi che sono in teoria digitalizzati dalle parti del mercato.
7: Sì, no, poi c'è anche un altro problema, che è un senso di falsa sicurezza che poi questi sistemi ti danno, il fatto che non usi software libero ma usi software proprietaria come quello Windows, che ti dà tutto facile e tu ti senti sicuro e tranquillo perché clicchi, vai, eccetera, però poi non sai quello che succede e ti senti sicuro e fai le peggio cazzate, non hai i tuoi dati ovunque, eccetera.
9: E poi la pubblicità che te lo rappresenta come un sistema più sicuro al mondo,
7: ti danno la facilità, sì, ti danno la facilità, però non ti rendi conto di quello che succede.
9: Ho visto molte pubblicità di non c'è molto.
10: Più manda, tipo, porte aperte,
9: impenetrabile. diciamo era prova di
0: Grimaldello,
9: cose del genere.
0: No, diciamo che sto spaccando, cioè com'è?
10: No, no, no, no,
0: te li porco,
10: questo è l'unico modo.
0: La pubblicità di Windows.
5: Ah.
7: Sì. No, poi quello in cui credo sono le contromisure elettroniche da parte del free software, perché poi una parte grossa dell'attivismo digitale secondo me è proprio la stessa comunità che sviluppa free software. E già questo è un atto politico secondo me fondamentale.
8: L'attivismo digitale, a me, è che la maggior parte poi dei effetti di sistemi di guerra sono persone che prima sovvertivano.
7: Certo, ma questo non solo in America, guarda che in Italia noi siamo collegati a provider che sono gestiti dai nostri, cioè, c'è istruzione.
0: Ma è giusto.
7: Meno, il 98% di quelli che conosco io lavorano lì.
0: No, è cyberpunk, cioè le multinazionali pagano delle attrezzature a determinate persone.
5: State contro di loro.
8: Pensate dei ricatti impliciti, cioè...
0: No, ma neanche, no, per niente, ci sono pure le competenze di una persona.
7: Si tratta di competenze elevate.
0: Cioè, comunque ci vuole una determinata competenza che non può sostenere un ingegnere, magari un hacker sì. Anche perché un hacker sta a difendersi da pirati informatici. Cioè l'hacker non è pirata informatica.
7: Qui dovremmo parlare del concetto di hacker. Che cos'è? Che cos'è per voi un hacker?
5: Che idea avete dell'hacker meglio?
8: Ci vuole la storia dell'hacking. Però ce l'ho spiegata.
7: È un po' difficile da spiegare. Io chiamo hacker per esempio un amico mio che non ha mai visto un computer in vita sua e che non fa altro che leggere libri dalla mattina alla sera. Per me lui è grandioso come hacker.
8: Si faccia parte dalla telefonata che cioè dalla
7: telefonata. Non solo, non solo. No, è un'attitudine, è un concetto più. È un concetto più, come dire, più. È un'astrazione proprio dipendente dai
10: concetti. Normalmente quando si racconta la storia dell'Eding, cioè dell'Ave, si parte da appunto le storie in cui si iniziano le prime connessioni a dialogo, la gente non fa questi passaggi qua e poi si va avanti rispetto. In realtà, cioè almeno in realtà non lo so, però cioè quello che magari come l'ha ben percepita da me, magari da una serie di personaggi che partecipano alla comunità, l'hacking non è di per sé il fatto di entrare in un sistema altrui, cioè l'hacking non è colui che sfonda un sistema e quindi è un hacker, cioè è un legame che sostanzialmente viene dato, è mediatico.
0: È mediatico,
10: è l'impatto che si ha quando dice hacker hanno sfondato questo. La percezione che io ho dell'hacking è un interesse rispetto a un approccio alle cose che fai in un certo modo.
0: È una mentalità comunque.
10: È un approccio che è in qualche modo differente rispetto a quello che non ti dai quando vai in giro. E che è un approccio di curiosità, un approccio di scoperta da una parte, un approccio che in qualche modo in questo momento si sta anche caratterizzando magari su alcune battaglie in particolare, come appunto quelle della difesa della libertà all'interno della rete rispetto al software libero, su tutta una serie di...
7: Ma non solo, anche sì, a livello di tecnica pura, voglio dire, cioè poi è un motorino...
10: Quello che è
0: esatto, non fare un motorino
7: è c'è un motorino e non ha mai visto un meccanico in vita sua, perché lo sei sempre aggiustato da solo, questo è hackeraggio. Te lo fai da te, risparmi i soldi, capisci come funziona, lo modifichi, lo fai un
5: bel
7: meglio.
5: Lo
7: spieghi
8: te. È legato alla rete o è legato all'informatica?
7: No, non è legato a nulla.
0: È legato a un'attitudine alla tecnica, cioè poi prendi la parte tecnica. Cioè non sei un ingegnere che ti metti lì e studi le cose che
8: fai. Mi piace. È un hacker uno che si ripara il motorino da solo
5: che spiega agli altri come ripararsi il motorino da solo.
7: Cioè indipendente dall'informatica del computer, come la vediamo tipo la macchinetta del caffè all'università, avevamo una macchinetta del caffè con i codici,
0: cioè tutti
7: davi un codice di 3 cifre che usciva la bibita scelta, no? Noi ci siamo messi a fare tutti i codici che non erano elencati, sono spuntate delle cose assurde, bicchiere pieno di zucchero, bicchiere con 4
6: quattro cucchiaini oppure l'acqua calda, sono cose incredibili. Allora abbiamo messo una targhetta accanto di questi nuovi codici. Bicchiere di zucchero 729.
0: Poi sono delle materie diciamo che vengono date alle librarie per specificità degli argomenti.
3: Però forse esistono varie persone per contare, no?
0: Come in tutto, no?
6: Ad esempio, gli americani normalmente se ne sono sempre fottuti della politica.
0: Sì, infatti.
6: Cioè, comunità estremamente tecniche, per cui l'attivismo digitale si è visto in America solo negli ultimi anni.
0: Cioè,
6: l'Italia, l'Italia per la tendenza che ha a farsi segmentare, immagino, buttata sul politico dal primo anche il minimo. No, va benissimo così. Poi c'è una differenza culturale notevole, per cui è così. Ed è quello che loro ci invidiano.
0: Noi ci siamo con il progetto New
10: nasce in America, quindi
0: è una certa tradizione.
10: Però magari in altre novità.
0: Però lì non scorda della nordico,
6: infatti non è infatti Salman ce l'ha con Thor.
0: Sì, ma infatti Salman
6: sembra di niente.
0: Esatto. Bravo.
10: Che possono essere, cioè qualità mai sono più collegati rispetto a altre, cioè quando effettivamente l'utilizzo del computer è un approccio a certe determinate cose non è esclusivamente autistico o comunque legato al suo essere rispetto al computer, ma poi anche all'interno di questo ambito qua condurre la carriera facendo delle sociali e quindi possono investire tante cose, la libertà personale ha tante cose, perché il controllo sulla rete è effettivamente la stessa cosa che sta succedendo quando non è utilizzata. E boh, io ho la tendenza a vedere le cose insieme, nel senso come cioè, mi crea un problema quando cambio strada mi riprendono e mi crea un problema quando so che mando una mail e qualcuno può leggere mi prende senza le cose. Questo è un approccio che però magari è differente, all'interno della comunità non è che è efficace, nel senso ovviamente sono tante persone, come questa, nonostante una delle cose caratteristiche magari di questa forma di comunità rispetto a delle altre che ha la tendenza a non assumere dei personaggi come rappresentanti di se stessi, quindi la delega ai personaggi virtuali che fanno da master, quindi da portavoce a queste cose, tutto questo tendenzialmente non esiste. Sia per come è costruita la rete, sia perché quando comunque hai rapporti, cioè alla fine si organizza le cose anche nell'inglese, in chat, e ognuno effettivamente fa quello che vuole, cioè se tu davanti al computer, comunque fai una cosa, perché la vuoi fare con me? Non c'è nessuno che poi la fa, che poi delegare a fare. Vedi, in quel momento decidi che vuoi fare un lavoro, stai lì fatti due ore, e poi magari quel lavoro che stai fatto effettivamente diventa utile a tante altre persone. E questa è una cosa che in qualche modo magari uno sta espandendo rispetto a tante cose, perché magari in una mini-list dove uno può aprire una discussione e anche magari un modo diverso per relazionarsi, sono un'organizzazione, cioè sono dei piccoli tentativi di passare un metodo anche di organizzazione, se vogliamo, che in qualche modo privilegia magari una forma orizzontale di relazione rispetto a personalismi o passaggi per cui è più difficile relazionarsi, perché magari è più difficile parlare, comunque problemi di segreto. Non è questo il termine. Cioè non è che sto parlando di questo, sto parlando effettivamente di una parte della comunità ha anche a questo approccio alle cose, che è comunque diverso rispetto alla tendenza che vedi normalmente il movimento se sta all'interno di una situazione, perché questo sappiamo come lo sentiamo. quali sono le dinamiche, e siccome comunque non ci piacciono, si tenta di approcciarsi a questo, e effettivamente l'attivismo informatico su questo, o comunque l'attivismo digitale, su queste cose, ha un approccio abbastanza diverso, e comunque fai quello che vuoi, cioè non è che c'è qualcuno, se non c'è voglia, non c'è esatto, se c'è voglia fa qualcosa, c'è sempre la possibilità di fare qualcosa, perché ti studi una cosa e la fai, e è un passaggio in più, poi fare anche tu, hai interesse su una cosa, fare una ricerca specifica su come stanno controllando, stanno mettendo in piedi il nuovo sistema di controllo delle frontiere per gli immigrati. Questo è attivismo digitale o controllo o lavoro degli immigrati, che ne so, sull'immigrazione. Qui c'è tutte le frontiere d'Europa, c'è anche il Schengen, però stanno mettendo in piedi un database centrale per cui chiunque si muova, cioè chiunque esterno in generale, è passabile di controllo. C'è un database internazionale europeo per cui l'immigrato viene conosciuto da qualunque parte, quindi polizia internazionale, eccetera. Si sta passando evidentemente a una storia di polizia che è il più spesso possibile, cioè non è più nazionale, si cerca evidentemente di rendere le leggi il più omogenee possibile a livello internazionale, questo è evidente. Dopo l'11 settembre evidentemente ancora molto di più, con delle scuse ancora più forti, e questo è un altro passaggio che fa. In parallelo a questo uno può effettivamente cercare di capire qualcosa, cercare di capire com'è che effettivamente funziona questo caso di database e capire quali sono i meccanismi con cui effettivamente vengono controllate le cose, quali sono i limiti, quali sono magari le possibilità che hai per non farle funzionare. Può essere un modo, è un approccio a questo tipo di problema, altrimenti magari semplicemente se ti sei studiato questa cosa, le metti in pubblico online e magari qualcun altro ne potrà fruire, potrà studiarsi un cazzo di sito che ti hai messo e magari ti rende bene di sapere come funziona quel database, però magari nella tua città e quindi magari ti voglio andare a capire come funziona meglio, magari non farlo funzionare, magari a spiegargli delle cose, insomma, non lo so, cioè sono tante piccole cose che uno può fare e che in qualche modo non sono, possono non essere completamente spiegate, almeno nel tipo di approccio che fai. Aggiungo una cosa così rispetto al progetto, che magari è comunque una cosa che lega sicuramente tutta la comunità e che però non si limita. Cioè se va anche al di là, cioè per cercare anche un attimo di vedere come effettivamente l'attivismo digitale può sconfinare o comunque come le problematiche vengono affrontate ormai da anni rispetto all'attivismo stanno entrando, comunque sono all'ordine del giorno anche per la solidarietà di quante fanno interessati, quante fanno raccontare qualcosa. Tutto quello che nasce dal tempo come free software, ovvero un ragionamento complessivo su quello che è la proprietà del software, ovvero chi scrive il software, e quindi è stata inventata, cosa che cioè, più o meno si sa, una licenza differente, una licenza di GPL, comunque, che permette sostanzialmente che una licenza. Allora, partiamo dall'inizio. Uno fa, perché per me è meglio spiegarla dall'inizio. Il free software, non so cosa è stato definito dei free software stessi, non sapete tutti cos'è o cose che sono più o meno.
7: Non se ne è parlato.
10: Non se ne è parlato, quindi magari forse cioè, può essere una cosa un attimo che può essere importante spiegare. Se ne parla magari informalmente, magari non sappiamo sempre cos'è, se c'è l'alternativa a Windows, sappiamo tutti cos'è, magari in realtà non è nemmeno troppo vero. E cioè, vabbè, tutti sappiamo che Windows funziona, l'accende della Microsoft, ok, Microsoft è abbastanza intuibile che c'è qualcosa che è di male in questa parola, però magari no, perché sono male, però magari c'è uno può anche andare a capire quali sono delle alternative effettivamente non solo utilizzare il fatto che la Microsoft, McDonald's e tutta questa roba qua è brutta, però cioè, questo lo sappiamo, cerchiamo di fare le basi avanti, rispetto a quanto riguarda, per quanto riguarda la parte informatica, quantomeno la Microsoft di per sé esistono delle alternative. Sul McDonald's magari non parlerò di tutte, ma mi sembra che anche lì non è che si va parecchi avanti e quindi magari questo è un altro problema, però per questo qui esistono effettivamente le alternative che stanno in qualche modo concretizzando, diventando cioè ormai col tempo sempre più serio. Tendenzialmente sono legate tutte altre software o comunque a questo tipo di approccio. Questo tipo di approccio è caratterizzato da una licenza di copyright in particolare. La differenza per un punto diciamo proprio legale è questa, nel senso quando un programmatore fa un programma, eccetera, cioè, per un'azienda come la Microsoft, mette un copyright su questa, sul proprio programma. E questo copyright ovviamente diventa una copia per la riproduzione, per l'utilizzo, se non a chi paga o chi sottostà una serie di regole particolari. Cosa che esiste qui per un'altra cosa? La differenza che esiste col software rispetto a un libro o una cosa di questo genere, che il software si può vedere in modo diverso, nel senso se puoi utilizzare il software, che è una cosa, nel senso che te lo installi sul tuo computer e lo usi, oppure puoi vedere come è fatto il software, ovvero il codice. Quello che te l'utilizzo ha del sottostare delle regole, di vedere come fatto il codice, quindi eventualmente poter modificare, vedere il programma di magari effettivamente cosa fa, oppure farci delle modifiche se non ti piace, eccetera, sta a delle altre regole, sono due cose differenti. Il copilato che normalmente ha tutti i programmi e tutti eccetera, hanno una licenza di utilizzo particolare, ovvero se te lo puoi usare lo compri e basta, per quanto riguarda invece il vedere effettivamente come ha fatto il codice e quindi eventualmente non cliccare, normalmente non lo puoi fare, cioè è proprio chiuso, cioè se te vuoi vedere come è fatto, come funziona Windows, ovvero capire perché ti viene lo schermo blu ogni 3 secondi, porco Dio, oppure perché quando installi quella cosa non ti funziona, oppure semplicemente sapere quanti dati trasmette oltre a quelli che hai te quando sei in rete, perché magari se ti connetti e inizi a trasmettere dei dati a qualcuno e te non sai chi è,
0: lo fa.
10: Hai delle difficoltà a farlo perché non hai la possibilità di vedere passo per passo cosa fa il programma. Questo è come funziona tendenzialmente un software, cioè ovvero funziona una serie di comandi, no? Se te però non hai la possibilità di vedere uno per uno, ti vedi solo quello che lui decide di farti vedere, la finestrella su cui sto lavorando, oppure contattare l'amministrazione, eccetera. Tutto quello che questo tipo di approcci può essere visto in un altro modo. È stata ribaltata, quindi è stata inventata una licenza, che è la licenza GPL. La licenza GPL è una licenza di copyright, quindi apparentemente sembra come se copiare lo stesso proprio programma, però permette che chiunque possa riprendere, possa utilizzare il programma intanto, cioè come senza dover pagare niente tendenzialmente, possa rifare, quindi distribuire il programma, se vuoi fare copia di CD lo distribuisci, se vuoi vendi, se vuoi regali, non lo prendi a nessuno, quindi se te ci fai 10 copie lo distribuisci, vabbè, 100 vendi, ci guadagni 50 euro, un po' una pace di speriamo che ti compri qualcosa di interessante. Oppure, la terza clave, diciamo, la terza cosa sostanziale che caratterizza questo tipo di licenza è il fatto che puoi modificare il codice. L'unica cosa che ti impedisce di fare sostanzialmente la licenza, la licenza GPL, è quella di cambiare licenza attraverso eventuali programmi che se ovvero che parte da un programma, lo modifichi, il programma che ottieni, oppure lo stesso programma che tu distribuisci non può avere una licenza di copyright proprietaria, ma deve avere la stessa licenza, deve avere una licenza qui, ovvero se tu ottieni qualcosa da quel programma deve essere ridistribuibile a sua volta, deve essere rimodificabile a sua volta e deve essere a sua volta sottostare da altre persone. Questa è una cosa virale, nel senso che evidentemente permette a tutti quelli che vogliono lavorare nella cosa di migliorarla, di modificarla, di portarla avanti, però impedisce a chiunque di diventare proprietario e quindi metterci farci i soldi da solo. Nel senso che esiste chi ci fa i soldi in questa cosa, ci sono aziende che lavorano su questo, esistono le distribuzioni di Linux alcune che sono diventate commerciali, eccetera. Però così come il kernel di Linux, ovvero il cuore del sistema operativo, che è alla base di cioè l'alternativa, una delle alternative di sistema operativo a quella Windows, perché funziona appunto il sistema accendere invece di vedere Windows e Linux, cioè funziona allo stesso modo, diciamo un po' meglio, però in un altro, però appunto diciamo che da un punto di vista si serve usare il computer. Una delle alternative appunto è questa licenza qua che ti permette di fare tutto, cioè è una buona cosa, nel senso che effettivamente è la roba migliore, cioè è una roba fatta anni fa, uno la può riprendere, utilizza l'intelligenza delle persone che ci hanno lavorato prima, e in questo momento in giro per il mondo ci sono parecchie migliaia di persone, cioè difficile quantificare, che lavorano in questo modo qua, nel senso che io ho bisogno di una cosa, prendo quello che c'è già, lo rimodifico, non pago niente, lo utilizzo dopo che l'ho modificato e lo metto a disposizione. In questo modo sta sviluppando in maniera anche molto veloce rispetto a questi ultimi anni un utilizzo di questi sistemi che sono gratuiti perché vengono messi a disposizione, non vanno a fare soldi o comunque non servono a finanziare un sistema che evidentemente ha delle grosse difficoltà che il sistema non distribuiamo, e in qualche modo ti danno delle alternative. Questo tipo di licenza è in qualche modo è possibile, o comunque cioè sono dei tentativi di estenderlo ad anche altre produzioni, non solo quelle del software, nel senso produzioni musicali o cose di questo genere, che sono altri discorsi che comunque uno può provare a portare avanti se si interessa l'argomento, nel senso che vabbè, magari oggi ci concederà, perché magari parliamo di attivismo in particolare digitale, quindi sul tipo di licenza che è quella del free software, che quindi è questa licenza libera che in particolare non può usare, eccetera. Però magari se vai sul server, vedi su Inventor.org, allora c'è il tentativo di creare, utilizzando delle licenze abbastanza simili, dei canali di distribuzione rispetto al microfono, perché non c'è voglia di pagare la TIC, poi tra l'altro vogliono far pagare gli MP3, nel senso addirittura il poi della MP3 a Roma è proprietario, anche lui per chi ha studiato la MP3 è uno che ha messo i copyright, eccetera, cioè, adesso voglio far pagare anche gli MP3, quindi stanno pensando ai programmi, tipo illuminato, cioè per cui ascolti la musica, che cerchi di farti pagare tutte le volte ascolti qualcosa, cioè delle cose tecnicamente ci sarà sempre un, speriamo, anche perché perché c'è anche chi lavora, ci sono sempre dei modi per superare, nel senso che questa è la fiducia che magari abbiamo avuto, nel senso che per ora c'è tanta gente che lavora per mantenere una libertà abbastanza agile all'interno della rete rispetto a quanta loro riescono a pagare. È vero che molti vanno a lavorare per loro, pagati tanto, eccetera. Però pensate quanta gente si lavora, io penso che sono, prima di pagarli tutti ce ne vuole, perché c'è tanta gente in giro. E quindi sono metti anche gente vanno a lavorare per la Microsoft, 100 per l'NSA, 100 per eccetera, ce ne sono tanti altri che lavorano con, cioè quantomeno lavorano per mantenere o comunque per trovare dei meccanismi per continuare a rispondere a queste cose fuori dal meccanismo del mercato.
5: mortemale.org, esatto,
11: che
5: è il primo file che caricheremo su mortemale.org.
11: No, ma che vai avanti benissimo.
5: Macedonio, che minchia vuoi dalla mia vita?
11: Ah, un cane ha mangiato un altro cane, un nutrimento di cani. È sempre Radio Cybernet che vi intrattiene con questa violenza gratuita. Sempre qui dal laboratorio.
5: Ma ci dobbiamo scrivere le informazioni che hai, porca puttana, invece di continuare a dire stronzate.
11: Ecco, abbiamo gli interventi qui locali, se qualcuno vuole dire qualcosa a zio Echelon può farlo.
5: Saluti alla zia.
10: Diciamo la trasposizione è stata, o comunque se qualcuno può provare a fare, ok, la licenza per distribuire la roba sul software è una figata che funziona, cioè nel senso per ora non sono riuscito a bloccarla, la roba che sta diffondendo funziona meglio, eccetera, e ci sono tanti altri problemi sulla rete, nel senso stanno provando a fare tanto per bloccare questa storia del B3, esempio, nel senso che stanno provando, se si guarda gli ultimi articoli su queste cose ci sono, stanno tanto in questi momenti
12: stanno provando,
10: si vede che è un codice, è un encoding, poi è un meccanismo per compattare il file, all'interno c'è il punto wow, il mouse, il file grosso, per compattarlo, lo compatti MP3. Questa compattazione è una serie di calcoli matematici fatti, questi calcoli matematici corrispondono a un algoritmo. Chi ha studiato un algoritmo particolare per compattare il file in MP3 con delle caratteristiche ci ha messo il copyright, quindi il formato dell'MP3 ha un copyright, così ha lo stesso copyright del formato CIF e delle immagini, sempre paradossale, nel senso che uno non ha il copyright sull'immagine di per sé, ma proprio sul formato con cui è compresso. Perché? Perché se è la condizione stessa che esiste nel copyright nel momento in cui esiste la rete. Cioè dipende dal copyright, un concetto vecchio come quello con cui è stato inventato da banche che devono investire parecchi milioni da anni, è un concetto che in questo momento con la diffusione che ha la rete eccetera evidentemente sta dimostrando la sua debolezza. Perché anche le tradizioni, perché è ridicolo pensare che se gli eventi tre ore sono uno che ha ascoltato deve pagare un minaccio a un tipo che ha utilizzato il nuovo veicolato, no, questo è come mettere i brevetti sui farmaci, cioè è una roba che è palesemente stupida, o comunque non stupida, che ha dei grossi che sono, che può avere delle grosse opzioni, quantomeno. Poi dopo discutere quanto è stupida, quanto non è stupida, quanto ci guadagna la gente, però queste sono opzioni quantomeno a sapere il fatto questa roba qui. Per esempio rispetto all'MP3 esiste un'alternativa, nel senso esiste un formato che è l'OVORBIS, che è .org invece che .mp3, che funziona tendenzialmente uguale nel P3, lo ascolta anche
3: perché per esempio il P3 è quello che è.
10: Sì, però
3: no, no, ma la qualità è. Io sono un utente fare una versione che comunque non serve un tasto allo stesso che già ci sono un file audio, non è di qualità.
10: Vabbè, ma poi è fisiologico il fatto che se stai comprimendo una cosa e quindi comunque tutta la telefrequenza deve arrivare a comprimere, questo è. Esistono differenze di tipo di comprimazione. Sì, cioè diciamo il tempo che ci devi fare, da qui vanno le nostre, potrebbe andare effettivamente a vedere quali sono le cosa tale, che frequenze tale l'MP3, cosa che frequenze tale nel calcio formato, quali sono i rumori inutili che considera, lo stesso fa le

0: veloce, che è un parallelo fino all'arco pilastro, c'è cioè un encoder, ovvero un aggeggio che codifica il CD, cioè se prendi un CD audio lo trasformi, invece di mettere nel registro il tuo computer te lo metti oggi. È una cosa che è uguale, nel senso il tuo computer non ti cambia un cazzo.
1: In realtà dai test che hanno fatto lo Svorbis è decisamente superiore per in anni che come qualità.
0: Sì, tra l'altro sì, cioè, okay. Io cioè, normalmente uso lo Svorbis perché c'è. Per una serie, perché appunto è anche interesse da un punto di vista proprio di per partecipare una serie di passaggi, perché uno dovrebbe usare lo Svorbis anche se in realtà molti lo proposta, perché comunque la città per essere, anche se è proprietario, questo no, poi funziona meglio, quindi in teoria è un passaggio in più. O Svorbis, sì, è un punto oggi, per esempio, uno dei progetti che abbiamo sul server, cioè ce ne sono musicali, tra virgolette ce ne due, uno che fa una distribuzione rispetto a tutti i gruppi in qualche modo. Voglio distribuire la propria musica senza dover essere regalata e comunque senza avere interesse, però ci sono delle direttamente semplicemente perché mi piace mettere a disposizione le cose che fai, cioè noi creiamo lo spazio e l'interfaccia per poter approvare la tua musica eccetera, e il suggerimento è quello di metterle in formato oggi evidentemente. Altro progetto che invece è completamente in formato oggi, che siamo in un famoso più militante, nel senso la fine di canzoni militanti, che è tutto in formato oggi. La figlia ama tipo il titolo dell'MP38 a oggi, che fa l'MP3 a oggi, che è semplicemente l'archivio di tutta la roba, di tutte le canzoni in qualche modo militanti o di lotta negli ultimi anni, e che mette a disposizione in forma corta. È una iniziata, volendo, però in qualche modo un legame che te riconosci, che ritieni importante rispetto a tutta una serie di percorsi, e che in qualche modo fai cercare di farci vedere le cose. Che non sono completamente slegato, perché quali che sono effettivamente la libertà di circolazione, di sapere, conoscenze, e queste cose qui non sono slegate rispetto a poi al quotidiano che vivo tutti i giorni, come ora c'è più di una valenza poco sui libri, alcuni ci fanno queste minchiate qui, nello stesso modo cercano l'informazione, comunque il materiale che passa, che circola, è possibilmente sempre più ristretto. Non è vero che su internet ci trovi tutto, perché cioè è un fatto storico, nel senso che è vero che teoricamente uno può trovarti tutto, in realtà le cose che sono semplici o comunque a cui uno ha facilmente accesso sono evidentemente i canali a cui uno ha normalmente accesso sono dei canali che sono determinati da altri e non dati normalmente dall'utente, la persona che c'è da computer, quindi sono legati da meccanismi commerciali, sono legati dal tuo browser quando si accende dove va, sono legati da quel sito di MTV o cose di questo genere. Evidentemente vista all'interno di tutto questo, di tutto il mondo su cui ora si sta costruendo l'impero commerciale, si sta ricostruendo l'impero commerciale, che in qualche modo esiste all'esterno, si sta ricostruendo pari pari nella rete, esiste in questo tutto quello che effettivamente poi legge la rete, perché comunque la rete è stata costruita in qualche modo avanti da, portata avanti da tutta la comunità che lavora sul software libero, i server che in qualche modo mettono in comunicazione, che tengono in piedi la rete, sono sviluppati per la maggior parte con software libero e tutte queste cose qua. A questo c'è uno squalo, che è lo squalo commerciale che ha visto l'affare e che in qualche modo si sta buttando in questi ultimi anni e che lo sta investimento in miliardi. Che però è un altro discorso, nel senso che tutto questo esiste, cerca di mantenersi in qualche modo in piedi, nonostante le leggi che stanno facendo, quella che è la comunità che vede comunque prova a utilizzare questo come uno strumento che, in cui ancora può trovare gli spazi per muoversi. Ce l'hai sempre meno in città, ce l'hai sempre meno anche lì, però comunque almeno nella rete esistono degli spazi che sono quelli tecnici, che sono quelli che in qualche modo la comunità cerca di tenere in piedi per garantirsi una serie di passaggi. Su questo poi magari arriviamo a domani, a quando ragioniamo di effettivamente i meccanismi con cui si può garantire una serie di passaggi proprio tecnici per non essere semplicemente per sopravvivere nella rete. Cioè poi decidiamo che domani magari meglio come impostarlo, ma le competenze che altre persone ci saranno domani, perché questo lo decidiamo. Nel senso si può decidere di fare, appunto, di ragionare in generale cosa vuol dire sicurezza, nel senso lato client per il tuo computer, oppure, non so, questo vediamo domani. Cioè se imposterà questo domani insieme, magari vediamo meglio rispetto a chi c'è, perché tanto ha poco senso ragionarne ora, poi non so, vediamo però.
2: Abbiamo informazioni dal vertice. Roberto ha proposto una procura, leggerei l'agenzia perché è veramente eccezionale. Sai perché? Roberto, che è una vecchia conoscente ormai della comunità informatica, propone una procura nazionale. Una procura nazionale anticrimine tecnologico è una previsione.

0: normativa per l'uso legittimo delle armi informatiche allo scopo di contrastare gli hacker, giusto per tornare alla confusione dei termini di cui parlavamo prima, e gli attacchi contro siti istituzionali e privati. Sono le proposte del comandante del GAT, gruppo anticrimine tecnologico del lavoro di finanza Umberto Rapetto, intervenuto alla conferenza internazionale su Cybersecurity apertasi oggi a Palermo. Il modello è quello della Procura Nazionale Antimafia. Un tale organismo, ha detto l'ufficiale delle finanze, deve servire da centrale di coordinamento dei gruppi che contrastano il crimine virtuale per eliminare le duplicazioni nelle indagini e per individuare un'unica metodologia operativa. Decisiva sarebbe così la modifica della legge nazionale sul crimine informatico risalente al 1993, nonché l'equiparazione, oggi non prevista, delle armi informatiche con le armi reali.
1: Come si diceva ora?
0: Quello che dicevo poco fa, di capire quali erano i parametri di valutazione.
2: Ora me
0: quello cibernetico, secondo il responsabile del GAT, è il vero nemico del nuovo millennio, che non risparmia i siti funzionali e che ha trovato moltissime applicazioni, dal furto di informazioni al riciclaggio di denaro, fino all'inserimento dell'attività di borsa, allo spionaggio di rete e all'interruzione dell'erogazione dei servizi essenziali. Rapetto ha ricordato che il GAT è stato l'unico reparto anticrimine tecnologico a sventare nell'agosto del 2001 un attacco concentrico da parte di 6 ragazzi italiani che non si conoscevano contro 400 siti in gran parte istituzionali, tra questi 203 statunitensi, 47 italiani e 38 cinesi, dei quali 9 governativi.
2: Diciamo anche che è stato l'unico a occuparsi.
3: Sì, adesso un ragazzo di tutti.
4: Salve un attimo.
5: Allora, la voce spagnola era
2: è bello Ram, è bello con 2B, è bello.
6: Se gli do print file e poi me lo stampa su file.
7: È tradotto? Che vuol dire?
2: Giulia!
7: Ce lo devi andare a prendere mia
2: figura. Giulia! Giulia! Chiudi il cancello, non far uscire Pilù! Chiudi il cancello, non far uscire Pilù!
8: Non capisco come si fa a diminuire la velocità. Cioè non lo dico neanche.
9: Con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il malo, con il

0: che il GPM è pazzesco. Non capisco ora, tutto in un modo il GPM funge e non funge.
1: No, è un altro mondo.
0: È bello che ci sei. E quando attacca? Che mai che bisogno? Non riceve niente, ecco, non si riceve niente. Il mouse di GPM.
2: Motivo? Ti sei piantato?
0: No, perché il mouse funziona, su X punto.
2: È arrivato l'uomo del monte. Benvenuti.
3: Finalmente vedi il cuore. Però non si fuma.
2: No, possibilmente non dentro. Ti basti questo.
3: No. Dov'è? Funzionale, cos'è la della multiantenna wireless con l'inizio a fare solo?
2: è una tenda della mia scheda di legno.
0: Ho capito! Aspetta, riconosce quando è che voglio usarlo veramente. Ora che mi serviva, ha funzionato. L'alta tecnologia.
2: Perché prima dovevi solo fare minchiate, quindi è tenuto che mi sposto.
4: E allora?
2: Allora abbiamo deciso una commissione da Greenpeace in bagatto.
0: E tu pure l'hai notte che mi fa bene.
2: No, no. Lui ancora si ricorda da dentro.
4: Infatti. Infatti non capivo più niente.
2: Preistoria.
0: Ma dove? Qua dentro.
4: Sì, solo qua dentro.
5: Cioè all'inizio è venuto qua.
0: No, ma ci sono spostati così tutti.
6: Io mi permetto.
2: Cioè un mese dopo già eravamo qua.
6: Ma questi dei profili nominati come NASA?
2: Roba mia.
5: Cioè non c'eravamo come offerta ancora quando noi eravamo là dentro.
6: Io so che è roba tua, perché un uccellino mi cantò all'orecchio e mi disse che questa è roba tua.
0: Però sarebbe interessante accendere questa roba.
6: Ma sarebbe comunque interessante accendere.
2: E sono i contenitori, lì ci sono stati quella.
4: Appartamento.
5: No, abbiamo invaso tutta la casa. Poi anche
6: già.
5: Ma tutta la casa.
2: Ora di pagliaccio.
5: Sistemarlo anche perché comunque lì viene meglio per la casa.
4: Sì, ma
7: Allora, la differenza con cui è stato fatto è che era stato cambiato il tema anche a tutti i poli.
2: Porco Dio, come si abbassa la musica qua? Non
5: capisce un cazzo.
7: No, probabilmente il telescopio automaticamente forse lui corregge tipo di
2: qua non c'è spazio da fare, no, fate spazio qui, c'è un tavolo inutilizzato.
5: Sì, potremmo liberare questo tavolo.
2: Mi banana, mi dai
8: una mano? Certo.
7: No, dicono di che serve fa tutto. Tutto.
8: Se io abbia visto il film fa...
7: Sì, ci sono le librerie, cioè, non mi hanno detto che già lo fa.
8: Non fa questo, lui si carica la notizia
7: Questo sì. Anzi, tu gli dici, questa stella.
8: Lui è una libera immagine. Sì. Che ti dice dove è puntato il telescopio. Questo è il pazzesco. Voglio fare veramente di un pazzo.
5: Ah, ma qua c'è una bottiglia
2: di però Cassano possiamo anche proiettare Kill Bill di Quentin Tarantino, eh?
5: Ce l'hai?
2: No.
5: Dove? Dov'è? Minchia, copiare subito. Dov'è? E sei aperto nelle FTP?
7: Non crei un account su FTP?
5: Come?
7: Non tutti i
5: cose.
7: No, no, ora creiamo un account su Nebo.
5: Creiamo un account su Nebo e buttate dentro.
2: Minchia, da fatto è bene una guriglia.
7: No,
2: ragazzi, la sua è glotella.
5: Ecco perché gli occhiali. Ecco perché sei più scaricare. Ecco perché sei più felice.
2: Chi è che ha la guriglia?
5: Lui.
2: Non è capello, è la graticola. Che ne pensi di questo?
1: La neanche del coso
7: reale.
2: No,
7: no.
5: Che cazzo c'è?
7: Questo uomo.
5: Vabbè, la vado a prendere, non è un problema.
2: Ma chi?
7: Quello che io vai.
2: Guarda che contegno. Stavo descrivendo alle ragazze la signora la barista di ieri.
7: Ma è lui il cos'è?
2: Vado a prendere.
5: Vai, dai. Okay. Devo bere se non mi ammo.
8: Dello Sky View, io l'ho fatto vedere, ho giocato come si
2: interfaccia. No, ti odio!
7: Vedi che mettiamo
2: un video. A Roma, all'aeroporto. Alto la metà.
7: Poi l'interfaccia.
2: 14 euro. Mentre vado a prendere delle cose, assolutissimo, la batteria non potrà non però è paragonabile. Mentre vado a prendere delle cose, serve
5: un altro.
2: Sì, che è PowerBook,
7: devo vedere
2: anche RAM, 14 pollici.
7: Vendono
2: Ma porco Gesù Cristo!
6: Io scippo il moio, lo qualcuno.
2: Vedi come, vedi questo qua come che perde.
7: C'è da imparare, da. Alla fine già vuoi.
2: È tutto il vaffanculo, Dio porco. Qualcuno ha visto le mie chiavi?
8: Parlate, guarda, ragazzi, vi ascolto, sono abbastanza non si prende oggi. riesco a
5: spiegare.
8: Io mi approfitto del il gas ci sfrutta, voi insomma.
5: Io mangio mangiare
2: una posta per prepiamo,
8: no, però il gas vuole soffrire una pasta, dici?
5: Dove la le posso prendere la seconda?
8: Dove è non solo?
5: Posso assaggiare un pomodoro? Sono buoni, vero?
2: Io cane, bastardo!
5: Se io ti aiuto a cercare le chiavi, tu mi fai assaggiare un pomodoro secco.
8: Vuole, può.
5: Qua per esempio ci sono delle chiavi, non so di cosa sono.
2: Ho portato fino a LPP, che ha spostato tutte le cose.
5: Ora me lo vedo, se non
8: puoi.
2: Va bene, vado a cercare il cimento di griglia.
8: Quello dal punto di vista dal punto di vista di quello che fa, ma soprattutto dal punto di vista filosofico, che lo così di pensiero.
5: Puoi
8: prima di puoi ricreare tutto quello che abbiamo fatto noi, o solo parte.
2: La minchia, ci paghi i diritti.
8: Loro partecipano come singoli, quindi come Saverio, come Salvo, come... E allora non vedo la tua preoccupazione, loro oppure la tua voglia nel software. Non lo vedo, sono anche abbastanza coinvolti dal punto di vista e filosofico e anche pratico, diciamo. Cioè, quando Salvo, l'orologo, dice qui, però effettivamente Linux mi interesserebbe utilizzarlo, capisci che a quel punto noi stiamo portando anche il nostro mulino, perché noi divulghiamo
5: questo non ci vuole,
8: so.
5: Il divertimento mio personale era non sapere già come fare a farlo funzionare,
8: ma sperimentare.
5: Io credo che col gruppo proprio non è facile sperimentare, cioè non è col gruppo proprio, con loro due, con loro due, no,
8: secondo me è molto,
9: io sono d'accordo su tutto il progetto,
8: secondo me è una grande stronzata.
9: Parlo davvero, Cioè, tempo perso, per bancarsi.
8: Perché?
9: Non riuscire mai.
8: Se ne è uno solo, una cosa che aggiunge croccantezza al tutto, sai cos'è? Un altro telescopio di genere a Catania, in un disco che A, per guardare le stelle devi registrare, B, devi pagare, C, è tutto scritto in
5: Visual Basic.
8: Bene, quindi capisci che è giusto, la spinta alla croccantezza aumenta.
9: No, sono d'accordo con quello che si fa pagare.
5: Vabbè, dobbiamo fare Open Visual Basic allora.
2: Abbandoni?
8: Ma sì, ma eravamo troppo costipati, tu sei ciccino.
2: Ma ho detto che mi devo comprare un S3.
5: Mi sta morendo il portatile, sta squagliando il portatile.
8: Chi è questo?
2: Mi compro un S3 e mi metto.
8: Quindi stavo dicendo che stavo dicendo questo, secondo me l'unica parte in cui dove non si può sperimentare qualcosa che viene l'occhio, poi quello che riguarda software ed elettronica è tutto in mano l'occhio,
5: ma elettronica c'è Francesco e quindi non si può dire, ma se lui dice no.
8: Ma infatti non è che quello che dice Francesco è legge.
5: Sì, ma io non me la tengo, siccome lui avrà studiato di più probabilmente.
8: Chi
5: non posso.
8: Chi è il capoccia di questa? Cioè, non è responsabile di questo elettronico.
5: Vabbè,
8: era
5: No,
8: era uno di chi era.
5: Lo posso guardare al mail di lui, che non fa funzione.
10: se le scelte si prendono di comune accordo. Sicuramente, guarda, sicuramente Ciccio Francesco ha bisogno di essere moderato, su questo non ci sono dubbi, probabilmente di essere purgato.
11: No, perché
10: no, purgato proprio a modo di onore di giudizio.
11: Ma perché? Francesco Ologrande?
10: Sì.
11: Perché?
10: Perché parla troppo, parla su vecchio e non fa parlare gli altri.
11: Non fa parlare gli altri. Di crede, secondo me crede di sapere un po' più di quello che sa. E no, più che altro crede che gli altri sappiano molto meno di quello che sanno.
10: E quindi se tu sai, dimostra di sapere. Se arrivate a quel punto diventa anche una cosa personale. Se tu sai, o se tu non sai e vuoi sapere, ti ingegni a sapere per dimostrare che quello che pensi tu. Che poi alla fine non è che dobbiamo dire questo è più giusto, questo è più sbagliato.
11: Infatti.
10: Perché
11: una palizza
10: che possiamo raggiungere lo stesso risultato in 100.000 modi diversi.
11: Per la coordinazione è software.
10: Quello che, scusate, il suo discorso, tutto quello che noi interessa di più è ottenere il miglior rapporto fra qualità e funzionalità.
11: Mi prego, non
10: siamo
11: un cazzo.
10: Quindi,
11: 19.000 euro lo voglio. Guarda che bellezza. E tengo un 12.000 euro.
10: Stai dicendo, scusa.
11: No, non per qualità, è per qualità è.
10: Ah,
11: stavo comprando uno switch a 48 volte in 35 spero in negozio di un gigabit stavo comprando ma ero lì costa un cazzo 160 euro era nulla guarda con gli anatti ti faccio vedere una cosa seria
10: ma
11: non è
10: importante, non c'è un mezzo milione per uno switch basta l'otto
11: dai ti prego compriamo più 12.000
10: ti prego ti prego
12: fai un emerge MS Python per vedere se ce n'è una nuova e la potresti
11: seguire passionalmente con interesse le cose che ti in due impararle
2: no
10: questa buona probabilità. questo punto diventa anche essenziale la presenza di un altro elemento caustico, tanto quanto, che annulli, che annulli in lo shine.
13: Qual è il problema? Davvero, parla e non sa parlare.
10: Cioè, per farti capire, l'altra volta parlavo di real time, la scienza bellissima, lo scheduler.
13: Lo scheduler funziona come funzioni tu.
10: Pensiamo qua, il processo non muore mai.
13: Tu ma nota che il processo...
11: Ma chi è Francesco Incrociano? E ci vota con tutte e tutte.
13: Non è molto, non è diverso. Ti è unito ormai da poco. Professore, Aldo, qualcosa?
10: Al equivalente della parte di noi informatica.
13: Informatica, io sono elettronica. Qualcuno ha detto matematica e fisica. Non si
10: capisce. No, è
13: grazie.
10: Non ho detto ai ragazzi.
13: Ma
10: perché
13: Gesù Cristo è l'unico persona, l'ultima persona da qualche momento. C'è troppa gente che sta là, non è
11: niente.
13: Ma perché? L'unico che ci prende così in
11: quando è che abbiamo parlato ieri
10: sera? Tanti stanno così.
13: Tanti
10: io non devo
13: affare
10: credere,
13: ecco, poi mi insegna GPN l'SP, non è che abbiamo paura di programmare, no? E allora vuole fare le cose in modo da non programmare l'SP, non è che dica qualcuno pensa che devo programmare o ti vuole interessare a programmare l'SP, io tranquillamente un po' di giorni imparo un po' di cambiare loro o il codice per l'SP e programmare, non c'è problema.
12: No. A questo punto cavolo usiamo un pic.
13: Ma perché il pic tu fai già conosci già il pic?
10: Sì,
12: ma è pazzesco, GPM mi sta abbandonando.
13: No, il PIC, l'S6 semplicemente è più probabilmente sarà più economico con il PIC, no? E non lo so,
12: 500 lire.
13: Ah, cioè, perché costano così poco? Costano 5 euro.
12: Ma non lo so, comunque possiamo usare
13: il PIC
12: è quello che ci serve anche l'S6.
13: Forse il PIC è più potente, più veloce. Beh no, sicuramente no, perché i calcoli in virgola mobile le fa Stefano, no?
12: Io non capisco perché c'è il
10: calcolo, è assurdo. E hanno lo stesso spazio nella
11: PMT. Tu allora stacca le prese che vanno sulla stampata e al dietro. Assumo una partita, io anche quello che tanto allora fai una cosa, visto che tu già la
13: stai
11: capendo,
12: ma vuoi una way,
11: ce la compriamo un euro,
10: la cosa.
12: C'è qualcuno in bagno?
13: Ci vuole aperta la porta? Ah, apriamo, sicuro che c'è qualcuno in bagno, sarsi fuori.
11: Si può
13: aprire
11: questa cosa? Non dimenticare. fatto l'ultima volta che mentre facevo una pizzita fino a get
12: già lì
11: combattendo questo mondo mi si è sbloccato che sono delle mie player non deve essere stato domenico non si chiama tutto lui dovrei stare nel mondo e poi c'è il periodo e spuntare ma non c'è il no, c'è la volontà per chi stavo 6 mesi
13: certo prima c'è una lista
11: quindi ho fatto sì, ma non c'è la scelta
13: sì, no, voglio dire sono obbligato
11: intendo dire che
13: poi inserito di subire i di installazione avrei mi fa che si è tornato in l'hai tempo?
11: Dopo tutto ciò se volete ho Revolution OS in DVD comprato ieri in testo complesso
2: Studio. Aspetta, qual è Revolution OS?
12: Quello quando ci siamo addormentati a casa di Giorgio.
2: Quando ti sei addormentato a casa di Giorgio?
12: Non sono stato l'unico. Almeno anche su
2: S. Revolution OS è una mezza cagata effettivamente. Non è niente male. Però io ne ho per le mani uno che purtroppo è in spagnolo e danese. Che è un documentario su sempre su free software The Code si chiama
11: The Code
2: sì
11: facciamo una traduzione
2: ed è bello
11: ma facciamo una traduzione perché questo è buono
2: cioè praticamente ah ecco questo documentario è finlandese però dove ci sono quelli che non sono finlandesi che parlano c'è la traduzione in inglese quando quello parla, quando c'è il dottor che parla non c'è nessun titolo, nessun sottotitolo. E chi se ne impura infatti? E lo speaker parla finico. Però è bello, è molto più spacchioso di questo codice libero di merda lì come cazzo si chiama? Birra di Stallman, va
12: ancora.
2: Ma
12: che cosa è questo, birra di Stallman?
2: devi guardarlo.
11: Il problema non è che il problema è imparare una cosa che già mi rompe le minchie.
2: In ogni minchia di directory del mio computer supervise
12: anche a me capitava perché ti sei dimenticato di mettere supervise
2: io non ho manco mai cagato supervise che cazzo ne so
12: le trova. No, anche a me è capitato perché mi ero scordato di mettere
2: e la log fortunatamente non ce l'ho supervise
12: aspetta un altro
2: però c'ho directory piene di sto cazzo di Supervisor. Guarda. Che minchia è Supervisor?
12: Guarda, asbesto.
2: Che fai? Quello che rilancia i demoni quando cadono? Ma bella stronzata, che cazzo non è posto a me.
12: Guarda, vai qua, giusto? Ci sono questi due cosi. Ora, in uno di questi mi ero dimenticato di metterci.
2: Bar? Kumail? Che c'entra con me con Supervisor?
14: C'entra, coglione.
2: Ma sono due cose diverse.
14: No, la vita mi quello.
2: Ma perché? Anche lui ha se stesso in Supervisor.
12: No, allora. No, aspetta.
14: Togli
12: di MC. Quello vuoi eliminare. Allora, guarda. Uno di questi, uno delle sub-directory, non avrà Supervisor. Perché queste qua
2: questa non ce l'ha, questa ce l'ha e questa ce l'ha.
12: Bene, ora la devi creare in quelle che non ce l'ha e poi non avrai più questi supervisor.
2: Perché no?
12: E perché, che ne so, a me faceva così, poi io
2: devo creare gli Hector,
14: perché?
12: Ora guarda.
2: Devo creare gli Hector così?
12: Fai la directory supervisor, sì.
2: E mo?
12: Oh, un attimo, c'è qualcosa dentro di me.
2: Certo, se poi lavori con utente.
12: Ok, c'è. Basta,
2: non l'ho creata, però.
12: Basta, è finito. I permessi sono.
2: Io questo glielo tolgo di meglio.
12: I permessi sono.
2: Che cazzo fa Supervisor? Scusa, sono io che voglio lanciare un processo.
14: No, Supervisor.
2: Quando cade, voglio che resta caduto. Che cazzo me ne fotte di Supervisor?
14: Perché c'è? Per i server di cade il server di posto,
2: mi perché mi diventa il server di posto e com'è il massimo della stabilità?
14: Perché spagnolo potrebbe capitare, poi lui fa, lui comunque Supervisor lo utilizza e non so come, ma con tutto quello che ti fa.
2: Sì,
14: ti
2: so.
14: Cresce la patch, dopo lo ributta tu. Ma è una cosa da nulla.
2: Su un server? Ma io sulla mia macchina me ne sbatto di Apache.
14: Ma che spacchio è? Perché ti si installa Supervisor?
2: Ma chi si installa mai? Che sono mai cagato?
12: Te l'ho installato io. Bravo, usa il
2: gel. Tu
14: me l'hai installato da remoto.
2: Chiedimi scusa.
12: Ora non dovresti avere più uno. Cioè ora tutte le cartelle che ti trovi in giro le devi cancellare.
2: Sì, ma dovrò farlo ripartire Supervisor in qualche forma.
12: No, cioè sì, devi riavviare Kumail.
2: Che c'entra Kumail?
12: Cioè Supervisor, voglio dire. Killa Limit.
2: Killa Limit. Ma ti parla dove siamo? Su NetBSD? EcoStar.
11: Madre, hai venduto quella 2211 euro.
12: Comunque non ti dovrebbe più fare queste cose.
2: Però è MangoChain.d, come cazzo parte Supervisor?
12: Parte dall'init tab.
2: Dall'init tab c'è Supervisor. Io ho questo tumore nell'init tab.
12: Ingentium,
2: lo estirpo immediatamente.
12: No, Ingentium invece non lo so, forse è diverso.
2: Non esiste l'init tab, casomai in inetv.com.
12: Ingentium lab è diverso.
2: Sono due cose diverse l'init tab e l'init mio. Ma siccome io non ho inetv e chissà che spazio ciò qua dentro io.
12: SWS scan è quello che devi cercare, vedi, no? SWS scan, vedi?
2: Vabbè, come fai il cerco? Init.d SWS scan. Copyright, gente, uni,
12: da se che fai questo script è stato, mi pare.
2: Sì, certo. Di scannare
12: e non dovresti più avere scassa rottura.
2: Infatti non me lo ha creato. Ma perché sta stronzata?
12: Non lo so, è un bug, sarà.
2: Ma un bug? Ma bella rottura di coglioni.
12: Eh già. Il bello che te lo crea in ogni directory e sotto directory di tutta la root.
2: Come faccio a dirgli a Kumail, per favore, non crearmi più mail dir, ma fammi la mailbox come Dio comanda?
12: Devi... Allora...
2: Da default delivery?
12: No, vai in bar, bar Kumail, vai in bar Kumail, cavolo, vai in bar Kumail e modifica l'RC,
2: con piacere, come star cut va come io non ho fatto niente, Gentù ha fatto.
12: Ok, invece al posto di fare un cut io tu me toglici quelle linee e mettici come star punto me il boss.
2: No, io mi modifico il default delivery. C'è pure il back forward che tu non hai, immagino.
12: No.
2: Invece di Mayfield, di Mayfield.
12: Che mi hai fatto il back forward?
15: Ma se non lo spegni anche stavolta.
2: Mailbox? Sì. E se più logger come è, perché non ce l'ho?
10: Weekend!
15: Non
12: ho bisogno
15: di cercare
12: il run qui.
15: Cosa
12: ti serve? Cosa ti senti? E ora riceverai una
15: mail,
2: una
10: full
2: mail.
15: Proprio
2: mail. Allora, devi
15: tutto
2: nel
15: schermo, se no vuoi compilare. Allora. Tu qua e aiutarmi con il passo.
2: Se però vi accendo
12: io come sono combinato, io ho un link nella mia home chiamato qua mailbox che punta a mail
2: a me come parte
12: con SVScan devi chiedere
2: con SVScan come faccio a ripartire con mail. Come faccio a ripartire come mail con SV Scan?
12: No, ma quello non è SVScan, quello è lo scrive quale.
2: Io non so come l'hai avviato tu. Quest'anno c'è cioè, il PC che controlla
12: il problema, capito?
2: Devo fare ripartire come mail. Devi dicendo
12: il PC invece da come SV Scan
2: e riparte come mail? Sì, ma come mail è già su. Allora devi stoppare, devi restarte, dai. Ma basta quello? Boh, mi risulta strano.
12: Ma dipende da dove l'hai avviato tu, capito?
2: Così l'ha avviato, sì. Sì, ma lui non mi ha buttato giù come mi ha buttato giù il service scan. No,
10: gli sta per startato anche con
12: allora, Supervice controlla quei servizi.
2: Tu dici?
12: SVC sta per Supervice Control. Quindi controlla Supervice, quindi fa tutti i cazzi.
2: Crediamoci.
10: Oppure dovresti avere, non lo so se ce l'hai, come il control. Perché ha venduto dovrebbe. Vedi se c'hai.
2: Comunque sì, lo ha fatto. E ora come faccio a capire se come funziona?
12: Ma dai, non io ho finito di guardare.
15: Cos'è questa cosa che mi sto portando?
2: Come che in basso il mail non ha nulla?
12: Perché non ha tirato nulla?
2: Ah,
12: modifichi anche con mail, se no hai...
2: No, mi ha creato mailbox splonker qmail come mailbox. Molto intelligente.
10: Sì, hanno.
2: Ma cos'è che devi fare?
12: Certo, perché tu...
2: Taci.
15: Dunque...
12: aspetta, dobbiamo emergere proprio tutti. No, un consiglio. In
15: RC devi metterci. Più leggero e orientata alla sicurezza.
2: Evidentemente no, visto che mi ha creato SP Logger.
12: No, ma perché hai messo nel file quello facendo il cut lo passa come un unico argomento. Invece al commento sta
10: dopo
12: il cut.
15: E MT tu stai facendo emerge qualche cosa, vero?
12: No.
10: Emerge, lui emerge.
12: Sta compilando.
10: Tu che API.
15: Però comunque
12: facendomi l'update del ruolo mi ha aggiornato anche molto, però prima tutto lo sfondo non ce l'aveva, ora ce l'ha, però prima non avendo sfondo io questo ce l'avevo trasparente perché io il terminale ce l'ho
2: trasparente.
12: No, non è questione di terminale. Praticamente lui si mette lo sfondo.
14: Dai, perdiamo questa posta.
5: Ma questione di BT, cioè.
14: Guarda, fetch mail e vediamo dove spacchio arriva la posta.
5: Ma posso vedere, la configurazione di questa cosa?
14: Prima la facciamo funzionare, poi.
12: Guarda. Il terminale funziona, tutto noi, tutto quanto.
5: E non lo so, MC come di voi. Come se la curangiassi MC meno uno volo, capito? E anche tutti gli altri.
12: Invece se la CMC,
5: guarda, esportati il term il VT100,
12: VT100
5: export
12: term maiuscolo
5: term uguale VT100 poi MC.
10: Adesso
5: no, MC, no,
10: MC,
5: no, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC,
10: MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC,
14: MC, MC, MC, MC, MC,
10: MC, MC,
12: Ma il mute non te lo sei, il mute c'è, non te lo sei
10: ripicato?
12: Sì?
10: Voi che siete amanti della Gentoo, scaricate questa isola 63 mega e non avrete più problemi di... Una cosa croccantissima, è una distribuzione, sì, per fare backup di sistemi, recupero dati, tutto questo eventuale.
14: Allora, esportiamo save
10: a qualunque tool per qualunque
14: stamina,
12: il termine l'ha toccato.
10: Anche SSHD, il demone.
14: Minchia, me l'ha stampato mail dir, ma allora è crepino.
10: Samba,
5: questo dove lo trovi?
10: Supporto per qualunque di prima spettatore anche.
14: Me l'ha salvato mail dir. Quando salvo un messaggio, lui non mi salva messaggio.txt, mi salva tamilchia.txt con dentro tre directory del cazzo.
5: Perché c'è il formato mail dir?
14: Quindi, allora che stiamo parlando da 3 ore, io me lo devo togliere. Oh, guarda, da come l'ho tolto? Ora, mutto in un messo.
5: Ma la come è che ti culo per
14: RIM?
12: Sì, sì.
5: Mi fai vedere se c'hai un punto come nella tua home. Un dot come.
14: No. Chat folder mail dir, ma porco dio,
12: hai visto quello lì?
14: Ma quello è il folder, non so mail.
12: No, aspetta, vediamo mail
14: dir in box.
5: Perché?
12: Set folder, io ho mail per la mail.
14: Non è che è molto ben compilato.
12: No,
5: dipende anche da come l'hai settato su mail.
14: Mail è in questo momento a mailbox. Set mailbox type, eccolo qua. Porco dio, questo è mailbox, immagino. Che cosa avete in mailbox type? Mailbox type. Ma poi solo il file, io la directory.
12: Sì, perché
14: mbox underscore type.
10: Alleluia.
12: Non ce l'ho.
14: No, interessante. Allora lo levo.
16: Sì, vabbè, ma c'è questo.
12: Io c'ho un set mbox. Set mbox uguale a più mbox. Cioè mail in box,
14: vediamo un po' se funziona.
12: Quindi lui ci dovrebbe parlare le cose in box.
10: Perché erano una con
14: se adesso prendo tutti i miei messaggi, li taggo tutti e me li forwardo a me stesso.

0: Io c'è Speedy.
1: No, ma non il trade, è messaggio e messaggio. È diverso.
0: Ma è giusto che sia. Vado a vedere il vecchio file di configurazione. Mbox devo mettere allora.
1: Protesto, fatemi una figura da voce se volete, questo codice di mente cripto e non come stato. Non si può mantenere, questo è stato in quale. Questo, sicuramente gli altri video, se mai lo sa, finisce nel centro, è codice centro, pronto?
0: Finalmente!
2: No, dato che non è un impatto, se vuoi andare giù, è per me non è un impatto.
0: Di che?
1: Cosa?
3: Del programma proprio.
1: Ma cosa?
3: Il fatto dello sfondo.
1: No.

0: perché la configurazione è la stessa.
1: Perché è sbagliato il vino bianco, c'è il vino bianco, distribuisce il vino
2: bianco
3: del termo,
2: dell'esportazione del termo.
0: E Term l'ha aggiornato anche.
3: Allora non saprei. Non so che dire.
0: Anzi no, non ce l'ho proprio.
3: Ether maiuscolo,
0: Ma è bellissimo. Insomma, alcune cose tipo OpenSSL c'è un problema, perché siccome per spiegare emerge nelle lib del GCC lui vuole questo qua, quello che c'è dentro qua è totalmente un link simbolico a quello che c'è qua, perciò installando SSL invece lui vuole che quello che ci sia qua è separato da quello che è qua. Perciò qua mettevo una cosa e qua ne mettevo un'altra, che erano gli stessi file.
3: Era quella questione di configurazione delle sì. Minchiate.
0: Sì. E niente, tutte, alla fine due volte si è stoppato, poi comunque andava.
3: Bene.
0: Tranne per Pango, che proprio dava un errore di compilazione del codice suo.
3: Sì?
0: Su un mute per salire sopra di testa, non faccio
1: freccia in su,
0: perché freccia in su mi sale sopra di mail.
1: Io
0: sì, sto leggendo la mail, però io scorro un po' per niente. Per salire sopra io uso sempre page up e page down, però per salire sopra di un video,
1: ma è allucinante.
0: È sempre così usato.
1: Ma non so, io ho bindato che quando leggo la mail. Vado nel messaggio e me lo leggo così. Non me ne fotte un cazzo di avere
4: sopra.
1: Poi con freccia lato vado avanti indietro per i messaggi, indietro per l'altro.
0: Anche io vado indietro con i messaggi, non faccio l'altro.
1: Quindi giustamente sta circolando come andare via. Ma questi sono i dischi? Che
0: dischi è questo? Io ho scaricato.
1: Ma scarica LP completo o scarico quello che passa?
0: LP.
1: No, questo LP come si passava?
0: Sì.
5: Bravo, masterizzo.
2: Ponti nemici molto onore?
5: Ponti nemici molto onore, sì, ma non ho fatto la mia zia.
1: Questa è la gran fotografia che ci ha regalato il comune?
5: Andrea? Ah,
0: no.
4: Omosessuali! Gabri! Gabri!
1: Sto facendo delle cose, no? Va bene, lo mangiamo, ciao!
2: Ha detto questo?
0: cos'è il troppo?
1: Mi passi questi brani che mi piacciono molto.
0: Mm-hmm. Cos'è il troppo?
1: Tiroff è il formato con cui sono scritti i manuali, il manga.
0: Ah,
1: è un metodo per immaginare e scrivere testi.
0: Mm-hmm.
1: Tutto qua. Se non ricordo male, eh? È un formattatore di testi.
0: Non c'è una variabile che non è più lungo di due caratteri.
1: Sì, sì, è stato un port brutalissimo. Dove sei?
0: Vai,
1: scendi la storia
0: basta. Il colto è tutto incomprensibile. Bellissimo.
1: Il risultato è che il ciano in cui vengono a usare il carattere e usare il barra verticale veniva girato da un puntatore quasi da qualche parte del plano. Cercai ma non riuscivi a capire da dove e come, anche perché appena aggiungevi i dati in più, l'obiettivo del puntatore si spostava, le tabelle tornavano a posto e qualcos'altro andava a prendere uno zero in testa. Giusto, no? Alla fine, prima del codice, spuntava una tabella, ho messo una riga BB uguale 0XSD, o quel che era, per reimpostare ogni volta il carattere verticale. Ho messo una riga importantissima nella lettera di Sonia, detto che cosa aveva esclusivato chiunque di toccarla in mezzo e andava in mezzo.
0: Ora siamo proprio riscritto le capo del grande
1: è bello quando scrive queste cose è la storia
6: con la TM si spegneva però quando chiudeva mi lasciava il computer.
1: No, è il mio.
7: Io ora per colpo tuo sono così per chiedere di
1: Dio. È il mio. No, io chiedo sempre a me.
7: Ecco, questo succo della globalizzazione è globalizzabile.
0: È globalizzato. Okay. Ma poi basta, ho deciso. Ho mangiato se era una sessione di UGP di prova estensiva. Tutti quanti vanno di installare, compilare.
7: Ok. No, non per forza in questo collo.
0: Sì.
7: Minchia la morte, ma stai streamando Assis?
0: Minchia la morte, vale, funziona che è un gioiellino.
7: Questo dobbiamo comprare per il picchio, cosa del genere.
0: È un gioiellino!
7: Ok, che punto sei? Che punto sei?
0: Insomma.
7: Dai, finito?
0: Freshman.
7: Addirittura? No, deve essere mangiato, ma funziona quindi.
1: Scusa, e perché non lo pubblichizzi su Freakne come una cosa da palo colossale?
0: Questo spazio di sigla, che ne fanno da rendo bene.
7: Perché non ho possibilità al momento,
1: dovevi?
7: Alle 8 e mezzo mi sono arrivato. Perché? Secondo me delle 1 e mezza. Sta proprio stranissimo. Se delle 3 e mezza non si torna la BIOS, errore in flash ROM BIOS FCC0 ridarmi indirizzo. Errore, non torno, non so se mette il CD-ROM, se ne porta, installa, nel momento in cui fa la prima reboot, morto, male. Rilevo il CD-ROM, parte, quindi il CD-ROM. Ma scusa, ma già installato come fa il CD-ROM, giusto? Io vedo vista, dov'è sempre? Dovevi disabilitare dal virus un PNP o essere la coppola della linea e non metterti tra le periferiche idee che c'era il CD-ROM, devi mettere no, non esiste niente sul canale secondario video, tanto poi l'uso lo trova lo stesso e lo riconosce, lo installa e continua. Scoprite questo alle 8 e mezzo di mattina.
0: È il male.
7: Infatti. Sì.
1: Stanno parato?
7: Allora, io scherzo. 10.
1: Soldi! pagare i soldi. Ma di soldi mi dovete pagare.
5: Ah, e allora.
7: Poi c'è mia zia. Questo mio figlio è bastardo, perché è bastardo. Perché
5: è
7: sì, ho conosciuto ancora con il segno di moduli, tutto quello di energia, lo ristallo, mascherizza, energia prende virus,
5: email,
7: lo ristallo, cavolo,
4: questi qua sono,
7: è arrivato a metà fallisce. Lo porta all'assistenza dove lei ha
4: comprato il suo
7: Armando,
4: una pinta. Armando, una pinta, sono tutto quello che hanno nella merda. Non
5: capisco che è un ragazzetto.
4: No, di più. A quanto ritti? Colpa di
1: quello che cazzo, gliela vendo la pinta. Non la trovo. Iron non la trovo.
8: C'è la pinza qui. Vedi pinza.
1: Pinza. È apparsa?
7: Io la cercavo per un giorno. No.
4: Secondo lei, l'M, il deck 3 di
1: L'M3 è a 32 a 64. Nei cassetti non c'è?
7: No.
1: Neanche nei cassettini piccoli?
7: No, non c'è. No. Non c'è.
4: Si attaccano prima della tastiera, prima del monitor, e ci hanno di un modem attaccato, quindi puoi chiamarti, rispondere nella console e arrivi grande arriva e si può mettere in console, oppure addirittura no, il console con un altro carico di rete, quindi quando fosse un altro PC attaccato a te in bypass a disegnato e poi arriva una cazzata la vita di mano.
7: Non lo faccio fare vedere. La vuoi comprare?
4: Certo. Ovvio. Però devo dare un chiamo per cercare, no?
7: Perché mi dice devo specificare tutto il sistema per incontrare il CD-ROM che ho appena creato?
4: Ma forse non l'ho fatto, non l'ha fatto vedere. Io ci dico,
7: cioè, specifico tutti i
4: CD-ROM. Niente.
7: Guardate,
4: che quando
7: si quando... Cioè, cos'è quel mondo di tre giorni, proprio per sistemare, se vedi occhio, per tu, per l'occhio, per l'occhio, per l'occhio, per
4: l'occhio, per l'occhio, per l'occhio, forse non l'hanno fatto per bene, io non volevo utilizzare il risultato. Riesce a leggere un mio video da ah, DB, Dev,
7: DB, e basta?
4: O
3: ma può essere device, no?
4: No, il computer è
7: CD0.
4: Ah, vabbè, ho capito perché. Sei fan.
7: Se tu fai danno.
4: Guarda su più di questo punto, è a palla. Per questo. E come fa la criptografia?
0: Comunque il tuo core è al 95% completato.
7: Allora quindi della teoria di stavolta
4: e di nuovo rispettare cose,
7: cioè tu fatti però
0: il problema,
4: no, è che già una roba di un modulo che mi gioca la schiera quella di quella di contatto di con quello del nuovo, che sono
7: perché tu dovrei fare il carro dicendo come make clean,
4: ecco, non tanto make clean,
7: make and make recover
4: di nuovo, quindi ricompilare tutto il
7: carro, no, non penso, basta che fai make clean,
4: make clean, comunque devo ricompilare tutto il carro per zero,
7: ci mantiene il punto conflitto,
4: sì, ma il punto conflitto
7: e quindi la navigate tutte le opzioni ovunque.
4: Io ce l'ho copiato in mille volte nel mondo il mio punto di vista.
7: Ah, ok.
4: L'ora che ci vuole qua. Lo portiamo. Con il punto di fondo e qui stralda.
7: Il tempo.
4: Sì.
7: Siamo qua.
4: Il tempo, perché già l'ho fatto tre volte.
9: E poi solamente un
7: pezzino. No, oppure rimuovi il modulo. Rimuovi la directory net della tua schedina essenziale, muovi la directory di net, muovi la directory essenziale, fai main clean,
4: non è un problema, è un problema, cercando di compilare il tempo scelto, non va,
7: cioè puoi fare una prova, ci sta la
4: prova,
7: devo fare una prova, se cancelli il tipo modulo S2, 4, 2 e fai il make modulo installato, lui ti ricrea quel modulo, ti ricrea quel modulo, vuol dire che non hai tolto
9: CNCI,
7: non penso che mi abbia masterizzato.
9: Va bene,
7: è buonissimo. È USB 2, prende il USB 1 per farlo, però USB 2 buono, alla fine è diritto, c'è il
0: Marco,
9: sì.
0: Vediamo di far parlare questo civile.
7: Oh, ora non capisco perché il teatro me l'ha montato.
0: Mamma mia, sta compiendo Mozilla.
7: Ah, dicendo questo, se tu rimuovi le ex video mobile, il mobile, se poi fai il next mobile si spoglia. Ti hai ricreato? Non lo so.
0: Presa ovesite cristiana la tutta si mai toate vedete le musici romaneschi posate boeli intro ben che lingua è?
7: Appunto, allora perché poi perché devi rifare
0: rumeno
7: devi cancellare il tagliere di CNCICS riandarlarlo rifare il computer e tutto. No, no, perché se l'hai fatto, perché se non esiste più quella dipendenza. E il possiamo fare la cortesia, non metti dentro. Non metti dentro le modi di contenuto. Non so se lo finire.
9: No, non è una. Allora facciamo così, ti dai questa, poi ce n'è ancora una passeggiata.
7: No, no, vuoi vedere
9: questa, per testare il
7: pacchetto. Facciamo anche. Potremmo
9: accendere.
7: No. Ma il blu? Il blu è a vedere un frantoio scivolo. Finiva verso le due. L'idea è basso, se scongiurare la decisione. Come si produce, non è tanto lontano insomma. Non è lontanissimo, non è nemmeno lontano come Catania. Forse la storia è peggiore perché tutta, non so, la reposizione brutta non sia. Invece, intendo, quindi se volessi aggiungere una nuova sessione?
6: Dipende dal MK
7: che ho fatto io, no? Rispetto a quel MK che ho fatto io.
6: Ci aggiungo.
7: E non ho fatto niente.
0: Quindi
7: non è vero che
6: A me creava, per ogni iniziale creava una diretta.
10: Ma cosa? Il messaggio che ti arriva?
6: No, il messaggio che mi arriva che poi mi salvo nel mio pool, perché poi è esportato. Il mio spunto come messaggio nuovo che arriva il plan di volta andare,
10: sì, ma il mio, e cos'è il mio beer news?
6: Non ci sono due volte, tutta la volta nuova che ti arriva anziché stare di trovare pure a destra andate a destra
10: nel beer news, ok, però ogni messaggio che sta in nel beer news come è fatto?
6: E quando vedete un messaggio come ce l'hai con il box,
10: ognuno con un suo file, bella minchiata,
6: no, è una cosa utile,
10: sì, utilissimo, no, proprio,
6: che se ti devi aprire da remoto un file di 85 mega una
10: rottura di che utilità,
6: come no, e poi ti devi salvare la tua posta fatto che fai un cp per esempio, se ti devi cercare una cosa non c'è bisogno per forza di
7: avere
6: ma poi su NFS c'è un problema. E quando utilizzi file così grossi, con una scelta di remoto non direi che si buttano tutta la roba, e perdi tutti i messaggi.
10: Scusami, qual è il problema?
6: Che con NFS utilizzando un unico file.
10: NFS.
6: Se tu per esempio ce l'ho montata, la
10: remoto. Io non ne ho montata.
6: Tanto me ne fa.
10: Perché?
6: Perché ci sono problemi con NFS, diciamo, di controllo. Se tu per esempio stai trasferendo il file, non che cosa che non ce l'hai per un
10: ma è successo in 11 anni una cosa del genere,
6: il problema conosciuto poi da un unico file, non è più scomodo avere 50 file con un messaggio di grosso, io voglio
10: più scomodo,
6: certo che è scomodo, grazie.
10: Per me assolutamente, faccio bene
6: certo,
10: e poi devo farmi
6: no, la mia verità
10: 0207 chioccio al quinto della cancelletto
6: scusa?
10: Vieni qua!
6: Vieni
10: di lù! Vieni qui!
11: Ah, quindi com'era quel coso? Change CH?
6: Vieni qua.
11: Change background.
6: E cos'è questa
11: ma
6: storia?
11: L'hai messo in cron oppure lui?
6: Cos'è questa storia?
11: No, è lui proprio.
6: La vogliamo finire?
11: È il mio sogno.
12: Lo metto alla via di X.
11: Non ce l'ho installata. Allora, fa parte di Gen 2. No, non c'è nelle build. Ha fatto, devi scaricare sul sito.
10: Su CrashMeet lo trovo?
11: Non mi ricordo dove l'ho preso. Non mi ricordo.
10: Sicuro che non c'è nel
6: video? Ancora?
10: Nel
6: video? Ancora?
11: Ha fatto prima?
6: La smettiamo?
10: Cosa ha fatto? Rompe il cazzo! Abbaia in continuazione! Poi spaventa la gente. No, no, lo capisce.
11: Poi smette.
10: CH solo che non smette.
11: CH BG e basta.
10: Ma cos'è CH BG?
11: Però meno che cambia gli sfondi. Ma aspetta, dovrebbe stare. Prendo il commercialista. C'è il commercialista da qualche parte.
10: Questo?
11: Sì, sì.
10: Stai dibuixando?
11: Sì, sto rippando un momento.
10: Ah.
11: Questa? Sicuramente non è il sito dove l'ho preso io. Però posso essere.
6: Però cosa hanno
11: in monete? Non ci sono degli no, non c'è un testo. Forse io non
6: ho
11: messo. Dollaro
6: straniano, te quanto ammonta?
11: Io difficilmente metto qualcosa che sfuori dalle bitte. Però questo l'ho messo. CHBG 1.5. Ci sono caputato 500 mega di sfondi. Non finirò mai di vederli tutti.
10: Dove li hai presi?
11: Da animewallpapers.com.
10: Ah. Hai fatto un buchetto asterisco?
11: No, purtroppo no. A una, come nastro.
10: Ah.
0: sonno in cosa?
11: Poi no, cioè il sito
0: che ah, in, ah, in nasco.
11: Se la vuoi te la posso.
0: Ecco il file, ecco il CD.
11: Dove? No, no,
0: no, no. Perché? Quanto ci sei stato per scaricare 5 mega?
11: 500 mega? Abbastanza. Abbastanza.
0: Il problema è che siccome io tengo tutto trasparente, alcuni sfondi sono buoni e ci puoi leggere sopra il testo come colore e altri no.
11: Ah, io per stare termo mi tipo, metto il brightness.
0: Lo rende un po' più opaco, ma comunque non fa molto, anche questo ci rende più trasparente.
11: Non lo so, non, sì, ci sono alcuni sfondi chiari comunque. Forse, forse però ci può settare il brightness, forse, non mi ricordo.
0: Alla fine cosa stai scegliendo?
10: Mm?
0: M-Box oppure Meldir?
10: No, no, M-Box, è Meldir. Non esiste.
0: Sì, di certo salto. Cioè, almeno io preferisco il M-Box.
10: Mamma mia, pure la Sentmail è combinata così. Vediamo se riesco a fare una... ogni messaggio è così, quindi se io li capto tutti, cat asterisco maggiore unico, magari con due maggiori, ottengo il file mailbox unico. Sento mail ed eccola. Beh, no, non me l'ha aperto. Perché non me l'ha aperto? Is not a mailbox, perché non me la riconosce più come mailbox.
0: Se ti mettevi proprio mail potevi risolvere in un attimo.
10: No, non potrei fare di proprio mail.
6: Tu l'hai preso in questa stanza un po' di
0: No, è un bordello da Meldir e Mailbox, perché in Mailbox tutte le mail sono separate da un punto a capo.
10: Mail adesso mi sento, dove ce l'ho? Sento odore di cibo. Ah, ma è cibo carnato?
6: Non lo so.
10: Niente, mando? Fate uscire Pilù.
9: Pilù,

0: Não, mano.
1: Já não? Beh, ho tagliato la provola.
2: La posso? Sergio, la posso prendere questa?
1: Perché?
2: Perché servono sedie?
1: Proprio che hai tagliata la carta, ti cadono i pezzi di provola.
3: Forse meglio portare un po' di roba di là, che dici? Facciamo un po'

0: Filù, vieni qua. Vieni qui. Ma che? Filù! Il domani. Non so dov'è.
1: È una bustina.
2: Io

0: dentro una busta.
1: Sì, ci sono tante buste, ma di là forse lo cercano.
0: Non lo so.
2: Cosa c'è attivo?
3: Per fare figli.
2: Il sale. No, volete anche l'oro?
1: No, io non sono, non posso solo il sale.
0: Il sale deve essere una busta di quelle che abbiamo fatto da noi.

0: viva la privacy.
1: E quindi si è scoperto che non so fare 360 gradi su 200.
2: 360 gradi su 200 gradi?
1: Di su 200 passi. Uguale numero di gradi fratto passi.
3: Sì, almeno... però non serve.
1: L'analisi dimensionale uguale 1,8 gradi passi. Uguale, vi ho detto, 1 grado e 48 primi a passi. È tutto espresso in primi? 60 più 48.
2: 108 passi.
1: Ormai comunque 60 primi sono un grado più 48. 108.
4: Cioè ormai non si può più continuare a codare. Arrivare su questo punto.
2: 108
1: primi. 108 primi è fatto. E in secondi moltiplica ancora per 60. 48.
2: 6.000
4: passi.
5: Ma
4: questa era già 6.048.
5: 6.048.
4: Il problema è
5: apposta per passare.
4: Comunque,
5: non è che ti dicevi ho stato quell'altro, no, troppo lontano. L'altro lato.
4: Si deve aspettare per forza le vostre sezioni hardware, cioè meccanica e elettronica. Perché ormai
5: vediamo che cosa metteremo sulle
4: melanzane. La sezione software deve aspettare per forza. Non si può fare.
2: Cosa gli serve?
4: Quelle domande che ho posto
2: e basta, e
5: non la mette su una laurea,
4: poi è tutto fatto.
1: Ma sei sicuro?
4: Sì.
5: No, sicuro.
2: Io mi astengo. Se siete qua,
1: io non ricordo nemmeno le domande. Era un ma sei sicuro? No, ma sei sicuro?
2: Ripeti i così.
4: Non me li ricordo.
2: Ah, va bene,
4: li ho scritti in posta.
2: Sì, sì, vabbè, poi la riprendiamo.
4: No, comunque
1: ce li ho di là per
4: il fatto del Saverio diceva che anche se puntiamo qualche cosa non è detto che riusciamo a beccarlo con quell'ingrandimento tale, perciò alla fine dobbiamo usare un altro webcam da abbinare a un trovatore o cercatore, a un cercatore.
3: Forse si allontanano.
4: In questo modo abbiamo l'immagine.
5: Meglio di oro non c'è.
4: Non in
2: noi ci appoggiamo a ciò che il set ne sa.
4: No, ma
2: cioè
4: la precisione. Siccome la precisione non è infinita, allora può essere che tra i vari spostamenti sbaglio un po'. Alla fine con un ingrandimento 5.000 per invecchiamo la stella. Perciò
1: nel non ingrandimento è bene o male, dicendoci
4: sì, perché ovviamente è facile l'operazione software, però è facile perché il server è già un CS solver, cioè gli dai un'immagine dove ci sono tutte le varie stelle e lui con il suo database ti riconosce in che posizione è puntato, in che coordinate è puntato, perciò l'unica cosa da fare è le coordinate virtuali che c'è e corre. Quando attacchi corre a
5: Fest,
4: ci devono essere due sensori in fine corsa, perché così lui sa dov'è all'inizio. Perciò ora, quando tu punti in una stella e lo decidiamo noi, forza che è arrivato
2: giustamente,
4: però quelle coordinate possono siamo essere
5: quelli che
4: perciò si controlla col cercatore abbinato alla seconda webcam che viene avviato al VCS solver, le nuove coordinate gliele abbina alle coordinate virtuali.
2: Quanto tempo in
5: più
2: non in tempo di cifre, ma in tempo secondi.
3: Ragazzi, loro hanno
4: infatti il fuoco.
2: Quel fuoco
3: ha fatto rispondere.
2: Perché nel momento in cui tu elabori tutte queste informazioni,
5: non si vorrebbe avere.
1: Io puoi fare ciclicamente fino a correggere il limite, no, ma penso che sono millisecondi.
4: No, ma alla fine non influisce. Perché una volta che hai puntato, quello è il lavoro. Hai fatto tutto. Poi quando devi correggere in bene.
2: Io parlavo del trattamento veloce, cioè finisci il tuo punto della stella, finisci il tuo tempo di space, basta arriva un altro.
6: Lupus in fabula, parliamo dello stronzo.
5: No, lo sai che ognuno sta dicendo, ognuno sta pensando.
6: Sono io lo stronzo.
5: Però lo stronzo questo giro è Marco.
6: Mi dispiace per te.
5: Il pane? Ah, il pane quando è questo? Ora te lo devo dare. Mi sono in disesizza.
3: Guarda come te lo ricordo immediatamente.
2: quando riguarda la parte
3: quante volte avete mandato?
4: E poi mi puoi guardare queste mail dove ci sono tutti
5: i quanti
4: chi ha
5: partito
4: io non so perché l'ho persa.
2: Forse dovrei ricevere
5: il
2: periodo di limbo.
4: L'ho letto. Io mi ricordo di averla letta.
6: Che email?
2: L'email quando sono stati creati i gruppi.
6: L'avrà letta con la mente.
4: Io mi ricordo di averla letta.
6: Questo è molto grave.
1: Se qualcuno ti ha convinto
2: di averla letta, o l'hai letta?
4: No, perché mi ricordava anche i nomi.
6: Quindi
2: no,
6: per caso
2: io
6: sai quando sei
2: io infatti oramai tu là dietro che hai l'antenna incredibile, poi acquisisci una quantità tale di informazioni che la tua RAM che già è poca, secondo me hai qualche chip, ma i chip RAM un po' per tutti,
4: peccato che Ermine
5: ti manca qua, lo
4: fai quindi per questa parte del
5: e dentro di c'è
4: un motore di scacchi,
5: giura.
2: Anche questo
5: però. Uno in conta
3: non lo sappiamo
4: però
5: pensiamo quello che dottore si mangia la
2: regina di una catena alimentare e questo è
5: Giulia,
2: ah, allora, i mondiali, ognuno presenta il proprio motore di scacchi, in Italia non partecipa.
4: Le differenze tra tutti i vari motori di scacchi sono minimali.
6: A me fa piacere che si
4: partecipi, quasi sempre.
5: Invece stavo parlando per Nevernine, proprio qua.
1: Scusate,
5: ma che sei una concezione?
2: Con lettere, aperture strane, aperture
5: allora, io come faccio sapere?
2: Io faccio sapere, io faccio scacchi con lui.
6: Ma consapevolmente o
2: no? So, assolutamente inconsapevolmente.
4: Infatti, aspetta,
2: io sono io ascetico, io muovo quei pezzi.
4: Aspetta,
6: sei ascetico.
4: No. Gli ho detto, investiamo sull'intuizione.
5: Sono tre periodi.
4: Però per creare una serie
2: mi ha spaventato,
5: questa è una frase
2: molto AI,
1: ma un motore di scacchi a reti neurali non esiste.
4: No, vabbè,
2: quello è pazzo, poi ci metti anche tu.
1: Ma sparato una cosa così, non è che avevo idea di cosa stessi dicendo.
4: No, ma si può fare, il problema è che
1: mi la promuovo di 4 ore, mi sono piccolo.
5: Ora, come
3: la mettiamo lì?
2: La AI grande fu la magnificenza quando loro diede la luce A. Poi sappiamo cosa venne
3: dopo.
5: Quando deve dare 6 a tutti, se gli dai 2 non è ok. Manca a tutti.
4: Intuizione per partire del
5: profilo.

0: dietro. Non so se ti dispiace.
1: Chi hai? Dammi un nome.
2: Non che aspetto.
1: Cioè, li butto fuori
2: dalla schiena in modo che si ingrippa e non riesce più ad alzarsi. Si presenta in forma di scacchi.
0: Sono il diavolo.
1: €7.50 La disgrazia sono €7.50 O anche.
3: La base è più 40.
1: Iron. Grazie.
3: Grazie a lui.
1: Materiale satellitare?
0: Un malloppo di cose che ti ho dato.
1: È da qualche parte.
0: Per grave, perché sono l'unico di mantenere il
4: centro.
0: Io non mi faccio stupire. No, se un problema. Si riproduceva.
1: Io ho.
0: Tu hai.
3: Si può dire che
0: parte. Posso dire che non ho. No, mi ha preso tutto
3: il problema che questi qua è
0: tutto ciò che potesse
3: contenere il sistema proprio.
0: Mi ha preso il problema uno per me. E poi io ho preso e ho consegnato
1: quietamente
3: la spada.
5: Come si sono riuniti tutti?
4: La vasta mangiare,
5: siccome non ce l'ha, abbiamo scusato.
0: Dall'esperienza personale.
1: Beh, Morfeus non lo vedo.
0: La colpa è di scrivere nemmeno là.
1: Fare i suoi.
5: I programmi alla nostra
1: casa. Io, casomai, lei a me.
3: Alla console Switch. Poi di solito.
0: Devo risolvere questo.
3: Se faccio web,
0: però faccio questa cosa, so per certo che otterrò questi risultati. Faccio quest'altro, ottengo questi risultati. E faccio un'altra ancora, non ottengo nessun risultato che mi interessa. Interpolo, faccio un'operazione matematica di interpolazione e cerco di ottenere un'altra via, possibilmente che mi porti al risultato. Non è random, è random, ma all'interno di un insieme di possibilità.
5: Sto dicendo prima
0: ma se viene per mantenere a random all'interno di un contenitore di
3: lusso.
0: Dicevo questo.
3: C'è la console sta in
5: mezzo. Non mi interrompere perché non ho mai avuto
3: la tastiera.
0: Va bene, io so. In realtà, per non penso di scacciare
3: la cattiva.
0: Vabbè, che c'è? C'è
4: l'intenzione. Il problema non è che non è assaggiatore per migliore
1: ma anche intuire rispondere a questa corrente che non puoi fare. Diceva Evernight, il paro che ha vinto così con il paro. Perché ho vinto situazioni dove andavo a prendere
6: Vuole rilasciare un'intervista? Ci dica. La salsiccia è pronta. La salsiccia è pronta.
5: Il pane.
6: Il pane.
4: Ma non funziona. Non penso.

0: vedi?
1: Ah no, però ci sono, ce l'ho sentito.
0: Che cos'è?
2: È l'Elibus. A che ora dovete andare?
0: Sono le 4.
3: Bisogna prolungare.
0: Ma almeno di 3 e mezza.
4: Abbiamo vino. Il vino donatoci da un frequentatore del nostro laboratorio.
0: Ma che ora ce l'hai l'aereo?
3: Vabbè, l'aereo ce l'ha. Andiamo,
0: ce l'ha. Ragazzi, non disegnatevi. Dobbiamo fare la seconda ripresa perché c'è troppa carne. Ragazzi, qua la cultura, ragazzi, non perdete
2: niente. Dai, scusa, ve l'andate dopo cena.
0: Iron, concentrati.
2: Ve l'andate dopo cena.
0: È lì, il la prima. Armando Iron mi ha chiamato paparedda.
3: Il vino è qua.
0: Gabri, porta il vino, serve
4: ora. Come serve?
0: Serve qui, per la salsiccia.
4: Questo vino per la salsiccia?
0: Vino. Ma è vino bianco.
3: È vino bianco.
0: Ma c'è veramente?
2: No, no, è benzina.
5: Che capite voi?
3: È benzina, si vede.
2: Io la volevo assaggiare, quello che ha regalato. Io butto così.
0: Lì,
2: tutto, lei guarda ciò, è su tutto.
0: Io esco, faccio del vino bianco, ma non prego.
3: Che
0: fare? Ah, bravo.
3: Ma entro quest'anno ce la prego qua, siamo.
2: È venuto per sotto il mio suggerimento. È stato sotto il mio suggerimento. Di
4: ok, okay. Okay. È un po' di vino, ma minchiona.
0: È pronta,
2: no,
0: no, no.
2: Io ero contrario a costruire lo specchio in questa maniera perché è troppo complicato.
4: Io volevo fare italiana là perché non se la vide qualche parte e così noi cominciamo a cuocere
3: ancora la parte più esterna, è bene che si
2: vuole.
3: Vai via,
2: questo è spostato. La mia idea di telescopio, ma
4: scusami. Sì, ma sta ascoltando, ma stream.
3: Zio! Zio! Doveva venire. Avete finito? Ah, questo è il nostro.
4: Come il nostro?
2: Tutti hanno salsiccia.
3: Io no!
4: No, io non dico, non volevo fare lo specchio e basta.
2: Quello che pensavo io era la lente da 600 euro che abbiamo comprato.
3: Di giugiare adesso lo che l'ho
0: usato. Non un corpo.
3: Quella è ancora una beta.
2: Correggere l'aberrazione cromatica in una maniera terrificante, cioè facendo 3 foto focalizzate nei punti dove si focalizzano i 3 colori.
3: Le mele insane.
2: Io manco.
4: È un'ottima idea.
6: Purtroppo il meme è del
3: fobico.
4: Purtroppo. Perché?
6: Cioè non è che vuole esserlo focalizzato, non lo so, messo a posto, non lo so. Che non riesce a accendere l'immagine.
4: Alla messa
2: in stazione.
4: Motivo?
6: Dai,
4: è un portatore di handicap.
6: Sulla birra, passa
0: la
6: sedia.
4: Vabbè, vedremo.
0: Io mi alcolizzo solo con la birra.
6: Ah, beh, questo è il foglio.
0: No,
6: ma poi così.
5: Beh, a 20 però.
0: Ma Armando, me la prendi a gambe il panino?
5: Ma non ce l'hai?
0: No.
5: Ah, ma manca Francesca.
0: Esatto. Manco io.
3: Ma tu mercoledì resti a Catania?
5: Sì, mercoledì no. Io sono a casa. Martedì.
2: Ma voglio una
3: sera. Una sera avere la tua presenza.
5: È molto spiacevole. Ti dispiace veramente tanto.
3: Non solo
5: vabbè, Giulia, ma il resto del nostro cibo?
0: Esatto,
5: no, le pizze.
3: Sì, a me non è stato
5: che le patate.
7: No, va bene, questo è il mio,
5: va bene. Dopo di me.
0: E ora li tagliamo.
3: Però martedì c'è il
5: sto soffocando io.
3: Vabbè, c'è questa volta, la prossima lunedì.
5: Per me, non per me.
0: Un bucchiere, perché no?
3: Quello che era per il singhiozzo di quello malefico che fa male.
7: Se bevi Coca-Cola,
5: no, birra berrei.
7: Birra dentro.
5: Qui c'è una birra che ti può rubare.
7: Non è che sei contrario, riesci con i denti, è una cosa stupida.
5: Considera che anche questo è un punto, questo qua è no. Allora, lo puoi considerare in due modi.
3: Allora,
5: fai pressione sulla parte. Ok, ma facciamo l'ipotesi che questo non si possa
3: fare.
5: Mettiamo che il tappo non si possa fare.
3: Cementato?
5: Mettiamo che sia cementato.
3: Allora, ti hanno fregato quando hai comprato la birra.
5: Mettiamo che ti abbiano fregato quando hai comprato la birra. Se abbassi in questa maniera, quello diventa il punto del tuo dito, diventa la resistenza.
3: Sì,
5: però siccome dici ti toglie, quello che stai a dire è che sia troppo, ci voglia troppo forte e mi faccio male il dito.
2: No, ti assicuro che veramente
5: lo devo provare sul
2: tanto. Ci vuole pochissima forza, anche perché
3: poi ti guardi, insomma, in una leva così di forza ne puoi mettere quando cioè, il momento è forte, quando hai il punto così vicino al.
2: Dovresti dare un grande corpo alla fisica
5: è sempre una cosa. Dici che cazzo sto io a fare? Almeno mi apro la birra,
2: no? Cioè, non è che ci sia grande bisogno.
5: Va bene. No, ma
2: io penso sempre che questo è il tipo di poveretti che magari lo sanno fare ma non capiscono.
5: Sì, però è
7: bello,
5: è quel tuo teorico,
7: è come se mandare
3: che pena
5: non la felicità della mi manca la consapevolezza scientifica dell'atto.
2: Eccola qui.
8: Allora devi fare il
2: gioco. Vuoi birra mentre che l'hai anche
4: te? No, no,
8: devi fare prima i lupetti e poi fai i lupetti. Il discorso è. La primavera si sente già.
4: La primavera di
3: più. Puoi mettere una sua
8: quantità.
4: E anche come stagione.
3: Oh, ma che c'è? Sono
9: contento che
3: sia arrivato. Ma che ti appunta?
9: No,
3: Giulia,
9: siamo in streaming.
4: Sì. Penso che non si ascolterà niuno. Ma tu non ti nutrisci? O ti nutrisci con noi?
9: A proposito, a chi devo?
3: Come gli euro a Rams,
9: eh?
3: 6 euro a Rams.
9: E quel che dice essere a Rams.
3: Lira. L'euro.
9: Io Leo non ci credo.
5: Quelle che sta combinando.
4: Patate al microonde. Io.
9: Ah, i miei pruriti.
3: Vabbè, fino a quando non mi dichiara di guardare. Me la tengo io. Io adesso a tenerle
4: Io ammazzo il cane, maledetto cane.
9: Di no!
3: Quindi se e questo lo mettiamo in sporgente.
4: Mangiate, mangiatene te.
3: Ma quello è rimasto con le prove partecipate.
9: No, cade.
4: C'è a me.
0: No, non è con questione, perché l'ho messo forte, è stata la bunda, l'ho preso con la bunda di ferro. Perché io mi sono dimenticato di averlo fatto, mi sono dimenticato.
3: È vero, però doveva farlo
0: stando.
3: Ma
9: non è che parlavi in astratto,
3: almeno è che parlavi in città.
0: Ma dove, da questa parte? Da quella parte?
3: Ma
0: noi discorsi
3: sono
10: parole.
11: Buonanotte.
12: Il sud è il fatto che lui spera che questo tipo di
3: ok, mangiatela.
10: Grazie.
3: Non lo so,
10: se vuoi.
11: Apri!
3: Dimmi.
11: Vuoi panino?
3: Sì, voglio panino. Non lo so.
4: Infatti mi crede che deve andare
3: in
4: 30
3: non ci fare
11: più.
10: Oh, che bello,
11: la
10: pico
11: è la merda, mi sembra
4: puoi mettere un po' di cipollina nel
10: cuore? No, la tonalità di quello che ho detto nel cuore, facciamo col panino.
3: Allora, sbarazzi questa cosa.
4: Io esprimerò un mio pensiero. Io odio il
3: sole. Lo vogliamo?
4: Io sono favorevole all'inverno nucleare.
3: No, no, come poi ci posso
11: pensare. No, non mi sento rinata.
3: Questo qua è
4: il io mi sento orinata.
11: Maledetto sole. Dove vai?
4: Cosa
11: fai?
3: Giorgio? Sì, visto che tu non hai mangiato, a te l'onore del primo spiedino. No, è bene in su. Ora,
4: porca puttana ladra.
3: Ah, adesso è stronzo.
10: Bravo, bravo.
3: Ora dai, mangio.
4: È giusto, no?
3: Va bene,
10: sì.
13: Questo è il mio smack.
10: Oh, beh, non ce la caliamo noi, non è che devi fare i complimenti.
3: Vedi che ti cade.
14: Noi non parliamo tra di noi.
3: No, se fai il coglione, facciate mangiare a noi.
14: No. Cioè tu vieni da noi, quando mangiamo i snipe e ci divertiamo assieme, sì.
10: Quello è.
14: Ma non tutti assieme, per esempio nel like snipe non è che mi siamo io e te a lavorare.
3: No,
10: e questo è da vedere,
14: personalmente io lo penso. Lo sento di bello, mi piace.
10: Mi piace
14: di peggio. Perfino.
10: Noi vediamo se
14: è bellissimo.
3: Quando
14: non riesci a trovare delle persone che sono interessate, qui si può fare una cosa.
4: È stato molto bello. Spero che di riprendere
3: questa
4: tu intanto stai zitto, no? Un nuovo cosa volta.
14: No, perché
4: se si deve buttare.
14: Non si deve stare avanti, non si deve stare per te, fai. Non c'è niente.
3: No, in quella no. In quell'altra.
4: Poi vi
3: se avete pietà chiamatemi di nuovo.
14: Però... Non sono
15: Sì. Geniale! Un'illuminazione mi è venuta! Geniale! E già vedo che ti sia
16: arrivato! Però non abbiamo mai detto chiaramente.
15: Non lo so quanto ti è
16: pensavo,
15: scomodità universale,
17: No, mi piace. Aspetta un attimo.
18: la carne ce l'infilava in bocca come i tempi.
17: No,
15: come tanti al tuo posto oggi, sai? Tanti al tuo nonno.
18: Mi piace questa carne, è caldissima, la rompeva. E se l'infilava in bocca,
15: io lo conoscevo da mia nonna.
19: Di questa specifica.
15: Cosa?
19: Come cosa?
15: Non ho sentito.
17: Quando scendi ce la infiliamo in bocca.
19: Ma cosa? Il
15: messo Shining. Allora devo avvicinarmi.
5: L'ho
15: se
5: detto
15: poi
5: io,
15: mi avvicino se poi mi avvicino
19: per questo ho detto di Vanessa se poi mi avvicino sai.
3: Devo scagliare una lancia fuori nella crina di Shining. Io ho sentito questa cosa pure.
19: Io pure l'ho sentita, ma che
15: bella. Ma nessuno, io
19: che cosa?
15: Ricordi
20: poi
15: denti.
20: È stata bella anche la mia, perché meno male che abbiamo iniziato la tossiccia.
15: Io ho detto così. E io ho detto così. Te la ricordi quando Shining ci
3: ma allora quando Shining ce la metteva in bocca
15: no.
3: la canne ragazze
5: finalmente faremo le prove per la mia felicità, va bene?
20: Da mai da sé allora?
5: No, sì.
20: da lui
5: ha il suo strumento, almeno abbiamo visto qualcosa di nuovo.
3: Sono riparato 3-4 volte, però ti vengo, prima erano che mi ha fatto e allora lo spingevo in mezzo. Perché non ho niente da nascondere. La gente poi interpreta male.
19: Tu ti stai astenendo?
15: Sto facendo.
19: No, te la fai alla larga da queste situazioni. Questa situazione per me qua non si è capito se era la carta della
3: si è rotto.
19: Ma ricordo che la carta
3: ho fortificato. No,
5: È vero?
3: Non lo so, il bilancio, però,
5: come ha dichiarato,
3: secondo te che...
1: qualche tendenza politica a questa splendida
20: creatura? Ma io veramente sono un blocco
18: no, da
20: solo. Ma di che cosa state parlando?
1: Di chi è questa splendida creatura?
20: Mi piacciono e sono contento.
18: Ma perché gli occhiali di solito come
6: No,
21: no, c'è la montatura. Certo, con la montatura nera il camon glass si è fatto il contrasto.
0: Ma sono intercambiabili, uguali.
22: Ma te l'ho detto che mi l'ho spiegato.
0: Sono identici, però posso cambiare
22: il colore. Ed era un bucca che da 600 mega.
0: Come si chiama?
21: Quella
0: non si toglie quello.
21: Tu l'hai visto?
0: Questo.
21: No,
0: non me l'ha fatto.
21: Come l'hai cancellato?
0: Ah, era come
6: mi
0: è stato lui. No,
6: che bello. Prima
0: io
6: non 30, 40, curarmi, quando non mi curo, basta.
22: 300 mega.
0: Per me è una forma d'arte. Non è.
22: La paratera, pare, di 40, 80.
0: È nell'insieme.
22: Apposta, che ti vuole. Non era tutto un pubblico di vendita, era il raccoglitore.
6: Non dire che a me viola
21: sempre sai che...
0: Guarda la signorina qua! No, non lo sai che... Io non sono dove viola, sono più glicere.
6: Glicere?
0: Per me viola
21: è più glicere. Pensando che fosse... Invece era un bucato di un'ora e venti.
0: Di un'ora e venti?
22: Una!
0: Una, non hai capito?
22: Ma praticamente... Ma non sono un bucato.
6: Non c'era la...
0: Era diventata
22: la classe, sì, no,
6: ma... era tipo la classe
0: dopo questa di Romy,
22: era
0: una ragazza,
22: ragione
0: non ho classe,
6: sembrava un bersagliere,
22: era uno dei momenti di stress prima di giorni di resto con un po' di mai preambo e poi mi è scollata quella seria.
0: Certo, se tu togli però solamente una parte
2: discorsi delle persone,
7: cambia
2: sempre.
7: Cosa è successo?
8: Lui è andato no, io c'ero da bambino perché mio padre mi spingeva.
2: Questo
8: no,
2: è un
8: caso. Quelle lenti e tenermele io e non avere il rimorso.
23: È inutile, scusi.
21: Abbiamo provato a...
7: Lei si sposa.
5: Abbiamo messo con la lampadina, giorno due lampadine, due fuochi. Che forma è lei? Non lo so.
0: Non lo so.
7: Io devo mandare che è tutto calcolato.
0: Però scusa, questa è una domanda così. Vedete,
5: perché non c'è un cazzo.

0: mancano 10 giorni nell'anno.
1: Allora l'anno è stato fine.
2: Sai,
0: ho avuto tempo.
1: Le varie.
3: No, no, no.
2: Già sia. Però
1: questa donna mi fa
2: no, magari. Mi sembra lontano.
0: Come ti faccio definire?
4: A rinvincere là perché sennò capiamo.
2: Vienna lì, vabbè, io e altri membri eminenti della prima, le grandi sfere, le grandi palle del Milan abbiamo
5: presi. Io ho fatto queste modelle, vero?
2: Ma perché adesso per scambiare due parole con qualcuno chiedere il permesso?
5: Io propongo di parlare
2: sì, ma
5: io
2: nella mia lista segreta nella mia copia personale
4: no, no, no, l'idea di chi c'è la
5: io voto sì
1: no, no.
5: Sì,
1: e no, no, no,
4: cioè ci
1: spegniamo
2: un po'
1: proprio di
2: io penso che sia inutile piangere prima della pioggia.
5: Piangere prima della pioggia
2: è rimasta solo cenere, hai voglia di spegnere il fuoco. E tu pensi che Servus
5: l'astro della carne
2: no ma non è un atto non è un atto ma
4: devi andare bisogna devi trovarti l'amico per dividere
2: la salsiccia non è un atto
5: Sì. Andiamo e spariamo per te, gli diamoci un involtino.
2: Io non ne ho mangiato nemmeno uno.
5: Spattiamo.
2: Quanto tocca a te?
1: Uno? No, uno da dividere in due.
2: Uno da dividere in mezzo. C'entra donare
1: no, io matematicamente hai avuto con intuito, sono zero. Anzi, c'è un... c'è un valore che è sicuramente meno di zero, quello.
2: Non sono d'accordo con quello che hai detto. Perché secondo me è una minchiata.
4: Questo te lo posso dire. Allora
1: può essere che
4: non lo prendo.
5: Allora il panino non serviva.
1: No,
2: prima di andare sono morte.
1: Quella della cannella.
5: Mangiare.
2: Mangiare.
1: Mi ha sbloccato la cannella. Me ne sono mangiate io.
2: Ah, e dillo.
1: Dopo ce la della cannella.
4: Ma voi continuate a mangiare. Ma persone che mangiano la carne ci tagliano.
2: Due che mangiano le merenda.
6: Ma con queste non ci mangiano con uno. Vogliamo chiedere quante sono le persone sane di mente e quasi intelligenti che sono vegetariani?
2: Io voto sì, io
1: voto sì. Oh, il è po- io mi dimetto.
2: Io voto sì e mi dimetto.
6: Ah, qualcuno mi deve sostituire.
1: Non c'è
6: fatto. Mangio, Nirva, io ho preso il mio calloccio.
5: È giusto, no?
1: Mi alza calcio, mi alza. No, ride, è vero.
4: Tu che distro hai? Voi parlare di distro, non ne volete spiede?
2: Lui mi chiamò Partiamo perché il guida il secondo 11 ore e alla fine

0: Se non è forse forse più un certo spessore o
1: più ma
0: il Venezia
2: per le emissioni
0: no, no, lei già mi guarda
1: sì, no,
3: con frenate fortissime con
0: allora ci sottovalutano
1: ora mi dice veramente come guidare non c'è il clarinetto ma c'è lì o è in Giamagna o l'abbiamo
0: l'origano?
4: Sì.
0: No, qua
1: è abbiamo il raspone di
0: qua l'avevo
1: e io mostro quel punto è finito ci sono tre volte dopo 17 ore
5: ma dov'è che si sono portati il piatto credi avete un pugetto
1: insomma è la prima
5: ah un pugetto
1: no effettivamente io sono stato un po' più secondo me ti accelerata la eccessiva guarda che non abbiamo
5: di carne
1: spesa la locazione di carne
5: spesa la locazione di carne e io ti denuncio per interruzione di pubblico servizio.
0: Che fai
5: con
0: una droga?
1: No, io aspetti una settimana l'ho messa a prendere.
0: Ma chi è? La principessa azzurra?
1: No, almeno la parte che tu fai. Insomma, a un certo punto per favore lei, perché giustamente in una casa di 4 studentesse, non 4 stanze e un bagno, un ospite pensa. E dopo una settimana questa volta non ci sono più. Quindi il resto della mia permanenza la
5: erogazione di carne, vuoi il piatto?
1: Poi alla fine sono arrivato a contento, c'è un sacco di spazio per la macchina, non lo
5: perfetto, perfetto, erogazione di carne.
1: Bella casa, io entro da quel detto spondato, che non è per
2: iniezione di carne.
1: Che era particolarmente avevamo preso con una prenotazione che ti faceva scalare il prezzo del 50% se la prenotazione non veniva onorata il resto del 50%
5: e ora vuole buttare tutti i pari
1: se non puoi avere il resto della metà del diritto non puoi avere un po' questo
5: non la passiamo qua
1: la mia domanda
0: veramente io non lo so non lo so
4: mi hai detto il momento in cui hai detto questa
5: parola
1: no, non possiamo girare no. Così non si poi non lo so dall'Inghilterra a casa da solo guidando un Minecraft 10 ore al giorno
2: l'ho messo io il pane, l'ho messo io, senza cazzi,
1: no, mi sono fatto la
2: cosa che poi gliela misi io.
1: Una delle cose c'era in cui ho messo
4: la provo. Vuoi
5: mangiare la tua provo? Ho
1: fermato meno il tuo, perché ero stato
2: quattro cose così, perché le due prima non sono capite niente, io sono capito per te. La mia parte di
1: purtroppo
5: costretti solo una volta
1: che altro le facciamo?
6: Dove arriveremo?
1: Una persona con una morale e un'etica rigide efficienti però è uno psicopatico è un professionista mi sentisse lui penso che mi getterebbe male no, è una persona sicuramente
5: un po' di olio
1: che sta nel quinto superiore dell'umanità vediamo un po' di olio in 5
5: secondi ma ce l'abbiamo
2: io mi faccio la categoria
5: io
1: allora tu sei la quinta categoria assieme a Claudio Floretti. questa cosa di Claudio Coletta me l'hanno spiegata. L'abbiamo anche incontrato per la strada ieri.
2: Ci ha salutato il direttore, buonasera.
5: Io gli faccio sempre quello che me lo vedo fatto. Direttore, buonasera.
6: No.
2: Il solito spione.
1: Finiscila?
0: Voleva dov'è?
2: Scusa, non fa
1: mio cazzo.
2: Non lo so,
1: dovuto andare da quella casa,
2: chiaro, sì. Ma com'era normale?
7: Attenzione, Morpheus la suca.
2: Ma lui è interessato, che c'è un tipo, sente la puzza dell'interesse.
0: Perché è interessato?
2: Perché così gli solleva un po' di nuovo a lui.
1: Ma che cosa?
2: La venuta di Mario.
0: Non penso che ci abbia pensato.
1: Che cosa?
0: A questa rivolta.
1: No, ma che sollevare lavori, Martin? Lavori di che?
2: Per una questione democratica. Tranne perché non
1: c'è fare il lavoro.
2: Perché? Non capisco cosa vuoi dire. Manca la cenere ci vuole per
1: te. La cenere?
2: La cenere, prima sopra, se non funziona te.
1: Cosa cenere? Niente, di sì, di sì.
2: Sto proponendo di sapunificare il presidente.
1: Ah, Morpheus è giunto, miracolosamente. Il richiamo ha funzionato. Giulia, vuoi un panino? Giulia, vuoi un panino? Ma dov'è il pane? Porco Dio, ragazzi, ma il pane? Ho finito il pane? Ti metti il cappotto e sali su un'auto in estate.
0: No.
1: Così.
0: Due.
1: Ah, stavo in ambulanza.
0: C'è una rimasto
2: sicuro.
1: Fuori di Torino.
0: No, hanno costruito, cioè no.
1: Dentro di legno, fuori Torino.
2: Più o meno.
0: Potrebbe essere un investimento.
7: Però solo virgolette. Quasi un kernel precompilato. Fermalo. Sono io che voglio passare a Windows.
1: È per allenarti, capisco? Ma non vuoi nominare Invano?
8: No, non è Invano. Scusa, io anzi che sto allenando, sto utilizzando le mie energie.
9: Sono Marigno.
8: Quindi non è Invano.
1: Poi ci vediamo.
8: Le mie forze vitali.
9: Se mi sei Marigno.
8: Ma non è poco ormai, penso quasi.
1: Ora come dobbiamo solo puoi dire con piano che
8: ma non è di spa.

0: Io morto. Io è morto.
1: Gesù Cristo è stato intombato nelle sbarre. Io non ho abbastanza cavo per il microfono. Per lavorare. Non ci lavorerò da qui, ma remoto. Perché?

0: Tommy and Greer, just swap a matchup. If Simmons was here, I'd be so mad.
1: Eccomi qua, Dio cesso sporco.
0: Adesso
1: gli la metto nel culo. Buco del culo. Allora, ho abbassato un po' il volume della musica, così questo stream lo facciamo. Lo facciamo serio. Dunque, te ne chiamo Scriba. Scriba non esiste. Temi. Come cazzo è? Porco Dio. 10-1. Palle. Palle del Dio cane. Andiamo un po'. Andiamo una volta più.
0: I wish I was dead. Somebody tell me, why am I living? Don't I wanna be dead? Say yeah, that's what I said. I wanna be dead. Say yeah, now this is. I wanna be dead.
1: Poi abbiamo 10 e allora 50 è dead, 51 è estro, 56 è 54 è scritto, 10 e 10, 1, 7, 7, merdo, è merdo, è merdo. Ok. Allora, se andiamo, va. Facciamo i professionisti del peccato. Sì, sono sicuro di volermi connettere. Oh, eccomi qua. Adesso lancio un minicom, me la metto in. No, devo diventare l'occhio perché sono connessi, sono una minchia. Adesso io faccio un saltamonte. Così con un nome più la base dei coglioni. Oh, che bello, eccolo qua il login della Spark, porco Dio.

Eccola questa merdona spa. Terminal Fight Sun, vaffanculo, dicendo. Net config, comma not found. La next star. Non esiste, comma not found. Barra etc, barra next star. Confirmation denied, SH spazio, barra etc, barra. Porco Dio, star. Oh, finalmente sua signoria del Dio cane.

ma è gay questa distribuzione. Porco Dio, 10 10 1 3. Senza maiuscola. Vediamo che cazzo fa, non si capisce. Rotto, non mi fa vedere niente. Show, oh, come sei intelligente. Madonna mia, ma c'è un inferno qua. C'è i PV6 di merda. Oddio cane. From your downers and your wives. You're so big, it's so tiny. Every cloud is silver lining. The great escape for all of you.

0: Ora finalmente è emerso e su. Reboot logicamente non ce l'avrà. Ah no, ce l'ha.
1: Bene, sembra così appurato che gliel'abbiamo messa nel culo, nelle mucose anali alla Spark. Ora vediamo se riparte. Se riparte, buona camicia a tutti. Che fanculo. Veramente questa macchina è un fanculo.

culo.

cazzo di Dio, Madonna puttana.

Prova. Vediamo un po' come sono i volumi così. Prova. Questi sono i rumori. Rumori d'ambiente. Vediamo un po'. Prova. Metto un po' di musica.

0: Lo senti un po' di musica?
1: Perché dopo un po'.
0: Lo senti un po' di musica male?
2: Porco Gesù Cristo! Gesù Cristo!
0: Come vero? Mia, ma adesso non so. Non so, gli album della morte, quelli là pesanti. Qui c'era i corni qua. Volevo sentire il male.
1: Allora, dire che cazzo.
2: Ce l'ho CD audio.
1: Demasterizzato.
2: Posso metterlo io?
0: Metto alto.
3: Mettere una foto ci sta in 5-6 giorni, no? Certo.
0: Metto il Blonde Red del divano.
2: Blonde Red, che palle.
0: Ci metto The Dark Side of the Moon. Non dico affetto, se non lo vuoi. Il gong.
2: Metti, ma non mettere un cazzo, dai. Mettiamo noi che parliamo di minchiate.
0: Ma in sottofondo un poco. Lo gradiremmo. Non mettiamo niente.
2: Oh, Ram ci sente. Si dà il caso che si senta, dice Trunepa.
1: Si fa the name of the compilation file from boot tab. Quindi senza niente. Boot tab, va bene, compilation file. Però in UTD è comunque di solito si mettono le opzioni. Server arbit così. Server arbit.
2: Vabbè, questo stream 4 febbraio alle 22.36 UTC al Media Lab. Ci sono due pazzi che stanno cercando di far partire la Spark in buccio. Com'è? State scrivendo un doc su quello che state facendo? State leggendo il mio?
1: No.
2: Perché non leggete il mio?
1: Perché è una cazzata.
2: Mi risparmi un sacco di lavoro, eh?
1: Me ne foto.
2: Va bene.
0: Lui non ha lo spirito, lo
2: no,
0: spirito
2: è
0: giusto.
2: Coglione, non è che non ha
0: lo, non spirito. Lo spirito giusto.
1: Quella cosa è partita. Dimmi che è partito.
2: Dimmi chi è partito.
3: Non mi sembra che non faccio più questa mano.
1: È stato. È partito.
0: Sta compilando.
1: È brutto.
3: Non mi fa più bene.
1: Invece non l'ha fatto.
3: L'ha fatto ancora.
1: E che cavolo.
2: Ma quanto masterizzi?
0: Ha fatto peso.
1: Sì.
2: Ma masterizza quanto ma peso? Ma per giunta tu stai compilando, quindi lo stai schiantando in processore.
1: E
2: vieni
1: qui. Non
2: metti un po' di config, lo vedi tu?
3: Non ce l'ha, non ce l'ha più. Non è configurata, non è più configurata. Sta persa.
0: Ah, va bene. Glielo configuro io nel culo.
1: Non fare il frocio.
3: No,
1: il
3: tuo è frocio.
0: Ok, 80-19-202 non andrà. Ciao. Ciao.
3: Tu quando posso vedere?
1: 19-68-01. Però aspetta, lo devo mettere nel posto. 01, non gli posso mettere 1,40, devo mettere 0.
2: Ma lo sapete che sotto c'è la macchinetta del caffè?
0: Me ne fotte.
2: Come te ne fotte?
0: Non ho io.
2: È un. Un'eiaculazione, no. Non ancora, però.
1: Dai.
2: Presto lo sarà.
1: Dai. Start.
0: Oddio.
1: Allora, intanto quel coso come si chiama? Intanto aspetta, intanto boot.net si chiama, giusto?
0: Io ancora sono riuscito a fare funzionare le musiche.
1: Diciamoci.
0: Ma te ti compro la cosa? Ti funziona almeno sette con le altre?
1: A me non mi funziona.
2: Io sto usando un muse quello 07,
0: ma anche stabile.
2: Questo lo sei. Mica quello nuovo.
0: Quello nuovo si
2: schianta all'istante. Ah, hai messo i Pink Floyd?
0: Sì. Relax.
2: Va bene, sì. Relax. Giusto. Va bene, io la Flutter comincio a odiare. NetBSD. Minchia, ma quindi NetBSD? Come può essere, scusami, che Intel 386 prendono 6 CD da 600 mega e Spark sono
0: che hanno fatto tutti i port
2: su un cazzo, ma
0: non mi
2: faccio
0: perché ti sennò combinare a manuccia.
3: Sì,
0: per
3: questo
4: Colombo.
5: Leonardo Colombo.
2: Chiamatelo, ho detto basta ed è uscito. Come è?
4: Perché basta?

0: Devo capire se posso fare un vale in più oppure
1: Va bene, adesso giusto per intrattenervi vi farò sentire il rumore, i rumori del Miglia. Mi porterò il microfono in giro e ascolterete qualche rumore, come per esempio Tower 650, la macchina che ho, a cui oggi la vita è stata restituita. Vediamo. Questo è Tower 650 dall'ingresso del tape di C600.
2: Dite ciao Tower 650.
1: E adesso vi faremo ascoltare, vi faremo provare l'ebbrezza dell'avvio di un paio di hard disk MFM col microfono appoggiato su di essi.
0: Ah, prima devo mettere l'alimentazione, se no non parte un cazzo. L'ebbrezza un paio di palle, ecco, bravo. Tieni con forza in udita.

0: ancora quella sta in sfruttamento? Sì, ma perché poi secondo voi dovrebbe partire con Boot Mess? E gli indizi sì? La directory da cui sì, la directory da cui vedrebbe le immagini?
1: Mancano un mare di parametri. Il cazzo fa. Cazzo nella bocca.
2: Bene, avete ascoltato. Adesso vi faccio ascoltare il sibilo della Sans Park Station 5.
3: E l'altra.

di altro non saprei cosa far di sentire adesso. Potrei accendere il PDP-11, ma c'è troppo casino da fare e poi non parte. E quindi mi piange il cuore, con la Q.

Houston, l'astra del microfono professionale.

ho dato un IP, mi ha detto di sborrare. Andiamo a vedere cos'è questo indirizzo. Vorrei dire a quel testa di minchia di Ram di entrare sul canale Morte del Primogenito. Testa di minchia! Testa di minchia! Entra su Morte del Primogenito! Un corso di turco! E non solo! Come imparare il turco. Che bello.

0: Piazzolla. Prendi un cuore 2.8 e cuore 2.8 dal pacchetto di VIX favorito, sì, non giocare.
1: Poi è modo direttore, no?
0: No.
1: Se video favorito, se è una cosa di cambio. Sì, e dove cazzo sta?

0: Ah, ha finito.
1: Uglia, Martin.
0: Te.
1: I due?
0: Te.
1: Piano, piano,
0: te.
1: Aspetta, ma tu mi devi copiare altre cose. Devi copiarmi altre cose?
0: Sì, sì, per dopo, dopo. Ora devo compiere.
1: Ma che stai facendo?
0: Devo mangiare un file.
1: Non copiate? Minchia.
0: Non voglio spettinare il mio.
1: Cioè?
0: Se no, okay, sto cercando una cosa.
1: Ah no, fai. Minchia, stai cercando un file solo? Non è nuovo quello in Core 2.8.
0: Di capo Linux.
1: Di video for Linux. Mi serve manca un leader?
0: Mi serve questo file che ho messo su una cartella, che cazzo
1: è? Come se ci manca solo un
0: sto
1: leader?
0: Leggendo la documentazione qua, copia in Core 2.h e decore.h da attacchetto di Vix con Linux.
2: Ah,
0: esatto, allora grazie. Pensavo video for Linux. E dove mi inghiesto, minchia di cacchetto. Vabbè.
1: Oh, eccolo, finalmente è arrivato.
0: Allora, devo scrivere perché... Io non ho avuto mai problemi.
1: Sarà che mancia, non lo so.
0: Se non ho idea. Vabbè, ma c'è qua da fare... C'è qua da fare la stessa di immagine.
1: Ah, funziona!
0: Ah.
1: Parte?
2: No, dai, non funziona il coso. Allora, una cosa alla volta,
1: eh? Avete assegnato un IP alla macchina? Con ARP? ARP meno S, indirizzo IP, ma cadre se la sanno. Per ARP meno S, san, ma cadre se avete fatto.
2: Qualcosa è successo però.
1: Sì, sì, c'è un cazzo.
2: Perché il 90 è lui.
0: Eppure si muove.
2: Eppure la sua ARP mi dice incomplete, però.
1: Avete creato l'immagine del kernel con cui deve partire con l'esadecimale calcolato in base all'indirizzo IP scelto per la SAN, scritto in maiuscolo. Non avete fatto un cazzo di tutto questo.
2: Stiamo cercando di segnare l'indirizzo IP con gli HCP.
1: Bene, perché non leggete il mio doc?
2: Ma perché non leggete? Prendi il suo doc in serio. Non pare che sia un DFCP del caso.
3: Mandami il stampa il doc, dai.
1: Come mandami il stampa? Leggetevelo. Hardware, macchine SAN, ce l'ho appena messo. SAN Spark 1 diskless buttana.
3: Fai un ingresso meno M buttana.
2: Il problema è come mi decidi di fare cosa scelta di funzionare. Però guarda, c'è una connessione.
0: Oh, ecco qua. Ok.
3: Ma sei sicuro di chi ha commesso con lui? Che non lo spieghiamo.
0: Decore 2.
2: Il
0: decore
3: è
0: stato controllato. In questo modo, in cui non
3: lo spieghiamo.
1: Beh, mentre ci sono, giriamoci questi. Ah, sì, mentre ci sono, mi tiro gli MP3 giapponesi. Vai.
0: Che specchio di sedere questo qua?
1: Sono le varie pagine web di Becco a me.
0: Becco a te.
1: Becco a me e con nutratia. Tutto ne.jp.

0: Ah, Saturation già ce l'ho.
1: Che cazzo mi...
0: Madonna puttana.

0: Solo che questi cantano in inglese, non cantano in giapponese. E quindi questa porta la Firewire. Oh,
1: sì.
0: Che bello.
1: Perché non un cazzo il provare?
2: Che figata.
0: Ci vorrebbe una telecamera.
1: Sì, è vero.
0: Quella di Grizzly. Questa volta che ci vediamo con Grizzly la proviamo.
1: Per me è bello.
0: Questi sono i Pink Floyd?
1: Sì.
0: Eh? Ah no?
3: In modo da non dire, questo sono un piano di questa musica.
1: Ma è vero, che messo questa musica.
3: Sì, no.
1: Ma che ti cazzo dici? Che messo questa musica?
0: Che?
1: Aspetta, dove c'è?
4: Volevo andare là.
1: Quale? No, non lo sappiamo dove siamo, perché sono un mezzo di tema, non ce lo dici.

0: Hi.
1: Oh, my God, he did. I think I'll see the floors.
2: Il ricreo, come si suol dire.
3: Il ricreo.
1: Iraq, Shirak, Bue, Divisia, la pancia fa, pensa al peto.
2: Pensa al peto, al peto. Il cellulare gli esplode in mano.
0: Ma chi?
2: Uno, un triestino. Il telefono si è disintegrato, cioè si è privato della propria integrità. L'uomo ha capito anche giorni come è stato medicato, la causa è forse un difetto della batteria, è probabile.
0: Forse.
2: Anche allora che devo dire del mio batteria, non che se mi scoppia questo.
4: Mi piace, mi risolto.
2: Ma saranno quelli al litio che sono pericolosi effettivamente.
0: The blue.
4: Oh, la metti in corto, però che mettere 90 gradi all'ombra. Un po' complicato che
0: The blue.
5: Ma perché tu lo fai senza la Boothby? Perché sei cattolico? Perché con Boothby sto dipendo tutte cose. Poi anche capire perché non butta P.
0: Compila, compila.
2: Compirla. Ma che bella, cos'è questa cosa che stai usando?
0: Winamp, è XMMS.
2: Quello è XMMS.
0: È un demo.
2: E tutte queste spacchiosità colorate che sono?
0: Servono un gatto.
2: Servono un gatto?
0: No, è il volume. Non si capisce dove cazzo è, però è il volume.
2: Ma forse si vede male.
0: Non è così il tema.
2: No, i temi di Winamp non sono mai passato tempo.
0: No, è vero che puoi caricare, te, alcuni temi di Winamp lo puoi caricare. Sì.
2: Del Winamp proprio?
0: Sì, sì.
2: Io non ho mai capito perché guardo alcune cose che mi scarico, uno scarico e si fermano proprio.
1: E poi vanno più veloce.
2: Faccio resum
1: e vanno più veloce.
2: Sì, sì, e ricomincia a
1: ripetere. Ma sono il server, a volte non c'è neanche me, sai,
2: ti capita. Si perde pezzi di connessione.
1: Ma quando scarichi all'inizio, a me mi fa 60 kilobyte secondo, poi dopo 3 secondi scarica.
2: E poi cala oppure si ferma. No, ma è che qua in questo caso si ferma del tutto.
3: Ciao. Oh.
2: Più tardi vi suono il tubo.
0: Il tubo che?
2: Il tubo. Tu hai capito subito male. Sei un porco sei.
0: Cosa ti serve più? Ma te che vuoi suonare gli altri riso? Perché ho questo qua?
2: Ho imparato a suonare i tubi. Non i tubi di minchia.
0: Cioè, vuoi questi qua?
2: I tubi quelli veri, cosa no? Dove spazio me li metto?
0: Non c'è spazio.
2: Qua.
0: Minchia, mi serve uno speciale.
2: Vai, vai.
0: Va bene, mi prendevo una penale.
4: Una penale.
0: Una penale.

0: forma di tubo da dotarsi corpo.
1: Vediamo chi è più forte.
2: No, non funziona.
1: Dai.

0: signore e signori asbest.
1: Sì, è perché è un cattino.

stai masterizzando? O ti sei fracassato le cogliona? E invece mi succo MP3 del Giappone.

0: Yes, why could you stop?
1: Beh, qua a te. Diamo il link, va. Gli MP3 del Giappone. Eccoli qua. Vi ho dato il link.
2: Su quale sei di essere attento?
1: Su Papuasia. Che? Ah, non ne ho la minima idea. Mai provata. Forse funziona. Questo non mi è nuovo.
2: Sì, devo andare.
1: Ah, il basso. Tutto spacchi e piedi. Cacchio di distintivo. Potrebbe anche starsi muto mentre suona. Ah, frocismo, frocismo del forbidden frocismo.
2: Quindi, ma perché il cacchio non deve funzionare? Ah, non ecco, funziona.
1: Allora, Giappone MP3.
2: Vai, oh.
1: My Song, vediamo le canzoni di questo coglione. Ah, papuasia.org è proprio una Park Station 20.
2: Sì,
1: dice Trunepal che sta studiando patologia dei genitali e lui studia medicina. Urlo, sto male, sono stufo e non ho praticamente fatto un cazzo oggi, mi ammazzo, mi sboro addosso.
2: Scappino meglio. Era mio paggio, va bene?
1: Cosa era? Ah, era mio padre. Comunque io ormai non le faccio più le ISO. Le li butto direttamente così.
2: Come?
1: Le butto sopra come se fossero ISO. Masterizzo il file AVI come se fosse un'immagine ISO.
2: E poi che cazzo fai? Leggi da device.
1: DD input file uguale CD-ROM, out file uguale il nome.avi. Fine.
2: Però non si può leggere nessuno.
1: Scusa, ripetilo al microfono.
2: Ma è quello che tu vuoi.
1: No, come l'hai detto.
2: Quello che più ti compiace.
1: No, lo devi dire esattamente come l'hai.
2: Faccio il più specchio vuoi, male. Detta molto finemente.
1: Sì, sì, la finezza di quest'uomo. Io sono molto contento perché sto scaricando MP3 giapponesi. Già sai a memoria?
2: È bello questo pezzo. E che sto facendo la fottuta immagine. Devo mettere buffer a 4 mega. Però se mette buffer a 4 mega per caricare da te, ci sta 4, lo scarica a 4 mega quando fai il giro.
1: Ah, questo è vero.
2: Lo schiavo esegue.
1: Sì, sì, stream, quando ti scrivo stream. Oh, pardon?

0: でもでも。
1: Splendente polvere di stelle.mp3 mi sta tirando.

0: foto della crepa.
1: Quale crepa?
0: Prendere con le pinze.
1: Ah. Vai. Prendere sulle, con le pinze, è vero, eh? È vero, perché...

0: No, no, questi sono, ma sono che sarebbero formati durante la partita.
1: Ma se li vedevano, perché non mandavano un altro spesciato per fare riparazioni?
0: Questo non lo so, non mi è dato saperlo. La vetra maledetta, tutti i miti non sono pazzi giapponesi. Come spazio si fa a fare delle pagine così?
1: Sono malati
0: veramente.
1: Sono malati.

y luego otra vez.

0: Não é a bolsa escala, não é a senha, a bolsa escala, não é a bolsa escala.
1: Não.
2: Minchia, ho detto secondo me perché
0: ma già sciatto ci mancava solo non
2: spendarlo
0: no una missione della prima stella giù un figlio della terra ha fatto tanta tra le sette periodi mentre la nave discende c'ero molte
2: cose.
0: Ma la fanno questo.

0: Ed eccovi ora che vi regalerò un link. Quindi questa non l'ha trovata.
1: Abbiamo un support.
0: Un link da girarvi, sì.
1: Scusi, mi sono

0: bello sto luogo, Alfanumeric, è un locale,
1: eh.
0: E che è Pink Floyd?
2: Sì, è il primo disco.
1: Che fai per vedere il top 10?
0: Sì, è un po' ormai la caratterizzazione sta andando in galà, nel senso, secondo me, cioè, non si sposano bene con la testa.
1: Minchia, no, non è che si
0: a me no.
1: Che bella gente. Che bella gente che c'è. Sono quelli gente dei cartoni animati, veramente.

Va bene, diamo il link a questi bifolchi.

0: mi dice il trone quante piper assegate sof davn.
1: E che ha detto?
0: L'uretra si apre al di sopra del pene sulla faccia da fare, l'epifania può essere glandulare, penina, peno pubblico, permesso presente mentalmente, ma non personalmente, l'intronte, formazione dei genitali. Quante belle cose che sta imparando. True Nepal, il vero Nepal. Ma mi stai masterizzando qualcosa?
1: Sì, calma. Ah.
0: No, per sapere, va.
1: Sì. Sto masterizzando qualcosa.
0: Sì, però, sti froci. Potevano mettere qualche baby per loro, no? Mappe. Minchia, le mappe sono bellissime.
1: Qua non c'è.
0: Quando le mappe in giapponese per arrivare nei posti non si capisce. Ci siamo passati. Ci siamo passati tutti, Elibus.
2: È successo qualcosa.
0: Ti capisco.
2: Oh, me l'hanno messa nel culo. Oh, è successo qualcosa. Bastardo.

pasar con un buen mundo. Es que todo.